0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Programma che si apre come sempre con un saluto da parte di Andref per tutti voi sintonizzati qui sulle frequenze di Radio Capodistria in diretta domenicale, domenica 10 di maggio, replica notturna per chi ci ascolta alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e naturalmente in seconda battuta il martedì alle 21. Album Charts, il programma che, come dice il titolo, vi porta le classifiche degli album più venduti, ascoltati, downloadati, streamati, apprezzati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia, in coda all'assaggio di quello che è il nostro solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale, ovvero sia il Featured Album di Radio Capodistria. È un po' di tempo che non ero qui con voi in diretta, difatti non c'ero per qualche settimana, ma adesso siamo ritornati, siamo all'attualità decisa e partiamo come sempre con la classifica inglese. Anzi no, partiamo come sempre ricordandovi le nostre frequenze, perché è importante sapere dove e come ci potete ascoltare. Radio Capodistria la trovate innanzitutto sui tradizionali, leggendari, mitici 1170, 1170 in AM, in onda media, la radio con il suono e il sapore di una volta. In FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, meglio ancora in radio digitale DAB. Cercate Capodistria con tutta la gloria della stereofonia digitale, ci sentite e ci trovate anche ugualmente in stereo digitale, in streaming completamente in chiaro, senza aprire account, senza password, senza bisogno di alcuna rottura di scatole o di rinunciare alla vostra preziosa privacy, in questi giorni quanto mai preziosa, sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.com. Sì. E sul sito c'è un player, basta cliccare e funziona immediatamente. Radiocapodistria.si. Social, beh, questi li ricordiamo più avanti. Adesso direi che possiamo partire con la musica. La classifica britannica, la Top 100, compilata settimanalmente dall'Official UK Charts Company. Numero 100 questa settimana, The Secret of Us di Gracie Abrams. Numero 99, un grande disco dei Tame Impala, il signor Kevin Parker dall'Australia, il suo alter ego artistico, disco del 2015 che conteneva un singolo, secondo me, indimenticabile, che diceva che alle volte meno ne sappiamo, meglio è. The less I know, the better.

Less I Know The Better, Tame Impala, gran bella canzone dalla zona bassa della classifica britannica per aprire con dell'ottima musica la nostra album charts di oggi. Dall'Australia, Tame Impala 99, l'album Currents del 2015. Noi naturalmente non vediamo tutta la chart, tutte le 100 posizioni, altrimenti staremo qua fino al martedì sera, fino alla nostra replica direttamente, ma invece ci accontentiamo della top 10, curiosando però nella zona bassa che ci riserva ogni tanto delle belle perle di musica dal passato di ascoltare come questa. Entriamo quindi nella top 10 britannica, numero 10 c'è Alex Warren con You'll Be Alright Kid, capitolo primo, suo disco di debutto, che si apre con una canzone che un po' potrebbe essere il titolo, il sottotitolo, la descrizione di da quanto tempo lo troviamo in classifica. Un'eternità, la canzone infatti è Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Eternity di Alex Warren, entrati nella top 10 britannica con lui che sta alla numero 10 questa settimana. Classifica che è un po' di sorprese, perché alla numero 9 c'è 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac compilation. Non è una sorpresa, 391 settimane di presenza in classifica, oramai ci siamo abituati. Però alla numero 8 c'è Bad di Michael Jackson, che ritorna nella classifica. Alla numero 7 c'è una nuova entrata di Michael Jackson, parleremo più avanti. C'è una nuova entrata molto interessante, molto americana, lei è Kacey Musgraves. Il suo, mi sembra, settimo album, si intitola Middle of Nowhere, uno dei singoli estratti è Loneliest Girl.

Il country romantico vellutato contemporaneo di Kacey Musgraves, molto brava, bella voce vellutata, ho appunto verificato il suo settimo album e anzi il disco che segna il suo ritorno, un'etichetta discografica storica, la Lost Highway Records. Lei era stata l'ultima artista a venire aggiunta a questa etichetta, messa sotto contratto prima che l'etichetta chiudesse. Adesso l'etichetta è rinata e lei ci ha scritto immediatamente un disco nuovo che sta ottenendo molti plausi, al punto che entra anche nella classifica britannica, che propriamente favorevole al country in genere non è, ma questo non è semplicemente country. Numero 6 nella chart, subito sopra c'è Michael Jackson, di nuovo con Thriller. C'era Bad, c'era Thriller, direte che cosa accade? Beh, accade che è in circolazione il film Michael, questo biopic, come si suol dire, questo film biografia, ma di Michael Jackson parliamo ancora più avanti nella classifica britannica, perché alla numero 5 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, numero 4 nuovo disco di Noah Kahan, The Great Divide, Sweat di Melanie C, quella delle Spice Girls, in completo molto déshabillé, molto da fitness abbastanza erotico, alla numero 3 con l'album dedicato al sudore, cioè Sweat, seconda posizione per Nick Up con Fenian e in testa c'è di nuovo Michael Jackson con The Essential Michael Jackson. Effetto di questo film sui suoi fan che stanno comprando e ricomprando tutti i suoi album. Michael Jackson è diventato il primo artista ad avere praticamente il 60% della classifica, ma non soltanto questo, visto che i suoi dischi sono anche nelle posizioni più basse, è anche il primo artista nella storia ad avere praticamente un singolo nella top 10 ed un album che arriva direttamente alla numero 1 in tutti e 6 i decenni dall'inizio della sua carriera, nonostante lui non ci sia più. Tanto di cappello, e noi non ce lo dimenticheremo, perché con Michael Jackson ci ricordiamo sempre i tempi in cui era con noi, cioè Remember the Time. Thank you.

0: Remember the Time, Michael Jackson, indimenticabile dal vertice della classifica britannica con The Essential, 3 album su 10 nella chart sono suoi questa settimana per l'uscita del film biografia Michael, che io ancora non ho visto ma che spero di vedere prossimamente, che a quanto pare sta entusiasmando i fan, come avete sentito e come è molto chiaro dai risultati discografici che fanno contenti i suoi familiari, i suoi eredi e naturalmente anche tutti i suoi numerosissimi fan in giro per il mondo. Passiamo con questo alla classifica americana, la top 200 di Billboard. Questa volta curiosiamo di nuovo nella zona bassa. Dai, questa volta anziché fermarci verso la centesima per parità con le altre classifiche, vediamo proprio cosa accade verso la numero 200. Numero 200 c'è un disco che si intitola 7220, firmato Lil Durk. Noi ci fermiamo un po' più su, 196, Californication, era un grande disco dei Red Hot Chili Peppers, lo ricorderete, usciva nel 1999. Oggi ce ne sentiamo la title track.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Californication, bei tempi, bel disco questo, Red Hot Chili Peppers, il loro settimo disco in studio dalla classifica americana zona bassa numero 196. Entriamo nella top 10 della top 200 di Billboard, dove c'è Noah Kahan con Stick Season, anche di lui parleremo più avanti. Numero 9 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, anche di lui parleremo più avanti. Sono tanti gli artisti questa volta che mettono a segno vari dischi in classifica. Non manca però Olivia Dean, la brava e bella Olivia Dean dall'Inghilterra, esattamente come Casey Musgraves dagli Stati Uniti fa breccia nel cuore dei britannici ed entra nella classifica inglese. Dall'Inghilterra il soul pop molto bello, molto acustico, molto vero, molto suonato veramente di Olivia Dean fa breccia nei cuori degli americani. Dall'album The Art of Loving questa è So Easy to Fall in Love.

So Easy to Fall in Love with Me, aggiunge Olivia Dean da The Art of Loving, numero 8 nella classifica americana top 200 di Billboard. Rientra la numero 7 anche qui Michael Jackson con Thriller. Non gli altri album ancora, ma secondo me pian piano arriveremo al tripudio di dischi in classifica, esattamente come abbiamo visto nella classifica inglese. Numero 6 c'è Swag di Justin Bieber, numero 5 BTS con Ari Rang, numero 4 nuova entrata per Kehlani con il suo album omonimo, terza posizione Morgan Wallen, I'm the Problem. Due dischi in classifica per lui, perché c'è anche One Thing at a Time ancora alla numero 9. Io ho promesso che ne riparlavamo, non soltanto ce lo andiamo a risentire. Era questo disco, come al solito ci sentiamo il duetto con Post Malone, I Ain't Coming Back.

0: Doors, la musica di Noah Kahan. Ormai bisogna guardare verso Nashville, verso il country, oppure anche verso questo neonato R&B molto acustico, tipo quello di Ray, quello di Olivia Dean, per trovare musica veramente organica, no? Mentre il pop e parte del rock si stanno talmente matematicizzando e internetizzando che l'intelligenza artificiale onestamente non fa fatica a copiarli, purtroppo. Noi con questo entriamo nella nostra classifica terza ed ultima che vediamo, che è la classifica italiana, la chart della FIMI, la top 100 che risponde al nome di Top of the Music, compilata appunto dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Numero 100 questa settimana per Elodie con This is Elodie, e noi ci fermiamo abbastanza più su, alla numero 78, l'ho menzionata poco fa, Ray. Il suo disco ha un bel titolo, si intitola This Music May Contain Hope, questa musica può contenere speranza, speriamo che la musica contenga speranza, lei per il momento sta ancora cercando marito.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Where is my husband? Si chiederei, vedetevi qualche suo show dal vivo o perlomeno qualche filmato YouTube, anche le versioni dal vivo di questo brano sono eccezionali, a parte la band incredibile, un sacco di musicisti fiati tutti dal vivo, due batteristi, percussionisti, tastieristi, chitarre, coriste, veramente bravissimi. Poi ogni volta aprono questa canzone con quasi una sorpresa, un omaggio, facendo qualcos'altro, facendo degli accenni a un altro brano che vi fanno pensare a un'altra cosa in un'altra tonalità per poi passare repentinamente a questa canzone, dimostrando insomma anche lì la preparazione tecnica che sta dietro a Ray e la sua equipe, oltre alla sua simpatia. Where is my husband? Quindi classifica italiana, entriamo nella top 10, dove si cambia musica. Numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. Numero 9 Bad Bunny, The Beat Tirar Mas Fotos. Noi ovviamente, ce l'andiamo ad ascoltare con Nueva Yol.
1: Nueva Yol!

Si va sull'onomatopeico, con Bad Bunny e con questa sua nuova YOL, come dice lui, da debiti armas fotos ancora una chart italiana, alla numero 9 il reggaeton che imperversa, numero 8 Kid Yugi e anche gli eroi muoiono, numero 7 Julie con Solito Cinema, numero 6 Disincanto di Madame, con noi da un po' di tempo c'è anche la title track del disco.

Madame, il suo autotune e la sua voce robotizzata è un testo di una volgarità sorprendente, devo dire. Disincanto, numero 6 nella classifica italiana. C'è a chi piace moltissimo, Madame, io non sono fra quelli. Numero 5 in Italia, Michael Jackson, la colonna sonora dal film Michael, per l'appunto. Abbiamo visto tutti questi album che rientrano nella chart, Bad, Thriller, il Greatest Hits, eccetera, eccetera. È tutto dovuto a questo film, che però c'è anche la sua brava colonna sonora, che in Italia è entrata alla numero 5. Già l'abbiamo sentito dalla chart britannica, quindi non andiamo a rifare una scorpacciata di Michael Jackson, perché alla numero 4 c'è Holly con Tutta Vita Sempre. In terza posizione c'è Joliet con il nuovo album Tutto è Possibile, che ultimamente ascoltiamo anche con un singolo intitolato Stelle. Sì.

0: Stelle Joliet, con questo siamo in fondo allo spazio riservato alla chart italiana, perché Joliet sta alla numero 3, numero 2 Nerissima Serpe con Nerissima in testa, Shiva con Vangelo. Con questo vi ho detto tutto quello che c'era da sapere della classifica della FIMI chiamata Top of the Music. Se conoscete questo programma sapete che adesso segue ancora il featured album, l'assaggio, l'anticipazione, un brano soltanto da quello che è il nostro solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale, quello che lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4 io vi presento per ben mezz'ora, presento dandovi modo di ascoltare assieme a me 6-7 canzoni, quindi in modo di conoscere un nuovo album ogni settimana, uno spazio che so che molti di voi aspettano con attenzione ed apprensione, ansia anche nel senso positivo del termine, spazio che trovate dalle 17 alle 17.30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, che va in onda dalle 4 alle 6, in replica notturna dalla mezzanotte alle 2, quindi lo spazio del featured album è quello dall'una all'una e mezza del mattino. E qual è questo album della settimana? Questa volta giochiamo in casa, un disco made in Slovenia, anche se molto internazionale perché esce per la Mute Records, a parte delle registrazioni fatte fra la Germania e la Gran Bretagna, del nuovo disco dei mitici Laibach, gruppo che è in circolazione, esiste dal 1980, discografia immensa, penso sia il loro ventitreesimo album, a partire dai primi dischi del 1985 che portavano solo il loro nome. Gruppo che ha fatto paura a molti nel periodo quando c'era un altro tipo di struttura sociale e politica da queste parti, gruppo che ironizzava su quelli che erano i simboli di un certo tipo di totalitarismo, di tutti i tipi di totalitarismi, sono stati accusati dell'una e dell'altra cosa, no? di utilizzare simboli quasi nazisti e anche di utilizzare simboli di comunismo estremo, dittatoriale, ma invece insomma loro ironizzavano su tutto quanto, spesso e volentieri a modo di rappresentazione teatrale, e musicalmente sono sempre stati una band che faceva delle essere derivative, del rielaborare musica dal passato, successi dal passato, brani conosciuti, stili conosciuti, trasformarli in cose che andavano dal kitsch al metal, hanno fatto di questo la loro intera carriera. Non è strano quindi che oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, ci forniscano un album intitolato Music, scritto S-I-C-K, cioè Music, la musica malata, perché dicono quello che noi facevamo una volta era uno stile, era una scelta sociale, era una scelta proprio di contenuti della band, di rielaborare la musica. Oggi, se la musica non è rielaborata, sembra non esista e sembra che sia diventato il modus operandi anche dei musicisti più commerciali e più superficiali, lasciare che l'intelligenza artificiale rielabori tutto, e per questo la musica è malata e sta andando a rotoli. A farci da sigla di coda c'è appunto la title track del disco, uno dei primi singoli estratti, intitolato Music. Loro sono i Laibach, ne parliamo il lunedì. Io ero Andrea Effe, ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento tra 7 giorni, nuove classifiche, nuova musica qui su Radio Capodistria. Un abbraccio a tutti. Please. Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Music, la musica malata, ed è firmato dai mitici e inimitabili Laibach.
1: The key, music. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it? Music.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna?

0: State ascoltando Radio Capodistria. Riccardo Pellegrini presenta
1: Ora Musica.
0: Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
3: Buona domenica e bentrovati a Ora Musica. Ora Musica nel suo formato weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, e adesso allora partiamo subito e apriamo, come sempre succede, con un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Nothing Usual, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, buongiorno. Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile. È un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno e quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco, e quindi da lì è uscito Camicia Rossa ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nelle registrazioni. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, andiamo, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia,
1: la facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così, il brano infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: So che stai guardando me.
1: Ora musica, spazio, interviste oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal Sapore Dance Ora Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho Imparato a Volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il

0: Ho imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Spunta la luna dal monte. Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, notizie flash, sono le ore 6:15. I deputati della Camera di Stato a Lubiana discuteranno in seconda lettura la legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia, proposta da Nuova Slovenia, Partito Popolare, Focus Democratici e Resnica Verità. Il testo prevede misure per affrontare la crisi energetica, tra cui la riduzione dell'IVA sui beni alimentari di base su parte dei prodotti energetici, oltre che a modifiche nei settori fiscale, sanitario e pensionistico. Il Parlamento voterà inoltre sulla costituzione delle commissioni parlamentari e sulle candidature di Natasha Auschwitz-Bogovic alla vicepresidenza della Camera di Stato e di Spelo Zvirka al segretario generale del Parlamento. La distribuzione delle cariche nei gruppi di lavoro ha però provocato tensioni fra le forze politiche. L'Iran ha inviato tramite mediatori pakistani la propria risposta all'ultima proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo ribadisco, i media iraniani, secondo cui Teheran avrebbe concentrato la propria posizione sulla fine del conflitto e sulla sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul contenuto. Dall'8 aprile tra Washington e Teheran è in vigore un cessate il fuoco, mentre i negoziati per una soluzione definitiva del conflitto risultano sostanzialmente bloccati. E il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un'intervista alla CBS che la guerra contro l'Iran non è ancora conclusa, sottolineando la presenza di materiale nucleare ancora da gestire. Secondo Netanyahu, le scorte di uranio arricchito dovrebbero essere rimosse dal paese e restano ancora siti di arricchimento da smantellare. Non è finita, ha affermato, spiegando che tali operazioni sarebbero necessarie prima della fine del conflitto. In Slovenia è atteso un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni dell'Agenzia per l'Ambiente, già da oggi aumenterà la nuvolosità a partire da ovest con le prime piogge nelle ore pomeridiane. La fase più intensa del maltempo è prevista nella notte fino a domani mattinata, quando su gran parte del paese si svilupperanno frequenti rovesci e temporali. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un calo delle temperature che nei prossimi giorni scenderanno decisamente sotto i 20 gradi in molte zone interne. È tutto per il momento, vi ricordo che il GR del mattino di Radio Capodistria andrà in onda come sempre alle 7:15.

State ascoltando Radio Capodistria.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Occhi che stanno lì a guardare e non si stancano di cercare.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, l'augurio di un buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata su gran parte delle regioni del Nord-Est. Per quanto riguarda i prossimi cantieri, vi anticipo che martedì 12 maggio, in direzione Venezia, a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, questi i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. In Slovenia settimana politica intensa tra legge speciale e nomine parlamentari. Un alto funzionario della polizia croata è stato ucciso in un bar di Krapina. La salute mentale, sempre più priorità collettiva, l'allarme in Slovenia dai dati dell'Istituto di Salute Pubblica. Uno studio dell'Osservatorio Italiano sui diritti ha analizzato le tendenze dell'odio online, le donne fra i soggetti più colpiti. Atteso dal pomeriggio un peggioramento delle condizioni meteo con pioggia e calo delle temperature. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione: un fronte freddo a nord-ovest si sta avvicinando alle Alpi e preceduto da venti sud-occidentali in quota che convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni: oggi coperto con rovesci e temporali sulla Slovenia occidentale e centrale che a partire da metà giornata si estenderanno verso est, dove sono comunque ancora previsti periodi di sole, vento da sud-ovest in rafforzamento, temperature massime da 17 a 22 gradi. In serata e nella notte ancora acquazzone, fenomeni temporaleschi, il vento cesserà di soffiare verso la mattina, temporanee schiarite. Domattina le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci, da nord si estenderanno a tutto il paese, soffierà rafforzato vento da nord nel litorale da moderata a forte bora, temperature in sensibile calo, neve fino ai 1000 metri di quota, nel pomeriggio schiarite a partire da nord-ovest, temperature minime da 6 a 13 gradi, le massime andranno da 12 a 18. Mercoledì parzialmente sereno, con sporadici addensamenti, freddo di primo mattino, localmente possibilità di brina. Giovedì generalmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile, verso sera precipitazioni all'ovest. Vediamo infine la viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, code sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Vrhnika e la capitale per un mezzo pesante in avaria sulla strada scorrimento veloce del Vipacco, chiusa la corsia di marcia tra Rebernice e Nanos in direzione Rasderto, incolonnamenti di mezzi pesanti nei pressi del traforo delle Caravanche verso l'Austria. Ore 7:15.
2: Il giornale del mattino.
3: Slovenia, settimana politica intensa tra legge speciale e nomine parlamentari. Un alto funzionario della polizia croata ucciso in un bar di Krapina. La salute mentale, sempre più priorità collettiva, l'allarme dai dati dell'Istituto di Salute Pubblica. Uno studio dell'Osservatorio Italiano sui diritti ha analizzato le tendenze dell'odio online, le donne fra i soggetti più colpiti. Atteso dal pomeriggio un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e calo delle temperature. Cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Si apre dunque una settimana politicamente delicata per la Slovenia. Al centro dell'attenzione vi saranno la discussa proposta di legge sulle misure straordinarie di intervento per lo sviluppo del paese, le nomine ai vertici della Camera di Stato e la spartizione delle commissioni parlamentari, tema che negli ultimi giorni ha provocato duri scontri tra i gruppi politici. L'odierna seduta rappresenterà dunque il primo vero banco di prova della nuova configurazione politica emersa dopo le elezioni. Sentiamo Maja Novak.
4: I deputati discuteranno in seconda lettura la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, approntata dal cosiddetto terzo blocco politico formato da NSI, SLS, Focus, Democratici e Resnica Verità. Il provvedimento contiene una serie di misure pensate per fronteggiare il rischio di una nuova crisi energetica, tra cui la riduzione dell'IVA sui beni alimentari di prima necessità e su parte dei prodotti energetici. Secondo i promotori, sostenuti in particolare dalle associazioni imprenditoriali, si tratta di misure necessarie per alleggerire il peso fiscale su cittadini e aziende e rilanciare la competitività economica del paese. Di segno opposto alle critiche mosse da parte della politica, della società civile e soprattutto dai sindacati. Gli oppositori ritengono infatti che il provvedimento favorisca prevalentemente le fasce economicamente più forti e comporti un costo eccessivo per le finanze pubbliche. Nel corso della stessa seduta il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi anche su diverse questioni di carattere istituzionale. I deputati dovranno andranno infatti a eleggere il terzo vicepresidente della Camera di Stato. Il Movimento Libertà ha indicato come candidata l'ex capogruppo parlamentare Natasha Auschwitz-Błogowicz. L'elezione avverrà a scrutinio segreto e richiederà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei deputati. All'ordine del giorno figura anche la nomina della nuova segretaria generale. La candidatura proposta è quella di Spela Otzwirk, giurista e attuale direttrice della comunità degli istituti di assistenza sanitaria della regione di Zeglie. Un ulteriore terreno di scontro riguarda la distribuzione delle presidenze delle commissioni e dei comitati parlamentari. Il Movimento Libertà ritiene di meritare più presidenze parlamentari e denuncia una sovrarappresentazione del gruppo NSIS-LS Focus. Critiche sono giunte anche da Levizza Sinistra e Vesna, che accusano i partiti coinvolti nelle trattative di averli esclusi dalle commissioni strategiche come sanità, istruzione e ambiente. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha però difeso l'accordo, definendo equilibrata la distribuzione degli incarichi e lodando il clima costruttivo dei negoziati.
3: Secondo le stime del quotidiano economico Finanze, da domani i prezzi regolamentati dei carburanti in Slovenia dovrebbero diminuire sensibilmente. Il prezzo della benzina potrebbe scendere di circa 8 centesimi, attestandosi attorno a 1,60 euro al litro, mentre il diesel dovrebbe calare tra i 5 e gli 8 centesimi fino a circa 1,67 euro al litro. Una riduzione analoga è prevista anche per il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo dovrebbe scendere a circa 1,32 euro al litro. Un alto funzionario della polizia croata è stato ucciso in un bar di Krapina, a 55 km a nord di Zagabria, mentre attendeva che gli venisse servito il caffè. Il 52enne Robert Grilets, comandante della Criminal Pol della questura di Krapina e della regione dello Zagorje. Sentiamo in merito Valmer Kuzma.
5: Stando alla ricostruzione ufficiosa, l'assassino, anche lui di Krapina, sarebbe entrato nel locale freddando con 3 colpi di pistola il comandante della Criminal Pol della questura di Krapina e dello Zagorje, Robert Grilets, di 52 anni, quindi ha puntato l'arma su di sé ferendosi gravemente. Ora è ricoverato all'ospedale sotto stretta sorveglianza in condizioni critiche. La notizia dell'agghiacciante episodio è stata confermata dal ministro degli interni Davor Božinović, che, intervenuto immediatamente sul posto, ha definito l'omicidio come atto gravissimo che colpisce le istituzioni. Oggi non è stato ucciso solo un alto funzionario di polizia e un professionista esemplare, ha dichiarato, ma è stata attaccata la società intera. Robert Grilets ha dedicato la sua vita alla sicurezza dei cittadini dello Zagorje. È una perdita incolmabile per il ministero e per tutto il paese. Il ministro ha poi espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima, sottolineando che lo Stato risponderà con fermezza a ogni forma di violenza contro le forze dell'ordine. Mentre sono in corso le indagini per far piena luce sull'episodio, gli investigatori stanno scavando nel movente. Sebbene vittima e carnefice vivessero nello stesso quartiere, non è ancora chiaro se l'omicidio sia legato all'attività professionale di Grilets nella Criminal Pol o se sia scaturito da vecchi rancori personali. Intanto le bandiere sul municipio di Krapina sono state poste a mezz'asta.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito completamente inaccettabili le proposte iraniane per porre fine alla guerra, avvertendo che il conflitto potrebbe nuovamente inasprirsi. Ho letto la risposta dei rappresentanti dell'Iran, non mi piace, è inaccettabile, ha scritto Trump sul Social Truth, senza però chiarire se il cessate il fuoco fosse ancora in vigore. Non ci piegheremo al nemico, ha annunciato il presidente iraniano Pezeshkian, ma sul Pezeshkian, sul Social X, se si parla di dialogo o negoziati, aggiunto, ciò non significa resa o ritiro. I media statali iraniani hanno interpretato la proposta statunitense come un'eccessiva richiesta di resa a Teheran. L'Iran, dal canto suo, ha chiesto la piena sovranità sullo stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni. Ha inoltre minacciato ritorsioni nel caso di nuovi attacchi americani. Tanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea discuteranno oggi a Bruxelles della situazione in Medio Oriente, ma anche in Ucraina, durante una colazione informale. Discuteranno inoltre con gli omologhi dei Balcani occidentali dei rapporti con i paesi della regione. A margine dell'incontro si terrà un dialogo di alto livello tra Unione Europea e Siria e una conferenza internazionale sul ritorno dei bambini ucraini. L'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, lascerà il suo incarico, lo riporta il Frankfurter Allgemeine Zeitung, che cita un comunicato dell'ufficio dell'alto rappresentante. Schmidt dovrebbe rimanere in carica fino alla nomina del suo successore. Tra le ragioni della decisione di lasciare l'incarico ci sarebbero le pressioni da parte dell'amministrazione statunitense. Sempre secondo il quotidiano tedesco, gli Stati Uniti stanno infatti chiedendo da mesi le dimissioni di Schmidt con toni sempre più duri, a quanto pare con un ultimatum, come suggerisce la risposta dello stesso Schmidt. Washington vorrebbe infatti nominare, sembra, un successore più facile da gestire. La cura della mente rappresenta una priorità collettiva sempre più centrale. Secondo i dati dell'Istituto di Salute Pubblica Sloveno, circa il 17% della popolazione slovena soffre ogni anno di un disagio psicologico tale da rendere necessario il supporto di uno specialista. Questo dato è emerso durante un recente confronto pubblico guidato da Mattei Vinko, direttore del Centro per la Salute Mentale, arricchito dalle testimonianze dirette di diverse personalità note che hanno scelto di condividere il proprio percorso personale. Sentiamo Alessia Mitar.
6: Negli ultimi anni la salute mentale è emersa come un tema di profonda attualità. Oggi disponiamo di maggiori conoscenze e informazioni e il senso di vergogna che un tempo circondava il disagio psichico sta finalmente lasciando spazio alla consapevolezza che rivolgersi a uno specialista sia una scelta normale, necessaria e priva di pregiudizi, esattamente come accade per una visita dal dentista o per qualsiasi altra necessità medica. Nonostante questo progresso culturale, i dati presentati dal Centro di Salute Mentale Nazionale evidenziano che la strada è ancora lunga. Circa la metà di chi vive una sofferenza psicologica cerca aiuto professionale, ma solo la metà di questi lo fa con tempestività, mentre gli altri attendono un anno o più prima di agire. Sebbene la pandemia abbia accentuato sintomi ansiosi e depressivi, specie tra i giovani, tali criticità si sono rivelate in gran parte transitorie. Tuttavia, restano ostacoli strutturali significativi, come le lunghe liste d'attesa e le complessità diagnostiche. A dare un volto umano a questi dati sono state le testimonianze dirette di alcune personalità del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno scelto di rompere il silenzio. L'attore Jean Papich ha parlato della sua battaglia contro il disturbo bipolare, sottolineando il confine cruciale tra un temporaneo malumore e una patologia che richiede un intervento esperto. Parallelamente, l'ex sciatore Stefan Hadalin ha descritto come la ricerca ossessiva della perfezione possa logorare anche gli atleti più forti, ricordando che nessuno è immune alle emozioni e che nascondere la polvere sotto il tappeto non è mai una soluzione sostenibile. In conclusione, la tavola rotonda ha confermato che sebbene lo stigma stia diminuendo, persiste ancora una tendenza a rimandare la richiesta di aiuto. Eventi come il prossimo Festival della Salute Mentale di Zeglie il 15 maggio diventano quindi essenziali per promuovere un dialogo sincero e garantire che il benessere psicologico non sia più un tabù, ma una risorsa da proteggere collettivamente.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Uno studio dell'Osservatorio Italiano sui Diritti, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, ha analizzato le tendenze dell'odio online, un fenomeno che ha assunto ormai una portata strutturale. Le donne sono fra i soggetti più colpiti dall'hate speech, un fenomeno che sarebbe amplificato da meccanismi ricorrenti. Alessandro Martegani.
7: Un fenomeno diventato ormai stabile e ricorrente che colpisce soprattutto le donne, che viene amplificato da meccanismi ricorrenti all'hate speech, il linguaggio d'odio, uno dei fenomeni più subdoli e diffusi in rete, analizzato anche quest'anno nella mappa dell'intolleranza, lo studio realizzato dall'Osservatorio Italiano sui Diritti in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. Il progetto Vox Diritti monitora dal 2016 discorsi d'odio sulla piattaforma X in Italia e ha analizzato 2 milioni di contenuti raccolti nel periodo fra gennaio e novembre 2025, il 50%. 66%, più di uno su due, sono stati classificati come negativi, in linea con i risultati dell'anno precedente. Il primo dato emerso è che l'odio online non è un fenomeno passeggero, ma è strutturale nel mondo digitale italiano. Non si diffonde spontaneamente, ma segue schemi ricorrenti che indicano la presenza di reti strutturate, capaci di moltiplicare la portata dei contenuti. Fra gli elementi analizzati c'è anche la deumanizzazione, che è un elemento ricorrente nei discorsi d'odio, in particolare quelli di matrice razzista o fascista, che spesso negano l'umanità dell'altro e il fatto che i sistemi di moderazione automatica, nella metà dei casi, non siano in grado di riconoscere l'uso di stereotipi. In alcuni casi, come quelli sulle donne, i contenuti di hate speech, anziché emergere, si sono sedimentati, costruendo un lessico accettato di uso comune. Termini come cerebroleso, mongoloide, handicappato non descrivono più persone reali, sono diventati insulti generici. Alcuni fenomeni sono anche legati a temi come l'islamofobia e l'antisemitismo, che è aumentato dal 27% del 2024 al 29% del 2025.
3: Con l'arrivo delle giornate più calde aumenta la presenza di ciclisti sulle strade slovene. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale invita quindi gli automobilisti a prestare più attenzione, maggiore attenzione, e a mantenere la distanza di sicurezza, mentre ai ciclisti raccomanda comportamenti prudenti e una maggiore visibilità. Da oggi prenderà inoltre il via l'azione preventiva nazionale Micromobilità, dedicata alla sicurezza dei ciclisti tradizionali ed elettrici. Secondo i dati dell'agenzia, nel 2025 in Slovenia si sono verificati 1.364 incidenti con il coinvolgimento di ciclisti, 8 le vittime, oltre 1.200 i feriti. Le autorità ricordano l'importanza del casco protettivo e segnalano una crescente vulnerabilità soprattutto tra i ciclisti più anziani e gli utenti di e-bike. Nei prossimi giorni è atteso comunque un peggioramento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni dell'Agenzia per l'Ambiente, già da oggi aumenterà la nuvolosità a partire da ovest, con le prime piogge possibili soprattutto nelle ore pomeridiane. La fase più intensa del maltempo è prevista nella notte fino a domani mattina, quando su gran parte del paese si svilupperanno frequenti temporali. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un calo delle temperature, che nei prossimi giorni scenderanno sotto i 20 gradi in molte zone interne. Con il passaggio del fronte freddo sono attesi anche venti da nord, mentre sulla costa soffierà la bora. Dopo un temporaneo miglioramento nella giornata di mercoledì, verso la fine della settimana è previsto un nuovo aumento dell'instabilità, con ulteriori piogge e rovesci tra giovedì e venerdì. Noi siamo arrivati alle 7:30, è tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch, realizzazione tecnica curata da Davorin Lovrecic. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: Ogni giovedì alle 13.
2: E in replica alle 21:30.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona mattinata, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata sui territori tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prudenza anche per i lavori in corso sul raccordo aeroporto Tessera in direzione aeroporto tra il bivio per la A27 e Venezia Aeroporto. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
6: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
8: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
9: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

L'ho già detto tante volte, questo è uno dei brani che mi piace maggiormente in relazione a Milano Cortina, evento di punta per quanto riguarda l'Italia sportiva e non solo per questo 2026. Bene, in concomitanza con i giochi olimpici invernali si è svolta anche la BIT, Borsa Internazionale del Turismo, dalla quale provengono le interviste che manderemo in onda in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che è stata registrata in anticipo e che quindi non andrà in onda in diretta come di consueto. In realtà le interviste sono già state proposte all'interno di Non Solo Sport in trasmissioni dedicate collegate ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina in questo 2026. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, nella quale viaggeremo in lungo e in largo. Cominciamo dalla destinazione mare di Tiziano Ferro.

Lo stato sociale, una vita in vacanza, correva l'anno 2018. Questo brano fu presentato al Festival di Sanremo. Dunque parliamo di vacanze, parliamo di viaggi che possono essere utilizzati, diciamo, anche in modo metaforico dai cantanti. Il viaggio in realtà è un momento nel quale si scoprono dei territori, ma si scopre molto anche di se stessi. Quest'oggi spazieremo in quattro destinazioni all'interno dell'Europa. Partiremo dalla Lombardia, andremo poi in Bosnia ed Erzegovina, andremo anche in Svizzera, andremo anche in Polonia. Viaggeremo quindi in lungo e in largo per il continente europeo, spaziando attraverso i quattro punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Ovviamente il brano è degli 883.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria.

Sono effettivamente tantissimi i brani che in qualche modo si possono ricollegare al viaggio e alle partenze, incluso Living on a Jet Plane per John Denver, che narra del dolore struggente che separa gli innamorati al momento della partenza. Colgo l'occasione, tra l'altro, per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando ad ampie falcate verso le 8:30. Quindi verso l'appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Dunque, se con John Denver siamo saliti sul jet plane, adesso proseguiamo, prima veleggiando per mare, di seguito andando in automobile, dal passato Sailing di Rod Stewart, dal passato un po' più recente Sports Car per Tate McRae.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8:30. L'ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro, ricercato per diversi reati nel suo paese d'origine, fuggito dall'Ungheria negli Stati Uniti, lo riferiscono i media polacchi. Ziobro, che ha ottenuto asilo politico dal governo dell'alleato di destra Viktor Orbán lo scorso anno, rischia fino a 25 anni di carcere in Polonia. Le accuse a suo carico includono abuso di potere, direzione di un'organizzazione criminale e utilizzo di fondi destinati alle vittime di reati per acquistare il software spia israeliano Pegasus, presumibilmente per monitorare gli oppositori politici. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump visiterà la Cina per un vertice con il presidente Xi Jinping tra il 13 e il 15 maggio, secondo quanto riportato oggi dai media statali cinesi. Il vertice rappresenterà la prima visita importante a Pechino da parte di un leader statunitense in quasi un decennio e mira a contribuire alla distensione dei rapporti tesi tra le due maggiori economie mondiali. Trump e Xi dovrebbero discutere delle dispute sui dazi commerciali di Taiwan e della guerra in Iran. I due leader potrebbero inoltre prorogare la tregua commerciale firmata a ottobre. 94 dei 147 passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati evacuati dalla nave da crociera di lusso a bordo della quale si è verificato un focolaio di antivirus ancorata nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife. Lo hanno riferito le autorità spagnole. Gli evacuati sono stati trasportati con autobus militari all'aeroporto, da dove sono stati imbarcati su aerei speciali per raggiungere diversi paesi. Tra le persone evacuate finora figurano cittadini di 19 paesi. Intanto uno dei francesi rimpatriati presenta sintomi della malattia, lo ha confermato il primo ministro Sébastien Lecornu. Successivamente anche il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 americani rimpatriati è risultato leggermente positivo. L'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt, lascerà il suo incarico, lo riporta il Frankfurter Allgemeine Zeitung, che cita un comunicato dell'ufficio dell'alto rappresentante. Schmidt dovrebbe rimanere in carica fino alla nomina del suo successore. Tra le ragioni della decisione di lasciare l'incarico ci sarebbero le pressioni da parte dell'amministrazione statunitense. Sempre secondo il quotidiano tedesco, gli Stati Uniti stanno chiedendo da mesi le dimissioni immediate di Schmidt, con toni sempre più duri e a quanto pare con un ultimatum, come suggerisce la risposta dello stesso Schmidt. Washington vorrebbe infatti nominare un successore più facile da gestire. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
2: In apertura la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Turismo, incognita estate, Croazia, prezzi e costi alle stelle. Zagabria teme di perdere competitività rispetto alle altre mete mediterranee. Ancora in prima, consolato onorario, Casa d'Italia, Pola. Autorità e cittadini celebrano due decenni di diplomazia, servizi e amicizia sull'Adriatico. Esteri in apertura sul Delo. Putin parla di pace, l'Europa cauta, guerra in Ucraina. Il presidente russo vorrebbe trattare con i governi europei, Berlino convinta che vuole dividere l'Occidente. E ancora, su una strada mal ridotta è più facile andarsene che tornare. In Bosnia ed Erzegovina le strade sono nella maggior parte in pessimo stato, anche per questo i giovani scappano, tornano però soltanto gli anziani. Il Neonic titola in prima il percorso della resistenza e della limonata fatta in casa, percorso lungo il filo spinato, un evento per ricordare la liberazione di Lubiana che anche quest'anno ha attirato numerose persone di diverse età. Trasporti, un infarto autostradale nato perché la politica ha evitato a lungo il problema, lavori di ristrutturazione in 9 diversi tratti autostradali. Il quotidiano di Capodistria Primorske Novizie apre con il titolo anche Isola desidera entrare nel mondo delle navi da crociera. Dopo Capodistria e Pirano, la città dei pescatori si sta preparando all'arrivo di navi da passeggeri. Sempre in prima pagina, poiché sono contrari all'aborto, vorrebbero vietare loro di riunirsi. Capodistria, la petizione per il divieto della marcia per la vita. Vediamo la stampa italiana. Trump, Iran, nuova rottura. Il titolo di apertura del Corriere, risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il tycoon, inaccettabile. Ancora in prima, lo sbarco blindato dei prigionieri del virus. A Tenerife tutte mascherine e paura. Un francese positivo. Così anche la Repubblica, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, a Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. Politica, governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Mellino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia. Il caso di dati negati al docu su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io o loro. Passiamo alla stampa locale con il piccolo, risse, spaccio, degrado, i tre buchi neri di Trieste, Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e dintorni, Piazza Venezia, Via Lazzaretto, le zone fuori controllo. E concludiamo con lo sport, l'urlo del Pala Rubini a Matiašić contro il tradimento per Roma. Basket Serie A, pallacanestro Trieste-Cremona, 89-94, e ai play-off sarà sfida a Brescia. È tutto anche per la rassegna della stampa, alle 8:37 minuti tra pochi secondi.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Se è la musica che vi piace, toglietevi lo sfizio.
1: Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia se non l'ha capito già.

avevi un fiore. Non ti ho capita, non mi hai capito mai.

tutti pur quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno.

0: E se Tananai si concentra sulla bella Madonnina, Roberto Vecchioni canta tutta la magia e tutto il fascino dello stadio di San Siro, che poi in realtà si chiama Giuseppe Meazza, uno stadio che ha una storia incredibile, ha ospitato ogni tipo di competizione sportiva e non, inclusa la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, punto di partenza della prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, nella quale ci chiediamo che cosa rimarrà di questo evento e come la regione Lombardia costruirà un'eredità, un lascito che possa valorizzare questa esperienza. Paola Negroni, direttrice del turismo marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Dunque, in questo 2026, per la prima parte, gli occhi del mondo in un certo senso sono puntati sulla Lombardia, sono puntati su Milano. Si può dire però che in un certo senso un seme di questi Giochi Olimpici è stato posto con l'Expo, che è stato forse un primo momento nel quale la città ha avuto una visibilità globale.
1: Assolutamente sì, i grandi eventi sono fondamentali per far conoscere i territori nel mondo. Sicuramente con l'Expo di Milano la prima grande scommessa è stata vinta. Milano dopo Expo ha avuto un incremento sostanzioso di turisti da tutto il mondo. La cosa importante è che come siano riusciti poi la città di Milano e la Lombardia a capitalizzare questa onda lunga che si è comunque consolidata nel tempo. Adesso con le Olimpiadi è una seconda grande sfida, siamo nel cuore dell'evento e abbiamo grandi aspettative e già i primi risultati in termini di presenze ci stanno dicendo quanto sono importanti e attrattivi questi grandi eventi. Per noi è un'occasione fondamentale, una vetrina che non ci stiamo facendo sfuggire. Abbiamo iniziato anche prima delle Olimpiadi a promuovere l'intero territorio lombardo, perché la città di Milano è nota ma la Lombardia un po' meno. Se pensiamo che Milano è famosa nel mondo per il fashion, per il design, ma non sanno che è in Lombardia, una cosa abbastanza normale, ma noi che siamo la regione siamo interessati a promuovere l'intero territorio partendo dalla notorietà di Milano che fa da traino.
0: Anche perché stiamo parlando di una città che ha comunque un potenziale turistico, anche se a volte tende ad essere sottovalutato. C'è un certo stereotipo che associa Milano, diciamo, a non essere una città così bella, però gli spunti di interesse che la circondano secondo me sono tanti, specialmente poi a partire dall'Expo, dove è arrivata anche per esempio una bella skyline. La città è cresciuta anche dal punto di vista architettonico.
1: Assolutamente, ormai Milano è una metropoli internazionale a tutti gli effetti, capace di attirare da tutto il mondo. Milano però è la porta d'ingresso in Lombardia. La permanenza media nella città non è altissima, si parla di una media inferiore ai 2 giorni a testa per turista. Noi siamo in grado di promuovere un'offerta esperienziale veramente molto vasta a tutti i turisti. Quindi una volta arrivati a Milano è interesse sia del capoluogo che di tutti gli altri territori fare un racconto delle esperienze uniche che si possono fare. Quello che noi promuoviamo è un turismo esperienziale. I turisti viaggiatori non hanno voglia più di stereotipi o non si occupano più tanto di shopping, di queste cose che possono essere trovate uguali in tutto il mondo, ma vogliono l'unicità, vogliono l'esperienza, vogliono vedere come le cose vengono fatte, vogliono passare delle giornate all'interno di comunità anche piccole sentendosene parte. E questa è la nostra idea, un turismo sostenibile, cioè un turismo che è rispettoso degli ambienti anche fragili, perché in Lombardia abbiamo tanti territori bellissimi ma molto fragili che non possono essere sovraccaricati. Quindi noi vogliamo un turismo che sia rispettoso e si sappia porre in maniera rispettosa verso questi luoghi e verso le popolazioni che li abitano in maniera fissa. Quindi noi promuoviamo questo racconto delle eccellenze, degli artigiani che sono unici, della cultura, dell'enogastronomia, degli sport che si possono fare all'aria aperta. In questo momento le Olimpiadi ovviamente sono un grande messaggio e oltretutto se noi pensiamo come verrà percepita la Lombardia e Milano all'estero, siamo un puntino nel mondo e ormai l'immagine che passerà è che a Milano ci sono le montagne quasi, ma è talmente vicino che uno da Milano può andare a sciare e questo qua è dirompente per noi, è una cosa fondamentale che come eredità vogliamo portare avanti. Sicuramente non solo le montagne, ma stiamo raccontando tutto quello che si può fare nel territorio vastissimo.
0: Cosa possiamo aspettarci quindi per il dopo Milano Cortina? Nel senso che per la prima volta i giochi olimpici non sono in un territorio circoscritto ma su una regione diciamo più ampia, e parte di questi territori olimpici sono all'interno di regione Lombardia e sono anche località particolarmente attrattive sia per quanto riguarda il turismo degli sport invernali ma più in generale anche per il turismo a 360 gradi.
1: Assolutamente sì, questo primo esperimento di Olimpiade diffusa mi sembra che stia dando ottimi risultati. È entusiasmante riuscire a vedere come fin dalla cerimonia di apertura come tutti questi territori in realtà sono vicinissimi, quindi se percepiamo queste distanze rispetto all'ottica di qualcuno che viene dall'estero veramente è tutt'uno, e quindi il territorio va raccontato come un unicum, cioè la Lombardia, il brand Lombardia verrà sempre di più promosso e spinto partendo sicuramente dai suoi attrattori. Uno sicuramente è Milano, la Milano conosciuta per la moda che adesso sarà conosciuta non solo per la moda e per il design ma anche per lo sport, e questa è una grande novità che assolutamente verrà sfruttata. Però dobbiamo essere in grado di fare un racconto diversificato di tutto ciò che si può fare qua. Lo sport è una cosa, Milano grandissima opportunità di visitare una metropoli internazionale che offre tutto, ma poi guardiamo le realtà che ha raggiungibili tutti in una giornata e quindi che cosa può diventare un'esperienza in Lombardia. La cosa nuova magica che dobbiamo imparare a fare è percepirci come Lombardi, come regione turistica, e questo noi è un passo che non abbiamo ancora fatto, perché noi tutti ci pensiamo come regione del fare, del lavorare, del fatturare, no? Tutti gli stereotipi li mettiamo tutti, ma ancora non ci siamo percepiti come regione turistica, e invece il turismo è la voce principale del nostro PIL.
0: Sicuramente Milano era una città collegata al segmento sportivo, ma forse non con gli sport invernali. Penso per esempio al calcio, penso per esempio alla pallacanestro, in parte volendo alla pallavolo, anche ci sta la Formula 1 assieme a Monza, che comunque è raggiungibile, ma non era collegata agli sport invernali. Ma se andiamo a vedere il territorio di questa regione, tolto il mare che in Lombardia non c'è ma che comunque non è lontano, abbiamo tutto, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi, abbiamo le piccole località, abbiamo le città d'arte, abbiamo anche una metropoli che è un potenziale, insomma, che è un peccato forse non sfruttare.
1: No, ma Milano è molto brava nel promuoversi e dopo l'Expo ha fatto un grandissimo lavoro. Noi come regione ovviamente abbiamo un compito un po' più difficile, perché è quello di promuovere tutti i luoghi, soprattutto quelli meno noti, e far conoscere delle realtà di nicchia, quindi non i grandi brand, perché Milano, Como Lake sono famosi, alcuni grazie anche alle presenze di attori che hanno portato grandissima conoscenza, hanno diffuso molto queste località. In realtà ci sono posti altrettanto belli ma molto meno, diciamo, frequentati, quindi la nostra sfida è un po' questa. Anche è vero, noi parliamo di Olimpiadi invernali, di sport invernali che sono una novità, infatti l'idea di pensare Milano e sci insieme è stata un po' un azzardo, ma è questa la grande scommessa che ci darà la possibilità poi di valorizzare molto di più anche tutti gli altri grandi eventi di tipo sportivo, perché sicuramente anche le strutture che hanno creato si presteranno anche ad un utilizzo flessibile, e quindi grandi numeri che potremo fare per organizzare davvero grandissimi eventi a livello sportivo durante tutto l'anno.
0: Posso scegliere due esempi di città che in parte sono sottovalutate dal punto di vista turistico? In regione Lombardia ragionavo su Varese, che è una città che per esempio ha uno splendido lago, ma anche Cremona, che ha un'importante tradizione per esempio nei violini.
1: Adesso non vorrei dire, ma essendo io cremonese qua sfondiamo una porta aperta. A parte gli scherzi, noi stiamo facendo un lavoro per valorizzare tutte le particolarità e le eccellenze di tutti i capiluogo e dei territori circostanti, con un lavoro certosino e capillare. Allora, ognuna ha delle caratteristiche fantastiche. Ad esempio, Varese sicuramente ha i suoi laghi, ma Varese è anche la città giardino, ha ville d'epoca stupende che sono visitabili. È tutta una storia di arte e di cultura da raccontare. Cremona, nella Bassa Padana, è veramente un gioiello col suo torrazzo, ma un gioiello conosciuto soprattutto per i violini, per l'arte liutaria, patrimonio immateriale dell'UNESCO. tedesco, e quindi attira veramente tanti turisti dall'estero interessati proprio al turismo culturale, turismo musicale. Quindi questo è il primo settore. Ogni città ha un target di riferimento, ma che si può ampliare appunto anche dal punto di vista di ogni città, ogni capoluogo, ampliando l'offerta a una serie di esperienze circostanti. Quindi questo è il vero valore aggiunto, e il racconto delle Olimpiadi ci può aiutare assolutamente in questa operazione.
0: C'è invece un territorio che secondo te ha un margine di crescita per il prossimo futuro qui in Regione Lombardia?
1: Sì, allora tutti i nostri territori hanno dei potenziali ancora inespressi, ovviamente soprattutto i territori quelli meno frequentati, diciamo meno presenti sui social o digitando i 10 posti da vedere in Lombardia. Però vorrei citare il caso, secondo me emblematico, dell'Oltrepò Pavese, che ha un grandissimo potenziale, ha delle colline bellissime, veramente un paesaggio incantevole, e ha i vigneti, ha delle ville antiche, dei casali ristrutturati che possono fare accoglienza, e lì c'è un grandissimo potenziale. Davvero lì deve partire proprio un'onda dal territorio di promozione unitaria, di un'offerta che devono essere in grado di mettere insieme e non li fermerà più nessuno.
0: Paola Negroni, direttrice di Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, un saluto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati con questo nuovo aggiornamento dedicato a chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. In questi minuti si verificano per traffico rallentamenti sulla A4 Venezia Padova tra il bivio per la A13 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Si viaggia rallentati per il traffico anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra il bivio per la A27 Mestre Belluno e Terraglio e tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. In direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno. Attenzione alla pioggia segnalata sulle regioni del nord-est d'Italia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: "116 117" è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
5: Sapore di musica su Radio Capodistria.

0: Andiamo evidentemente verso la Bosnia Erzegovina. C'era l'imbarazzo della scelta per individuare due artisti per introdurre la prossima intervista. Ovviamente abbiamo optato per un grande classico, il duo Kusturica-Bregovic, direttamente dal film Il Tempo dei Gitani. Di seguito i Dubbiosa Collective, band sicuramente geniale, attiva nello ska balcanico. Spezzo quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, dove andiamo in Bosnia ed Erzegovina, partendo da Sarajevo, sottolineando anche un appuntamento molto importante per la storia della città e non solo, come i giochi invernali del 1984. Adair Šetkić di Bella Bosnia, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di parlare per la vostra radio. A Sarajevo, secolo scorso, avevamo tre, diciamo, eventi importanti, che era l'uccisione di Francesco Ferdinando nella nostra città, che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale, secondo sono i giochi olimpici e terzo è brutto assedio della città 8 anni dopo i giochi olimpici. Parlando dei giochi olimpici, parliamo di un evento che ancora oggi simbolizza Sarajevo, che è la messa in scena centrale di tutto il mondo. Sarajevo è stata la prima città socialista che ha ospitato i giochi olimpici e per noi è stato un onore enorme. Sarajevo in quegli anni è stata sviluppata e costruita grazie a questi giochi. Jugoslavia era un paese non così ricco, abbastanza povero in realtà, e grazie a questi giochi a livello infrastrutturale Sarajevo ha vissuto un sviluppo enorme, dove in questi palazzi ancora oggi la gente vive, funziona tutto e si ricorda anche in questo modo dei giochi olimpici.
0: Esiste un turismo collegato alle discipline sportive invernali in Sarajevo e in Bosnia Erzegovina?
1: Assolutamente, Sarajevo nei dintorni, a mezz'ora dal centro della città, puoi raggiungere 4 montagne olimpiche diverse, che è una cosa unica per una capitale europea, e noi d'inverno possiamo dire che viviamo da questo turismo, perché impianti da sci sono ancora attivi, sono bellissimi e sono molto anche economici per tanti che vengono da fuori. Pista di bob purtroppo è stata distrutta e bombardata nell'ultima guerra perché stava sulla prima linea, ma è comunque un'attrazione turistica dove tanti vengono a vedere quel tocco tra la guerra e lo sport. Infatti è un migliore esempio di quel cambiamento che è successo in 8 anni tra i giochi olimpici e la guerra a Sarajevo. Quindi abbiamo 3 montagne olimpiche ancora attive, posso dire, a livello sportivo, che sono Igman, Bielašnica e Jahorina, dove si scia, dove si trascorrono inverni bellissimi non solo per i bosniaci ma anche per la gente che viene da fuori.
0: Che città è oggi Sarajevo?
1: Sarajevo è una città rinata, una città che ha subito e ha sofferto più di tutte le altre città jugoslave, perché è stata sotto l'assedio per 1425 giorni, ma oggi è rinata completamente. A Sarajevo abita la gente a mente aperta, gente multireligiosa. A Sarajevo sul corso principale puoi trovare la moschea, chiesa ortodossa, chiesa cattolica e sinagoga, una accanto all'altra, dove voce del muezzin dal minareto non dà e non dava mai fastidio al suono del campanile della chiesa. A Sarajevo è così oggi, ma 500 anni fa, quando in Europa non potevi ancora di più immaginare una cosa del genere, a Sarajevo è stato così. Sarajevo è una città moderna, completamente ricostruita e a braccia aperte verso tutti quelli che hanno un grande cuore. Io presso turismo, presso agenzia Bella Bosnia Tours, dove lavoro, ho questo onore di rappresentare la mia città, e per me questo è un lavoro più bello del mondo, perché Sarajevo non è una città, Sarajevo è un'identità, e grazie al Dio sono nato là. Per me ovviamente è la città più bella del mondo. Ho vissuto per 10 anni in Italia per lo sport, ma per nostalgia più che per altro sono tornato a vivere a casa mia dopo tanti anni.
0: Quali sono le altre attrazioni turistiche principali della Bosnia Erzegovina?
1: Noi siamo un paese ricchissimo dell'acqua, perché Bosanes, che sarebbe nome principale del nostro paese, vuol dire acqua. Noi abbiamo tantissime cascate, siamo paese con più cascate di tutta l'Europa, quelle che sono costantanee tutto l'anno. Abbiamo tanti laghi, tanti fiumi, le montagne, abbiamo 68 vette più alte di 2000 metri, quindi una natura bellissima, e abbiamo 18 km di mare, che infatti all'epoca era molto più grande, ma oggi abbiamo una città sul mare molto bella, sull'Adriatico ovviamente. Ma in Bosnia puoi trovare tutto il turismo che ti interessa, religioso, naturalistico, storia, cultura, tradizione, perché anche nostra storia era molto turbolente dal periodo del regno bosniaco, ottomano, austro-ungarico, jugoslavo e oggi quella repubblica bosniaca che è indipendente. Noi siamo un mix di tutto e quest'aria si respira ancora, la gente bosniaca vive tanto della nostalgia, perciò i nostri padri, i nostri nonni, parlando prima dei giochi olimpici, sono quelli che si ricordano ancora delle Olimpiadi come evento più bello. C'è un aneddote che mese prima dell'inizio dei giochi non c'era un fiocco di neve a Sarajevo, notte prima dell'apertura, dell'inaugurazione dei giochi è stata una nevicata che ha portato a Sarajevo mezzo metro di neve, e fino al 2010 si parlava che i giochi olimpici invernali a Sarajevo sono stati quelli meglio organizzati della storia. Quindi noi siamo davvero contenti, onorati di essere quella città, quel posto. Sono davvero contentissimo e ringrazio per l'opportunità di parlare della mia città che amo tantissimo.
0: Altra attrazione per quanto mi riguarda importante della Bosnia-Erzegovina si ricollega in qualche modo all'acqua, penso al ponte, penso alla città di Mostar.
1: Assolutamente, Mostar, non posso dire che Sarajevo è più o meno importante di Mostar, ma Mostar è un gioiello nascosto, una città bellissima con questo famoso ponte vecchio sul fiume Neretva. Fiume Neretva nel 2019 è stata, diciamo, titolata o premiata come fiume più freddo e più pulito del mondo, quindi immaginate che è bello vedere questo ponte ottomano, adesso nuovo perché purtroppo è stato abbattuto, distrutto nell'ultima guerra, ma immaginate questo ponte vecchio su questo fiume, bellissimo, una gioia, una perla davvero da vedere e da vivere.
0: Altra località molto nota è quella di Međugorje, che si ricollega a un turismo religioso, è significativa all'interno della Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, noi scherzando adesso ma in modo ovviamente positivo diciamo che Međugorje è piccola Italia perché attira tantissimi italiani, è una città famosa per l'apparizione della Madonna del 1981 e oggi è una delle città più moderne della Bosnia ed Erzegovina che si è sviluppata, era un villaggio, una piccola campagna, si è sviluppata grazie a questo turismo, vengono persone da tutto il mondo e io per esempio l'anno scorso sono stato là giù a Međugorje con un gruppo italiano, nel mio albergo è arrivato un autobus pieno dei turisti di Perù e io mi chiedo quando un peruano verrebbe in Bosnia se non ci fosse una cosa del genere, perciò Međugorje unisce le persone di bellissima energia, bellissima fede e per noi sempre un gioiello, tra l'altro pochi chilometri da Mostar, a mezz'oretta in macchina da Mostar, quindi è ottima per collegare le due tappe vicinissime.
0: C'è una città che mi incuriosisce, nella quale ancora non sono stato, che è Banja Luka. È interessante?
1: Assolutamente, Banja Luka è seconda città più grande della Bosnia ed Erzegovina, famosissima per il castello sul fiume Vrbas, castello ottomano del XV secolo. Tra l'altro Banja Luka è la città più verde della Bosnia ed Erzegovina, molto bella, con in circa 300.000 abitanti ed è da vedere. Tra l'altro è vicinissima alla Croazia, alla Slovenia perché è al nord, quindi vicino alla fine croata, ed è sicuramente una tappa da fare passando verso Sarajevo, andando verso la Serbia. Banja Luka oggi c'ha una maggioranza del popolo ortodosso, quindi si vedono bellissime chiese ortodosse, monasteri ortodossi, ma anche una multireligione che ho menzionato per Sarajevo, con le chiese cattoliche, le moschee musulmane, e quindi rappresenta perfettamente quello che è la Bosnia ed Erzegovina. Nonostante tutto quello che è stato nel passato abbastanza fresco, la Bosnia ed Erzegovina, nonostante tutto quello, oggi è un paese dove la gente vive e convive insieme e spera di non vivere di nuovo dei conflitti, delle guerre che ci sono state tantissime, ma soprattutto quella dei 30 anni fa.
0: Altro elemento che chi conosce un po' la regione dei Balcani si ricollega sicuramente alla Bosnia ed Erzegovina riguarda la cultura, sia quella per esempio culinaria, pensando a un piatto tradizionale come i cevapi, ma anche più in senso stretto, penso per esempio a personaggi come Kusturica o Bregovic.
1: Esatto, bisogna dire che Sarajevo durante la Jugoslavia, come sappiamo Belgrado era la capitale della Jugoslavia, però se tu chiedi qualsiasi persona jugoslava qual era la città capitale della cultura della Jugoslavia, lo è stata Sarajevo, grazie al film, grazie ai cantanti, grazie a tutti gli aspetti culturali che Sarajevo aveva e ancora ce l'ha, perciò Kusturica, o Kusturica come si pronuncia in realtà, è nostro regista sicuramente più famoso, ha fatto i film importanti, Sarajevo si riconosce anche per lui, ma forse Bregovic per la sua musica molto diffusa in Italia, ancora più famoso, ed è una persona che Sarajevo è davvero sempre benvenuta, ben vista, e con le sue canzoni, con la sua musica che fa, lo è e sarà un pezzo della nostra identità della città.
0: Altro pezzo importante dell'identità, secondo me, della Bosnia ed Erzegovina riguarda ancora una volta lo sport, direi soprattutto il calcio. Penso per esempio a giocatori come Dzeko e anche a Pjanic, guardando oggi la nazionale, secondo me è una combinazione tra giocatori in qualche modo nati in Bosnia ed Erzegovina e giocatori che in qualche modo sono
2: figli della diaspora che però continuano a riconoscersi, a identificarsi con la Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, ma è così. Nostra nazionale oggi è composta dai ragazzi nati e cresciuti in Bosnia, ma con una grandissima parte dei giocatori giovanissimi, ragazzi giovani che sono nati in Germania, Austria, Svizzera, America, ma oggi giocano per loro patria, per patria dei loro genitori, ed è una cosa che mi rende molto fiero, perché anch'io per un periodo breve sono stato diaspora, come si dice da noi. Sì, esperienza di Dzeko, poi talento e bravura di Bajraktarević, Muharemović o anche Tahirović, che ha giocato in Italia, sono un aspetto importante, e mi auguro che questa nazionale sarà una forza molto importante e che farà dei risultati importanti. Quindi per noi lo sport, come per tutto il mondo, è una cosa molto importante, e spero che questi ragazzi ci daranno altre gioie, altre soddisfazioni importanti.
2: A vederti, a occhio e croce, mi sembri più ricollegabile ad un altro sport molto importante in Bosnia ed Erzegovina, che è la pallacanestro. Direi, a occhio e croce, se non giocavi come centro facevi l'ala grande. Com'è stata la tua esperienza in Italia?
1: Io sono arrivato in Italia a 14 anni, ero un bambino scelto da una squadra di Udine molto famosa, che in quell'anno militava in A2, adesso sta in Serie A, a Udine. Ho fatto un percorso di 10 anni in Italia, dove sono cresciuto non solo come atleta ma anche come persona, perché è importante andare fuori da solo a quest'età, crescere, trovare sia le difficoltà che le cose belle da solo, confrontarle senza aiuto dei genitori, come si dice. Ho giocato per Udine, Civitavecchia, Altamura, Gubbio e Catanzaro, tra Serie B e Serie C, ho anche campionati di eccellenza giovanili, e ho fatto un'esperienza bellissima e importante che oggi mi permette di parlare italiano, collegare, grazie al turismo, italiani con la Bosnia, due lingue che amo, che sono bosniaco e italiano, e per me questa esperienza italiana è stata una cosa fantastica. Come ho detto, sono tornato a casa non perché in Italia stavo male, ma perché nostalgia verso Sarajevo, verso casa, una cosa in più che sicuramente molti possono capire cos'è nostalgia di casa, ma sarò per sempre grato all'Italia, a tutti quelli che hanno assistito alla mia crescita, che mi hanno dato una mano, e sono sicuramente un mezzo italiano per sempre ed è una seconda patria per me, perciò grazie.
2: Che cos'è lo sport per te?
1: Lo sport è amicizia, lo spirito giusto, la cosa più positiva, le emozioni importanti, perché vincere e perdere comunque sono le emozioni diverse, ma tutte e due ti fanno crescere, ti fanno diventare più forte, più indipendente, più, diciamo, sveglio per cercare di capire quello che sei e quello che potresti dare a quelli accanto a te, che sono i tuoi compagni di squadra in un sport, diciamo, di gruppo. Lo sport mi ha dato tutto, come ho detto, non è solo lo sport, ma quello che grazie allo sport ottieni, perciò grazie anche allo sport, grazie al basket, sarà per sempre il mio sport preferito, e chissà se un giorno almeno tornerò a giocare ai livelli amatoriali, perché adesso sono un po' impegnato con turismo.
2: Adair Šetkić di Bella Bosnia, grazie per essere stato da noi su Radio Capo d'Istria.
1: Grazie mille, è stato un piacere enorme, spero, perché è la mia prima intervista per una radio, spero che non ho sbagliato tante pronunce, tanta grammatica. Saluto tutti gli ascoltatori della Radio Capo d'Istria e auguro tutte le cose più belle. Grazie mille.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Domani i ministri della difesa di Gran Bretagna e Francia copresiederanno una videoconferenza con gli omologhi dei paesi disposti a contribuire a una missione per la sicurezza dello stretto di Hormuz. A renderlo noto il ministero della difesa britannico, precisando che circa 40 stati coinvolti dovrebbero utilizzare la riunione per discutere e definire i loro contributi militari alla missione difensiva volta a riaprire e mettere in sicurezza lo stretto quando le condizioni lo permetteranno. Intanto, a causa del mancato accordo con l'Iran sulla proposta di pace elaborata dagli Stati Uniti, i prezzi del petrolio salgono nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Il WTI guadagna il 3,50% a $98.76, mentre il Brent sale del 3,45% a $104.78 al barile. Saif Abubakar e Tiago Avila sono liberi, i due attivisti sequestrati dai soldati israeliani mentre erano a bordo di due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali al largo dell'isola di Creta. Sono stati scarcerati da Israele dopo 10 giorni di isolamento in cella, rotto solo dagli interrogatori. Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono. Dobbiamo continuare a mobilitarci, ha scritto sui social Abubakar subito dopo l'arrivo in aeroporto ad Atene prima di imbarcarsi verso la Spagna. Il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York. Giornata di scioperi coordinati nel settore del trasporto aereo in Italia, che coinvolge controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Il cuore dell'agitazione si concentra nella fascia centrale della giornata, ma i disagi potrebbero riflettersi su tutto il programma dei voli odierni. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli e molte altre compagnie internazionali e low cost stanno rimodulando i calendari. Come previsto dalla legge, i voli sono garantiti nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. È tutto per il notiziario, le 9.34 minuti tra qualche secondo.
0: Radio Capodistria. La tua radio.
2: Radio Capodistria, un mare di musica.

0: Eh sì, Nemo the Code è stato l'ultimo brano a vincere l'Eurovision Song Contest per la Svizzera, prossima destinazione di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Che cosa c'entrano i Queen e che cosa c'entra Freddie Mercury? La risposta è nella prossima intervista. Francesca Rovati di Svizzera Turismo, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, questo 2026 è un anno olimpico, è l'anno dei giochi di Milano e Cortina, è l'anno dei giochi invernali. Effettivamente anche la Svizzera li ha ospitati con St. Moritz un paio di volte.
1: Siamo in questo senso pionieri degli sport invernali, perché sono nati per merito degli turisti inglesi, però sono nati nelle Alpi svizzere, tra St. Moritz e Davos, lo skate, il bob, tutte quelle discipline che avete visto a Milano Cortina, molte hanno avuto origine proprio a St. Moritz e a Davos nel Canton Grigione. St. Moritz ha anche questo record di averle ospitate due volte, una nel 1928 e una nel 1948, e chissà che in futuro magari non ci sia una terza edizione.
0: Dall'altra parte non sono poche le località svizzere che in qualche modo sono famose anche per ospitare la Coppa del Mondo, per esempio, di sci alpino, di altre discipline sportive invernali.
1: Sì, la Svizzera è un paese alpino, per cui ci sono tornei che si disputano un po' ovunque nelle Alpi, da Adelboden, Crans-Montana, la già citata St. Moritz. Abbiamo delle gare storiche, per esempio la Inferno Race all'Auterbrunn nel cantone di Berna, ma diciamo che le Alpi e le pendenze non ci mancano.
0: In effetti, al di là delle discipline sportive invernali, credo che anche di estate poi la gamma di attività che si possono ricollegare al turismo nelle varie località svizzere sia abbastanza ampia. Voglio dire, al di là del mare, probabilmente in Svizzera c'è tutto: montagne, colline, laghi, fiumi.
1: Ci manca il mare, però abbiamo anche noi tantissimi specchi d'acqua che d'estate si trasformano in piscine a cielo aperto. Una delle caratteristiche, infatti, delle nostre città, ma di tutte le località, è che abbiamo fiumi e laghi completamente balneabili. Non è raro, per esempio, a Losanna vedere turisti, ma anche semplici cittadini, che in pausa pranzo fanno un tuffo al lago oppure fanno quegli sport acquatici come lo stand-up paddle o la vela o il windsurf, perché davvero grazie anche alla qualità dell'acqua tutti i laghi e i fiumi sono balneabili. Davvero abbiamo una vera e propria riviera. La Svizzera ha anche un bellissimo teatro per fare mountain bike e bici da strada, abbiamo oltre 20.000 km di itinerari tracciati un po' per tutti i livelli, da quelli pianeggianti che magari costeggiano il lago di Costanza, da quelli più impervi che costeggiano invece le Alpi e quindi hanno sali scendi impegnativi.
0: Effettivamente uno degli elementi che in qualche modo io ricollego al turismo svizzero, ma più in generale al mondo alpino, è quello del treno. Si può dire che nel vostro paese è probabilmente uno dei mezzi di trasporto migliori per spostarsi.
1: Sono completamente d'accordo, anzi i trenini sono un po' il nostro fiore all'occhiello e sono anche un prodotto amatissimo dai turisti. In Italia, per esempio, tutti conoscono e desiderano fare alcune tratte, come il trenino rosso del Bernina che collega Tirano a St. Moritz, oppure l'altra famosa traversata, il Glacier Express, che va da St. Moritz a Zermatt, o la ferrovia del Gornergrat che con vista Cervino porta da Zermatt a 3.000 metri proprio ai piedi di questa montagna così iconica. Noi Svizzera Turismo in Italia stiamo cercando di far conoscere un po' tutte le tratte, anche quelle un po' più insolite, e stiamo presentando il trenino verde delle Alpi che va da Domodossola a Berna passando attraverso il lago di Thun, che è un bellissimo lago al centro della Svizzera dove si possono fare escursioni

0: a piedi, in bici e giri in battello davvero suggestive.
1: C'è in effetti un altro elemento che probabilmente non viene collegato immediatamente con la Svizzera, che sono le città. La capitale è Berna, ma credo che le città più grandi poi siano Zurigo e Ginevra. Quali sono gli aspetti più interessanti che le città svizzere possono offrire ai turisti?
0: Le città svizzere hanno questa caratteristica: innanzitutto sono ben collegate al nord Italia tramite i treni Eurocity, sono piccole a misura d'uomo, quindi si girano tranquillamente, ma hanno un'offerta culturale e di attività che compete con le grandi metropoli. Per esempio a Basilea c'è un'altissima concentrazione di musei d'arte, tra cui il più famoso è la Fondazione Beyeler, che è conosciuto in tutto il mondo. A Zurigo, tra musei e gallerie, sono oltre 50 e abbiamo proprio delle chicche come il Museo della FIFA, dove chi è appassionato di calcio può divertirsi e guardare le memorabilia legati ai campionati mondiali. Abbiamo il Museo del Cioccolato, sempre a Zurigo. Oppure abbiamo un bellissimo museo per famiglie a Lucerna, che è il Museo dei Trasporti. Praticamente entri, vedi la storia dei trasporti su rotaia, navi e aerei e ti diverti e non vorresti mai uscire. Quindi davvero abbiamo un'amplissima offerta, e anche gli eventi. Il Montreux Jazz Festival comunque attira i maggiori cantanti pop e jazz da tutto il mondo. Abbiamo Art Basel, sempre legato all'arte, e abbiamo un centro culturale qua a Lugano, il LAC, di recente costruzione, dove c'è teatro, danza e anche la parte museale. Insomma, per essere piccola però ha davvero una bella offerta variegata.
1: Ci davi il Museo del Cioccolato, mi viene in mente l'enogastronomia. Sicuramente il cioccolato è un prodotto che viene tradizionalmente associato la Svizzera, un altro è il formaggio. Quali sono le delizie principali secondo te che si possono gustare in Svizzera?
0: Il formaggio è sicuramente un nostro prodotto di punta, un po' tutte le regioni hanno il loro formaggio. Vicino a Berna c'è la famosa Valle dell'Emme, che dà i natali al formaggio coi buchi Emmentaler Dop, che è un po' l'icona dei formaggi svizzeri. Però ci sono tantissimi prodotti che si possono gustare, la raclette del Vallese, piuttosto che alcune, come dire, verdure autoctone come il cardo di Ginevra. La Svizzera ha anche una regione vitivinicola, per cui non potete gustare i vini svizzeri al di fuori della Svizzera, però se andate in Svizzera è consigliato assaggiare i loro vini locali. Abbiamo tra l'altro i vigneti del Lavaux tra Losanna e Montreux, che sono patrimonio UNESCO, per cui davvero tante chicche da scoprire.
1: Altri prodotti tradizionalmente associati alla Svizzera sono i coltelli e gli orologi. Esiste un turismo collegato anche all'artigianato o alla dimensione in qualche modo più industriale dell'oggettistica?
0: Sì, lungo l'arco del Giura, che è la catena che separa Svizzera da Francia, si è sviluppato un po' l'arte dell'orologeria, per cui si può fare un percorso che va da Ginevra a Basilea attraverso questi piccoli borghi dove gli artigiani ancora oggi danno vita a questi meccanismi che hanno incantato generazioni di turisti, ma non solo. È sicuramente un modo per scoprire le abilità e la storia della Svizzera e dell'artigianato. Abbiamo anche, come ricordavi, altri due prodotti simboli che sono i coltellini svizzeri. Diciamo la più famosa, Victorinos, ha sede sul lago di Lucerna, Brunnen, e ci sono tanti workshop che si possono fare proprio incentrati sul crea il tuo coltellino. Idem sulla parte orologeria, sia a Neuchâtel sia a Ginevra le persone possono fare proprio dei laboratori per creare il proprio orologio meccanico.
1: E c'è invece qualche elemento della Svizzera che magari una curiosità che non tutti potrebbero conoscere?
0: Sì, della nostra capitale federale, che è Berna, si conoscono la Torre dell'Orologio, il Palazzo Federale, ma non tutti sanno che c'è la casa dove Einstein ha vissuto un po' di anni perché lavorava all'ufficio brevetti. Ancora oggi si può visitare la sua casa proprio nel centro storico, e anche il museo a lui dedicato, che in maniera molto interattiva e semplice racconta le sue scoperte scientifiche oltre alla sua biografia. Un'altra curiosità invece è legata ai Queen, che hanno registrato alcuni album a Montreux, e si può visitare proprio lo studio di registrazione e vedere appunto un po' di fotografie, un po' di parti visitate dai Queen.
1: C'è invece qualche suggerimento per qualche località o qualche regione, qualche esperienza che potrebbe essere interessante fare, che magari non è così popolare come merita?
0: Sì, ho due suggerimenti soprattutto per le famiglie. Tutto l'anno si può facilmente salire a quota 3000 sul Monte Titlis, che è un monte diciamo sopra Lucerna, dove tutto l'anno si fanno attività sulla neve. C'è un ponte sospeso, grotta di ghiaccio, si fa slittino e si gode di questa atmosfera invernale tutto l'anno. E ci sono tante attività e offerte per famiglie. E l'altro suggerimento, proprio per chi viaggia con la famiglia, è questo villaggio che si chiama Lax, nei Grigioni, che è un po' considerato la mecca di chi fa freestyle d'inverno e invece d'estate chi fa mountain bike, BMX o passeggiate nel bellissimo bosco col laghetto, ovviamente balneabile. Quindi per le famiglie è veramente un paradiso.
1: Francesca Rovati di Svizzera Turismo, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento dalla nostra redazione. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, dunque per due notti consecutive, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso per lavori il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene, ma anche per chi proviene da Rovigo e si deve immettere in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

0: Van Halen, Jump. Stavo riflettendo mentre preparavo questa trasmissione su come lo sport e anche talvolta quelle discipline che potrebbero sembrare più di nicchia possano contribuire ad avvicinare dei paesi. È il caso per esempio della Slovenia e della prossima nazione nella quale vi portiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Barbara Minceva, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: C'è una località particolarmente famosa in Slovenia per via del salto con gli sci che è Zakopane, ma è famosa anche in Polonia, è famosa anche nel resto del mondo?
1: Assolutamente sì, Zakopane è definita la capitale invernale della Polonia, è la città più famosa ma anche più riconoscibile per la sua architettura, per la sua gastronomia, per il suo folklore e le sue tradizioni, veramente una perla in qualche maniera della cultura montanara, diciamo, polacca. È molto famosa anche per la sua cultura, è stata luogo di nascita di molti artisti famosi, soprattutto nell'Ottocento e nell'inizio del Novecento. E oggi è veramente, diciamo, il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo invernale, ma non solo, anche ovviamente quello montano e estivo.
0: È l'unica località in qualche modo sciistica collegata alle discipline sportive invernali oppure esistono altre località, altri territori?
1: No, in realtà tutto il sud della Polonia è montuoso, naturalmente non sono montagne molto alte, certamente Zakopane ha anche qui il primato perché la montagna più alta la montagna più alta della Polonia si trova proprio qui, però sicuramente è quella che ha più impianti famosi soprattutto per il salto con gli sci ma anche per la discesa e così via, però in realtà tutta la zona intorno a Zakopane, il cosiddetto Podhale, è ricco di impianti sciistici dove si può anche andare a sciare in maniera puramente ricreativa, naturalmente non solo sportiva, agonistica insomma, ma non è solamente unica perché comunque anche la regione della Bassa Slesia, quella che è più vicina, diciamo, alla Repubblica Ceca, quindi sud-ovest della Polonia, ha delle montagne molto famose per lo sci, nonché anche la Slesia. Insomma, un po' tutto il sud della Polonia sono montagne, sono molto accoglienti e sicuramente molto belle da vivere anche per la loro qualità prezzo, per altissimo livello di qualità prezzo, insomma, dell'offerta.
0: In realtà devo dire, io sono stato due volte in Polonia, sono stato a Danzica per scelta, ed è una città che mi è piaciuta molto, sono stato a Breslavia per lavoro e devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Forse è un paese in parte sottovalutato dal punto di vista turistico, ma penso di poter dire che l'offerta è comunque ampia, si può dire così?
1: Sì, diciamo che il sottovalutato fortunatamente sta cambiando, perché l'anno scorso i dati parlano chiaro, la Polonia ha avuto il più alto tasso di crescita turistica dall'estero, al secondo posto dopo Malta in tutta Europa, quindi questi sono i dati fondamentali di Eurostat. Noi vediamo anche un'enorme crescita del mercato italiano, è stato il mercato che è cresciuto di più in Polonia rispetto agli altri dall'estero, quasi del 30% in un anno, quindi stiamo vivendo sicuramente un boom e una scoperta di questa destinazione in maniera molto inedita, perché per quanto finora sono state soprattutto conosciute le grandi città, le città d'arte come Cracovia in primis, naturalmente amatissima dagli italiani, bellissima, una perla in qualche maniera della nostra offerta turistica, ma poi Varsavia viene valutata tantissimo negli ultimi anni perché è una città molto moderna e frizzante, soprattutto apprezzata dalla giovane generazione più attenta al discorso anche ecologico delle smart cities, della qualità di vita, quindi tanto verde, tante iniziative per le persone, non solo per il territorio inteso come posto per vivere, non solo come posto da mostrare in qualche maniera, quindi una città molto poliedrica, molto interessante, estremamente moderna. Abbiamo delle novità perché oltre a Danzica, che piace tantissimo agli italiani, Breslavia, che hai già nominato, Poznań è un'altra città che viene apprezzata tantissimo ultimamente, e anche Lublino, la nostra città iconica dell'est, la porta dell'est, definita una chicca del Rinascimento, veramente una bellissima città. E poi ci sono delle novità come ad esempio le città di Łódź, un nome un po' ostico per il pubblico italiano, scritto Lodz, che in realtà, per quanto sia difficile da pronunciare, è molto facile da raggiungere perché è anche collegato direttamente con l'Italia da Milano. E per esempio l'anno scorso gli italiani sono stati al terzo posto per gli arrivi a Łódź dopo la Gran Bretagna e la Germania, quindi è un'importantissima novità che vediamo crescere, perché appunto è una città molto diversa, è una città del design, della creatività, una città dei murales, dell'arte contemporanea messa negli spazi pubblici, della trasformazione urbanistica, e quindi parliamo di una Polonia molto moderna che guarda in avanti e non solo nel passato.
0: Perché devo dire che, collegandomi a ciò che dicevi, io Danzica l'ho scelta per una ragione: sono andato d'estate ed è una città che ti consente di fare sia una sorta di vacanza, quindi goderti delle spiagge che sono anche, devo dire, molto belle, però ti consente anche in un certo senso di fare un viaggio, nel senso che ci sono tanti musei che spaziano dal Museo dell'Ambra al Museo della Seconda Guerra Mondiale, il Centro Europeo di Solidarnosc, ci sono anche tanti bunker in qualche modo che sono conservati come in qualche modo testimonianza del passato che è stato. Si può dire che Danzig è una città particolarmente ricca sotto questo punto di vista, anche perché ci sono poi vari festival, varie altre manifestazioni culturali.
1: Esatto, perché la Polonia ha questa particolarità che, nonostante abbia vissuto un passato molto difficile ed è stata al centro di conflitti soprattutto nel XX secolo, ma anche molto prima, essendo proprio letteralmente al centro d'Europa, ha subito tantissime cose. Questo l'ha formata, se vogliamo, anche in positivo per certe cose, perché tutti questi popoli che sono giunti nel bene e nel male hanno lasciato un'impronta nell'architettura, nella cucina, la nostra gastronomia è una delle più variegate e più particolari di questa parte d'Europa, perché ha tantissime influenze e tantissimi regionalismi, perché appunto, essendo un paese grande e circondato da paesi molto diversi tra loro, ha subito queste influenze molto diverse. Nonostante quindi abbia un passato difficile, cerca di cambiare la storia difficile in qualcosa di positivo per il futuro, soprattutto per un avvertimento su quello che è stato brutto, ma anche di trarre lezioni, cercare di creare una nuova qualità per il futuro. Infatti la Polonia in questo senso non si vergogna del suo passato, ma guarda in maniera molto forte, con grande coraggio, verso il futuro.
0: Veniamo ai consigli. Ho tre località che ho in lista nelle quali vorrei andare, che in qualche modo si ricollegano alla storia in modo anche molto diverso. Citavi prima Lublino, che è stata la sede del primo forse accordo precursore dell'Unione Europea, che era l'unione tra il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania, un'unione del tutto pacifica di due realtà indipendenti. La seconda è Cracovia, nella quale conto di andare anche ad Auschwitz, che è un altro luogo importante della memoria. La terza destinazione ovviamente è Varsavia, una città che incrocia in qualche modo presente, passato e futuro. Riesci a presentarmi in qualche modo queste tre località?
1: Assolutamente. Allora, partiamo da Lublino. Lublino, che è una terra di confine, quindi una terra che ti racconta in sé una storia molto interessante e importante di incontro di culture e di popoli, in tutti i sensi, perché è stata sia abitata da tante etnie, da tante religioni, in primis quella ebraica, è stata anche un centro importante di studi talmudici. Oltre a questo, è anche una perla del Rinascimento, come dicevo, ma non è un Rinascimento, diciamo in virgolette, classico, anzi nei libri della storia dell'arte viene definito proprio come Rinascimento di Lublino, perché ha un suo carattere, non è un copia e incolla diciamo della tradizione architettonica italiana, anche se naturalmente è non solo fortemente influenzato, ma ovviamente è stato letteralmente costruito in gran parte da architetti italiani, come per esempio la vicina Zamość, che è una città interamente patrimonio UNESCO proprio per il suo centro storico rinascimentale, creato sul topos della città ideale rinascimentale. Quindi Lublino è una città che racconta appunto il confine e la difficoltà, anche se vuoi, della storia, ma è anche uno dei centri urbani meglio preservati in Polonia, oltre a Cracovia, che ha avuto la fortuna, diciamo, di non essere stata distrutta durante le guerre, di avere un centro storico ben preservato. Anche Lublino ha avuto, diciamo, questa fortuna, anche se una gran parte invece di quello che è stata la zona ebraica purtroppo non esiste più, però il suo centro storico rinascimentale è originale. Per quanto riguarda, dicevi, Cracovia, beh, Cracovia non ha bisogno di presentazioni, è stata l'antica capitale della Polonia, un centro culturale importantissimo, anche in qualche maniera il simbolo, se vuoi, della Polonia dal punto di vista storico-culturale, con tutto quello che ne concerne, perché appunto è stata sede del Castello di Wawel, insomma un po' il simbolo della Polonia in qualche maniera. Però anche questa è una città, ricordiamoci sempre, universitaria per eccellenza. Qui nasce una delle università più antiche d'Europa, l'Università Jagellonica. È una città in cui studiò Niccolò Copernico, cui viene associato il personaggio di Giovanni Paolo II, naturalmente. Insomma, è una città che racconta tanta storia, è la città di Wisława Szymborska, il premio Nobel per la letteratura, insomma, di Stanisław Lem, il famosissimo scrittore di fantascienza. Insomma, una città che racconta tanta, tanta cultura, ma anche una città moderna e alternativa, perché basta spostarsi dal centro storico, andare nell'ex quartiere ebraico Kazimierz, nell'ex ghetto di Podgórze, e troviamo tantissima modernità, tanta creatività di giovani artisti e così via. Quindi questo è Cracovia, che sicuramente per un primo approccio alla Polonia è probabilmente la miglior scelta. E andiamo a Varsavia, che invece io, essendo di Cracovia, non dovrei dirlo, ma adoro, perché è una città che a primo sguardo non riesci bene a capire, perché esci dalla stazione centrale, vedi questi grattacieli che sembra di stare a Dubai, ha il grattacielo più alto dell'Unione Europea, ha tantissima modernità, però ti sposti improvvisamente, sei nel centro storico che è ricostruito, e proprio per questo è sito UNESCO, perché è stato costruito proprio dagli abitanti di Varsavia subito dopo la guerra, con tanto amore, infatti è una bellissima storia di amore con questa città e dei suoi abitanti. Ti sposti, quindi vedi questo bellissimo centro storico ricostruito sui quadri di un artista, tra l'altro italiano, il Canaletto. Ti sposti più avanti, c'è un quartiere, diciamo, del realismo socialista, poi vai in un'altra zona che è Praga, oltre la Vistola, e trovi zona post-industriali, trovi tanti murales e così via. Insomma, è un putpurri di stili, di tante cose, è una città che racconta la forza di ricrearsi, di ricostruirsi, e secondo me questa è la cosa più affascinante, oltre al suo tanto verde e alla sua grandissima modernità di cui parlavamo prima.
0: Barbara Minceva, direttrice dell'Ufficio Nazionale Polacco del Turismo in Italia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille e vi aspettiamo in Polonia.

E con i Black Eyed Peas arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionati in anticipo, nella quale vi abbiamo riproposto una serie di interviste già andate in onda all'interno di Non Solo Sport, volte ad approfondire il potenziale turistico e non solo di una serie di nazioni a noi più o meno vicine, più o meno affini. Vi ricordo, tra l'altro, che alle 10.30 ci sarà il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete e divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha dichiarato, in vista della riunione odierna dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, di aspettarsi un accordo su nuove sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze contro i palestinesi. Spero che ci arriveremo, ha dichiarato Kallas. La proposta di sanzioni è stata bloccata per mesi dall'Ungheria sotto la guida dell'ex premier Viktor Orbán dopo la vittoria del rivale Peter Magyar, che si è insediato sabato scorso. Bruxelles spera di aprire la strada a un accordo sulle sanzioni che includano il congelamento dei beni e il divieto d'ingresso nell'UE. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un'intervista alla CBS, ha dichiarato di auspicare la caduta del regime di Teheran, che comporterebbe di conseguenza il crollo dei gruppi alleati dell'Iran, ovvero degli Houthi in Yemen, di Hamas a Gaza e di Hezbollah in Libano. Netanyahu ha anche detto di voler azzerare il sostegno finanziario americano. Riceviamo 3,8 miliardi di dollari l'anno, ha precisato. Penso che sia ora di svezzarci dal restante sostegno militare fornito dagli USA, ha aggiunto. Iniziamo ora e facciamolo nel corso del prossimo decennio, ma vogliamo iniziare subito, ha detto ancora Netanyahu, non vogliamo aspettare il prossimo congresso. Giornata cruciale, quella di oggi, per il primo ministro britannico Keir Starmer, chiamato ad affrontare anche una rivolta interna nel partito laburista. Infatti, dopo i risultati catastrofici nelle elezioni locali dello scorso giovedì, ora oltre 40 parlamentari laburisti mettono in dubbio la sua capacità di guidare il partito alle prossime elezioni e alcuni chiedono una data precisa per la sua uscita di scena. È quindi molto atteso tra poche ore il discorso che potrebbe determinare il futuro del premier. Serata dedicata alla poesia oggi in Casa Tartini a Pirano, che torna a ospitare il Festival Internazionale Palabra e nel Mondo, Parola nel Mondo, un'iniziativa alla sua 20ª edizione, che vede eventi sparsi in ogni continente e vuole essere una speranza e un appello per la pace. L'appuntamento presso la comunità degli italiani piranese è per le ore 17.30. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
1: Glocal, una trasmissione di Lara Dercic.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico energia Jaka Žagar. Dedichiamo la prima parte di Glocal ad un importante anniversario, i 55 anni di TV Capodistria, festeggiati l'8 di maggio. In questa data, nel 1971, veniva trasmesso il primo notiziario di TV Capodistria, dando così il via ufficiale alle trasmissioni. 55 anni contrassegnati da grandi risultati culturali, professionali, anche possiamo dire da ricorrenti ostacoli e nuove difficili sfide, un destino che condividiamo come radio assieme ai colleghi della TV. Facciamo parte dell'ente radio televisivo pubblico RTV Slovenia. Chi ha avuto modo di seguire i programmi di TV Capodistria in questi giorni avete potuto seguire delle trasmissioni dedicate a questo importante anniversario, ed è in preparazione anche un documentario che vedremo in autunno, curato e realizzato dalla nostra ospite, la collega Claudia Raspolic, che ringrazio per aver accettato il mio invito. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno a tutti, grazie Lara per questo invito. Avremo modo di spaziare un po' su quella che è la nostra storia, no? Che sono insomma 55 anni contrassegnati da tante belle cose, tante belle cose.
0: Parliamo di cose belle, belle appunto, certo. E come dicevo, tu stai preparando questo documentario. Abbiamo visto un'anteprima nel corso del TG di sabato sera, quindi anche delle interviste in esclusiva che hai realizzato qualche settimana fa a Milano. Chi non ha avuto modo di vederlo, lo dico qui, c'erano Jerry Scotti e Sandro Piccinini. Claudia, innanzitutto, come nasce l'idea di questo documentario?
1: Allora, l'idea è nata già diversi mesi fa, perché noi nel piano di produzione per gli anni che hanno da venire, buttiamo giù delle proposte. E io avevo due proposte, tra cui quest'anno si è celebrato il 50° del terremoto in Friuli, e l'altro ho fatto notare ai miei caporedattori che quest'anno noi festeggiamo 55 anni di TV Capodistria. E allora la scelta, poi, che poi anche logica, è stata quella di dedicare un documentario appunto sulla nostra storia. E da qui insomma sono partite, diciamo, le prime idee su chi intervistare, perché le persone sono state e sono tante. Abbiamo fatto una cernita, insomma adesso siamo praticamente alla fine delle interviste, però poi c'è un grande lavoro di, diciamo, e montaggi, post produzione, così insomma, come hai detto tu, verso la metà di settembre dovremo essere pronti e speriamo di fare anche una presentazione pubblica prima della messa in onda.
0: Beh, non vediamo l'ora di vedere il risultato completo di questo lavoro, e come dicevo, un'anteprima c'è stata, Claudia,
1: sì.
0: È una chicca, diciamo,
1: sì, una
0: che
1: chicca, sì.
0: I telespettatori sono rimasti molto che sorpresi.
1: anche noi
0: anche chi segue Canale 5,
1: sì. Allora, devo precisare una cosa, che l'idea di avere Jerry Scotti non è stata mia, è stata della mia caporedattore Monica Bertoc, perché allora l'idea di base mia era quella di cercare di trovare delle persone famose che in passato seguivano TV Capodistria oppure hanno avuto modo di collaborarci, insomma che siano in qualche modo legati alla nostra emittente. E insomma, le persone sono tante, no? E poi la mia caporedattore ha detto: ma senti, io so di Jerry Scotti, che lui spesso cita TV Capodistria nelle sue trasmissioni, e vediamo di trovarlo. L'aggancio è stato Marco Voštan. Marco Voštan è un nostro connazionale, mi sembra, di Pola o di quelle parti, collabora anche con l'Istroveneto, e lui oramai da 10 anni lavora con Jerry Scotti, è uno degli autori, quindi lui è stato un po' il nostro aggancio, un bel colpo, ecco. Però noi fino all'ultimo non sapevamo se questa cosa sarebbe andata in porto, no?
0: Non è semplice sicuramente.
1: E il giorno prima di partire è arrivata la risposta: allora Jerry Scotti sarà a disposizione per alcuni minuti tra una registrazione e l'altra. E così è stato. Invece, per quanto riguarda Piccinini, l'idea, diciamo, era stata di base mia, in collaborazione con i colleghi della redazione sportiva, che veramente mi hanno dato tantissime informazioni su quel periodo dell'accordo con tra TV Capodistria e l'allora Fininvest per la trasmissione dello sport. È stato un periodo dei grandi successi. E insomma, tramite colleghi giornalisti italiani, ho trovato il suo numero di telefono e insomma gli ho scritto: guarda, noi stiamo preparando questo documentario, avremmo piacere di averti. Lui ha detto assolutamente
0: sì,
1: disponibile, perché ho dei bellissimi ricordi. E insomma, siamo partiti per questa avventura a Milano, ecco.
0: No, dicevo che anche gli spettatori della Ruota della Fortuna hanno avuto modo di vedere la nostra Claudia.
1: Beh, quella è stata per me una sorpresa, perché io non me l'aspettavo, no? Perché finita l'intervista ci hanno detto: ma dai, rimanete con noi, perché insomma finito volevamo andare via perché avevamo altre cose da fare. Ma bon, ci fermiamo, dai. Insomma, mi hanno fatto sedere nell'ultima fila degli spalti. No, tu vieni davanti.
0: Jerry Scotti ha detto: Claudia,
1: vieni,
0: in prima fila.
1: Sì. E lì, insomma, questi saluti a TV Capodistria. Poi noi gli abbiamo regalato la spugnetta che mettiamo sul microfono con i nostri logo. E lui con questa spugnetta, insomma, ci ha mandato questi saluti e omaggiato dei nostri 55 anni. Io volevo sprofondare perché aspetto. Ecco, lo dico sinceramente.
0: Ma è stato comunque un bel momento.
1: No, è stata una bella esperienza, perché abbiamo avuto modo di vedere un po' anche come si prepara una trasmissione di questo tipo. È una grande macchina organizzativa, c'è tutto uno staff che ci lavora, per cui è un mondo così molto interessante per chi ci lavora in TV, ecco.
0: Poi anche i colleghi dietro le quinte, no?
1: Dietro le quinte,
0: come funziona.
1: Ecco. E così, insomma, noi una breve anticipazione l'abbiamo già trasmessa in un servizio che è andato in onda nel nostro TG. È la parte, diciamo, quella più ampia, più, diciamo, completa, la introdurremo nel documentario che appunto stiamo preparando.
0: E allora non vediamo l'ora di vedere il documentario, appunto, si diceva in autunno a settembre, probabilmente metà settembre.
1: Sì, sì, volevo solo
0: ancora
1: una piccola precisazione, perché ci tengo molto. Allora, diciamo che io sono l'autrice, però senza i miei colleghi io sarei nessuno, quindi voglio mi sembra giusto, regista Peter Leban, poi l'operatore Mitja Klodic, che poi tra l'altro è stato anche lui a Milano a fare le riprese, e gli assistenti Karim Shalabi, Yanni Mogè

0: in onda, diciamo che qua riusciamo a giostrarci un po' più facilmente rispetto alla mole di lavoro anche per realizzare un programma. E Claudia, tu puoi raccontarci tantissime storie perché hai realizzato tantissimi programmi, sei stata anche premiata per il tuo lavoro.
1: Ti riferisci a Istria Nobilissima?
0: Anche Istria Nobilissima.
1: Ecco, quello è un lavoro che a me, ma penso anche ai miei colleghi, ha dato molta soddisfazione perché si è trattato di un documentario dedicato a Oleg Mandić, quindi tutt'altra tematica rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Oleg Mandić è praticamente all'epoca era un bambino, è l'ultimo che è stato ad uscire dal lager di Auschwitz, è quello che ha chiuso i cancelli di Abbazia. Insomma, in occasione del giorno della memoria abbiamo proposto di fare questo documentario, ma ormai sono passati diversi anni e il regista è lo stesso Peter Levon, oramai diciamo è un sodalizio consolidato, anche se abbiamo altri anche gli altri miei colleghi sono assolutamente in gamba. E, ecco, quello è un lavoro che mi ha dato soddisfazione perché abbiamo raccontato una storia ovviamente molto difficile, comunque lui ha trovato in questo dramma la positività che sembra paradossale, però ecco, è stata anche una lezione di vita forse almeno per noi che ci abbiamo lavorato, poi spero che lo sia stato anche per chi poi ha guardato questo documentario.
0: Ne siamo certi. E dicevo, tanti anni a TV Capodistria, Claudia?
1: Io sono in TV dal 92, dall'inizio, cioè non ho mai cambiato lavoro, sono tanti, sì.
0: Ti vediamo sempre molto impegnata, soprattutto ecco in giro, come chiamiamo noi, sul terreno, no?
1: Sul campo
0: a seguire tantissimi eventi. Prima hai ricordato anche appunto Gemone, 50 anni, l'anniversario del 50° del terremoto in Friuli, dove sei stata
1: anche con
0: per
1: i
0: le celebrazioni
1: tuoi colleghi,
0: con
1: sì,
0: i miei colleghi Alessandro Martegani e
1: abbiamo
0: Davide
1: condiviso
0: Cifato.
1: Quella perché è stata una sfida, in effetti un protocollo molto rigido, la pioggia, però sono cose che fanno parte del lavoro, per cui quando sei in questi ingranaggi già da tanti anni alcune cose diventano quasi di routine, anche se poi le sfide che trovi sul campo possono essere molto diverse le sfide di un anno fa, due anni, tre, quattro anni fa, eccetera eccetera, però l'adrenalina è quella che alla fine, come dire, ti tiene vivo, per cui sì, questa è stata l'ultima sfida, sì, ma poi ce ne saranno
0: tantissime,
1: altre.
0: Sì, ce ne saranno sicuramente tante altre e tante ce ne sono state. Sì. Dal 92 ad oggi, ecco, è cambiato il mondo e anche questo nostro territorio.
1: Sì, è cambiato
0: tanto. E anche da un punto di vista tecnico e tecnologico, Claudia.
1: È cambiato tantissimo e la tecnologia, ben vediamo, si è molto evoluta e di conseguenza anche i tempi si sono accelerati. Cioè, se una volta uscivamo per fare un servizio, non so, che magari era molto importante, però tu non avevi la possibilità di fare un collegamento in diretta, quindi lo mettevi in onda il giorno dopo, se non riuscivi a tornare per tempo in sede. Adesso no, adesso quando c'è appunto un evento importante si fa il collegamento dal vivo e questo è stata una nuova sfida per tutti noi, soprattutto penso per me che ho già una certa età e ho cominciato ancora con le cassette, con i nastri e quasi col film. È stato un grande passo, però ti consente di stare a passo con i tempi, no? Poi adesso sai, con i social, con i vari portali, quindi la notizia corre molto veloce, che a volte è un bene, a volte un male, però i tempi sono questi.
0: Anch'io arrivai qui quando c'erano ancora i nastri, adesso siamo passati al digitale, chiaramente poi gli anni passano un po' per tutti. A proposito, poi il 25 maggio festeggerà naturalmente Radio Capodistria, ecco, 77 anni, siamo un po' più vecchiotti. Allora, no, dicevo, in questi anni appunto, Claudia, ti abbiamo visto seguire tantissimi grandi eventi, anche questo appunto territorio, la Slovenia è stata al centro di tantissimi eventi di vario tipo.
1: Ecco, questo volevo dire, per quanto riguarda la nostra emittente, un passo secondo me storico e molto importante e che sicuramente ha contribuito nel suo piccolo ad abbattere i confini è stato l'accordo della TV transfrontaliera con i colleghi della RAI. e secondo me questo è un modello

0: eccezionale, non so se sia l'unico, ma penso di sì.
1: È uno dei rari.
0: È
1: sì.
0: Un modello bellissimo perché ti dà proprio la netta dimostrazione di come due realtà diverse sotto diversi punti di vista, che hanno avuto un compassato molto difficile, mm-hmm. sono comunque in grado di lavorare assieme, di fare dei prodotti assieme. Noi a volte anche facciamo dei concerti assieme, altri eventi, abbiamo un magazine Lynx mensile mm-hmm. che curiamo appunto assieme ai colleghi della RAI, e quindi ripeto, è stato un modo, e lo è tuttora, per avvicinare non solo noi colleghi ma anche la gente che ci segue. E questo, soprattutto adesso, nella situazione complessa che vediamo nel mondo, penso sia di massima importanza, lo è quanto mai. Mm-hmm. Ecco, di questo devo dire, almeno io non ho firmato l'accordo, non c'entro con diciamo, i documenti, però
1: appunto, il programma
0: ci lavoro sì. con Lynx, abbiamo riunioni mensili con i nostri colleghi, ed è per me una cosa eccezionale, veramente. Anche con lo scambio di immagini che abbiamo praticamente ogni giorno. Mm-hmm. Sì.
1: Bellissima, diciamo, questa collaborazione. E a proposito di collaborazione, Claudia, tu penso sia una delle pochissime giornaliste di TV Capodistria che ogni tanto vediamo anche nel telegiornale in lingua slovena. TV Co, perché tra l'altro ha festeggiato quest'anno, ricordiamo, i 50
0: esatto.
1: anni.
0: Ecco, sì. Fai molto bene. Scusi, mi sono dimenticata, in effetti loro a febbraio hanno mm-hmm. festeggiato il 50esimo. Sì, ogni tanto mi diletto, nel senso che magari, non so, quando sono sul campo vedo che, insomma, il tema si potrebbe prestare, sarebbe interessante anche per diciamo la maggioranza, perché no, ecco. Poi non tutti i temi ovviamente interessano strettamente la nostra redazione slovena, però quando c'è la possibilità, io non vedo niente di male, anzi poi è un modo anche per collaborare, perché noi condividiamo anche le troupe, mm-hmm. quindi...
1: E sappiamo che anche da questo punto di vista, diciamo che un po' limitati anche, ci sono stati dei tagli che hanno un po' condizionato
0: sì.
1: tutto il lavoro, la programmazione.
0: Purtroppo sì, i problemi sappiamo quali mm-hmm. sono, c'è questo turnover che stenta a realizzarsi, però sono problemi che purtroppo riguardano un po' tutti, ecco, non è che noi siamo gli unici, sì. Tutto l'ente mm-hmm. radiotelevisivo nostro della Slovenia soffre, come purtroppo tante altre televisioni, anche perché, come dicevo prima, l'utente le notizie le trova oramai dappertutto, no? Mm-hmm. Sui social, sui portali, e allora non sente tanto la necessità di forse seguire gli approfondimenti che fanno le varie televisioni. Però noi siamo un ente pubblico e quindi dobbiamo ovviamente mantenere la credibilità, mm-hmm. le notizie verificate, per cui... Adesso non perché io ci lavoro, ma penso che sia comunque tutti saranno d'accordo che un ente che assolutamente mm-hmm. deve rimanere, e anche il nostro centro regionale, mm-hmm. perché ripeto, noi siamo in un territorio dalle tante potenzialità, con la vicina Croazia, con l'Italia, la nostra Istria che ha tantissime potenzialità mm-hmm. da ogni punto mm-hmm. di vista, per non dire l'Italia, la nostra relazione madre, quindi è un campo dove sì. forse dovremmo veramente puntare mm-hmm. molto, offrire quello che le altre televisioni non
1: offrono, un'alternativa
0: offrono, sì.
1: con naturalmente in primo piano quella che è diciamo la comunità nazionale italiana,
0: quello assoluto, quella
1: Croazia,
0: è la nostra linea editoriale,
1: esatto,
0: no?
1: La nostra linea guida, e quindi e poi appunto arricchire il programma,
0: da qui puoi spaziare
1: e crescere,
0: anche. Certo, certo.
1: E spaziare. Non te l'ho chiesto prima, microfoni spenti, ti giro adesso, ti faccio adesso questa domanda,
0: sì.
1: I personaggi che ti sono rimasti più nel cuore e gli eventi che probabilmente, insomma, hai seguito col maggiore entusiasmo?
0: Ma guarda, sono stati talmente tanti che adesso fare una cernita sarebbe molto difficile, ma sai cos'è? Ti dirò, beh, a parte, insomma, ecco, per esempio già Jerry Scotti, certo. insomma, una persona molto accogliente, molto simpatico, un'esperienza molto bella, però sai, sono quasi spesso le persone comuni quelle che ti lasciano, come dire, il segno, no? Mm-hmm. Se fai una storia che spazia nel sociale, ma anche nella cultura, quindi... Sono persone che incontri praticamente ogni giorno, non è detto che il grande personaggio il grande, non so, artista o la fama, che poi sia quello che rende la persona simpatica, non è detto. Quindi difficilmente direi, forse una delle esperienze più gratificanti, se parlo di interviste, è stata quella con Romano Prodi, molto disponibile per l'anniversario dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Ecco, un altro progetto che mi è stato molto caro, la capitale della cultura.
1: Che abbiamo visto spesso a seguire gli eventi.
0: Sì, ecco, quella è stata forse una delle fasi più belle della mia carriera. E poi, insomma, tutto il resto che facciamo quotidianamente. Anche il progetto della Maris, la fabbrica del pesce a Isola. Perché lì abbiamo sentito tante testimonianze, abbiamo dato voce anche alle donne che ci hanno lavorato in condizioni molto difficili tanti anni fa. E allora, ecco, storie umane, ma anche tanta cultura che mi piace tantissimo.
1: Musica, cara Claudia?
0: La musica che a me piace, proprio prima scherzavamo, questo lo dico adesso ai radioascoltatori, perché Lara mi ha chiesto una canzone, no?
1: Che sentiremo tra due minuti.
0: Ho detto sì, io vado a proporre quello che io ascolto, mi sfrattano da qui. No, mi piace molto la musica elettronica, tantissimo, però mi piace anche il rock, il pop, perché sono cresciuta con gli anni 80-90, no? Però insomma mi piace anche la musica estriana, per cui oggi ascolteremo Rudy Bucciare Calegaria, saluto perché li adoro.
1: Sono veramente anch'io, quindi ogni tanto vengono trasmessi anche in questa trasmissione. In chiusura volevo fare anche un'altra battuta, cioè hai seguito anche lo sport, a proposito di Gorizia Nova Gorizia, lo scorso anno ci siamo incontrate al Giro d'Italia, arrivato, ha tagliato il traguardo proprio a Nova Gorizia.
0: Sì, è vero, ecco, quella è stata anche una bellissima occasione per sentire questo legame tra i popoli e poi avere il Giro d'Italia praticamente diciamo nel nostro territorio. È stata una cosa eccezionale, un bellissimo omaggio anche alla capitale della cultura, ma in genere alle persone di questi territori che in passato, cioè se qualcuno mi avesse detto 50 anni, 60 anni fa noi avremmo avuto questi progetti, è impossibile.
1: E invece
0: si può.
1: È successo
0: e questa è la forza anche della nostra emittente, di voi radio, che insomma siamo stati lì a lavorare, abbiamo dato voce a tante persone, in questo caso anche allo sport. E quindi, ripeto, il nostro ruolo in questo territorio è di massima importanza e spero che insomma si porti avanti con successo e con le risorse necessarie per poi portare a termine un prodotto, no?
1: Noi ce lo auguriamo. A questo proposito, ciclismo sociale, il 30 maggio il Giro partirà da Gemona,
0: sì.
1: E quindi è un'occasione appunto per ricordare la tragedia il terremoto in questa occasione, con anche un altro importante messaggio che arriva dallo sport e dal ciclismo, che sappiamo sport di fatica e di grandi sacrifici.
0: Dimenticavo, mi chiedevi degli eventi molto in breve, che siamo in chiusura, la visita di Mattarella a Capodistria nel liceo, nel ginnasio che abbiamo frequentato nella nostra comunità, che frequentiamo spesso. Ecco, questi sono momenti certamente altamente istituzionali, però che comunque ti dà quel senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale, un omaggio a tutti gli sforzi che si fanno per le nostre scuole e per le nostre istituzioni.
1: Grazie Claudia Raspoli, ci auguri a TV Capodistria,
0: grazie.
1: A tutti i colleghi naturalmente, buon lavoro, il documentario in settembre, quindi magari ne riparleremo quando riprenderà anche il palinsesto autunnale. E quindi chiudiamo con la letterina?
0: Ancora una piccola cosa, adesso mi vengono in mente tante cose. Allora, noi abbiamo avuto in febbraio una trasmissione bilingue sul 50esimo dei nostri colleghi, ricordando anche i nostri 55 anni. Poi c'è stata una trasmissione pochi giorni fa della mia collega Lorella Flego, Il mio collega Damian Fischer ha avuto un'intervista in Tutt'oggi Attualità con Tatiana Petrazzi, quindi chi ha piacere di vedere queste trasmissioni le trova sul nostro sito TV Capodistria.
1: C'è tutto, quindi chi ha voglia sì. Può andare assolutamente a rivedere tutte queste trasmissioni. Ancora grazie Claudia.
0: Grazie mille, grazie.
1: Musica allora.
0: Certo.
1: Grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi segnalo che dalle 21 di quest'oggi fino alle 5.30 di domani mattina sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic. Ciao Arden.
1: Ciao a tutti.
0: Oggi debuttiamo con uno sport nuovo qui a Glocal, che farà però la sua apparizione ufficiale alle prossime Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. Parliamo di flag football, giusto Arden?
1: Sì, parliamo di flag football che fa il suo debutto assoluto alle Olimpiadi, alla 35esima edizione, quella di Los Angeles, dopo la decisione da parte del Comitato Olimpico Internazionale del 13 ottobre 2023 a Mumbai in India, dove il flag football è entrato a far parte delle Olimpiadi assieme al baseball softball, che ritornava, al cricket, che è presente per la seconda volta, al lacrosse, altro ritorno olimpico, e quindi allo squash, perché in ogni Olimpiadi ci sono 5 nuovi sport a danno di altri 5 sport.
0: So,
1: e quindi adesso abbiamo questo sport che sinceramente non lo conosco, ma mi ha affascinato perché il nostro ospite che abbiamo oggi, Alex Bordon. Ciao Alex.
0: Ciao Alex.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, grazie per essere oggi con noi e ci racconterai tutto di questa disciplina.
1: Di questa disciplina. Diciamo che lui è un calciatore.
0: Ok, nasce come calciatore.
1: Nasce come calciatore anche perché a casa c'era il fratello maggiore Patrick Bordon, uno dei primi giocatori del Koper ad essere andati a giocare all'estero da giovanissimo al Lecce. E quindi mi ha affascinato con questa notizia che ha detto che oltre a giocare a calcio gioca anche questo sport, il flag football. Innanzitutto, di cosa si tratta e come come hai iniziato a giocare questo sport? Io non ho visto nessuno che lo pratichi qui in Istria.
2: Per dire la verità, qua a Istria non esiste nessun club, quindi più o meno non puoi neanche vedere, diciamo, a Bonifica o da qualche altra parte nessuno che sta giocando, no? Se non mi sbaglio, proprio quando è cominciata la corona, ora un mio amico mi ha scritto un messaggio su Instagram. Non lo so dove mi ha trovato, non lo so. Per dire la verità non lo so niente. Mi ha scritto: ciao, vuoi arrivare a allenare con noi a Lubiana e vedremo. Io non sapevo niente, solo è una cosa che io sto seguendo quel American tackle football, mm-hmm, no? Che si vede su televisione e così avanti. E quindi ho detto: va bene, posso arrivare, ma io non conosco nessuna regola.
0: Niente.
2: Proprio nessuna regola. Ha detto: non devi pensare troppo, tu solo arrivi. E quindi sono arrivato e al primo allenamento sono stato molto, come si può dire, felice che sono andato là, e ho visto che questo potrebbe essere una cosa per me.
1: Ma, per i nostri radioascoltatori, ma non solo, come si gioca? Innanzitutto, quanti sono i giocatori? Dove si gioca? All'interno di un palasport? Si gioca fuori? È una roba, è una variante, diciamo, al football americano?
0: Senza contatto, da come
1: senza
0: da
1: contatto. Poi questo qua abbiamo studiato. Senza
0: sì, abbiamo
1: contatto.
0: Studiato.
2: Allora proverò a raccontare in un modo più semplice che...
0: Bravissimo, che, Alex.
2: Sì. Quindi, allora, il pallone è uguale come per football americano classico, no? Football americano, quel tackle classico, si gioca 11 contro 11. Quel nostro flag si gioca 5 contro 5, no? 5 in difesa, 5 in attacco. E dopo ogni drive, quello quando diciamo che fai gol oppure no, si cambiano difesa e attacco, no? Il campo è grande, 70x25, quindi è anche un campo più piccolo, mm-hmm, del per American Tackle. Dopo si gioca due volte per 20 minuti.
0: Tempo effettivo, quindi,
2: cronometro, se il pallone cade, se è qualche fallo, se è timeout, il tempo si ferma normalmente, no?
1: Passaggi solo in avanti o anche indietro?
2: Come fanno? Indietro puoi passare due, tre, quante volte vuoi. Il primo passaggio che va indietro,
1: sì,
2: avanti, dopo non si può passare più
1: fino alla, se ricevi, fino a metà campo.
2: Devi provare, sì, ma l'altra, sull'altro lato è difesa e loro ti devono fermare.
1: E come ti fermano?
2: Questo è perché è flag football. Noi abbiamo due flag, bandiere.
0: Due bandierine.
2: Bandierine, sì. E dopo, quando uno da difesa ti estratta, ti prende il flag.
1: La bandierina che sono attaccate sul...
0: Sui fianchi?
2: Sui fianchi, esatto.
1: E quanto sono grandi queste bandierine?
2: Allora, 25 per 5.
1: Aha, 25 per...
2: Devi essere preciso. Devi essere molto agile. Devi essere concentrato. Perché la bandiera, lo sai, lui, non è... ferma, no?
1: Ma cade, sì. Può cadere questa bandiera anche se nessuno te la prende?
2: No, perché noi abbiamo gomma e sono due gomme collegate, una dentro l'altra, quindi questo è fatto che devi
0: proprio
2: avere una
0: tirare.
2: Forza.
0: Per... Sì, con forza. Sì.
1: Con forza. Ecco, per quanto riguarda le dimensioni, ho 70 per 25 per far per memorizzare un po' per i nostri radioascoltatori e non solo. Un campo di pallamano è 40 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza. Il campo di pallavolo è 18 metri e 9 metri di larghezza, diviso in due metà, ovviamente, 18 metri per quanto riguarda la pallavolo. E quindi qui siamo... qui si corre molto, molto di più rispetto agli altri due sport. Fisicamente come devi essere? Come te, bello,
0: molto...
1: magro, agile, veloce?
2: Questo sport è, secondo me, molto interessante, perché quelli che passano il pallone, in inglese si dice quarterback, qua in Europa non abbiamo un specifico nome, si dice quarterback, lui passa la palla. Loro possono essere più o meno di ogni taglia. Grossi, piccoli, magri, di tutte le taglie, perché loro devono avere
0: il braccio per fare il passaggio
2: e avere occhi in ottime condizioni, quindi loro possono essere tutti, no?
1: Il fatto che il flag football sia entrato a far parte del movimento olimpico grazie al successo come sport dimostrativo ai World Games del 2022 a Birmingham, che significato ha avuto qui in Slovenia? Innanzitutto, quanti club ci sono in Slovenia?
0: E dove giochi,
2: sì,
0: Alex?
2: Allora, noi abbiamo 6 club. Allora, Domžale Tigers, il mio club, Kranjski Jazbeci da Kranj, Murska Sobota Storks, Kočevje Wildhawks, e dopo Velenje Black Miners, e ancora una squadra da Kočevje, perché loro praticamente hanno uno o due squadre, ma più o meno siamo 6 squadre che stiamo partecipando in
0: campionato.
1: Avete un campionato? Come si gioca questo campionato?
0: A quanti gironi?
1: In che stagione? Sì. Cioè, in che stagione? Quanto dura? Fate quel campionato come si fa in Groenlandia in una settimana, finito il campionato di calcio?
2: No, allora il sabato, questo sabato, sì, comincia la stagione, diciamo.
0: Opa, diciamo col bel tempo, ecco, anche sì, se oggi
1: infatti
0: non è
1: oggi
0: il massimo.
1: Oggi abbiamo organizzato
0: apposta per farlo venire in studio, no?
1: Per farlo venire, esatto, in studio, perché dobbiamo dire che oltre a fare il calciatore, oltre a giocare il flag football, il nostro Alex è un bravissimo agronomo. E quindi sotto questo aspetto praticamente sei occupato 24 ore su 24, verrebbe quasi da dire quando trovi il tempo, sabato
2: se mi risveglio un'ora prima, anche di più
1: anche di più. Ecco, andando avanti, allora inizia questo campionato,
0: parte.
1: Sabato parte, dove parte?
2: Parte a Kočevje.
1: A Kočevje, e quindi vi trovate tutte e 6 le squadre a Kočevje.
2: Sì, Dipende di settimana, giochi due o tre partite.
1: Sì, sì.
2: Il finale, stiamo dicendo playoff, sì. Vogliono dire l'ultimo giorno, diciamo, mm-hmm. No? Sono in settembre.
1: In settembre.
2: Non sono sicuro se il data è ancora fissa, ma settembre è sempre prima, seconda settimana.
1: Quindi giocate tutta l'estate?
2: Allora,
1: 95
2: no,
1: gradi.
2: No, perché siamo
1: caldo.
2: Non abbiamo 20-30 squadre, aha. Quindi si gioca fine al ultimo giugno, sì. Abbiamo tre weekend di giocare e dopo ancora due, l'ultima settimana in agosto e prima o seconda settimana mm-hmm. in settembre, quindi 5 giorni dura tutto.
0: Diciamo, volevo sapere, sì, vai, Arden, vai. No, l'Albo d'Oro, che è la squadra più forte, quanti campionati avete vinto, l'Albo d'Oro, da quando si gioca questo sport in Slovenia?
2: È in Slovenia, è tutto cominciato quasi 20 anni fa, forse mm-hmm. da 16-20 mm-hmm. qualcosa qua, siamo qua. Io sto giocando da 21, allora quindi questa è la mia sesta stagione.
0: E diciamo, è la squadra più, diciamo, più blasonata tra queste che hai citato.
2: Erano Novo Mesto Knights, che ho dimenticato prima.
0: Ecco, vedi, apposta.
1: Quella è la settima squadra.
2: Esatto, sì, ho dimenticato. Ecco. Loro.
1: Li ha dimenticato apposta perché, certo, sono troppo forti. Loro. È come in Italia che si dimenticano tutti gli scudetti della Juventus. Ecco, ecco, bravissima. Ecco. A proposito, è milanista.
0: Ah,
1: è un duro momento per lui oggi. Quindi.
2: Allora, Novo Mesto Knights 10 anni fa erano per esempio come Milan negli anni 90.
0: Con gli olandesi, insomma, sì.
2: Sì,
0: no? E arrivo Sacchi.
2: Kranjski Jazbeci, loro hanno vinto negli ultimi 6 anni, hanno vinto 5 volte.
1: Vabbè.
2: Sono molto bravi ragazzi, giocano insieme, hanno una squadra che non si cambia molto. Mm-hmm. Questo
1: che età media hanno?
2: Età mediano, no, della nostra squadra?
1: No, di questi qua che vincono sempre.
0: Di Kranj.
2: Io direi 26. Sono
0: ancora giovani.
2: Età media.
0: No?
2: Sì. Hanno diciamo 5, forse 6 giocatori che sono 33, 34, anche di più. Io, come ho visto su quelli tornei internazionali,
1: ecco,
2: anche come diciamo in calcio, senza esperienze non vuoi andare da nessuna,
0: certo,
2: parte.
0: Assolutamente.
1: Quindi avrei tempo, ma qui si corre troppo, per me non è questo sport.
0: Una Lega veterani per te, Arden.
1: Sì, ma no? Anche la Lega veterani, dove che giocano quelli che hanno 35 anni con i sessantenni, anche la Lega veterani è passé.
0: Quindi ci sono, direbbe, anche le coppe europee, come un po' nel calcio, Alex.
2: Allora,
0: quindi si va anche all'estero.
1: No, se esistono anche le coppe europee,
0: la Champions League di flag football.
1: Del flag football.
2: Devo andare un passo o due passi indietro per spiegare questa cosa. Il nostro sport è in una situazione che si deve sviluppare, no? Uh-huh. Allora, quando noi andiamo a, diciamo, tornei internazionali con club, nessuna federazione come UEFA o FIFA non sta sopra mm-hmm. di questi. È tutto organizzato locale, ma purtroppo arrivano le squadre più forti d'Europa, anche da fuori, no? Anche da Messico. Per esempio, proprio un mese fa a Parenzo è stato uno dei 4 più grandi tornei europei internazionali. E abbiamo vinto noi. Io sono stato a questa squadra, è una squadra internazionale, Ljubljana Frogs si chiama. E siccome che stiamo parlando in lingua italiana, devo dire che abbiamo in quarto di finale abbiamo vinto Italia, nazionale italiana.
1: Che è molto forte.
2: Non molto forte, loro sono i campioni d'Europa.
0: Vedi?
2: Loro sicuramente vanno anche su Olimpiadi. Olimpiadi, sì. Anche vogliono andare in finale come a Birmingham il 22 contro America, che sono giocati, no? Quindi loro vanno sempre su loro, no?
1: Vedi tu perché l'Italia nel calcio da tre mondiali
0: va male, esatto.
1: Va male perché tutti fanno il flag football.
2: Devo dire anche a mettere una cosa, tanti italiani sono in America. Quindi questi ragazzi sono
0: Stati Uniti.
2: 20% sono da America.
1: Perché è un po' come la nazionale di baseball, che era praticamente formata da tutti italo-americani, cioè che di italo avevano sai poco, erano tutti oriundi. Ma comunque
0: le origini,
2: loro sono non forti, loro sono fortissimi. Il più grande, più forte squadra d'Europa. Noi abbiamo avuto anche un po' di fortuna, ma per dire la verità, no, noi siamo stati, se posso dire, sloveni, tre da Danimarca, due da Inghilterra, due da Serbia, uno da Canada, quel che passa il pallone. Sì. Quindi lui era il più esperto, 35-36 anni, quindi si vede che ha un braccio come Tom Brady quasi.
0: Ecco.
2: Tom Brady è un nome in questo sport, una leggenda. E abbiamo anche avuto un po' di fortuna perché il primo play sulla partita era un'intercezione della nostra difesa. E forse dopo loro si trovavano in difficoltà, ma non sono riusciti a segnare più di noi, quindi erano sempre un passo indietro da noi, no? Quindi abbiamo vinto e questo era una cosa nessuno aspettava. Nessuno. Loro si vede che sono una squadra che hanno il staff, 3-4 allenatori, si vede che sono,
1: diciamo, professionisti. In un mondo dilettantistico, mega super dilettantistico.
2: Sì, più o meno sì.
0: Il vostro allenatore, insomma, chi è il vostro selezionatore?
2: Adam Jalel, questo club che sto giocando, è un ragazzo un po' più giovane come io, ma io penso che è un bravo ragazzo perché lui sta studiando queste cose, guarda su televisione, che internet, tutto. Ma noi siamo una squadra molto molto giovane, quindi io ho 29 anni e sono
0: ormai quasi un veterano.
2: No, io sono molto veterano per nostra squadra.
0: Per la
2: nostra
0: squadra,
2: ma in questa squadra internazionale non sono più giovane, ma sono qua, no?
0: Sì.
2: Perché il più giovane era 25. È una grande differenza se il più giovane se il più giovane è 25 che se il più esperto è 25.
0: Certo.
2: Questo è una cosa che non si può parlare, no?
1: Sì. Ma comunque è uno sport che si può praticare fino a che età secondo te?
2: Dipende che ruolo hai. Se tu hai
1: puoi avere anche
2: 60
1: anni.
2: Passi la palla, tu puoi essere anche più di 40, perché tu non corri.
1: Ah. Quindi potrei passare la palla io.
2: Sì, qua devi avere un braccio, no?
1: Come detto, qua già
0: abbiamo bocciato anche questa idea.
2: Quel ruolo che sto facendo io ricevo la palla, quindi io devo, che sto giocando in attacco, io devo andare ogni play sul 100%. In difesa non si deve così, perché se palla non va sul tuo lato, tu non devi correre, no? Quindi io penso che, almeno penso per me, che almeno da 35, se stai allenando,
0: se non subisci qualche...
1: ma lui è una scheggia.
2: Anche infortuni qua, come in tutti gli sport.
0: Chiaro.
1: Dimmi uno sport dove non ci si infortuna. Scacchi.
0: Non l'hai detto, guarda. Un crampo.
1: Che devi è il braccino.
0: Ma durante appunto le partite vi fate male? Abbiamo detto che non è uno sport di contatto, ma comunque abbiamo visto che ci sono dei... colpi ogni tanto arrivano.
2: Io indosso sempre quella protezione per i paradenti.
0: Paradenti. Sì.
2: Paradenti, perché io ricevo la palla. Se il mio, diciamo, quel che passa la palla, se su 5 metri fa un tiro che viene anche 80-90 km per ora, è una cosa normale, io ho già preso i miei denti, quindi sì, sei tutto rotto, no? Quando si alza in aria, le braccia sono ovunque, prendi sì, da ogni
0: colpi,
2: parte. Quindi
0: sì,
2: poi, e anche quando cadi, le caviglia, tutto può succedere. Anche proprio questo sabato avevamo il Coppa.
0: Sì.
2: Si è rotto la gamba proprio quando è caduto, proprio
1: sì,
2: rotta.
1: Sì. Vabbè, un po' come Marc Marquez adesso che ha fatto quella,
2: esatto,
0: quel volo,
1: non
0: quel
1: è volo
0: sport
1: mega super incredibile, che tanto già restare vivo era un miracolo.
2: Ma non era niente, adesso solo è scivolato, no?
1: Sì. Però sul primo, quando si è alzato, si è vista la gamba che ha preso una strana inclinazione. Infatti sì, è stato già operato alla gamba e così via. Rientrerà non il prossimo Gran Premio che è in Catalogna, ma si spera che rientrerà al Mugello. Visto che stiamo arrivando piano alla fine, come ci si può iscrivere, chi si contatta se si vuole andare a giocare, ad esempio, se uno vuole. È vero che tu, ad esempio, vivi a Capodistria, il tuo lavoro è a Capodistria di agronomo.
0: A Bonini, no? Ecco, diciamolo, a Bonini.
1: E quindi vai ad allenarti a Donjale due volte alla settimana, mi pare. Per la contentezza della famiglia e così via. E quindi calcolando anche che la nostra autostrada delle volte si impiega.
0: Delle volte ormai,
1: delle volte, diciamo,
0: ogni
1: sempre,
0: giorno,
1: cioè, fai il giro per andare a Domžale, vai oltre Tarvisio e fai
2: ma
1: il giro.
2: Per dire la verità, noi abbiamo allenamento alle 8 di sera.
0: Vabbè, quindi l'autostrada io, diciamo che è libera.
2: Sì, io
0: ecco,
2: può arrivare un'ora e 10, sono da Bonini a Domžale. Sto guidando normalmente,
0: sì,
2: niente
0: sì.
2: Di...
0: diciamo che alle 20 già c'è meno traffico, non
2: sì,
0: ci sono
2: esatto,
0: i camion.
2: Sì,
0: non,
2: sì, io sotto questo per aspetto, ora non avevo problemi a questa ora. Se in qualche giorno...
1: Ma sì, ma allora, se c'è un incidente arriviamo a capire.
0: Comunque, tenendo conto che adesso c'è l'autostrada, soprattutto questa del litorale da Capodistria a Lubiana, è tutto un cantiere e quindi, insomma... alla sera diciamo che dovrebbe essere più
1: magari
0: calmo,
1: magari che fosse solo
0: quindi,
1: l'autostrada qua,
0: sì,
1: siamo bloccati già,
0: giocate sotto
1: qui
0: i riflettori, c'è la possibilità,
2: esatto, sì,
0: quindi loro possono giocare anche alla sera,
1: sì, alla sera. E tu hai giocato a Donžale?
2: Proprio quel stadio principale, a erba artificiale, tutto.
1: Vedi, allo stadio principale, visto che Donžale,
2: il Donžale non ci sono più,
1: ma allora il calcio tutti fanno flag football, avrete un'abbondanza di giocatori adesso.
2: Siamo
1: no,
2: quasi 20.
1: Vabbè, un bel
2: abbiamo
1: numero,
2: anche settore giovanile, anche una squadra femminile. Quindi tutto il club più o meno siamo 70 giocatori.
1: Beh, fantastico. Cosa volevo dire? Allora, 5 giocano, quante riserve si possono avere?
2: Quante ne vuoi?
1: Come quante ne vuoi? Puoi anche
2: non è come
1: 20.
2: In calcio che devi avere
1: la rosa di 23 giocatori, 25.
2: Sì, non è così, no, ma per europei, per mondiali, anche per sì, olimpici, penso che sarà...
1: Ah no, lì sarà limitato dall'anno 12. 12.
0: No, sicuramente.
1: Volevo già dirti 12 perché lì sono numeri chiusi.
2: Ma 12 può essere abbastanza... Un infortunio può succedere e vedi la mancanza di
1: sì,
2: un
1: sì,
2: giocatore, perché è due riserve più o meno, no?
0: Sì.
1: Quando giochi, quanto riesci a giocare? Abbiamo detto due tempi da 20 minuti. Mi raccontava Shuriak, il calciatore, quando è andato a giocare a calcetto in America. Lui era uno che correva su e giù sulla fascia. Quando è andato dall'Udinese per far posto a Zico in America, ha detto, gli ho chiesto in un'intervista dove ci siamo incontrati a Spalato, gli ho chiesto ma quanto tempo giochi? Ha detto dopo 2 minuti esco perché non riesco più a respirare a calcetto.
2: Vedi,
1: tu resti, non mi dire che resti in campo 20 minuti di seguito.
2: No, no, no, perché
0: dipende dall'azione,
2: non
0: gioco
2: in difesa.
1: Ah, quindi,
2: quindi quando si cambia esco.
0: Un
2: quindi,
0: po' come
2: per esempio,
0: cambio volante, no?
2: Se noi per esempio, attacco viene sul campo. Noi possiamo fare il gol, touchdown,
1: sì,
2: il primo play. Quindi posso già andare fuori dopo 10 secondi.
1: Mm-hmm. Quindi, questo è per me. No? Questo è lo sport per me.
2: Dipende.
0: Fare prima il touchdown e poi potresti, no, uscire.
1: Beh, con lui, guarda che... Ma ho giocato con lui a calcetto, è velocissimo, eh.
0: Quindi Alex continui a giocare anche a calcio, calcetto,
1: sì,
0: solo
1: sì,
0: per
1: no,
0: diletto.
1: No, calcio, calcetto era giusto così per far arrabbiare il fratello,
0: ecco,
1: che gioca un mago, lo salutiamo, ciao padre.
2: Finché il mio corpo mi dà quel potere di giocare ancora a nostra quella lega litorale qua a Corte, io voglio rimanere in sport.
0: Quindi giochi per il Corte,
2: esatto.
0: Va benissimo, ecco, ricordiamo anche questo, saranno contenti.
1: Che diciamo
0: di
1: è
0: Corte.
1: Uno di quelli che ha preferito lo studio al calcio, visto che di calcio si vive, sì, però deve avere una fortuna mega galattica. Puoi essere anche bravo, però non è detto sempre che arrivi ad avere la fortuna che ti meriti. Bon, adesso tutti giochiamo flag football, che entra
0: almeno
1: alle...
0: ci prepariamo appunto in vista delle Olimpiadi,
1: del 2028, ricordando che era stato sport olimpico anche il tiro alla fune. Dal 1900 al 1920 abbiamo avuto 6 edizioni in cui c'era il tiro alla fune dei giochi olimpici. Perché ricordo il tiro alla fune? Tu dici Arden è impazzito? No, ricordo il tiro alla fune perché lo scorso giovedì eravamo a Umago per i minigiochi per le nostre elementari dalla prima alla quinta classe, e l'ultima gara è stato il tiro alla fune che ha entusiasmato tutti.
0: Oggi il servizio a Zona Sport.
1: Oggi il servizio a Zona Sport, dove avremo anche come ospiti d'eccezione il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Andrea Marcon, e Martina Orzan, che è responsabile per lo sport delle scuole, che è stata ospite a Umago ed è stata entusiasta di quella giornata. Mentre qui al nostro Alex diciamo un giorno ti vedi alle Olimpiadi? La Slovenia questa volta sappiamo che non va alle Olimpiadi perché non si è qualificata già adesso, cioè sì, sono poverini, sono già fuori adesso.
2: Abbiamo i mondiali a agosto a Düsseldorf, a Germania, e se tu un anno fa non abbiamo riuscito secondo gli europei a andare a mondiali, allora siamo già più o meno eliminati da Olimpiadi.
1: Quindi
2: il sogno olimpico è terminato già un anno fa, quindi
1: si spera che il flag football abbia tanto successo, lì dipende presenza di pubblico.
0: Beh, certo,
2: dipende anche di televisioni per
1: certo,
2: trasmissione,
1: certo.
0: Per una diffusione più ampia,
1: no,
0: di questo
1: diffusione
0: sport
1: e così via, e chissà che poi non arrivi per le Olimpiadi anche del 2032 in Australia, e lì sarei ancora giovane.
0: E allora tornerà a trovarci, anzi spero prima, Alex, tornerai a trovarci ancora in studio, così
2: io sto aspettando Arden.
0: Bene. Il debutto di Arden anche nel flag football.
1: Sì.
0: Arden, grazie, noi ci vediamo qui in studio la prossima settimana. Ad Alex buon lavoro, buon tutto, e anche a te un arrivederci, a presto negli studi di Radio Capodistria.
2: Grazie per tutto.
0: Buona giornata, un po' di musica e poi arriva la terza parte di Glocal.

Terza parte di Glocca, al microfono Lara Dercic, in regia c'è Jaka Žagar. Salutiamo come sempre coloro che ci stanno ascoltando nella replica serale. La trasmissione inizierà alle 20:30 e poi la possibilità di riascoltarci in podcast sul portale radiocapodistria.si. E in questa terza parte riproponiamo l'intervista, la scrittrice, fotografa per passione, organizzatrice di eventi, responsabile della segreteria dell'Università del Litorale, blogger, la capodistriana Mirella Baruzza, autrice del libro Storie Scrigni e Racconti dal Baule. Dopo il brano musicale, l'intervista con la nostra Mirella Baruzza.

0: a tu per tu con la poliedrica Mirella Baruzza, in questa occasione come autrice del libro pubblicato alla fine dello scorso anno, Storie scrigne, storie dal baule. Ancora una volta risentiamo cosa ci disse in occasione della presentazione ufficiale di questo volume dedicato alla nonna Vanza, la nostra Mirella.
1: Le donne di queste mie storie sono soprattutto le nostre nonne, madri, zie, le vicine che sapevano tutto di tutti, come sempre. Comunque sono le donne di Capodistria e dell'Istria in generale, che con la loro forza silenziosa hanno plasmato la nostra quotidianità. Ecco, queste sono le donne mie, cioè le donne nel libro. Non sono delle eroine storiche, dei libri da scuola, eccetera, ma sono le donne semplici, le donne delle cucine, dei cortili, dei negozi, delle strade, cioè donne, donne dappertutto. Ecco, si sono prese la cura della famiglia, hanno preservato la lingua, trasmesso valori e tradizioni, nei momenti difficili e anche i momenti più belli, diciamo. Adesso sono questi momenti più belli, no? Speriamo che ci sarà così anche in futuro. E queste donne, come ho già detto, non erano famose, ma erano fortissime, e io ho solo dato loro la voce.
2: La più grande fonte di ispirazione tua è stata la nonna.
1: Nonna, sì, certo.
2: Mirella.
1: Ecco, tutte queste caratteristiche, una donna forte, diciamo, questa era la mia nonna. Ma sono sicura che tutte le nostre nonne erano così, sicurissima. Se no, come sopravvivevano in quei tempi, diciamo, no?
2: Sulle spalle, ecco, tutta la responsabilità anche della famiglia, perché diciamo non ci sono solo le donne, ci sono gli uomini, facevano, ecco, lavoravano, era magari anche in guerra, quindi avevano una grandissima responsabilità a portare avanti la famiglia, i figli.
1: Tutto, insomma. La vita.
2: La vita.
1: Sì. Nel libro Storie scrigne presento, come ho detto prima, queste donne con un grande calore e anche umorismo. Questo è molto importante, perché senza un umorismo, diciamo, non si poteva andare avanti.
2: Mirella, ecco, abbiamo detto che questo libro è uscito lo scorso anno, c'è stata una prima al Teatro di Capodistria, possiamo usare il termine sold out, ecco, pienissimo, tanti sono dovuti anche rimanere fuori. Diciamo che questo libro nasce da una pagina Facebook che porta
1: giusto.
2: Lo stesso nome, Storie scrigne.
1: Il libro è nato, come avete già detto, in un modo molto semplice su Facebook. Ho cominciato a scrivere le storie, diciamo la prima, la seconda, erano corte, diciamo, no? Non erano quelle lunghe con i personaggi, con gli altri personaggi, erano solo semplici con il dialetto. Allora era il dialetto tra me e mia nonna, scritto come lo ricordo di quella volta quando ero piccola, diciamo avevo dai 5-6 anni, quando mi sono trasferita con la mamma e papà qui a Capodistria da mia nonna. Vivevamo qui proprio insieme a Bossedraga, sì. E allora io parlavo con la nonna sempre in dialetto, cioè, ma nel libro però ho scritto le mie frasi in lingua slovena, così capiscono questo dialogo anche coloro che non sanno parlare questo dialetto, cioè il dialetto qui dall'Istria, no? Era un dialetto misto tra lingua slovena, italiana e croata. Tutto una miscianza, diciamo, no?
2: Ancora oggi più o meno siamo lì chi parla,
1: ecco,
2: in dialetto.
1: Allora, come già detto, scrivevo questi piccoli, piccoli racconti in dialetto, e le persone che hanno letto questi racconti si sono riconosciute, cioè loro stesse, ho detto giusto?
2: Mm-hmm.
1: Ossia tramite i racconti con cioè anche le generazioni, diciamo, più giovani, tramite i dialoghi con i loro nonni e nonne. Ecco, ah, ma così diceva anche mia nonna, ah, ma così dicevamo anche noi nel nostro villaggio, sì, certo.
2: E E poi ti mandavano, ti inviavano qualcosa di scritto?
1: Sì, hanno iniziato a condividere le loro foto, i ricordi, sotto i commenti, quando ho pubblicato la storia. E guarda, storia dopo storia, sono venuti anche le proposte, ma perché non scrivi un libro? Certo. E guarda, il libro è nato.
2: Anche grazie alla Libris, in Celestina,
1: certamente. Sì, Libris, sappiamo tutti già qui, anche non solo qui da noi in Istria, cioè anche in Slovenia, che Libris è molto... pubblica le storie.

0: editrice e libreria privata slovena prima.
1: Quindi anche un ringraziamento indubbiamente sì. al lavoro che stanno facendo.
0: Giusto.
1: Dalla pagina Facebook al libro, quante pagine? Un lavoro corposo.
0: Sì, 389, 390 pagine che hanno anche delle foto. E questo è quel, diciamo, momento che è molto prezioso, perché non ci sono dentro le foto che si può trovarle nei musei, nelle istituzioni che conservano le foto. No, queste sono le foto dei, diciamo così, dei bauli delle famiglie che vivono oppure vivevano qui una volta, no? Sono sicura che molta gente le ha veduta per prima volta proprio nel libro. E così, guarda, così si ohrania,
1: si mantiene,
0: così mm-hmm. le nostre radici. Cioè, se sappiamo da dove siamo venuti, sapremo dove andare nel futuro.
1: Verissimo. Mirella, ma queste foto continuano ad arrivarti?
0: Sì.
1: Continui a lavorare su
0: ma
1: qualche
0: solo,
1: nuovo progetto?
0: Guarda, ma non solo che continuo, cioè io prima, diciamo così, io prima ho cercato i miei, cioè la gente con cui parlavo, con cui facevo le interviste. Oggi questa gente viene sola da me, cioè mi cercano. Non ho bisogno più di cercarli.
1: Ti trovano.
0: E questo è il bello. Sì, mi trovano, perché anche ringrazio anche i media, no? Perché senza i media la gente non saprebbe chi è l'autrice, cosa sono le storie. Se posso, ringrazio anche Primorske Novice, che sono state per prime a pubblicare le mie storie. Così ho raggiunto anche la gente che non è solo qui dalla città, o la gente, diciamo, giovane, la gente che è sul Facebook, ma anche quelli, diciamo, che non sono
1: tanto tecnologici,
0: sì,
1: e
0: ecco,
1: quindi
0: sì.
1: sfogliano il giornale,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: hanno potuto leggere.
0: Come mia nonna, lo sai come sfogliava il giornale mia nonna? Lei non portava gli occhiali, fino alla fine, morì a 86 anni, fino alla fine lei leggeva il giornale, ma leggeva solo i titoli, perché i titoli sono scritti con una tipografia più grande, caratteri più grandi, e dopo, quando lei ha letto quello, lei da sola si faceva tutto il resto, cioè sapeva già di cosa scrive, no? È proprio da ridere una storia, proprio un aneddoto su questo. Quando nel giornale Primorske Novice, che eravamo abbonati a questo giornale, scriveva un titolo, Zaprli bodo pipice, sarebbe chiuderanno le...
1: I rubinetti.
0: Sì, i rubinetti. E lei, guarda cosa hanno scritto, il prossimo giorno non ci sarà l'acqua. No, non volevano dire questo. Significa che non ci sarà più, cioè diminuiranno le finanze. Zaprli bodo pipice,
1: sì,
0: no?
1: Sì, si parlava di soldi, non
0: sì,
1: di
0: si
1: acqua.
0: Si parlava di soldi, e dopo lei, come sempre, perché aveva sempre l'ultima, Mirella, guarda, anche se non ci sono soldi, restiamo anche senza acqua. Va bene, hai ragione tu, nonna, basta.
1: Ecco, saggezza popolare.
0: Sì.
1: Mirella, noi abbiamo deciso di comune accordo di sentire anche qualche brano musicale, e mi hai indicato una in dialetto...
0: L'ha scritto Patrick Greblo e la canta Anna Dejman. Si chiama Oi Watrok Mui, canta la nonna, cioè è una canzone dove si canta dalla nonna e dalla sua nipote.
1: E allora noi ce l'ascoltiamo.
0: Sì, grazie.

0: E rientriamo dopo il brano eseguito da Anna Dejman assieme alla nostra ospite Mirella Baruzza. Stiamo parlando delle donne istriane, donne forti, coraggiose, come abbiamo detto resilienti, e protagoniste di questo libro di Mirella che è stato pubblicato alla fine dello scorso anno e presentato in varie occasioni ed ogni volta qualcosa di particolare preparato dall'autrice.
1: Dove ho preparato anche alcuni brevi sketch umoristici che traggono spunto dalle situazioni quotidiane delle nostre nonne e dei nostri nonni. Come ho già detto prima, l'umorismo è una parte molto importante della mia scrittura. Molta gente mi chiama: oh, rido sempre quando leggo il tuo libro. Sì, sono molto felice.
2: Perché tu sei una persona solare e chi conosce Mirella ecco, sa che sei proprio così e traspare anche dalla tua scrittura.
1: Grazie. Allora, ecco, poiché le nostre nonne sapevano ridere, spesso anche a proprie spese, questo è molto importante, perché si dice chi sa ridere
2: di se stesso,
1: È, diciamo, è intelligente. Sì,
2: sì, sì.
1: Oh. Mi piace sorprendere, però nel senso positivo.
2: Positivo, chiaramente.
1: Sì. E dopo vedere la gente sorridente, guarda, questo è il più bello.
2: Durante queste serate ti raccontano?
1: Sì, tutto.
2: Continui a raccogliere materiale?
1: Sì.
2: Perché il lavoro non è finito,
1: sì, sì, sì.
2: Quindi ci sono altri progetti in cantiere, Mirella
1: sì.
2: Baruzza?
1: Sì, scrivo. Come ho già detto prima, le idee non mancano, no? Quando vedo le foto, queste vecchie foto, e dopo c'è la storia di queste foto, cioè si scrive la storia, no? Allora in quel momento io sono come un bimbo che riceve un giocattolo nuovo. Cioè, lo sai che come fa con gli occhi? Così
2: proprio brillano.
1: Brillano qui. E io, guarda, mi brillano gli occhi, sono sorridente. Abbraccio la persona. Mi hai reso molto felice oggi.
2: Quindi ci sono ancora tante storie
1: tantissime,
2: da raccontare.
1: Tantissime, guarda. Tantissime. Come la gente qui.
2: Tu mi hai raccontato della nonna Vanza. Nominiamo ancora qualche donna così a memoria, se sicuramente, ecco, avendo
1: nel libro sì, come no, c'è la parrucchiera Ioli, purtroppo è morta 2 anni fa, era proprio la parrucchiera di mia nonna. Lei mi diceva: quando tua nonna è venuta nel nostro salon, tutto era di lei, cioè lei parlava, era come una radiolina, un radio, tutto, sapevamo tutto di tutti. E dopo, quando usciva, ma znai non mucinas, cioè sai e taci, però non dire avanti, dai, dalla parrucchiera.
2: Sappiamo i segreti lì, insomma,
1: sì.
2: Non rimangono tali, no i pettegolezzi.
1: Sì. Ecco,
2: tante
1: sì,
2: donne.
1: Guarda, queste donne, non solo mia nonna, queste donne di una volta erano, loro già sapevano cos'è il Facebook. Cioè il loro
2: passaparola,
1: sì. Era, diciamo, era un Facebook di quei tempi, perché loro si sedevano sulle fuori nei parchi, e quando qualcuno passava, hai visto quello, mettevano le teste insieme, cosa hai detto di questo, quello. Sapevano tutto di tutti, guarda.
2: Un mondo meraviglioso che oggi in centro città, qui a Capodistria, purtroppo non c'è più.
1: No. Io penso così, che oggi le donne abbiamo, no? Abbiamo più opportunità, ma anche più responsabilità. Spesso dobbiamo conciliare più ruoli contemporaneamente. Nel mondo accademico vedo molte donne capaci, sicure di sé, che contribuiscono a creare un spazio di dialogo, e credo anche che è fondamentale mantenere il sostegno reciproco e la solidarietà. Questo. Quello che mi anche forse colpisce di donne di oggi è che sono preparate, creative e, come ho detto prima, solidali, e credo anche che il futuro si costruisca così, ricordando le radici ma guardando, come ho detto prima, avanti. E ancora un pensiero: io sono sicura che se le decisioni che provocano le guerre perché lo sappiamo cosa stiamo succede adesso, sì, fossero prese dalle madri, cioè queste decisioni, le guerre non ci sarebbero mai, perché quale madre vuole mandare i propri figli in guerra? Nessuna.
2: No. Grazie Mirella Baruzza per queste riflessioni che ci hai regalato in questa nostra puntata di Glocal. Buon lavoro.
1: Grazie.
2: A presto, sì. Grazie, a prestissimo direi. Ci salutiamo con un altro brano, in questo caso un brano, sì, italiano che hai scelto, che è bellissimo.
1: Sì, Il mondo.
2: Il mondo di, sì, Jimmy Fontana.
1: Il mondo, e dico solo un mondo libero, un mondo semplice, un mondo senza guerre. Questo.
2: Grazie.
1: Prego.
2: A presto, Mirella.
1: Grazie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente un ben trovati a voi tutti all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Vi informo inoltre che nella notte di domani in direzione Venezia dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon pomeriggio da Alberto Cernas, leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. Slovenia, la settimana politica intensa tra legge speciale e nomine parlamentari. I ministri degli esteri dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles per discutere di Medio Oriente e Ucraina. L'ex ministro della giustizia polacco, ricercato per diversi reati, è fuggito negli Stati Uniti. Serata dedicata alla poesia in Casa Tartini a Pirano, che torna ad ospitare il Festival Internazionale Parola nel Mondo. Questi alcuni dei temi che tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno a Radio Capodistria alle ore 12:30.

0: In questa quarta parte di Glocal torniamo a parlare di Santorio Santorio, l'illustre medico, inventore e scienziato nato a Capodistria nel 1561 e morto a Venezia nel 1636. Il comune città di Capodistria ha proclamato questo 2026 anno santoriano. Tantissimi gli eventi organizzati in collaborazione con le istituzioni locali come la Biblioteca Civica Srećko Vilhar, il Centro di Ricerche Scientifiche, il Museo Regionale, l'Università del Litorale, la parrocchia di Capodistria, senza dimenticare la locale comunità degli italiani che è proprio intitolata all'illustre medico e scienziato Santorio Santorio. Possiamo ricordare le passeggiate sulle orme di Santorio, l'ultima si svolgerà il 17 maggio a partire dalle 17 davanti alla biblioteca Srećko Vilhar, oppure un'iniziativa che è stata promossa dal Centro di Ricerche Scientifiche assieme al Centro Studi della Medicina del Rinascimento con sede a Pisa per questo nuovo programma internazionale intitolato al grande scienziato Santorio Santorio, delle borse di studio per dei ricercatori che si occupano di storia della medicina. E a proposito di storia della medicina, di esperti di Santorio Santorio, noi riproponiamo in questa occasione l'intervista realizzata a suo tempo con il professor Fabrizio Bigotti, grande conoscitore di Santorio Santorio, direttore del Centro Studi della Medicina del Rinascimento, istituzione che collabora strettamente, come abbiamo sentito, con il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Quindi il professor Bigotti ci racconterà ancora una volta la storia, la vita, le opere di Santorio Santorio. Sentiamo.
1: Santorio Santori, sì, questo è il nome con cui si firmava, e anche se in realtà la famiglia era conosciuta come Santorio o Santorio De Sanctoris, questo capita spesso nel periodo, diciamo, a cavallo tra 500 e 600, in cui fondamentalmente tra colleghi si appellavano con il cognome latino, quindi Sanctorius, Alpinus, Galileus, e quindi quando si scioglieva in italiano poteva essere o Galileo Galileo o Galileo Galilei, e lo stesso capita con Santorio, che si stabilizza come cognome alla fine del Settecento. È un personaggio che fondamentalmente è sparito, come diciamo, dalla storiografia alla fine del Settecento per due vicissitudini che si sono tra di loro accavallate. La prima che i medici hanno riconosciuto in Santorio lo studioso di una funzione particolare, quella della traspirazione o perspirazione insensibile, che alla fine del Settecento con gli studi di Lavoisier occupa sempre meno spazio. E quindi quando Lavoisier perfeziona gli studi di Santorio, andando oltre e ponendo le basi per lo studio scientifico del metabolismo e dell'ossidazione, gli studi di Santorio, come ovvio, cedono il passo alle innovazioni più recenti. E l'altra è stata, come dire, la storiografia dell'Ottocento, in particolare Antonio Favaro, un'edizione di tutte le opere di Galileo, edizione peraltro meritoria, che però fondamentalmente vedeva ogni innovazione dell'epoca come un riflesso di Galileo. E in quest'ottica veda bene che quello che succede è che le invenzioni di Santorio sono nient'altro che riflessi delle idee di Galileo. Si è fatto poco, ma ci sono stati degli studi sporadici sia in Inghilterra che in Italia, nessuno dei quali ha in realtà riportato nulla di nuovo alla luce. Io iniziai questo progetto con la Wellcome Trust nel 2015, dove ebbi la possibilità di conoscere la comunità capodistriana e di conoscere l'aria che Santorio respirava all'epoca. E ho avuto anche la fortuna di riscoprire alcuni documenti, insomma, che riportano in auge la sua importanza come, insomma, figura di primissimo piano dell'epoca.
0: Beh, io direi di iniziare proprio da Capodistria, città natale di Santorio Santorio. Poi naturalmente sappiamo le sue vicissitudini lo hanno portato altrove, ma questo legame con Capodistria, professor Bigotti?
1: È stato molto forte. Lei consideri che nell'ultima opera che a noi è nota, che viene pubblicata nel 1629, 7 anni prima della morte, che avviene nel 1636, lui, come dire, non usa più il titolo che per lui è standard di Justinopolitanus, cioè di Giustinapolitano o capodistriano, ma usa direttamente la stella di Capodistria. Era legatissimo alla sua città, dove tra l'altro proprio in questi giorni è uscito fuori che tornava continuamente anche come padrino di battesimo. Lo troviamo di nuovo nel 1620 qua a Capodistria. Tra l'altro la sua famiglia, col fratello Isidoro, aveva dei possedimenti qua a Capodistria. I Santorio sono nobili, hanno un loro stemma, sono nobili locali, e quindi è legatissimo alla città, ed è anche in realtà, lui si considera anche veneziano, e si badi bene che le due cose non sono in contraddizione, perché all'epoca Capodistria era sotto il dominio veneziano. Gli anni di Capodistria sono in realtà ancora nell'oscurità, ci sono delle informazioni, noi sappiamo che lui in realtà lascia Capodistria intorno al 1575-78, perché la sua famiglia, appunto i Santori o Santorio, aveva una lunga consuetudine con i Morosini, vede ancora i Morosini, Morosinus, Morosino, e si reca quindi a Venezia per studiare, però in quel periodo c'è la peste, quindi probabilmente inizia nel 1578 e finisce la laurea non nel 1582 come spesso si è pensato, ma nel 1585, perché lo troviamo in alcuni registri di confraternite locali in cui lui dimorava ancora a Padova. Quindi diciamo che il periodo in cui lui si trova a Capodistria va effettivamente dal 1561, cioè la nascita, fino al 1578. Questo periodo però è un periodo importante, anche perché lui poi più avanti tornerà a Capodistria come membro dell'Accademia dei Palladi o Palladia di Capodistria. Ora, questi letterati si occupavano di poesia d'amore, e quindi io mi sono un po' stupito, conoscendo le attitudini del Santorio verso l'innamoramento, fondamentalmente Santorio pensava fosse una forma di delirio, di depravazione della fantasia, infatti non si sposò mai, ma noi lo troviamo nei registri, nelle documentazioni di queste riunioni, come una persona interessata in realtà alla filosofia naturale, in particolare ai colori, all'effetto sia ottico che emotivo dei colori, e poi lei troverà questo tema, come dire, molto più avanti, no? Nelle opere più tardi. Ma Capodistria è anche una porta verso l'Oriente per Santorio, e lui si trova più avanti come medico militare, andrà in Croazia, in Polonia, in Ungheria, e quindi è anche una porta per l'esplorazione di diverse possibilità, diciamo pure economiche, perché lui era interessato a diventare il medico del futuro imperatore d'Austria, e gli dedicherà la prima opera, che è il 15 libri sul metodo per evitare tutti gli errori che avvengono in medicina, ma senza successo. Però ecco, Capodistria per lui è un ponte, diciamo così, verso l'est.
0: Lei, passeggiando per Capodistria, ha trovato delle tracce di Santorio?
1: Ne ho trovate diverse, e in particolare mi ha suscitato una certa emozione andare nella via Santorio, perché forse si è trovato addirittura il punto dove lui era nato, ed è un tempo commovente e bello sapere che proprio di fronte a questo luogo c'è adesso un giardino d'infanzia, e a due passi c'è quello che è stato per molto tempo l'ospedale di Capodistria, ma che anticamente era il convento dei Servi. Forse questo aspetto merita un po' di essere approfondito, perché i Serviti o Servi di Maria sono un po' un ponte importante per Santorio. Quando Santorio torna a Venezia, intorno al 1594, uno dei primi lavori che ha, che gli permette di mantenersi, è proprio quello di medico del convento dei Serviti, ed è probabilmente una connessione che gli è dovuta alla vicinanza con i Serviti di Capodistria. Anche dal punto di vista, come dire, di posizionamento, era veramente a un tiro di sasso dal convento, ed è quindi, come dire, Capodistria gioca anche a livello di connessioni con Venezia, pur essendo in realtà un capoluogo minore rispetto alla geografia della Serenissima, gioca, come dire, un ruolo importante nella formazione anche successiva di Santorio come medico e come professionista.
0: Professor Bigotti, medico, dicevamo, filosofo, inventore, cosa si deve Santorio? Insomma, ripercorriamo quelle che sono state le tappe più importanti della sua carriera da luminare, da scienziato.
1: Beh sì, forse scienziato è un termine anacronistico, ma che ci rende bene l'idea, perché con Santorio nasce l'approccio che è l'approccio moderno. Anticamente, parliamo quindi della medicina galenica o umorale, ippocratico-galenica, l'idea era che si diagnosticavano dei sintomi o segni, semeia in greco, che rivelano lo stato di un organo o del fisico. Il problema è che gli stessi galenisti si sono resi conto che quando questa diagnosi avviene, lei prende ad esempio una malattia che per noi ancora è incurabile purtroppo, come il diabete, e se lei la prende quando inizia a vedere i primi sintomi del diabete è già troppo tardi, la persona ha già il diabete, e questo i medici l'avevano capito. Il problema è che non c'erano mezzi per poter prevenire o per poter anticipare, perché anticipare in quel caso significa poter intervenire. Ecco, Santorio arriva in quel momento e sviluppa degli strumenti che gli permettono di quantificare quello che per noi, alla nostra sensazione, è invisibile e impercettibile. Il termine latino è insensibilis, non lo sento, non lo vedo. Questi strumenti rendono più grande, ok? È una forma di, se volete, per prendere prestito un'immagine che viene da Galileo, un microscopio medico che permette di amplificare la visione delle minime frequenze del polso, dei minimi gradi della temperatura, delle minime variazioni di peso, delle minime variazioni di umidità nella stanza. Sono quattro strumenti, partendo dall'ultimo, ovvero l'igrometro, il termometro, il pulsilogio, la statera medica o sedia di Santorio, con cui questo autore, e va detto chiaramente, quasi in totale solitudine, ma lavorando su una, come dire, una tradizione pregressa, pone le basi della fisiologia sperimentale moderna. Cioè Santorio è il primo che dice: medici, non vi fidate della vostra sensazione perché vi inganna, avete bisogno dello strumento. Vede bene che se lei dice una cosa del genere a colleghi medici non è esattamente una persona gradita, perché mette in discussione un ruolo ad un tempo professionale e scientifico e come dire anche etico del medico, che diventa in molti casi e ancora oggi un confidente del paziente. E poi lei, io ho raccolto diverse testimonianze, vede l'effetto straniante dell'uso di questi strumenti. Molti non li vogliono usare, e non li vogliono usare perché sono considerati una forma di trabiccoli, insomma, non vogliono mediare, non si fidano. E concludo dicendo che proprio queste invenzioni aprono un dibattito che poi diventa, come dire, dirimente nel Seicento. Come va fatta la medicina? È una scienza, la possiamo dedurre da parametri, da misurazioni esatte, o dobbiamo fare, come esempio pensava un medico inglese molto importante, neoippocratico, come Sydenham, dobbiamo tornare al letto del paziente e solamente guardare i segni? Guardi che è un dibattito importante che si troverà ancora nell'Ottocento. Che tipo di medicina dobbiamo fare? Una medicina che interagisce col paziente e media le misurazioni in base a quelle che sono le esigenze terapeutiche e cliniche del paziente? O possiamo andare a priori in qualche modo e decidere quello che è bene per il paziente? Noi oggi usiamo un misto tra le due cose. Ma all'epoca la questione era molto seria, perché lei immagini che abbiamo Galileo, abbiamo Cartesio, e tutte e due dicono che in realtà noi non dobbiamo semplicemente osservare la natura, sia essa fisica o umana, dobbiamo intervenire e manipolarla. E gli strumenti di Santorio, come dire, si introducono in un dibattito di questo tipo, pur precedendolo per molti aspetti, e suffragano la tesi, che è una tesi molto controversa, per cui una volta data una misurazione completa dei parametri vitali, noi non abbiamo più bisogno di andare a letto del paziente. Ma di bene, questo non è quello che pensa Santorio. Santorio dice che vanno integrate queste due cose, che la misura non sarà mai precisa. Quindi non è un avvocato di coloro che dicono sostituite la visita al paziente con la misura. Non di meno lei deve guardare la long projection di questa scoperta che Santorio fa dell'importanza della misurazione, e in cui sembra suffragare oggettivamente il partito di coloro che dicono noi dobbiamo dedurre lo stato del paziente dalle misurazioni che abbiamo condotto.
0: Semplificando, sicuramente non era ben visto all'epoca, ha avuto diversi problemi.
1: Sì, ha perfettamente ragione, sia a livello, come dire, di personalità, perché poi lui questo forse va detto, perché abbiamo detto che avremmo ripercorso anche la vita. Lui torna a Venezia nel 94, nel 1603 esce questo importante testo che Haller dice è un testo molto importante, anche se non è molto conosciuto, quello sul metodo, è un testo molto importante in cui definisce la malattia, che cos'è la materia e cos'è l'individuo, e badi, siamo 20 anni prima di Galileo. Però la cattedra di medicina teorica, cos'è questa medicina teorica? Contrapposta alla medicina pratica, se vuoi usare un anacronismo, ci sarebbe la fisiologia. La fisiologia a Padova all'epoca equivaleva a, come dire, un appointment per me a Cambridge. Era forse la cattedra più prestigiosa di medicina dell'epoca. Padova era l'università di medicina più importante dell'epoca. Quindi Santorio era il medico più pagato della sua epoca e sarà fu fondamentalmente tre volte più pagato di Galileo, quando Galileo otteneva 400 scudi, Santorio ne ha 1200. Come ottiene questo incarico e ci aiuta a capire, come dire, le inimicizie? Lo ottiene perché comunque è conosciuto e apprezzato dai colleghi, ma lo ottiene anche perché ha delle amicizie molto influenti. Tre in particolare: il senatore Andrea Morosini, il teologo Servita Paolo Sarpi, che la Chiesa di Roma, in particolare l'Inquisizione, cercava come eretico fondamentalmente palese, e il futuro doge Niccolò Contarini. Non sono, come dire, appoggi di poco conto, non lo sarebbero nemmeno oggi. E lui nel 24 viene proposto a un'altra funzione, oltre a questa molto importante, è quella di preside del Collegio Veneto. Cos'è questo Collegio Veneto? Dice, cioè, l'università, a cosa serve un Collegio Veneto? Ufficialmente veniva usato come paravento per dire i poveri non si possono permettere le spese della laurea ordinaria a Padova, facciamo un collegio che aiuta i poveri. Il problema non era quello, il problema era che a Padova esisteva, avevano già inventato la diversity, come si vuol dire, c'erano protestanti, greci, polacchi, c'erano religioni e tendenze culturali, spesso anche eretiche, diverse. La Serenissima aveva capito che non occorre per forza che sia un buon cattolico, un buon medico, perdoni, sia anche un buon cattolico, può essere quello che vuole, perché la medicina è un'altra cosa, ecco. E quindi era molto tollerante. Come si fa ad aggirare una proibizione come quella che era posta all'epoca di giurare sulle costituzioni cattoliche? Un protestante non lo può fare, un ortodosso non lo può fare, un ebreo non lo può fare. Si fa questo collegio, si dice lo facciamo per i poveri, e chi ci si mette a capo? Ci si mette Santorio. Ora, la cosa fu mal vista, c'è il nunzio romano al Senato che va in Senato e dice ma questa cosa non può essere, e poi l'avete affidata a Santorio. Questo Santorio laurea tutti, ebrei, ortodossi, protestanti, luterani, calvinisti, insomma, e c'è una lettera che rimane in archivio segreto vaticano in cui il nunzio Berlingero Gessi dice io ci ho provato a intimidirlo Santorio, ma non è uno che si fa intimidire, perché
0: è stato verso,
1: no, perché ha alle spalle personalità come Contarini e Sarpi, non lo puoi toccare, insomma. E non è l'unica, perché poi lui, quando dovrà, nel 1624, quando rinuncerà alla cattedra, lo farà dopo aver chiesto un aumento di stipendio che gli fu negato, e gli fu negato verosimilmente per ragioni politiche. I santi in paradiso sono finiti, come dire, Sarpi muore, è morto Mula, Contarini è rimasto, però anche Morosini è morto, c'è terra bruciata intorno a lui, le tendenze politiche del momento vanno verso una conciliazione con il Papa e con la Spagna, e Santorio è, come dire, il residuo superfluo di una politica che non serve più. E infatti con chi lo rimpiazzano? Lo rimpiazzano con il medico, l'archiatra pontificio Pompeo Caimo. Come dire, mossa più palese di questa non si poteva dare. Lo rimpiazziamo, come dire, un esponente di punta dei progressisti veneziani dell'epoca col più conservatore che possiamo trovare, insomma.
0: Messaggio chiarissimo.
1: Messaggio chiaro, sì.
0: Professore, ma perché poi, ecco, Santorio venne dimenticato? Perché si preferì, tra virgolette, preferì, insomma, raccontare che fu Galileo Galilei a inventare certe cose? Ecco, perché nella storia siamo arrivati a questo? Ce lo spieghi lei?
1: Guardi, è una questione molto complessa. Io sono un fautore dell'analisi multivariata, non c'è mai solo una spiegazione, ce ne sono diverse. Io in questo momento ne vorrei nucleare almeno tre. Una è che se lei vede la medicina dell'epoca è una medicina che, per dirla in termini, come dire, positivistici, si attarda su concezioni galeniche e ippocratiche. Se lei apre un libro di Santorio vede Ippocrate, Galeno, Avicenna, è un costante riferirsi a quel modo di fare. La versione prevalente della modernità, almeno quella che ci viene consegnata da Galileo e Cartesio, è l'idea di una rivoluzione che abbandona il passato. Ecco, Santorio non è un rivoluzionario in quel senso. Santorio vuole esista una medicina eterna, e questa medicina va aggiornata e cambiata dove non serve più. Ma rifondare la medicina da capo è pericoloso e nocivo, perché non abbiamo un modo a priori per decidere quello che è giusto o non giusto nel corpo. Il corpo è un universo complesso e va conosciuto mediante l'esperienza. Non possiamo fare quello che Galileo e Cartesio vorrebbero che noi facessimo. Quindi questo è un primo aspetto. Quando uno apre questi volumi trova tante cose che non si allineano con lo spirito del tempo e altre che invece si allineano, e questo è già, come dire, uno rimane un po' sconcertato, dice, trovi strumenti avanzatissimi nel contesto di un commento ad Avicenna. È già questo. Ma non è che questo li ha rubati a qualcun altro, perché escono un po' fuori dal nulla, o almeno sembra, e quindi va letto tutto Santorio, perché in realtà c'è un percorso di un certo livello che viene fatto da Santorio già nelle opere, nelle primissime opere. L'altro motivo è che, come dire, proprio perché ha scritto nel linguaggio della sua epoca e per le persone della sua epoca, lui ha scritto fondamentalmente, a parte due o tre opere, volumi che integravano la pratica che serviva all'epoca, cioè leggeva i testi che gli studenti dovevano preparare, e quindi, come dire, sono libri di testo, se vuole, e questi libri di testo, quando passa la moda, passano anche, come dire, via dall'attenzione degli studiosi. L'altro aspetto è che, conseguente a questi, si vide appunto che questa stranezza tra questo modo di scrivere e l'invenzione degli strumenti non poteva che essere risultato di qualcos'altro, e questo qualcos'altro è la rivoluzione, vede, torno col concetto di rivoluzione, cioè di cambio di paradigma repentino, non poteva che essere il risultato di Galileo. L'altro altrettanto nocivo fu il fatto che nella storiografia medica in particolare, che è stata fatta da medici, non da storici, badi bene, ci si tendeva a concentrare sulle scoperte, dimenticando il sostrato culturale, intellettuale, storico di quelle scoperte. Santorio passa alla storia come colui che ha studiato la perspirazione insensibile, ovvero un fenomeno che al Settecento in poi diventa un fenomeno marginale della fisiologia. E quindi anche con il ridefinirsi di questo focus medico passa di moda, come dire. Chiaro che poi sono stati fatti dei tentativi, ma sono stati fatti dei tentativi del 1920, in particolare vorrei ricordare quello del 1800 di un grandissimo studioso di storia della medicina che sarebbe importante rivalutare, Modestino del Gaizzo, che fu il primo che capì che in realtà Santorio, anche se era magari nell'influenza, almeno lui così pensava, di Galileo, era però una personalità interessante, autonoma, e fu il primo che capì che ad esempio Santorio si occupava di colori, aveva un approccio alla concezione della malattia che era diverso da quelli che lo precedevano. Però guardi, in realtà fino al 1968 si è fatto poco e niente, e poi nel 68 viene scritta una monografia rarissima, ma scritta molto bene, di Maria Stella Ettari, Marco Procopio, rarissima, ripeto, però scritta con criteri moderni, che aiuta e come dire getta una primissima luce su alcuni documenti che all'epoca non si conoscevano, ma ancora molto molto frammentaria. E poi si arriva al 2000, in cui il professor Ungaro, che adesso è da poco deceduto, scrive un'importante introduzione alla medicina statica di Santorio, che viene pubblicata con Giunti, in cui fa il quadro della situazione. Però questo quadro è un quadro basato su quello che già si conosceva. Quindi fondamentalmente io iniziai nel 2015 e trovai fondamentalmente terra bruciata prima di me. C'erano i documenti, avevo delle indicazioni. E io devo ringraziare in realtà la comunità di Capodistria, perché mi ha aperto archivi parrocchiali, vescovili, e tutto quello che mi è stato utile mi è stato dato dalla collaborazione con questa straordinaria comunità locale, che voglio appunto trovare un modo per ringraziare in questo momento da questi microfoni.
0: Professore, siamo quasi alla fine. Ricordiamo che la biblioteca comunale Srećko Vilhar ha dei testi, dei volumi di Santorio, insomma quello che si è potuto ritrovare negli archivi e che lei ha avuto anche modo di sfogliare.
1: Assolutamente, e vale la pena anche vederlo, perché contiene una seconda edizione rarissima del commentario da Avicenna, che era quell'opera di cui parlavo prima, in cui ci sono gli strumenti e Santorio spiega come vanno usati ma non come vanno costruiti. C'è un problema di copyright. Lui voleva scrivere un volume su come si costruiscono, perché per far capire come si usano, ok, questi strumenti ci interessano, serviva al pubblico per dire guardate, questi strumenti sono interessanti, comprate quest'altro volume perché vi spiegherò come si costruisce. Insomma, c'è anche un problema di saper vendere. Ecco, questa seconda edizione rarissima del 1626, che si trova qua a Capodistria, contiene una visione diversa di alcuni passaggi che sono stati alterati proprio in vista di questa seconda edizione, che ci dicono come aveva intenzione di pubblicare quest'opera Santorio, con delle incisioni, dei numeri sulle parti da costruire e dietro la spiegazione. Qualcosa di molto simile ai trattati anatomici dell'epoca. Lei vede un trattato anatomico, poi vede il corpo, viene sfogliato, strato a strato, fino ad arrivare alle parti più interne, e per ognuno degli strati che viene sfogliato ci sono delle lettere o dei numeri, e nel verso della pagina c'è scritto, non so, laringe oppure muscolo dell'apparato tal dei tali. E così Santorio voleva costruire, cioè disporre il materiale per la costruzione degli strumenti in questo modo. E noi questa informazione ce l'abbiamo da questa rarissima seconda edizione, una delle quali, ce ne sono veramente pochissime in giro per il mondo, si trova qui a Capodistria. Quindi, un altro incentivo per visitare questa meravigliosa comunità e questa meravigliosa
0: città. Perché la ricerca non si ferma, insomma, lo studio su Santorio non si ferma.
1: Professore. Vorrei ricordare il professor Giorgio Stabile, professore di storia della scienza a Roma, il quale è stato anche il mio supervisore per la tesi dottorato, e mi diceva: Fabrizio, le ricerche non finiscono, le devi smettere, perché non finiscono mai.
0: E abbiamo sentito il professor Fabrizio Bigotti, storico della medicina, direttore del Centro Studi della Medicina del Rinascimento con sede a Pisa, grande esperto di Santorio Santorio, tema che affronteremo ancora nel corso di quest'anno, visto che, come abbiamo detto in apertura, il 2026 è stato proclamato dal Comune Città di Capodistria anno santoriano. Santorio medico, scienziato, inventore, noto per lo sviluppo delle prime forme di termometro, come abbiamo sentito, per le sue ricerche pionieristiche sulla misurazione dei processi corporei con le quali pose le basi della fisiologia moderna. Si chiude qui questa puntata di Glocal. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Ancora grazie da Lara Dercic. Al prossimo lunedì.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo a nord-ovest si sta avvicinando alle Alpi e preceduto da venti sud-occidentali in quota che convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Oggi coperto con rovesci e temporali sulla Slovenia occidentale e centrale, che a partire da metà giornata si estenderanno verso est, dove sono comunque ancora previsti periodi di sole. Vento da sud-ovest in rafforzamento, temperature massime da 15 a 23 gradi. In serata e nella notte ancora acquazzoni e fenomeni temporaleschi, il vento cesserà di soffiare, verso la mattina temporanee parziali schiarite. Domattina le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente anche di forte entità, da nord si estenderanno a tutto il paese. Soffierà rafforzato vento da nord con raffiche oltre 70 km orari, nel litorale da moderata a forte bora. Temperature in sensibile calo, neve fino a 1000 metri di quota, nel pomeriggio schiarite a partire da nord-ovest. Temperature mattutine da 6 a 13, seguirà un breve aumento, successivamente le temperature scenderanno nuovamente nel corso della giornata. Mercoledì parzialmente sereno con sporadici addensamenti, freddo di primo mattino, localmente possibilità di brina. Giovedì generalmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile, verso sera precipitazioni all'ovest. La viabilità. Code sull'autostrada Lubiana-Capodistria tra Logatez e Postumia, il tempo di percorrenza si allunga di 45 minuti, incolonnamenti anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, visibilità ridotta a causa della fitta nebbia all'altezza di Nano, si raccomanda la massima prudenza. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo il sommario. Slovenia, settimana politica intensa tra legge speciale e nomine parlamentari. I ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles per discutere di Medio Oriente e Ucraina. L'ex ministro della giustizia polacco, ricercato per diversi reati, è fuggito negli Stati Uniti. Serata dedicata alla poesia in Casa Tartini a Pirano, che torna a ospitare il Festival Internazionale Parola nel Mondo. Manca l'ufficialità, ma con ogni probabilità la Slovenia si avvia a essere guidata da una coalizione di centrodestra intenzionata a invertire diverse politiche del governo di Robert Golob sia in ambito nazionale che in termini di politica estera, fra questi anche il rapporto con Israele. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Nei sistemi democratici consolidati anche i governi con orientamenti molto diversi operano entro limiti costituzionali, parlamentari ed economici. Questo non elimina i conflitti politici ma rende più difficile un cambiamento radicale immediato. Eppure in alcuni segmenti della politica lubianese serpeggia la preoccupazione per il sempre più probabile ritorno di un governo a trazione conservatrice sotto la guida di Janez Janša. Non tanto e non solo per i possibili cambiamenti su temi come diritti civili, welfare, immigrazione, scuola e lavoro. A preoccupare infatti, anche alla luce del delicato contesto internazionale, è la vicinanza del leader del Partito Democratico Sloveno con Stati Uniti e Israele. Durante una visita a Tel Aviv nel 2024, Janša annunciò che il prossimo governo da lui guidato avrebbe trasferito l'ambasciata slovena a Gerusalemme. L'SDS si era anche opposta al riconoscimento della Palestina, affermando che se fosse tornata al potere lo avrebbe revocato. Inoltre nel partito ci sono diversi falchi che cavalcano il tema, declinandolo sulle note di lotta all'antisemitismo. Finora nessun paese membro dell'Unione Europea ha un'ambasciata a Gerusalemme in un'ottica di politica di sicurezza comune e appare quindi improbabile che la Slovenia possa lanciarsi da sola in un'iniziativa politica così intemerata. Per quanto riguarda il riconoscimento della Palestina invece, si tratta di un atto irreversibile che però con ogni probabilità si scontrerà con i limiti del diritto costituzionale. Prima di ogni supposizione comunque non rimane che attendere la formazione dell'annunciato governo nel giro di un paio di settimane.
1: I deputati della Camera di Stato discutono in seconda lettura la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia proposta da Nuova Slovenia, Popolari, Focus Democratici e Resnica Verità. Il testo prevede misure per affrontare la crisi energetica, tra cui la riduzione dell'IVA sui beni alimentari di base e su parte dei prodotti energetici, oltre a modifiche nei settori fiscale, sanitario e pensionistico. Il Parlamento voterà inoltre sulla costituzione delle commissioni parlamentari e sulle candidature di Natasha Auschwitz-Bogovic alla vicepresidenza della Camera di Stato e di Špela Ocvirka, segretaria generale del Parlamento. La distribuzione delle cariche nei gruppi di lavoro ha però provocato tensioni tra le forze politiche. I deputati di Movimento Libertà, Socialdemocratici, Sinistra e Vesna chiedono che il collegio di presidenza della Camera di Stato torni a esprimersi sull'argomento, stabilendo una spartizione degli incarichi più equa. I ministri degli esteri dell'Unione Europea discuteranno oggi a Bruxelles della situazione in Medio Oriente e in Ucraina. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha intanto detto che in Medio Oriente la prima cosa è fermare la guerra e aprire lo stretto di Hormuz. Per quanto riguarda l'Ucraina, ha criticato la proposta del presidente russo Vladimir Putin di affidare la mediazione ai negoziati sul conflitto armato dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
3: L'alto rappresentante UE Kaja Kallas ha dichiarato che in Medio Oriente la prima cosa è fermare la guerra e aprire lo stretto di Hormuz. Lì ovviamente gli americani e l'Iran stanno negoziando tra loro. Possiamo solo sostenerli, ma non possiamo davvero raggiungere un accordo per conto loro, ha aggiunto. Kallas ha poi ribadito che Bruxelles sostiene la soluzione diplomatica e rimane in contatto anche con i paesi mediatori e quelli del Golfo perché condivide le stesse preoccupazioni. Kallas inoltre si aspetta un accordo su nuove sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze contro i palestinesi che includono il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nell'UE. La proposta è infatti stata bloccata per mesi dall'Ungheria sotto la guida dell'ex premier Viktor Orban. Tania Fajon, capo del Ministero per gli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha espresso la speranza che, viste tutte le azioni riprovevoli e illegali del governo israeliano, i ministri degli esteri riescano a concordare almeno una misura. Secondo le sue parole, è chiaro che nell'Unione Europea non c'è sostegno per il congelamento dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con Israele che riguarda le violazioni dei diritti umani. Insisteremo nell'adozione di misure contro il governo israeliano, almeno laddove avremo la maggioranza qualificata, ha annunciato. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, l'alto rappresentante UE ha criticato la proposta del presidente russo Vladimir Putin di affidare la mediazione nei negoziati sul conflitto armato all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Per Kallas, Schröder è un influente lobbista per le aziende russe. Con lui Putin si troverebbe a sedere su entrambi i lati del tavolo negoziale. Dare il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio, ha detto ancora Kaja Kallas. Sulle trattative dirette con Mosca, l'alto rappresentante UE ha ribadito che gli stati membri dovrebbero prima coordinare gli obiettivi e cercheranno di farlo durante i colloqui informali tra i ministri degli esteri alla fine del mese.
1: L'ultima proposta di Teheran a Washington per porre fine al conflitto armato era un'offerta generosa e responsabile, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'Iran ha infatti chiesto un passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, con il pieno controllo iraniano sullo stretto e la garanzia di sicurezza nella regione e in Libano, compromessa dopo il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump della risposta di Teheran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha affermato che Teheran, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibili i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. Qualora si raggiungesse un accordo in linea con le preoccupazioni della guida suprema e gli interessi del popolo iraniano, Pezeshkian ha assicurato che l'Iran rispetterebbe i propri impegni. Saif Abuksek e Tiago Avila sono liberi, i due attivisti sequestrati dai soldati israeliani mentre erano a bordo di due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali al largo dell'isola di Creta, sono stati scarcerati da Israele. Dopo 10 giorni di isolamento in cella, rotto solo dagli interrogatori, Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono. Dobbiamo continuare a mobilitarci, ha scritto sui social Abu Keshek subito dopo l'arrivo in aeroporto ad Atene prima di imbarcarsi verso la Spagna. L'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, ha confermato che lascerà il suo incarico dopo quasi 5 anni. Tra le ragioni della decisione sembra ci sarebbero le pressioni da parte dell'amministrazione statunitense. Ripensando al suo mandato, Schmidt ha evidenziato i significativi progressi compiuti nel miglioramento del funzionamento delle istituzioni statali. Secondo le sue parole, il lavoro dell'ufficio dell'alto rappresentante rimane cruciale per la stabilità del paese e per il suo progresso verso l'integrazione euroatlantica. Schmidt ha poi esortato le autorità bosniache ad attuare le riforme necessarie. I passeggeri della nave da crociera Ondio sono sbarcati al porto di Granadilla sull'isola di Tenerife in Spagna. Nel corso della crociera, come si ricorderà, è stato riscontrato un focolaio di antivirus causato dalle feci dei topi. Servizio di Franco De Stefani.
4: I croceristi sono stati dapprima sbarcati su una piattaforma allestita al Molo Ribera del porto industriale, poi sono stati fatti salire a bordo di autobus scortati dagli agenti dell'unità militare emergenze dell'esercito iberico, che li ha portati all'aeroporto di Tenerife Sud, dove sono stati imbarcati sulla pista su un aereo militare. I passeggeri, tutti asintomatici, sono stati autorizzati a portare con sé solo effetti personali in borse di plastica per motivi di sicurezza. Da Tenerife il volo li ha portati alla base aerea di Torrejón, nei pressi di Madrid, da dove i passeggeri spagnoli sono stati trasferiti nell'ospedale centrale della difesa, dove saranno tenuti sotto osservazione per 42 giorni dal momento dell'ultimo contatto a bordo con persone infette. Il percorso di osservazione è stato ordinato dalla direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Prevenzione e la Preparazione delle Epidemie, che coordina l'operazione sanitaria. Uno dei 5 francesi rimpatriati ha presentato i sintomi della malattia, secondo quanto riferito dal premier francese Le Cornu, il quale ha precisato che la donna ha presentato i sintomi a bordo dell'aereo durante il ritorno, indicando che tutti i 5 passeggeri francesi saranno posti in stretto isolamento fino a nuovo ordine. Le Cornu ha aggiunto che a breve termine verrà adottato un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi, in grado di proteggere tutta la popolazione.
1: L'ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro è ricercato per diversi reati nel suo paese d'origine, è fuggito dall'Ungheria negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media polacchi. Ziobro, che ha ottenuto asilo politico dal governo dell'alleato di destra Viktor Orbán lo scorso anno, rischia fino a 25 anni di carcere in Polonia. Le accuse a suo carico includono abuso di potere, direzione di un'organizzazione criminale e utilizzo di fondi destinati alle vittime di reati per acquistare il software spia israeliano Pegasus, presumibilmente per monitorare gli oppositori politici.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nuovo ribaltone al Ministero della Cultura italiano con il ministro Alessandro Giuli, che ha licenziato 2 importanti membri del suo staff ed esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, accusato in particolare di aver bloccato i finanziamenti sul documentario dedicato a Giulio Regeni, ed Elena Proietti. A buttare acqua sul fuoco il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che spiega che Giulia ha solamente deciso di modificare l'assetto della propria segreteria per esigenze funzionali. Davide Fifacco.
5: Al Ministero della Cultura italiano scoppia un nuovo caso politico che scuote la maggioranza. Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di revocare gli incarichi a 2 figure chiave del suo staff: Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Una scelta che Fratelli d'Italia prova a ridimensionare parlando di normali avvicendamenti, mentre dalle opposizioni si parla apertamente di resa dei conti interna alla destra. Al centro della vicenda c'è soprattutto il documentario di resa dei conti interna alla destra. Al centro della vicenda c'è soprattutto il documentario dedicato a Giulio Regeni, il ricercatore

0: Nei giorni scorsi, durante la cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, Giulia aveva promesso più coscienza morale e meno opacità nella gestione del caso, assicurando poi che il documentario avrebbe ricevuto sostegno attraverso un altro canale, definendolo un caso unico. Il docufilm ricostruisce gli ultimi giorni di Regeni attraverso le testimonianze della famiglia e dell'avvocato, tornando a puntare i riflettori su una vicenda che, 10 anni dall'omicidio, continua a rappresentare una ferita aperta per l'Italia. Sul piano politico, però, la tensione resta alta. Da Fratelli d'Italia, il ministro Francesco Lollobrigida invita la cautela e difende i due funzionari, definendoli persone di esperienza e valore. Ma per l'opposizione, il nuovo terremoto al Ministero della Cultura è il segnale di una maggioranza attraversata da scontri interni e lotte di potere.
1: Giornata di scioperi coordinati nel settore del trasporto aereo in Italia, che coinvolge controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Il cuore dell'agitazione si concentra nella fascia centrale della giornata, ma i disagi potrebbero riflettersi su tutto il programma dei voli odierni. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli e molte altre compagnie internazionali e low cost stanno rimodulando i calendari. Come previsto dalla legge, i voli sono garantiti nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Serata dedicata alla poesia oggi a Casa Tartini a Pirano, che torna a ospitare il Festival Internazionale Palabra e nel Mundo, Parola nel Mondo, un'iniziativa alla sua ventesima edizione, che vede eventi sparsi in ogni continente, vuole essere una speranza e un appello per la pace. Ornella Rossetto.
2: Casa Tartini a Pirano a fare da cornice oggi pomeriggio, con inizio alle 17.30 del primo incontro in Istria, al quale seguiranno quelli di Capodistria e di Grisignana, del Festival Internazionale di Poesia Palabra e nel Mondo, Parola nel Mondo, che si svolge come ogni anno nel mese di maggio. In oltre 980 località di 75 paesi di ogni continente, fin dal suo esordio al Festival di Poesia dell'Avana nel 2002, sostiene la necessità di diffondere il valore della pace e della fraternità attraverso la coralità della parola in versi. La sessione piranese vedrà protagonisti 10 autori sia del territorio che delle vicine regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, coordinati dal direttore artistico Enzo Santese.
3: C'è la consapevolezza da parte di tutti i poeti che non è la poesia che salverà il mondo, ma la poesia è molto utile come strumento per diffondere una sensibilità, che è quella della pace, intesa non come assenza di guerra, ma intesa come condizione ottimale per la società, per crescere, continuare a crescere, e avendo sempre in mente una cosa: la disponibilità all'ascolto degli altri, all'apprezzamento della diversità.
2: A Pirano, dove si svolge grazie al supporto della CAN, l'appuntamento alla sua quarta edizione.
3: Il Palazzo Tartini, Pirano, ha una sua giustificazione ampia nel fatto che è anche sede di un importante festival della poesia del mare. Il mare è un simbolo, unisce i popoli, non li divide. Quindi niente più muri, ma ponti. Questo è il clima entro cui si svolgono gli incontri che facciamo.
1: Ore 12 e 47 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno.

0: Sacchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
1: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo del tratto di tangenziale di Mestre, A57 di competenza CAV. Dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto al momento, ci risentiamo più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Show Jean, il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna, in diretta il 12 maggio dalle 20 alle 21 dallo studio Hendrix di Radio Capodistria. Con Luca Dell'Anna al piano, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Luca Colussi alla batteria, ospite d'onore Mauro Negri al clarinetto. Il concerto andrà in onda in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, anche in DAB, e si potrà seguire anche dal nostro sito e dalle nostre pagine Facebook Radio Capodistria Musica e Radio Capodistria. Buon ascolto e buona giornata!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Prima del vertice dei ministri degli esteri oggi a Bruxelles, Tania Fajon, a capo del Ministero per gli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha affermato che l'Unione discute da tempo di misure contro i coloni israeliani violenti. Ha espresso quindi la speranza che, viste tutte le azioni riprovevoli e illegali del governo israeliano, i ministri degli esteri riescano a concordare almeno una misura. Secondo le sue parole, è chiaro che, nonostante gli appelli di Spagna, Irlanda e Slovenia, nell'Unione Europea non c'è sostegno per il congelamento dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con Israele che riguarda le violazioni dei diritti umani. Insisteremo nell'adozione di misure contro il governo israeliano almeno laddove avremo una maggioranza qualificata, ha annunciato. Non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos, lo ha ribadito il premier laborista britannico Keir Starmer dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle elezioni amministrative del 7 maggio, in un discorso sul rilancio dell'azione di governo presentato dinanzi a una platea di fedelissimi a Londra per cercare di resistere ai venti di rivolta interni al Labour contro di lui. Starmer ha ammesso di aver fatto errori, ha tuttavia insistito di essere dalla parte dei lavoratori, rivendicando di avere un piano per il cambiamento, ma di voler ora accelerare su temi come economia, Europa e difesa. La casa automobilistica giapponese Toyota Motor ha annunciato la costruzione di un nuovo impianto produttivo in India con capacità iniziale di 100.000 veicoli all'anno. Lo stabilimento sorgerà nell'area industriale di Bitkin e dovrebbe avviare la produzione nella prima metà del 2029. Secondo l'azienda, l'impianto produrrà un nuovo modello di veicolo sportivo multifunzionale e creerà circa 2.800 posti di lavoro. Il ministro croato del turismo e dello sport, Tonči Glavina, ha invitato l'intero settore turistico a ridurre i prezzi del 10-20%. La stagione turistica di quest'anno sarà particolare a causa delle conseguenze globali della guerra in Medio Oriente e un abbassamento dei prezzi sarà necessario perché anche i paesi concorrenti li stanno riducendo, ha sottolineato. Questa stagione turistica non sarà normale né standard, ma particolare e sta solo a noi adattarci, ha detto ancora Glavina. È tutto per le notizie, le 13.33.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro momento della giornata dedicato alle novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buona settimana, buon lunedì 11 maggio. Tutto è pronto per iniziare con i nostri ascolti, prima però scaldare i motori, arriva un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1995.
2: Un viaggio a senso solo, senza

Gianluca Grignani, d'oggi dà il via al nostro spazio Ora Musica, Destinazione Paradiso, la canzone che lui portò a Sanremo nel 1995. È tempo di novità, quella di oggi al primo ascolto si intitola Tu provieni da Marte ed è il titolo di Anastasia Anymore 24.

0: Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica. C'è il nuovo singolo, per noi occasione per tornare a fare una chiacchierata con lei, quindi ci colleghiamo con Massa Carrara, giusto? Sei in quelle zone tu, no?
1: Ciao Ricky, io sono Carrara.
0: Carrara.
1: La pace del marmo bianco.
0: Esattamente.
1: Ma che bello risentirci.
0: È sempre un bello risentirci. Presto ci vedremo anche, so che hai avuto un po' di problemi con la vista, ma li stai risolvendo, dai.
1: Sì, ho fatto anche l'ultima operazioncina al laser per un piccolo problemino all'altro occhietto, però stanno andando bene, piano piano, bisogna farsi tanta forza, Ricky, perché
0: tanta
1: ci sono
0: forza.
1: Cose peggiori al mondo.
0: Ah, certo che sì. E poi comunque c'è la musica, che è sempre una cosa che in quei momenti lì ti aiuta, no?
1: Sì, assolutamente, poi insomma, ci ritroviamo, come è successo con Dammi un sorriso, anche questo in veste di cantautrice.
0: Ecco, quindi altra canzone scritta da te, quindi autobiografica questa ragazza single, per chi ci ascolta,
1: sì,
0: Barbara Bert è single?
1: In questo momento sì, ecco. È un momento un po' lungo, però sì, è così. È stata scritta a sei mani, come è successo anche con Dammi un sorriso, assieme agli autori e produttori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Ciro Mitola è anche il producer della Hell in DS Record, che ha prodotto il brano. E che dire, è un brano che parla di libertà, di autostima e di tornare a volersi bene, perché prima, caro Ricky, bisogna amare se stessi.
0: Brava,
1: e poi eventualmente gli altri ci ameranno.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché come puoi pretendere di amare gli altri se non ami te stesso?
1: No, ma poi sai cos'è? Io penso che in questo brano, che sta avendo dei feedback molto positivi, essendo uscito da pochissimo, no? Non è semplice per un brano che abbia subito, no? Istantaneamente dei feedback positivi, e invece li sta avendo, perché insomma vedono me in un'altra veste, mi hanno sempre visto con profili di donna, in questa melodia larga, e adesso mi ritrovano in una melodia molto stretta e veloce.

0: ne parlo, che ci ascolta, e quindi di conseguenza ho detto a un certo punto: va bene, mi metto in gioco, perché poi un artista alla fine, Ricky, deve mettersi anche in gioco, no?
1: Secondo me sempre, è la cosa più vera che ci può essere.
0: Sì, e quindi ho cercato in questo singolo di mettermi totalmente a nudo.
1: E noi adesso andiamo ad ascoltare per l'ennesima volta questo singolo che abbiamo in programmazione, Ragazza Single. Ricordiamo a chi magari vuole cambiare lo status di questa ragazza single che la trovate su Instagram, Facebook come Barbara Bert.
0: Ovunque, sul mio sito ufficiale barbaraber.it trovano tutti i collegamenti per collegarsi.
1: Ecco, ci collegheremo anche noi. Barbara, grazie per essere stata ancora una volta Ora Musica.
0: Un bacione grande, a presto, ciao ragazzi!

0: Ragazza single, questa è la canzone di Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Fiori, canzone primaverile che trasmette le sensazioni di una domenica pomeriggio quando i fiori ricoprono i campi e il tempo si ferma. Canzone che parla di un amore che dura poco ma è struggente, meraviglioso e lascia il segno. Canzone di Fra Betti, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto, Smalto Nero di Rosy Accardo.

0: il tuo smalto nero.
1: Rosy Accardo, novità al primo ascolto a Ora Musica, il nuovo singolo Smalto Nero. E a chiudere la puntata, altra novità, The Flack, JD Q.

0: The Flock, JDQ oggi chiude la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti, gli artisti indipendenti ed emergenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nella notte di oggi e nelle prossime notti sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina. Verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31 A4 provenendo sia da Piovene sia da Rovigo per chi si mette in A4 in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Vivi Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La Corte Costituzionale potrebbe esaminare già questa settimana il ricorso del partito di Robert Golob contro l'elezione di Zoran Stevanovic alla presidenza della Camera di Stato, viziata da presunte schede segnate. Secondo l'accusa, l'uso di simboli di riconoscimento sulle schede da parte di alcuni gruppi parlamentari avrebbe violato il segreto del voto e la libertà del mandato costituzionale, permettendo di controllare l'orientamento dei singoli partiti. Movimento Libertà chiede quindi l'annullamento dell'elezione e la revisione del regolamento parlamentare per colmare il vuoto giuridico esistente, mentre Stevanovic respinge le accuse sostenendo che la chiara espressione del voto ne garantisca comunque la validità. I paesi dello spazio economico europeo e la Svizzera hanno investito quasi 200 miliardi di euro nella mobilità elettrica, puntando soprattutto su batterie, produzione di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica per ridurre la dipendenza dalla Cina, che domina oltre l'80% della produzione mondiale di batterie. Secondo New Automotive, gli investimenti sostengono oltre 150.000 posti di lavoro e potrebbero generarne altri 300.000, con la Germania principale beneficiaria, nonostante le critiche di Berlino, Roma e di altri paesi europei alle norme UE sullo stop alle auto a combustione dal 2035. La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta fino all'11 giugno sulla revisione delle linee guida sugli aiuti di Stato al trasporto aereo, che sostituiranno le norme attualmente in vigore dal 2014. Bruxelles propone di consentire aiuti operativi agli aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri annui, prevedendo un'esenzione automatica per gli scali fino a 500.000 passeggeri e un periodo transitorio di 5 anni per quelli compresi tra 500.000 e 1 milione, ancora penalizzati dagli effetti della pandemia e delle recenti crisi economiche. La Commissione intende inoltre limitare gli aiuti agli investimenti agli aeroporti con un massimo di 3 milioni di passeggeri all'anno rispetto ai 5 milioni previsti dalle regole attuali, introducendo anche criteri ambientali per la creazione di nuove capacità aeroportuali. La polizia di Capodistria ha ufficialmente concluso le indagini sul grave caso di violazione della privacy avvenuto a novembre presso il centro per anziani Deos, dove un'infermiera e un'operatrice sociosanitaria avrebbero sorpreso e fotografato due residenti in momenti di intimità, dopo essere entrate nella loro stanza con una chiave universale. Le immagini sono state poi diffuse tra i colleghi della struttura, portando alla denuncia penale delle due dipendenti per ripresa fotografica non autorizzata e, secondo fonti ufficiose, al loro immediato licenziamento. La dirigenza di Deos, che ha sporto denuncia dopo la diffusione della notizia, ha ribadito il proprio impegno nella tutela della dignità degli ospiti, mentre la Procura di Capodistria ha ora formalizzato il procedimento a carico delle sospettate. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma spostamenti condizionati dalla pioggia e dai temporali su diversi tratti. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di domani, martedì 12 maggio, e fino alle 6 di mercoledì mattina, resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico per chi proviene da Milano e deve immettersi in A31 in direzione Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo a nord-ovest si sta avvicinando alle Alpi e preceduto da venti sud-occidentali in quota che convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Oggi coperto con rovesci e temporali sulla Slovenia occidentale, meridionale e centrale. Vento da sud-ovest in rafforzamento, temperature da 15 a 23 gradi. In serata e nella notte ancora acquazzoni e fenomeni temporaleschi, il vento cesserà di soffiare, verso la mattina temporanee parziali schiarite. Domattina le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente anche di forte entità, da nord si estenderanno a tutto il paese. Soffierà rafforzato vento da nord con raffiche oltre i 70 km orari nel litorale da moderata a forte bora. Temperature in sensibile calo, neve fino ai 1000 metri di quota. Nel pomeriggio schiarite a partire da nord-ovest. Temperature minime da 6 a 13, seguirà un breve aumento, successivamente le temperature scenderanno nuovamente nel corso della giornata. Mercoledì parzialmente sereno con sporadici addensamenti, freddo di primo mattino, localmente possibilità di brina. Giovedì generalmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile, verso sera precipitazioni all'ovest. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia, particolarmente marcato in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un incidente l'autostrada 1 è chiusa nel tratto Razdrto e l'area di sosta Studenec in direzione Lubiana. Si segnalano rallentamenti. Possibile deviazione sulla regionale Razdrto-Postumia, code anche tra Vrhnika e Unec verso la costa. Ore 15:30.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Slovenia, settimana politica intensa tra legge speciale e nomine parlamentari. I ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles per discutere di Medio Oriente e Ucraina. Bosnia ed Erzegovina, Schmidt lascia, Dodi canta vittoria, Sarajevo guarda Washington. Antivirus, i passeggeri della crociera da incubo sono sbarcati a Tenerife. Pirano, serata di poesia a Casa Tartini per la 20ª edizione del Festival Internazionale Palabra e nel Mondo, parola nel mondo tra cultura e appello globale alla pace. Manca l'ufficialità, ma con ogni probabilità la Slovenia si avvia a essere guidata da una coalizione di centrodestra intenzionata a invertire diverse politiche del governo di Robert Golob, sia in ambito nazionale che in termini di politica estera. Fra questi anche il rapporto con Israele. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Nei sistemi democratici consolidati anche i governi con orientamenti molto diversi operano entro limiti costituzionali, parlamentari ed economici. Questo non elimina i conflitti politici ma rende più difficile un cambiamento radicale immediato. Eppure in alcuni segmenti della politica lubianese serpeggia la preoccupazione per il sempre più probabile ritorno di un governo a trazione conservatrice sotto la guida di Janez Janša. Non tanto e non solo per i possibili cambiamenti su temi come diritti civili, welfare, immigrazione, scuola e lavoro. A preoccupare infatti, anche alla luce del delicato contesto internazionale, è la vicinanza del leader del Partito Democratico Sloveno con Stati Uniti e Israele. Durante una visita a Tel Aviv nel 2024, Janša annunciò che il prossimo governo da lui guidato avrebbe trasferito l'ambasciata slovena a Gerusalemme. L'SDS si era anche opposta al riconoscimento della Palestina, affermando che se fosse tornata al potere lo avrebbe revocato. Inoltre nel partito ci sono diversi falchi che cavalcano il tema, declinandolo sulle note di lotta all'antisemitismo. Finora nessun paese membro dell'Unione Europea ha un'ambasciata a Gerusalemme, in un'ottica di politica di sicurezza comune, e appare quindi improbabile che la Slovenia possa lanciarsi da sola in un'iniziativa politica così intemerata. Per quanto riguarda il riconoscimento della Palestina, invece, si tratta di un atto irreversibile che però con ogni probabilità si scontrerà con i limiti del diritto costituzionale. Prima di ogni supposizione, comunque, non rimane che attendere la formazione dell'annunciato governo nel giro di un paio di settimane.
1: La Camera di Stato discute in seconda lettura la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia proposta da Nuova Slovenia, Popolari, Focus Democratici e Resnica Verità. Il testo prevede misure contro la crisi energetica, tra cui la riduzione dell'IVA su beni alimentari di base e alcuni prodotti energetici, oltre a modifiche nei settori fiscale, sanitario e pensionistico. Il Parlamento voterà anche sulla nomina di Natasha Auschwitz-Bogovic a vicepresidente della Camera di Stato e di Spela Ozvirka, segretaria generale del Parlamento, nonché sulla costituzione delle commissioni parlamentari. La distribuzione degli incarichi nei gruppi di lavoro ha però provocato tensioni politiche. Movimento Libertà, Socialdemocratici, Sinistra e Vesna chiedono che il collegio di presidenza riesamini la questione per garantire una spartizione più equa delle cariche. La Corte Costituzionale potrebbe esaminare già questa settimana il ricorso del partito di Robert Golob contro l'elezione di Zoran Stevanovic alla presidenza della Camera di Stato, viziata da presunte schede segnate. Secondo l'accusa, l'uso di simboli di riconoscimento sulle schede da parte di alcuni gruppi parlamentari avrebbe violato il segreto del voto e la libertà del mandato costituzionale, permettendo di controllare l'orientamento dei singoli partiti. Movimento Libertà chiede quindi l'annullamento dell'elezione e la revisione del regolamento parlamentare per colmare il vuoto giuridico esistente, mentre Stevanovic respinge le accuse, sostenendo che la chiara espressione del voto ne garantisca comunque la validità. In occasione della giornata internazionale dell'infermiere, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha sottolineato la necessità di integrare stabilmente la voce del personale sanitario nella definizione delle politiche nazionali. Ringraziando infermieri e ostetriche per la loro dedizione e il ruolo cruciale nella tutela della dignità umana, Pirc-Musar ha esortato le istituzioni a risolvere criticità storiche, quali i carichi di lavoro eccessivi e la carenza di organico. Per garantire la sostenibilità del settore e trattenere i giovani professionisti, la categoria richiede interventi concreti su salari, flessibilità degli orari e percorsi di carriera, assicurando così standard di cura elevati e la sicurezza degli operatori. I ministri degli esteri dell'Unione Europea discuteranno oggi a Bruxelles della situazione in Medio Oriente e in Ucraina. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha intanto detto che in Medio Oriente la prima cosa è fermare la guerra e aprire lo stretto di Hormuz. Per quanto riguarda l'Ucraina, ha criticato la proposta del presidente russo Putin di affidare la mediazione ai negoziati sul conflitto armato dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
4: L'alto rappresentante UE Kaja Kallas ha dichiarato che in Medio Oriente la prima cosa è fermare la guerra e aprire lo stretto di Hormuz. Lì ovviamente gli americani e l'Iran stanno negoziando tra loro. Possiamo solo sostenerli, ma non possiamo davvero raggiungere un accordo per conto loro, ha aggiunto. Kallas ha poi ribadito che Bruxelles sostiene la soluzione diplomatica e rimane in contatto anche con i paesi mediatori e quelli del Golfo perché condivide le stesse preoccupazioni. Kallas inoltre si aspetta un accordo su nuove sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze contro i palestinesi che includono il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nell'UE. La proposta è infatti stata bloccata per mesi dall'Ungheria sotto la guida dell'ex premier Viktor Orban. Tania Fajon, capo del Ministero per gli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha espresso la speranza che, viste tutte le azioni riprovevoli e illegali del governo israeliano, i ministri degli esteri riescano a concordare almeno una misura. Secondo le sue parole, è chiaro che nell'Unione Europea non c'è sostegno per il il congelamento dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con Israele che riguarda le violazioni dei diritti umani. Insisteremo nell'adozione di misure contro il governo israeliano, almeno laddove avremo la maggioranza qualificata, ha annunciato. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, l'alto rappresentante UE ha criticato la proposta del presidente russo Vladimir Putin di affidare la mediazione nei negoziati sul conflitto armato all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Per Kallas, Schröder è un influente lobbista per le aziende russe e con lui Putin si troverebbe a sedere su entrambi i lati del tavolo negoziale. Dare il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio, ha detto ancora Kaja Kallas. Sulle trattative dirette con Mosca, l'alto rappresentante UE ha ribadito che gli stati membri dovrebbero prima coordinare gli obiettivi e cercheranno di farlo durante i colloqui informali tra i ministri degli esteri alla fine del mese.
1: Prima del vertice dei ministri degli esteri oggi a Bruxelles, Tania Fajon, capo del Ministero per gli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha affermato che l'Unione discute da tempo di misure contro i coloni israeliani violenti. Ha espresso quindi la speranza che, viste tutte le azioni riprovevoli e illegali del governo israeliano, i ministri degli esteri riescano a concordare almeno una misura. Secondo le sue parole è chiaro che, nonostante gli appelli di Spagna, Irlanda e Slovenia, nell'Unione Europea non c'è sostegno per il congelamento dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con Israele che riguarda le violazioni dei diritti umani. Insisteremo nell'adozione di misure contro il governo israeliano, almeno laddove avremo una maggioranza qualificata, ha annunciato. L'ultima proposta di Teheran a Washington per porre fine al conflitto armato è stata definita dal Ministero degli Esteri iraniano generosa e responsabile. L'Iran ha chiesto un passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz sotto pieno controllo iraniano, oltre a garanzie di sicurezza nella regione e in Libano, messe in discussione dopo il rifiuto del presidente statunitense Trump alla risposta di Teheran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran, pur mantenendo diffidenza verso il nemico, considera possibili negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. Ha inoltre assicurato che in caso di un accordo conforme alle indicazioni della guida suprema e agli interessi del popolo iraniano, l'Iran rispetterà i propri impegni. Saif Abu-Keshekh e Tiago Avila sono liberi, due attivisti sequestrati da soldati israeliani mentre erano a bordo di due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali a largo dell'isola di Creta. Sono stati scarcerati da Israele dopo 10 giorni di isolamento in cella, rotto solo dagli interrogatori. Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono loro. Dobbiamo continuare a mobilitarci, ha scritto sui social Abu Keshekh subito dopo l'arrivo in aeroporto ad Atene e prima di imbarcarsi verso la Spagna. Si susseguono in Bosnia ed Erzegovina le reazioni alle dimissioni di Christian Schmidt da alto rappresentante della comunità internazionale. Mentre la Repubblica Srpska celebra l'evento come una vittoria politica di Milorad Dodik, che annuncia azioni legali e l'annullamento delle riforme imposte dal diplomatico tedesco, la capitale Sarajevo accoglie la notizia con cautela e interrogativi sulle possibili pressioni esercitate dagli Stati Uniti. L'addio di Schmidt, segnato da un evidente mutamento degli equilibri geopolitici e dal sostegno americano a una nuova fase diplomatica, apre ora la strada alla successione, per la quale si ipotizza la nomina di un candidato italiano con il supporto di Washington.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: I passeggeri della nave da crociera Hondyu sono sbarcati al porto di Granadilla sull'isola di Tenerife in Spagna. Nel corso della crociera, come si ricorderà, è stato riscontrato un focolaio di antivirus causato dalle feci dei topi. Servizio di Franco De Stefani.
6: I croceristi sono stati dapprima sbarcati su una piattaforma allestita al Molo Ribera del porto industriale, poi sono stati fatti salire a bordo di autobus scortati dagli agenti dell'unità militare emergenze dell'esercito iberico, che li ha portati all'aeroporto di Tenerife Sud, dove sono stati imbarcati sulla pista su un aereo militare. I passeggeri, tutti asintomatici, sono stati autorizzati a portare con sé solo effetti personali in borse di plastica per motivi di sicurezza. Da Tenerife il volo li ha portati alla base aerea di Torrejón, nei pressi di Madrid, da dove i passeggeri spagnoli sono stati trasferiti nell'ospedale centrale della difesa, dove saranno tenuti sotto osservazione per 42 giorni dal momento dell'ultimo contatto a bordo con persone infette. Il percorso di osservazione è stato ordinato dalla direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Prevenzione e la Preparazione delle Epidemie, che coordina l'operazione sanitaria. Uno dei 5 francesi rimpatriati ha presentato i sintomi della malattia, secondo quanto riferito dal premier francese Le Cornu, il quale ha precisato che la donna ha presentato i sintomi a bordo dell'aereo durante il ritorno, indicando che tutti i 5 passeggeri francesi saranno posti in stretto isolamento fino a nuovo ordine. Le Cornu ha aggiunto che a breve termine verrà adottato un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi, in grado di proteggere tutta la popolazione.
1: Durante l'audizione parlamentare a Budapest, la futura ministra degli esteri Anita Orban ha dichiarato che la priorità del nuovo governo guidato da Peter Magyar è ripristinare la credibilità dell'Ungheria presso l'Unione Europea e la NATO. Per sbloccare i fondi europei, il governo attuerà riforme cruciali sull'indipendenza della magistratura, il contrasto alla corruzione e la trasparenza degli appalti, allineandosi così alle richieste di Bruxelles e al mandato elettorale del 12 aprile. Orbán ha promesso una diplomazia più affidabile e meno incline all'uso strumentale del veto, pur ribadendo la ferma difesa degli interessi nazionali, la neutralità militare nel conflitto ucraino e la tutela della minoranza ungherese in Transcarpazia. I paesi dello spazio economico europeo e la Svizzera hanno investito quasi 200 miliardi di euro nella mobilità elettrica, puntando soprattutto su batterie, produzione di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica per ridurre la dipendenza dalla Cina, che domina oltre l'80% della produzione mondiale di batterie. Secondo New Automotive, gli investimenti sostengono batterie. Secondo New Automotive, gli investimenti sostengono oltre 150.000 posti.

0: le norme attualmente in vigore dal 2014. Bruxelles propone di consentire aiuti operativi agli aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri annui, prevedendo un'esenzione automatica per gli scali fino a 500.000 passeggeri e un periodo transitorio di 5 anni per quelli compresi tra 500.000 e 1 milione, ancora penalizzati dagli effetti della pandemia e delle recenti crisi economiche. La Commissione intende inoltre limitare gli aiuti agli investimenti agli aeroporti con un massimo di 3 milioni di passeggeri all'anno rispetto ai 5 milioni previsti dalle regole attuali, introducendo anche criteri ambientali per la creazione di nuova capacità aeroportuale. Il ministro croato del turismo e dello sport, Tonči Glavina, ha invitato l'intero settore turistico a ridurre i prezzi del 10-20%. La stagione turistica di quest'anno sarà particolare a causa delle conseguenze globali della guerra in Medio Oriente e un abbassamento dei prezzi sarà necessario perché anche i paesi concorrenti li stanno riducendo, ha sottolineato. Questa stagione turistica non sarà normale né standard, ma particolare, sta solo a noi adattarci, ha detto ancora Glavina. Nuovo ribaltone al Ministero della Cultura italiano con il ministro Alessandro Giuli, che ha licenziato 2 importanti membri del suo staff ed esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, accusato in particolare di aver bloccato i finanziamenti sul documentario dedicato a Giulio Regeni, ed Elena Proietti, a buttare acqua sul fuoco il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che spiega che Giuli ha solamente deciso di modificare l'assetto della propria segreteria per esigenze funzionali. Davide Fifaco.
1: Al Ministero della Cultura italiano scoppia un nuovo caso politico che scuote la maggioranza. Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di revocare gli incarichi a 2 figure chiave del suo staff: Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Una scelta che Fratelli d'Italia prova a ridimensionare parlando di normali avvicendamenti, mentre dalle opposizioni si parla apertamente di resa dei conti interna alla destra. Al centro della vicenda c'è soprattutto il documentario dedicato a Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Il film, intitolato Giulio Regeni, tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, non aveva ottenuto i finanziamenti richiesti dal produttore, una decisione che il ministro Giuli avrebbe definito inaccettabile, prendendo le distanze da quanto avvenuto all'interno del Dicastero. Secondo indiscrezioni, proprio la gestione di quella pratica avrebbe portato al siluramento di Merlino, accusato di non aver vigilato sulla vicenda. Nei giorni scorsi, durante la cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, Giuli aveva promesso più coscienza morale e meno opacità nella gestione del caso, assicurando poi che il documentario avrebbe ricevuto sostegno attraverso un altro canale, definendolo un caso unico. Il docufilm ricostruisce gli ultimi giorni di Regeni attraverso le testimonianze della famiglia e dell'avvocato, tornando a puntare i riflettori su una vicenda che, a 10 anni dall'omicidio, continua a rappresentare una ferita aperta per l'Italia. Sul piano politico, però, la tensione resta alta. Da Fratelli d'Italia, il ministro Francesco Lollobrigida invita la cautela e difende i 2 funzionari, definendoli persone di esperienza e valore. Ma per l'opposizione, il nuovo terremoto al Ministero della Cultura è il segnale di una maggioranza attraversata da scontri interni e lotte di potere.
0: Serata dedicata alla poesia oggi in Casa Tartini a Pirano, che torna a ospitare il Festival Internazionale Palabra e nel Mondo, Parola nel Mondo, un'iniziativa alla sua 20ª edizione che vede eventi sparsi in ogni continente e vuole essere una speranza e un appello per la pace. Ornella Rossetto.
2: Casa Tartini a Pirano a fare da cornice oggi pomeriggio con inizio alle 17.30 del primo incontro in Istria, al quale seguiranno quelli di Capodistria e di Grisignana, del Festival Internazionale di Poesia Palabra è nel Mondo, Parola nel Mondo, che si svolge come ogni anno nel mese di maggio. In oltre 980 località di 75 paesi di ogni continente, fin dal suo esordio al Festival di Poesia dell'Havana nel 2002, sostiene la necessità di diffondere il valore della pace e della fraternità attraverso la coralità della parola in versi. La sessione piranese vedrà protagonisti 10 autori sia del territorio che delle vicine regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, coordinati dal direttore artistico Enzo Santese.
3: C'è la consapevolezza da parte di tutti i poeti che non è la poesia che salverà il mondo, ma la poesia è molto

0: utile come strumento per diffondere una sensibilità, che è quella della pace, è intesa non come assenza di guerra, ma intesa come condizione ottimale per la società, per crescere e continuare a crescere, e avendo sempre in mente una cosa, la disponibilità all'ascolto degli altri, all'apprezzamento della diversità.
1: A Pirano, dove si svolge grazie al supporto della CAN, l'appuntamento alla sua quarta edizione.
0: Il Palazzo Tartini, Pirano, ha una sua giustificazione ampia nel fatto che è anche sede di un importante festival della poesia del mare. E il mare è un simbolo che unisce i popoli, non li divide. Quindi niente più muri, ma ponti. Questo è il clima entro cui si svolgono gli incontri che facciamo.
2: La polizia di Capodistria ha ufficialmente concluso le indagini sul grave caso di violazione della privacy avvenuto a novembre presso il centro per anziani Deos, dove un'infermiera e un'operatrice sociosanitaria avrebbero sorpreso e fotografato due residenti in momenti di intimità dopo essere entrate nella loro stanza con una chiave universale. Le immagini sono state poi diffuse tra i colleghi della struttura, portando alla denuncia penale delle due dipendenti per ripresa fotografica non autorizzata e, secondo fonti ufficiose, al loro immediato licenziamento. La dirigenza di Deos, che ha sporto denuncia dopo la diffusione della notizia, ha ribadito il proprio impegno nella tutela della dignità degli ospiti, mentre la procura di Capodistria ha ora formalizzato il procedimento a carico delle sospettate. Le 15:52 è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Corrado Cimadore, Alessia Mittar.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del nord-est, ma spostamenti ancora condizionati da pioggia e temporali su diversi tratti. Si erano anche verificate grandinate in A4 all'altezza di Porto Gruaro. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che la statale 434 Transpolesana, di competenza ANAS, è chiusa tra Fratta Polesine e Villa Marzana in entrambe le direzioni a causa di alberi caduti in carreggiata su veicoli in transito. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Wanderer di Cat Power. Wanderer significa quelli che vanno in giro, no? Quelli che gironzolano, quelli che non ci sono, quelli che magari un po' si perdono. Io per qualche settimana ho gironzolato un po', non sono stato qui con voi, quindi me l'autodedico questa in apertura di pomeriggio ore 4, edizione di questo lunedì 11 di maggio sulle frequenze di Radio Capodistria. Ben arrivati, siete con Andrea F, c'è Igor Vigini con me al di là del vetro per la console, parte tecnica, amicizia, compagnia e quant'altro. Siamo insieme in diretta fino alle ore 18, in replica notturna dalla mezzanotte alle 2 del mattino. Un saluto, un abbraccio fraterno ai miei amici nottambuli. Abbiamo iniziato così con una piccola miniatura di Cat Power dedicata a quelli che viaggiano, girovagano, quelli che magari appunto si perdono ma poi si ritrovano e poi ritrovate puntualmente come sottoscritto in onda e in diretta qui con voi. Un sacco di grande musica oggi, cose dal presente e dal passato, novità da farvi sentire, l'album della settimana firmato Laibach, quindi molto avanti come suoni, molto diverso rispetto alle solite cose che magari ci si aspetta anche da questa band che ha fatto una virata quasi plastic pop, ironica naturalmente in questo disco. Un sacco di anniversari da ricordare, compleanni, gente che è nata, gente che ci ha lasciata in questo giorno della musica e anche qualche curiosità. Per esempio, fra i compleanni, Gian Gilberto Monti, cantautore italiano, nato l'11 maggio 1952, anche scrittore, anche autore per il teatro eccetera eccetera. La canzone che vi faccio ascoltare ricorda il fatto che non sono passate tante ore poi da quella che era la festa della mamma, che è un po' diversa in ogni paese, in Slovenia è un'altra data, insomma dipende da dove state, però per chi ci ascolta dall'Italia e per le mamme all'ascolto, insomma, l'augurio va fatto e ripetuto comunque anche con qualche ora di ritardo e qualche ora di ritardo. Una delle canzoni di Gian Gilberto Monti diceva: cara mamma, Milano.
1: Cara mamma, Milano è una grande esperienza, questa grande città che all'inizio sorprende, luminosa e attraente. Poi diventa feroce e divora

una scritta, un corteo. Gente senza una casa e un lavoro, più nero del nero. È un progetto ambizioso, un'idea luminosa, è la tecnologia. Ma cos'è criminale? La città che ci vive, o che sia quel che sia.

Gian Gilberto Monti, Cara Mamma Milano, 20 album all'attivo, se ho ben contato, per quanto riguarda questo artista importantissimo nel mondo della musica italiana, dicevo anche attivo nel mondo del teatro naturalmente, e che ricordiamo ben volentieri in questa giornata. E oltretutto volevo anche dire che in questo giorno particolare ci sono dei nomi illustri che ci hanno lasciati l'11 di maggio, quindi ritorneremo su questi nomi magari due volte. Invece Gian Gilberto Monti l'abbiamo omaggiato almeno con questa, cantautore in circolazione e attività dalla metà degli anni 70. Siete su Radio Capodistra con Andrea F, lo ripeto ancora una volta, non vi ho ancora detto le nostre frequenze che sono importanti da sapere, ricordare per possibilmente migliorare ma mai perdere la vostra sintonia. 1170, la frequenza leggendaria del mito in AM, in onda media, la radio con il suono e il sapore di una volta, 1170 in AM, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, cercate Capodistria, siamo noi, non è soltanto questa splendida località, anche se oggi è un po' piovosa e grigia qui sulla bella costa adriatica, quindi Capodistria, o in streaming live completamente in chiaro, senza account, password, registrazione, senza nessuna rottura di scatole o perdita di tempo o di privacy, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, tutto attaccato, Radio Capodistria, e poi ci trovate naturalmente lì dove vedete appunto scritto c'è un player, è molto semplice, cliccate e lì la musica vi arriva direttamente senza nessunissima complicazione, in maniera automatica e assolutamente gratuita, come dicevo prima. Dicevo, grandi personaggi che sono lasciati nella giornata di oggi, 1981, se ne andava Bob Marley.

Redemption Song, queste canzoni di libertà, Songs of Freedom, il grande Bob Marley, l'indimenticabile Robert Nesta Marley, che era nato il 6 febbraio 1945 e ci lasciava, portato via da un cancro particolarmente aggressivo, un melanoma mi sembra, l'11 di maggio del 1981. Uno degli artisti più importanti del secolo scorso e di tutti i tempi, direi. Il suo album, la compilation Legend, il disco più venduto del reggae internazionale, qualcosa come 30 milioni di copie in giro per il mondo. L'album Exodus è stato spesso e volentieri scelto come uno dei dischi più geniali del XX secolo e tante delle sue canzoni sono diventate dei veri e propri inni, tipo No Woman No Cry, pensate, no? Get Up Stand Up, oppure anche questa sotto un certo punto di vista. Se ci pensiamo bene, sono canzoni attualissime di cui avremmo bisogno di questi tempi, anche di autori di questo calibro, qualcuno che ricordasse forse che proprio in questi periodi abbiamo vari popoli, varie nazioni, vari eserciti e vari politici che di un po' di redenzione francamente avrebbero bisogno, e altri invece che di libertà ne avrebbero finalmente bisogno, e soprattutto il diritto. A Bob Marley ritorneremo più avanti. Abbiamo iniziato, direi, bene, perché non soltanto siamo partiti un po' scherzando con Cat Power, che comunque era una bella canzone, Wanderer, abbiamo fatto un augurio retroattivo alle mamme per la festa della mamma con Gian Gilberto Monti, abbiamo continuato con della grandissima musica. E adesso non vi posso deludere, quindi restiamo in zona grandi canzoni. Jessica è un brano epico della Allman Brothers Band, e in questa giornata del 1947 nasceva Butch Trux, che era il batterista storico di questa formazione, suonava in tutti i loro primissimi dischi, è morto suicida nel 2017 come parte di questo gruppo. Ecco, una storia abbastanza tragica e violenta che riguarda le scomparse dei personaggi all'interno di questa formazione. Comunque, sulle canzoni storiche di questa band, come Ramblin' Man per esempio, lui naturalmente c'era ed era sua la batteria, come sua la batteria che spinge questi 7 minuti di un brano antemico, epico del loro repertorio, del rock americano di tutti i tempi. Jessica, la prossima canzone in scaletta qui a Pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria.

Non è un brano, è un mito, non è un mito, è un viaggio. Jessica Allman Brothers Band, 1973. Ci siamo ascoltati questa storica canzone per ricordare quello che appunto sarebbe stato il compleanno del loro batterista storico, che era quello che spingeva anche la ritmica di questo brano. Volete, continuiamo di questo passo, nel senso che stiamo volando alti, no? Fra gli Allman Brothers e il resto della musica che vi ho proposto oggi, Bob Marley, eccetera, eccetera. Mi sa che non c'è di che lamentarsi. E continuiamo di fatto di questo passo, restiamo ancora nel passato. Salto alla fine degli anni 60, quando usciva un disco della Jimi Hendrix Experience che conteneva anche un brano scritto da Noel Redding, il bassista della band. Noel Redding ci lasciava in questo giorno del 2003, l'11 di maggio, aveva 57 anni, aveva passato gli anni della sua vita dopo la Jimi Hendrix Experience non certo in ricchezza, non certo da rockstar, anzi, aveva una causa aperta che non fu mai risolta, né lui né i suoi eredi videro mai quel denaro, per qualcosa come 3,3 milioni di sterline nei confronti di quella che sarebbe diventata la sorellastra cattiva di Jimi Hendrix, quella che prese controllo della sua eredità, del suo patrimonio, delle registrazioni, della famiglia Hendrix, che si comportò tutt'altro che correttamente nei confronti dei due membri della band, Mitch Mitchell e Noel Redding, che nonostante non fossero autori di gran parte delle canzoni, di alcuni erano coautori e comunque ne erano gli interpreti ed esecutori, e non videro, non dico mai un soldo, ma videro pochissimo di quello che a loro sarebbe stato dovuto, ed entrambi difatti morirono non certamente da rockstar. Noel Redding in questo preciso giorno, ritornerò sul suo repertorio e sul repertorio della Jimi Hendrix Experience più avanti, perché è un grande nome ed un personaggio che ho avuto anche il piacere di conoscere e intervistare, mi ha fatto un'impressione tenerissima, era un uomo veramente provato da quella esperienza, che si era praticamente ritirato dallo show business e suonava soltanto quando aveva bisogno di denaro, ricordando le canzoni e il repertorio hendrixiano, suonando il blues a lui tanto caro o i brani scritti da lui, da sua moglie Carol Appleby o dalla sua formazione chiamata Fat Mattress. Magari un giorno la riproponiamo quell'intervista di tantissimi anni fa. 2003, Noel Redding, quando era in forma con la Jimi Hendrix Experience, scriveva canzoni divertenti come Little Miss Strange.

Lontano dal genio delle canzoni hendrixiane, su Electric Ladyland c'era anche questa, una piccola composizione molto anni 60, molto divertente, scritta da Noel Redding, il bassista della Jimi Hendrix Experience, che ci lasciava in questo giorno. Lui che voleva fare il chitarrista era arrivato a un'audizione per gli Animals, ai quali arriveremo più avanti, quelli di House of the Rising Sun, di Eric Burdon e di Chas Chandler, che era diventato il manager di Hendrix. Questi dissero: senti, ma piuttosto non passeresti al basso e accompagni questo chitarrista? Lui, come tutti i chitarristi, disse di no, ma quando sentì suonare Hendrix disse: beh, allora forse è meglio che io suoni il basso, perché qui non c'è più spazio per nessun altro. Grande Noel Redding, lo ricordiamo ancora più avanti. Arriviamo alle news delle 16:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo invece la musica avanti ininterrotta, ricordando il compleanno di Avtar Singh dei Corner Shop. Chi sono i Corner Shop? Quelli che Norman Cook, in arte Fatboy Slim, remixava per una versione immortale di Brimful of Asha.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. La Camera di Commercio della Slovenia, pur esprimendo riserve sulla sostenibilità finanziaria della nuova legge straordinaria per lo sviluppo, ne sostiene gli obiettivi generali. Sebbene le stime sui costi varino significativamente tra i 570 milioni e il miliardo di euro a causa di misure come il taglio dell'IVA su alimentari ed energia, la Camera promuove con vigore l'introduzione di un tetto contributivo per i redditi elevati. Secondo l'economista Bojan Ivanc, tale soglia è indispensabile per mantenere la competitività del paese, trattenere i professionisti qualificati e allineare la Slovenia agli standard fiscali dei paesi vicini, favorendo così la crescita economica senza compromettere i servizi pubblici essenziali. Via libera, secondo quanto si apprende dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, alle sanzioni dell'Unione Europea contro alcuni coloni israeliani ritenuti responsabili di atti di violenza. L'Ungheria ha ritirato il veto che finora aveva bloccato l'adozione delle misure per le quali era richiesta l'unanimità tra i 27 Stati membri. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno quindi raggiunto un accordo politico sul pacchetto sanzionatorio. Non ha invece ottenuto il necessario consenso e la proposta di introdurre dazi sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani. L'intesa prevede inoltre nuove sanzioni nei confronti di Hamas. Il premier laburista britannico Keir Starmer, nel cosiddetto discorso del reset a Londra, ha dichiarato che il suo governo sarà caratterizzato dalla ricostruzione dei rapporti con l'Europa e dal ritorno del Regno Unito al centro delle dinamiche europee per rafforzare economia, commercio e difesa. Ha inoltre sostenuto che la Brexit ha reso il paese più povero e più debole, definendo il leader di Reform United Kingdom Nigel Farage un opportunista. Starmer ha annunciato l'intenzione di avviare un nuovo programma di mobilità giovanile con l'Unione Europea per favorire studio, lavoro e scambi dei giovani britannici. Sul piano interno ha infine promesso maggiori investimenti in apprendistati e formazione tecnica, criticando una società che privilegia eccessivamente il percorso universitario. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica rassicura che il rischio legato all'antivirus in Slovenia è attualmente trascurabile, confermando l'assenza di cittadini sloveni sulla nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia. Sebbene l'antivirus responsabile di gravi sindromi polmonari con alta mortalità e possibile trasmissione interumana non sia presente nel paese, le autorità monitorano con attenzione l'evoluzione dei contagi internazionali. In Slovenia resta diffusa solo la variante locale meno pericolosa, nota come febbre del topo, che colpisce principalmente i reni con una mortalità ridotta all'1%. Per prevenirla, gli esperti raccomandano cautela durante i lavori all'aperto o la pulizia di ambienti chiusi infestati da roditori. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

In the Stars, Rolling Stones, nuovissimo singolo, lo dico sempre, il cielo ce li conservi a lungo. Sembra che l'umanità nel tempo si ricorda di conservare soltanto le proprie abitudini più devastanti, da quelle alimentari, da quelle che rovinano il pianeta, quelle guerrafondaie, no? Tutte queste cose, a ricordare gli elementi più contrastanti e più divisivi delle religioni, tutto quello che volete, ma insomma ogni tanto qualcosa di bello dobbiamo conservarlo, e fra queste cose i monumenti di istituzione internazionale, transnazionale, globale, che bella cosa, sono i Rolling Stones e la loro musica. Lanciano il loro 25esimo album, un disco nuovo, si chiamerà Foreign Tongues, lingue straniere, preceduto da questo bel singolo che di nuovo non è un singolo, dicevamo adesso in regia con Igor Vigini, che assomiglia ad altre cose che hanno fatto in passato, è sempre molto Rolling Stones, però comunque le idee nuove a questi ragazzi non mancano, ragazzi come Mick Jagger che dice che non tocca più droghe da 25 anni, mi sembra, che non tocca più alcol da 32 anni, quindi fa una vita anche salutista, e difatti insomma un arzillo vecchietto che saltella in quella maniera è direi una cosa abbastanza rara da vedere. Keith Richards, che sotto queste cose, sotto questi punti di vista e sotto questi aspetti è uno forse un po' più trasgressivo, gli hanno chiesto: ma com'è andare di nuovo in studio, avevi voglia di uscire di casa, andare in studio? Lui ha detto: ci sono là i miei amici, ci sono là le mie chitarre, c'è della buona musica, dove altro volete che vada se non in studio? E ne escono dei dischi come questi. Parleremo ancora dell'album degli Stones nelle prossime settimane, spero di averlo anche come featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, esattamente come oggi abbiamo il disco dei Laibach, si chiama Music, musica malata, quindi è un disco strano che ascolteremo insieme nel nostro terzo spicchio, 17:30, se ci state ascoltando la notte significa dall'una all'1:30 del mattino. Dai Rolling Stones continuiamo in questa seconda parte di Pomeriggio Ore 4, benvenuti fra l'altro se vi siete sintonizzati da poco, con un altro po' di novità. La nostra canzone della settimana porta la firma di Paola Iezzi, lei di Paola Chiara, non si sono separate Paola e Chiara, ma ogni tanto qualcosina devono dirla anche per conto proprio, no? Per esempio in questo caso si parla di come nella vita, dice lei, ci si perde, ci si ritrova in questo strano viaggio che è la vita, soprattutto quando si stanno vivendo tempi strani, un'estate, dice lei, piena di bombe e raggi laser, e su questo non possiamo che essere d'accordo. La nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, lei è Paola Iezzi e questa è Stessa Direzione.

Stessa direzione, anche sonorità molto 80s, che è poi la direzione che sta prendendo un po' tutta la musica italiana, il pop internazionale. Canzone della settimana, nuovo singolo per Paola Iezzi, quella di Paola e Chiara, ma naturalmente la canzone della settimana non vive senza la sua sorella, cugina, non so, gemella, diciamo così, internazionale, cioè il nostro sigla single della settimana. Ed è il nuovo singolo della brava e bella Kacey Musgraves, è arrivata al suo settimo album, una delle voci più vellutate, dico sempre io, del country pop americano. Questa volta ha fatto un disco nel quale riflette un po' sulla solitudine. Sì, è stata single per un po' di tempo, non immagino, insomma, abbia proprio sofferto la solitudine da eremita nel mezzo del deserto. È comunque una star del mondo di Nashville e dello star system statunitense, l'avranno in mezzo intervistata 40.000 volte, fatto tour della sua casa, avrà un circolo di assistenti e tutto quello che volete, da massaggiatori a personal trainer a cuochi, che probabilmente non finisce più, quindi non è che esattamente stia morendo di solitudine, però sentimentalmente, dice lei, si può essere soli anche in mezzo a una folla, insomma, questo è risaputo, e lei dice che non ha nulla in contrario alle volte ad essere the loneliest girl, cioè la ragazza più sola al mondo.

Loneliest Girl, Kacey Musgraves, il nostro sigla single della settimana. Beh, se una si sente sola, forse ha bisogno di essere amata. Could You Be Loved era una grande canzone di Bob Marley and the Wailers. Dal loro ultimo album insieme, era il 1980. Marley ci lasciava in questo giorno, l'11 maggio del 1981, e quindi lo stiamo ricordando con un'altra canzone dopo esserci ascoltati la grande Redemption Song. In apertura, Could You Be Loved è anche uno dei suoi più grandi singoli, di quelli più famosi. L'album era Uprising 1980, Bob Marley ricordato su Radio Capodistria.

Kiss Kiss, questo era un singolone di Holly Valance, un vero e proprio tormentone che, mescoliamo il sacco del profano, abbiamo ascoltato direttamente dopo la grande Could You Be Love di Bob Marley and the Wailers. C'era una certa compatibilità ritmica, diciamo così, musicale, non più di tanto. Holly Valance, una splendida bionda che arriva dall'Australia, nata l'11 maggio 1983, oggi quindi è il suo 43esimo compleanno. Holly Valance, che in realtà si chiama Holly Rachel Vukadinovic di cognome, suo padre è di origini serbe, anzi era proprio immigrato dalla Serbia in Australia. Non strano quindi che ci siano anche elementi di musica balcanica, come avete sentito, di questo Balkan pop all'interno di questo suo mega singolo che per un certo periodo di tempo ci ha tormentati. Noi adesso invece giocheremo di nuovo in casa con una formazione che non arriva dalla Serbia ma dalla Slovenia, che però spesso e volentieri ha tirato in ballo, trasformato, ironizzato su, sbugiardato, caricaturizzato musica che arriva proprio da molte di queste regioni, ma anche l'iconografia che arriva da queste regioni, dal passato, dal regime comunista, dal mondo del socialismo, dal mondo dei totalitarismi, come pure da quello dei totalitarismi di destra, del nazismo, eccetera, eccetera. I Laibach, che spesso e volentieri hanno fatto gridare allo scandalo, sono protagonisti del nostro spazio Featured Album con il loro nuovo disco, penso sia il loro 23esimo, se ho ben contato. Un album che si intitola Music, quindi musica, però scritto con la S-I-C-K, cioè la musica malata, che sarebbe un po' la musica di oggi, tutta artificiale, tutta mal ridotta, tutta spesso e volentieri trascinata nel fango anche senza bisogno. Noi comunque, per arrivare a questo spazio, che è lo spazio delle ore 17 o dell'una del mattino se ci ascoltate in nottetempo, vogliamo ricordare che in questa giornata nasceva nel 1888, quanto indietro andiamo a pescare, Irving Berlin, molto importante come compositore, uno dei compositori più importanti della storia della musica statunitense. Ha scritto tante colonne sonore, canzoni che sono state in film famosi, che sono stati in spettacoli teatrali di Broadway. Arrivato dalla Siberia a New York come bambino, è quello che ha scritto Bianco Natale, White Christmas, l'autore è lui, ogni volta che la sentite. Irving Berlin, ma anche No, There's No Business Like Show Business, oppure Let's Face the Music and Dance. Ci ha lasciati nel 1989, a 101 anni addirittura. Fra i suoi grandi successi c'è anche un brano che ironizza sul mondo dei ricchi newyorkesi, Putting on the Ritz, il titolo di questa canzone. Negli anni 80 Taco ne faceva una versione molto pop, che diventa il brano che ci accompagna allo spazio Featured Album.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si sono formate code tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Prudenza alla guida per il maltempo che ancora condiziona gli spostamenti su diversi percorsi del Nord-Est. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano rallentamenti tra Milanese e Marghera verso Milano. E vi anticipiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in direzione Milano. Entrata alternativa consigliata Mira Oriago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
5: Music. The key. Music. The answer. Music. The power. Music. My life. Don't you know it?

0: I'm sick. Deep sick.
1: Music è scritto M-U-S-I-C-K, quindi music è sick, musica è malati, musica, la musica malata, ma anche essere malati di musica o essere ammalati per causa della musica. Gioco di parole geniale, come sempre in casa Laibach, insomma, la parte intellettuale certamente non manca. Più pop del solito, dirà qualcuno, sì, riferimenti al K-pop, tantissimi, riferimenti al J-pop, all'Eurodance anni 80 e anni 90, riferimenti anche alla disco francese, se così vogliamo, per trovare proprio alcuni di concreti all'interno di questo e degli altri brani, ma loro dicono soprattutto la nostra principale influenza e punto di riferimento siamo rimasti noi stessi, i Laibach, in tutte le nostre trasformazioni, formazioni e variazioni storiche. Un disco intensamente pop, ma anche intensamente Laibach, quindi intensamente concettuale. Una volta tanto mi trovo di fronte a un materiale stampa, devo dire, degno di questo nome, veramente ben scritto, in cui annunciano i dettagli di questo nuovo album in studio. La casa discografica, la Mute Records, affida a qualcuno che sa ben definire lo stile, il mondo, il pensiero, la storia di questa importantissima e storica formazione, che non è una band, è un collettivo, così dice anche il materiale stampa. Questo loro nuovo album, il primo album in studio di materiale originale dai tempi di Spectre, che era del resto un disco del 2014, che è uscito il 1 maggio su Mute Records in vinile, in CD e anche in digitale, e diventa il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. È un disco che è al tempo stesso una celebrazione e una critica ironica, molto ironica, tagliente, della nostra epoca. Un'epoca di realtà distorta, di imitazioni pacchiane, spesso truffaldine, generate dall'intelligenza artificiale, con questa raccolta di brani pop, in fondo molto orecchiabili, addirittura ballabili, che si crogiolano in questo kitsch postmoderno iperaccelerato, che è in questo caso il messaggio ironico dei Laibach stessi. E quindi la chiave di lettura sta già nel titolo, no? Essere saturati di musica, essere malati di musica in un'epoca, dicono loro, in cui ce n'è talmente tanta da rendere quasi impossibile un ascolto consapevole, perché ogni giorno vengono caricati online oltre 100.000 nuovi brani e un numero sempre maggiore di canzoni è creato dall'intelligenza artificiale, diventando scarti digitali. Però al tempo stesso si può essere anche malati di musica, perché insomma diventa un'ossessione, dicono loro, quasi una specie di droga che spinge pure loro in quest'epoca di sovrabbondanza a contribuire alla sovrabbondanza con le loro stesse canzoni, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Questa era anche la traccia di apertura del disco, oltre che la title track, oltre che uno dei chiari singoli, featuring Weala, questa artista che arriva dal Ghana, cantante ghanese che già in passato aveva collaborato con i Laibach. La prossima che faccio ascoltare li vede insieme alla loro collaboratrice storica, che arriva dalla Svezia, mia buona amica, una cantante fantastica che si chiama Donna Marina Martensson, con loro in due brani di questo disco. Quello che scelgo di farvi sentire si intitola Yes, Maybe, No.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Indubbiamente molto aggressivo il sound dei Live in questo disco intitolato Music, anzi devo pronunciarlo bene, coprodotto oltre che da loro stessi, come sempre, perché sanno che cosa vogliono fare, non è che abbiamo grande bisogno di aiuti esterni, da un peso massimo, dice il materiale stampa, del pop internazionale Richard X, che aveva lavorato con una band secondo me importante come influenza dei Live, cioè New Order, ma anche con elementi più pop, eppure per questo l'hanno scelto, come Goldfrapp, Sugar Babes e Kellys, quindi grandi nomi che intrecciano ovviamente le loro strade con questi personaggi che qui si trovano invece a lavorare con un materiale che sta a un livello intellettuale diverso, dove l'ironia diventa la chiave di interpretazione e dove questo suono smaccatamente commerciale, smaccatamente aggressivo, diventa tutto sommato un veicolo per trasmettere questa idea, questa dicotomia che loro stanno cercando di sottolineare fra la fruizione della musica esagerata, la musica che invece diventa sempre più scarto digitale, che non posso usare altro che questo loro termine, e al tempo stesso l'ossessione dei musicisti per la musica che nonostante tutto continuano a farla. Un lavoro pop sì, ma un lavoro pop pensante, fatto per far pensare. Poi se vi piace musicalmente, se riuscite a stomacarlo tutto, questo è un altro punto di vista, un altro paio di maniche. Ma naturalmente si tratta di una deviazione che non significa che la band ha cambiato corso. Ripeto, più che una band è un collettivo, è un progetto, è un lavoro quasi teatrale nella sua concettualità, e quindi cambiare sound e cambiare suono di disco in disco e manipolare i suoni, citare brani dal passato, come esattamente nella title track Music la linea di archi citava addirittura le colonne sonore di James Bond, è un tratto fondamentale e da sempre presente all'interno della musica dei Live, che citano tutti quanti per finire poi per citare se stessi. Non mancano le grandi voci, come dicevo, quella bella di Marina Martinson che abbiamo appena ascoltato in questo brano, o anche nella prossima canzone ne troviamo una molto bella intitolata Love Machine, la macchina dell'amore. Love.

0: in sin.
1: Inizia tutto con il peccato e finisce con il peccato. Love Machine sono i Livebox. Se siete interessati a incrociarli in tournée nel promuovere questo nuovo album, il tour parte, il Music Tour parte il 18 maggio da Graz, attraversa tutta l'Europa, farà qualcosa come 60 date addirittura, quindi penso che avrete modo di trovarli e sentirli da qualche parte se la cosa vi può stuzzicare. Un gruppo e un collettivo uniforme, abbastanza anonimo, questa pratica multidisciplinare di musica, arti visive, performance, manifesto, installazioni, chi più ne ha più ne metta, interpretazioni anche inusuali di successi del passato, tipo Life is Life per esempio, performance in Corea del Nord, colonne sonore teatrali per esempio anche Also Sprach, Zarathustra eccetera eccetera. I Laibach in 4 decenni non hanno mai esitato, non si sono mai tirati indietro nel mettere in discussione il concetto di arte insomma come cosa multidisciplinare, anche molto variegata, e al tempo stesso mettere in discussione spesso e volentieri le ideologie, le politiche, la società del paese dal quale provengono, in questo caso la Slovenia, prima ancora la Jugoslavia, o comunque dell'Europa intera e del mondo intero. Ecco, spesso accusati di usare simboli totalitaristi, è la cosa più facile da fare quando non si capisce che uno in realtà sta facendo una pantomima e quindi sbugiardando l'uso di questi simboli totalitaristi e facendoli sembrare quasi un'operetta, un qualcosa di ridicolo, aggiunto soprattutto a una musica, a un'interpretazione vocale sempre così carica che comunica proprio questo stesso concetto. La prossima canzone che vi faccio ascoltare da questo album, il prossimo brano più che canzone, insomma questo è importante, invece ci porta a un altro concetto, quello dell'algoritmo. Algorithm, però scritto all go rhythm, quindi tutti vanno al ritmo, di nuovo con la presenza di Wiala, fino a quando RTV Slovenia non ha annunciato che non parteciperà a Eurovision Song Contest di quest'anno per motivi chiaramente politici e umanitari. Questa era una delle potenziali canzoni candidate. Io non so se mi sarei visto i Laibach sul palco del Eurovision, sarebbe stato un po' come mettere un peso massimo in mezzo a una lotta fra pulcini, però insomma forse l'ironia ci sarebbe stata sotto questo punto di vista, ecco, e se non altro avrebbero fatto un figurone con un brano come questo.

Algorithm, scritto Algorithm, tutti vanno al ritmo, tutti corrono un po' come dietro, no, al pifferaio magico, incantati da questa musica, da questi algoritmi che conoscono le nostre abitudini, i nostri gusti, che ci condizionano. Loro dicono tutto l'album cerca di affrontare questa tensione fra l'uomo e la macchina, fra l'uomo e l'algoritmo, no? I brani che sono fatti per bypassare i meccanismi di detection degli algoritmi stessi, però allo tempo stesso per metterci un po' nelle orecchie, nella mente, il dubbio, che secondo loro è la virtù più essenziale del pensiero umano, e per inserire di nuovo nel mondo della musica e della società questo elemento, dicono loro, un po' disgregativo, un po' giocoso, un po' folle, del giullare di corte in un mondo dove invece viene lodata e dove viene spesso e volentieri richiesta la prevedibilità assoluta. Tutto deve essere programmato, tutto algoritmico, tutto preciso, tutto prevedibile, tutto controllato. Quindi più diventa meccanica, più diventa pop plastica la musica dei Laibach, più in realtà stanno ironizzando proprio su questo concetto. Il brano con il quale concludiamo lo spazio Featured Album, poi nell'ultimo spicchio ritorniamo anche al rock, quindi se state soffrendo perché siete rockettari, restate con noi, nell'ultima mezz'ora abbiamo pure pane per i vostri denti e per le vostre orecchie, delle grandi cose da sentire. C'è il brano con il quale concludiamo, è in realtà la canzone di chiusura del disco, si intitola Das göttliche Kind, che significa il bambino, il fanciullo divino, no? Quindi da semidio. E loro avrebbero chiesto proprio all'intelligenza artificiale di scrivere una specie di autocritica, la cosa che praticamente una divinità caduta o decaduta potrebbe scrivere come testamento, come lascito ai suoi stessi figli che hanno contribuito a buttarla giù dal trono, quindi a determinarne la fine. E secondo loro, adesso poi vediamo se ci crediamo o no effettivamente, l'intelligenza artificiale se ne sarebbe uscita con un qualcosa degno di Wagner praticamente, no? Qualcosa del Crepuscolo degli Dèi, e che quindi diventa un brano quasi allucinatorio che parla dell'opacità dell'intelligenza artificiale, di quanto sia artificiale, quindi non familiare a noi, nonostante la parola intelligenza, per cui diventa sia affascinante che pericolosa, che scura come nuova entità nel mondo, esattamente come questo brano, ha questo suono fascinoso e scuro, e chiude così in maniera pensosa un album solo apparentemente giocoso. Era il nostro Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, Music, il nuovo disco dei Laibach, questa è Das göttliche Kind, con questa arriviamo alle news delle 17:30, per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta e poi l'ultima mezz'ora di pomeriggio ore 4. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il leader dell'SDS, Janez Janša, ha annunciato che l'accordo di coalizione con i democratici e il blocco NSI, SLS, Focus è definito al 95%, prevedendo la chiusura delle trattative entro la settimana e l'insediamento del nuovo governo per inizio di giugno. Nonostante restino da sciogliere alcuni nodi complessi e da definire la ripartizione degli incarichi ministeriali, Janša confida di raccogliere le firme necessarie per la candidatura premier entro martedì prossimo. Sebbene il partito Resnica Verità rimarrà fuori dalla coalizione ufficiale, il suo sostegno esterno sarà determinante per raggiungere la soglia dei 46 voti necessari all'elezione del mandato. In Parlamento è in discussione la proposta di legge di intervento per lo sviluppo del Paese, sostenuta dal cosiddetto terzo blocco politico e attesa al voto finale dopo la seconda lettura, mentre la coalizione uscente prepara la possibilità di un referendum legislativo. Il provvedimento, che include misure su energia, fisco, sanità, pensioni e sostegno alle famiglie e alle imprese, divide profondamente maggioranza e opposizione. I sostenitori lo presentano come un pacchetto di sollievo per i cittadini ed economia, mentre i critici lo definiscono affrettato, finanziariamente rischioso e privo di reale carattere emergenziale. Resta aperto anche il nodo giuridico legato alla possibilità di sottoporre a referendum una legge che combina materiale sul quale il referendum è ammesso e altre sulle quali è escluso, questione che potrebbe finire davanti alla Corte Costituzionale. Uno studio contenuto in un'anticipazione del bollettino economico della BCE avverte che uno shock simultaneo dei termini di scambio e dell'incertezza delle famiglie, simile a quello seguito alla guerra in Ucraina e allo shock energetico nel 2022-2023, potrebbe generare rischi significativi per crescita e inflazione. Nello scenario ipotizzato, l'aumento dei prezzi dell'energia importata e il lento adeguamento dei salari ridurrebbero il reddito reale, facendo salire l'inflazione di circa lo 0,4 punti percentuali e rallentando la crescita di 0,1 punti percentuali nel 2027, con effetti in attenuazione appena nel 2028. Un aumento dell'incertezza nei consumatori confermerebbe inoltre i comportamenti precauzionali, comprimendo la domanda delle famiglie e riducendo ulteriormente la crescita di 0,3 punti percentuali nel 2027, senza impatti rilevanti sull'inflazione. Da maggio dello scorso anno alle frontiere tedesche sono state respinte circa 35.000 persone in caso di attraversamento illegale, secondo i dati del Ministero federale dell'Interno. La Germania ha introdotto controlli ai confini con l'Austria nel 2015, successivamente estesi agli altri paesi limitrofi, e il ministro dell'Interno, Alexander Dobrindt, ha rafforzato le misure, prevedendo anche la possibilità di respingere i richiedenti asilo alla frontiera, con alcune eccezioni per i gruppi vulnerabili. Nello stesso periodo sono stati registrati oltre 47.650 ingressi illegali, mentre le domande di asilo sono diminuite per la prima volta rispetto all'anno precedente. La Germania, pur appartenendo allo spazio Schengen, mantiene controlli temporanei alle frontiere, attualmente prorogati fino a settembre. Al fine di contrastare il recente aumento degli incidenti, l'Agenzia per la Sicurezza Stradale e la Polizia hanno lanciato la campagna Micromobilità, mirata a tutelare i conducenti di biciclette e biciclette elettriche attraverso controlli e sensibilizzazione. L'iniziativa esorta gli automobilisti a una maggiore cautela nelle manovre e i ciclisti al rispetto delle norme, con particolare enfasi sull'uso del casco e sulla riduzione delle distrazioni. A causa dell'elevata incidentalità registrata tra gli over 65 dei rischi legati alla velocità delle bici elettriche, le autorità promuovono comportamenti prudenti in vista di una successiva fase di controlli a livello europeo prevista per giugno e che estenderà il monitoraggio anche a monopattini e ciclomotori. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il Giornale della Sera. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Living Loving Maid, sono i Led Zeppelin a riportarci con un po' di rock alla musica nell'ultimo spicchio di pomeriggio alle 4, dopo che abbiamo passato mezz'ora in compagnia dei Laibach e di Music, il loro nuovissimo disco molto pop, molto K-pop, electro dance, ironico naturalmente, che ci porta ai confini di quelli che sono i limiti della stupidità dell'intelligenza artificiale. Non è un gioco di parole casuale, è al tempo stesso del buon gusto nella musica, che sempre più di cattivo gusto diventa, almeno nell'ambito del pop internazionale, e che di conseguenza influisce anche su quanto noi mentalmente all'interno delle nostre società degradiamo nel tempo, anche grazie alla musica, e i Laibach riflettono pure su questo. La prossima settimana un altro featured album, come sempre ve lo anticipo in coda ad Album Charts la domenica. Allora, perché stavo parlando dei Led Zeppelin? Perché c'è un doppio anniversario che li riguarda in questa giornata, l'11 di maggio. Il 2011 veniva venduta la maglietta, venduta all'asta, la maglietta più cara della storia del rock. Era una maglietta rarissima dei Led Zeppelin, una t-shirt di quelle con la scritta Led Zeppelin in particolare, datata 1979, battuta all'asta nel 2011 per la bellezza di $10,000, è la cifra più alta mai pagata per una maglietta di un gruppo rock. Ecco, se avete in casa magliette dei Led Zeppelin, qualcuno, date un'occhiata. Insomma, questo pezzo si chiama Living Loving Maid. Maid potrebbe essere anche la domestica, la signora che fa le pulizie, quindi chiedete alla vostra domestica, o se lo fate voi stessi ancora meglio, fatelo da voi, andate a vedere fra la vostra biancheria vecchia sporca, quella che sta in fondo al cesto della biancheria, magari avete una maglietta dei Led Zeppelin che vale pure quella $10,000. L'altro anniversario è che nel 1974, in questo giorno, andavano tutta la band al completo al Los Angeles Forum, a Los Angeles in California, a vedersi un concerto di Elvis Presley, che non era al massimo come concerto. Iniziò un po' male, la band era un po' tremolante, Elvis non era al massimo della forma. A un certo punto lui fermò il gruppo dicendo: ragazzi, fermiamoci, proprio dicendo al microfono, fermiamoci, abbiamo i Led Zeppelin fra il pubblico, non possiamo fare questa figura, cerchiamo di far finta di far vedere che sappiamo cosa stiamo facendo. E ripartì da zero con il concerto, e tutti i membri della formazione naturalmente furono molto felici, anche perché Elvis poi a fine concerto chiese a loro l'autografo per sua figlia Lisa Marie Presley, che a quanto pare era un fan del biondissimo allora Robert Plant, che ci siamo ascoltati in questa canzone. Compleanni del giorno, ritorniamo a questo argomento. Oggi nasce un artista a noi molto vicino, perché è stato anche nostro ospite qui sulle nostre frequenze con uno splendido concerto live per uno degli anniversari della nostra emittente. Sto parlando di Davide Van Desfros.

0: Carlo Fitzgerald. Lo vedo in sola curiera che il navare mi ne aveva dei delfini.
1: Eccoli qua, da Sandokan ai Delfini a Rimini, Davide Van der Sfros festeggia gli anni oggi, geniale questo brano, eh? Yanez de Gomera, che ricorda ovviamente l'immortale personaggio di Emilio Salgari di Sandokan, interpretato poi da Philippe Leroy, fra le altre cose, nella prima serie televisiva, quella storica, con questo testo che dice, no, è polenta e Cuba Libre per i granchi in processione, che poi parla insomma di bicicletta e vuvuzela, di Tremal Nike che gira in fuori strada. Ecco, molto ironico e interessante come spesso e volentieri le cose di Davide Van der Sfros, nato a Monza, cresciuto sul lago di Como, ospite della nostra emittente per un concerto fantastico che spero prossimamente verrà anche riproposto, perché era una di quelle cose belle e memorabili da ricordare organizzate da Radio Capodistria per quanto riguarda le collaborazioni con i grandi artisti della musica italiana. Oggi è il suo compleanno e quindi gli facciamo più che volentieri gli auguri. Oggi è anche il compleanno di un artista un po' controverso, Eric Burdon, cantante, anche autore, anche attore in alcuni casi, con frontman degli Animals, House of the Rising Sun, il loro classico che vi farò sentire, ma non solo quello, anche Please Don't Let Me Be Misunderstood, eccetera eccetera. Fece poi da frontman di un gruppo californiano chiamato War, che diventarono i War di Eric Burdon, poi riformò gli Animals di Eric Burdon, ha fatto tournée grandi e piccole. Per un certo periodo si dice, e metto questo si dice fra virgolette, amico di Jimi Hendrix, sarebbe dovuto essergli vicino nelle ore in cui Hendrix compariva, ma in realtà non ha mai voluto aprire bocca nemmeno su quali sono state le circostanze misteriose di quella notte. A dir la verità, nel corso dei decenni la

House of the Rising Sun, gli Animals, brano tradizionale americano immortale che risale addirittura a ballate inglesi e francesi del XVI-XVII secolo, poi scritto per la prima volta, trascritto dai minatori in America nel 1905, è diventato forse il primo brano di folk trasformato in grande successo pop rock internazionale dagli Animals in questa mitica versione che ovviamente tutti conoscete nel 1964, ascoltata nel compleanno della grande voce che ascoltavamo in questo brano, quella di Eric Burdon, nato l'11 maggio 1941. Gli facciamo tanti auguri, come dicevo, supposto amico di Jimi Hendrix, che non ha mai chiarito le circostanze misteriose che l'hanno visto coinvolto molto vicino a Jimi Hendrix e alla sua diciamo così fidanzata maledetta Monica Dannemann negli orari della sua morte, cosa che probabilmente pesa ancora oggi sulla coscienza di Eric Burdon stesso. Ritorniamo al discorso Jimi Hendrix, perché vi ho promesso ancora un brano per ricordare Noel Redding, il suo bassista che ci lasciava in

questo giorno del 2003. Ecco, nell'ottobre del 1968, il 29 ottobre per la precisione, la Jimi Hendrix Experience si trovava ai TTG Studios di Hollywood in California per registrare vari brani per il disco, eccetera. Divertendosi fra un brano e l'altro, suonarono una versione devastante di Gloria di Van Morrison, con il basso di Noel Redding distortissimo ed arrabbiatissimo, anche perché nel testo Hendrix faceva delle variazioni e faceva dei riferimenti molto espliciti, molto erotici e anche molto punzecchianti alle ragazze di Mitch Mitchell e di Noel Redding stesso, che a quanto pare avrebbero avuto una certa preferenza per Hendrix nonostante tutto. La sentiamo assieme, una versione lunga, devastante e immortale di Gloria per ricordare Noel Redding.

una delle versioni più devastanti di Gloria di Van Morrison della storia della musica, la Jimi Hendrix Experience ai TTG Studios nell'ottobre del 1968. Noel Redding al basso faceva, si lanciava in un piccolo assolo quando Hendrix lo stuzzicava sul fatto che pure lui avesse avuto una ragazza chiamata Gloria, che naturalmente preferiva Hendrix al suo uomo, diciamo così. Siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ricordato Noel Redding con due brani, abbiamo ricordato la sua scomparsa in questo preciso giorno del lontano 2003, dell'ancora più lontano 1981. In questo giorno abbiamo ricordato con due brani la scomparsa del grande leggendario Bob Marley. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, i Laibach e la Mute Records per il nostro album della settimana, il loro nuovo disco intitolato Music. Ringrazio Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica. Vi lascio con un ultimo brano, il singolo di debutto dei Foreigner, 1977. Il disco portava soltanto il loro nome, ma perché questa cosa? Perché in questa precisa giornata c'è anche da ricordare uno di loro, Ed Gagliardi. Ci lasciava nel 2014, bassista, membro fondatore della band, aveva 62 anni. Nel 1981 formò anche un altro gruppo parallelo chiamato Spies, però è passato alla storia per essere quello che suona su tante canzoni immortali, compresa questa, Feels Like the First Time. Ed effettivamente, dopo un po' di tempo di assenza qui su Radio Capodistria, ad essere di nuovo in onda con voi sembra la prima volta. Feels Like a First Time. Un abbraccio a tutti da Andrea Effe.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova risolto un incidente a Peschiera del Garda, prudenza per le grandinate tra Brescia Ovest e Verona Sud. Forti grandinate anche sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove si verificano code tra Meoro Roncade e Sanstino di Livenza in entrambe le direzioni. Piove sugli altri percorsi del nord-est. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre e ancora rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi segnaliamo che il previsto cantiere notturno allo svincolo di Milano Dolo questa notte non verrà attivato, l'entrata in direzione Milano sarà dunque regolarmente aperta. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra,

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di culture, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questi sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi parliamo del libro di su Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio, con il suo autore Mario Ravalico, che ha ripercorso appunto la vita di Don Francesco Bonifacio, nato pirano nel 1912 e morto a Grisignana in Odium Fidei nel 1946. Egli visse tutti i terribili drammi del Novecento che sconvolsero l'Istria e la Venezia Giulia, la guerra, l'armistizio, l'annessione al Terzo Reich, la liberazione dal nazifascismo e la presa del comando in Istria da parte dei cosiddetti poteri popolari, i comunisti della nuova Jugoslavia. Figura esemplare di sacerdote e pastore, Don Francesco Bonifacio è rimasto tra la sua gente sempre, fino alla fine, testimoniando la sua fede limpida fino alla sua crudele sparizione avvenuta l'11 settembre 1946. Il 3 luglio 2008 Papa Benedetto XVI ha riconosciuto il suo come un vero martirio in Odium Fidei e il 4 ottobre 2008 Don Francesco Bonifacio è stato proclamato beato. Di tutto questo, ma soprattutto del modo in cui Don Francesco Bonifacio è sparito, è stato ucciso ed è dove potrebbe essere trovarsi il suo corpo, ne ha parlato appunto Mario Ravalico in questo libro. Un libro che è già stato presentato nei mesi scorsi da Massimo Gobessi, ma di cui oggi vorremmo soprattutto focalizzarci sul fatto che questo volume è stato presentato nelle comunità italiane dell'Istria. E abbiamo qui con noi Mario Ravalico, benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: E partirei appunto l'episodio più recente, diciamo così, rispetto appunto al libro, le varie presentazioni che sono state fatte in Italia, Trieste, ma anche altrove, ma appunto le presentazioni, come è stato recepito questo libro?
1: Ecco, il libro è stato presentato il 19 settembre dello scorso anno a Trieste, a Lirci è coautore, coeditore insieme a Ares, casa editrice di Milano, e via via dopo quella data, soprattutto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, lo abbiamo presentato in diverse parti, qui a Trieste e in regione, ma anche in Istria, e altre presentazioni sono ancora in programma. Allora, c'è da dire innanzitutto che la prima volta che io ho presentato un libro era il 2015, il primo libro su Bonifacio intitolato Verso Krasica, più che altro racconta l'ipotesi di quello che è avvenuto durante il suo arresto e quindi era una ricerca che poi si trasformò in una pubblicazione. In quell'occasione andai a presentarlo in Istria, Buie, Krasica, Citanova, Umago, ecco, quella zona lì,
0: certo.
1: E nelle comunità istriane. Quest'anno, poi ci sono state altre presentazioni di altri volumi, quest'anno abbiamo voluto fare un salto. Ci siamo posti un problema, questo non può non interessare anche terre fuori, luoghi fuori l'ambito, la zona, il Buiese, il distretto
0: sì.
1: Di Buie. Secondo, perché solo nelle comunità istriane? Abbiamo fatto uno sforzo che non è stata una cosa da poco e per la prima volta in tutte queste occasioni, la prima presentazione a Capodistria, il 12 di gennaio, la seconda presentazione, parlo dell'Istria perché poi Trieste, certo, si intersecano, sì, il 12 febbraio, due giorni dopo il giorno del ricordo, a Krasica, si giocava in casa,
0: certo.
1: Il 3, se non sbaglio, il 2 marzo a Fiume, il 10 aprile a Pola e l'ultima tappa è stata, ma non sarà l'ultima, il 28 di questo del mese scorso a Citanova. La novità è stata questa. Uno, andare fuori da questo ambito. Poi la Fiume per me erano luoghi, li conoscevo per altre vicende, per altre storie, ma in cui non avevo mai parlato di questa figura. Per cui come reagiranno, come verrà recepito, quanto interesse può esserci? Ecco, una grande domanda che mi ero posto. Ma la seconda cosa, io volevo coinvolgere anche i rappresentanti delle chiese locali, quindi i vescovi di Fiume, l'arcivescovo Mate Usinic e di Parenzo Pola, Monsignor Iva Stironia, o i parroci, a seconda di come, ma anche coinvolgere per raccontare la storia, il contesto storico, anche degli storici croati. Con tutti i rischi, perché, ecco, e allora si è verificato che in tutti questi luoghi c'era la presenza o del parroco o del vescovo, è stato preziosissimo la presenza del vescovo a Fiume, e poi a Crassis c'era il vescovo con un seguito notevole. Crassis erano più di 80 persone, insomma. C'era il vicepresidente della regione istriana,
0: la Jessica,
1: insomma, è una marea di gente. A Capodistria non c'era il vescovo perché era impegnato a Roma, un impegno serio, ma era un suo rappresentante insieme al parroco. E tra l'altro a Capodistria c'era anche la Consul Generale d'Italia a Capodistria. E, ecco, e poi ha avuto questa idea, che non è stata facile, ripeto, ma di coinvolgere degli storici. Per cui a Fiume c'era un giovane storico della Chiesa in Istria particolarmente, Marco Medved, e a Pola c'era lo storico Stipan Troglic, che è uno nato in Bosnia Erzegovina, sul confine con la Croazia, ma ha sempre vissuto in Croazia, insegnato all'università, ecco, con tutte le difficoltà, ecco, e questa è stata una scommessa che abbiamo vinto, ecco, sotto la gente era contenta, da quelli che ti venivano a chiedere: ma finalmente, perché abbiamo aspettato tanti anni prima di dire queste cose? Ecco, in modo magari un po' sommesso, no? Sì. Ecco, ma comunque siamo stati accolti bene. Ecco, io vado in genere in giro con un amico che è, oltre che con mia moglie, con il nipote del beato Francesco Bonifacio, che fa una sua testimonianza anche importante sulla famiglia, come ha vissuto questa vicenda. Ecco, quindi accolti bene, non che prima non si era accolti bene, ma questa volta si è allargato l'ambito, si è allargato anche la presenza, quindi anche di rappresentanti delle chiese locali, ma anche la presenza di alcuni storici croati, perché non mi pareva corretto portare lo storico da Trieste. Lì abbiamo anche degli storici italiani molto bravi che hanno già fatto la loro parte: Denis Visintin, Christian Kness, Rino Cigui, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è stata questa scommessa ed è stata una scommessa vinta, la gente l'ha accettata, mi pare un buon risultato.
0: Meno diffidenza, si può anche dire così? Magari c'era ancora un 10 anni fa un velo di diffidenza.
1: Ecco, io credo che 10 anni fa io non avrei avuto il coraggio di fare, ma probabilmente nemmeno sarebbe stato accettato. Okay. Oggi un clima... molte volte mi sento chiedere: ma come sono di là, no? Come se sto di qua, di là, no? Cioè, più il confine, ma sono di qua,
0: è rimasto nell'immaginario collettivo questo modo di
1: qua,
0: dire.
1: Di là, no? Di là, noi, certo, e loro,
0: certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: Però io dico, se non si conosce, non ci si rende conto.
0: No,
1: dico una cosa all'inizio, avrei dovuto dirla alla fine, ma la dico adesso, proprio come mia moglie si ragionava: se non ci fosse stato il fatto di non avere il luogo in cui fosse stato messo il corpo di Don Bonifacio, non si andava in giro, non si andava a cercare, non c'erano rapporti, non nascevano rapporti di conoscenza, di stima, di amicizia, che in questi 15 anni sono nati. Per cui abbiamo cercato nel nostro piccolissimo di buttare ponti, e ponti sono stati accettati e altri li hanno buttati. Per cui c'è un rapporto normale, ecco, la gente ci accoglie bene, non c'è assolutamente nessun tipo di diffidenza.
0: Diffidenza, ritrosia, anzi. Okay.
1: Anzi.
0: Anche perché appunto lei è andato a Fiume, è andato a Pola, parlando con la presenza dei vescovi di città Quarnerina, del capoluogo dell'Istria, perché è un tema in Croazia molto forte quello dei sacerdoti scomparsi, non solo quegli italiani, ma legge del suo libro, e vince molto chiaramente, tutti i religiosi scomparsi tra il 43 e il 49. Lei parla di 16 religiosi scomparsi tra il 43 e il 49, senza considerare la provincia di Gorizia, canonici sloveni fatti sparire dai tetini, un'altra dozzina, a prescindere che fossero italiani, sloveni o croati, no?
1: Sì, questo si inserisce nel tema della persecuzione religiosa. C'è un libro, un robusto libro, ha oltre 1000 pagine, un tomo scritto da un sacerdote croato, Ante Bagetic, mi pare, il quale ha fatto 7 o 8 anni di ricerche per scrivere questo libro. È un prete che è nato nel 37, morto negli anni 70, metà degli anni 70, si è fatto 2 volte il carcere, la prima volta da seminarista a Niš, che era uno dei carceri più duri, 7 anni.
0: Serbia, no? Niš
1: è in Serbia, sì, quasi al confine con il Kosovo. E poi si è fatto da prete altri 15 anni di carcere, di vari carceri, Stara Gradiška, Lepo Glava e altri. Ecco, e ha raccolto, poi una volta che è venuto fuori, finito anche la Jugoslavia, ha raccolto una serie di documenti su questo, scrivendo questo libro che praticamente certifica 643, se forse sbaglio qualche unità, preti, frati religiosi, anche seminaristi, uccisi dai partigiani titini. Questo è un capitolo enorme, anche perché di questi una buona parte, un po' meno della metà, non si è mai saputo dove sono andati a finire. Tra questi c'è questa figura, Bonifacio, italiano, ma che comunque si inserisce, l'unico in Istria prete di cui non si sa. Ecco, ma io voglio ricordare quello che citavi adesso, che nella diocesi di Trieste, capodistria di allora, quindi vuol dire Porte di Fiume fino a metà Istria, e il resto Parenzo Pola, ci sono 19 tra preti, religiosi e seminaristi uccisi, 4 dai nazisti e gli altri dei partigiani di Tito. E quello che fa specie, si va dal primo, che è Don Angelo Tarticchio, che purtroppo è molto noto del suo martirio, ma si va all'ultimo, il primo nel 43, l'ultimo nel 1949, quindi a guerra benché finita, Don Lacoselias, che muore in ospedale, adesso non voglio spiegarlo, in modo tragico, perché viene praticamente viene ucciso, ci sono testimonianze molto concrete. Ecco, c'è una, così, senza contare, come si diceva, quelli di Gorizia, senza contare Fiume, perché ci sono anche, senza contare Zara, ecco, c'è tutto questo. Ecco. Quindi questa storia non è unica, si inserisce in questo contesto.
0: Appunto.
1: A questo va anche unito il parallelo, 11 mesi dopo di Don Francesco, l'altro prete, questa volta croato, istriano sempre, esatto. Don Miroslav Bulesic, che viene ucciso a 27 anni a Lanischie con delle coltellate alla gola.
0: Là appunto è stato ucciso, si è trovato il corpo, una cosa molto più chiara da un certo punto di vista. E in tutto questo clima, diciamo così, si può supporre una certa continuità fra questo, l'episodio dell'uccisione, la sparizione ufficialmente di Don Bonifacio e l'assalto al vescovo Santin a Capodistria in occasione delle cresime avvenuto nel giugno del 47? Il contesto è lo stesso?
1: Contesto è lo stesso, bisogna tenere conto che delle minacce lui le aveva avute, minacce concrete a Sesana l'anno prima, quindi 46, quando va a fare le cresime viene impedito eccetera. Ma io la metto in relazione a alla vicenda di Don Bonifacio per queste ragioni. Don Bonifacio viene ucciso nel settembre 1946. Fine luglio lui viene a Trieste, da Crassica, Villa Gardossi allora, dal vescovo a dire sta succedendo questo. Mi minacciano, mi tagliano le corde delle campane, vengono in chiesa a spiarmi, qualcuno ha detto a mio fratello di che scappi via perché lo vogliono far fuori, eccetera, eccetera, e ripone la domanda, io cosa devo fare? E il vescovo non gli dice cosa deve fare, dice, gli risponde con un'altra domanda, e tu cosa vorresti fare? Io vorrei rimanere con la mia gente. Lui due anni prima l'aveva scritto anche nel testamento questo, e il vescovo dice allora rimani tra la tua gente. Siamo in un periodo in cui diversi preti erano già dovuti scappare via, quindi Crisignana, c'era un parroco storico che è stato tantissimi anni un veneto, Don Giovanni Golfetto, che proprio a 40 Nel aprile o maggio, non vorrei sbagliare, del 46, si accorge con un trucco, con un tranello, scappa via. Ecco, però lui voglio rimanere. E convinto, lui sapeva quello a cui andava incontro, non è che fosse uno sprovveduto, però lui continuava a sostenere anche allo stesso fratello, io non ho fatto niente di male, ho aiutato tutti quelli che potevo aiutare, perciò io resto. Ecco.
0: La sua era una missione, alla fine, quindi... Allora io direi di fare una prima pausa e poi continuare parlando del libro di Mario Lavalico su Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al libro di Mario Ravalico, Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio, un libro con l'introduzione di Roberto Spazzali ed edito dall'IRCI, Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata. Veniamo proprio nel merito di questo libro. Lei, Ravalico, a un certo punto scrive, ormai dettaglia per filo e per segno, l'intera giornata, l'ultimo giorno di Don Francesco Bonifacio. Riassumendolo così brevemente, gli è stato teso un agguato a un certo punto. Si capisce questo da quello?
1: Direi di sì. Ecco. Lui doveva recarsi da Krasica a questo villaggetto Peroi, che quattro case, erano 100 abitanti in tutto, alle porte di Crisignana, una piccola frazione, per ordinare della legna a un signore, la famiglia Crevatin, che era quello che aveva per la gente questo compito, vino e legna, vendeva, eccetera. Va, in realtà doveva andare anche a Crisignana a incontrare il suo confratello Don Giuseppe Rocco, che è arrivato lì esattamente da 11 giorni. Il parroco precedente, lo dicevo prima, ha dovuto scappare, e il primo di settembre è arrivato Don Giuseppe Rocco, un partino giovane, che appena arrivato ha ricevuto già le sue belle minacce, quindi era un po'. E allora Don Francesco va, non trova questo signore per la legna, prosegue, tornerò nel ritorno, e prosegue, va avanti, va in canonica, si incontra con Don Rocco, si scambiano le loro riflessioni, si raccomandano vicendevolmente prudenza, ma insomma, essendo 10 anni più vecchio Don Francesco, ma anche più esperto, era lì già da qualche anno, no? Da 9 anni, da 7 anni.
0: Però stiamo parlando sempre di una persona di 34 anni.
1: Ecco, e così si raccontano un po', alla fine si fermano qualche tempo in chiesa in adorazione del Santissimo, poi Don Francesco chiede di essere confessato. E poi, ormai era diventato buio, sette e mezzo di sera, siamo nel tempo della vendemmia, e decide di tornare a casa. Anche Don Rocco dice, ma no, fermati qua, perché insomma ormai è buio, è pericoloso, i sentieri, non c'erano strade, erano sentieri, bisognava attraversare il bosco dei Ciucchetti, fare un sentiero che sbocca poi in un altro sentiero, oggi asfaltato, ma allora anche poco frequentato. E lui dice, no, grazie, ma io devo tornare a casa, perché c'è la mia mamma e mia sorella e mio fratello che mi aspettano, tant'è che camminano insieme, vanno un po' di strada, fanno insieme fino al piccolo cimitero di San Vito, che allora serviva per i defunti nelle frazioni fuori Crisignana, e lì si salutano, si raccomandano un'altra volta, uno ritorna a Crisignana e l'altro prosegue per la strada. In quel momento Don Francesco si accorge, ma se ne accorge anche Don Rocco, perché lo dirà in una sua testimonianza, che escono dal cimitero, quindi erano dentro, nascosti, a fare che cosa? E dopo torniamo su questo discorso. Due militi, perché avevano la divisa, e uno viene riconosciuto, ecco. Era uno che abitava proprio nel paese di Peroi, fra l'altro vicino alla casa di Crevati, dove andava a prendere la legna Don Bonifacio. Percorre il sentiero ancora verso casa, e dopo, in un certo punto, dove ci incrociano due sentieri, quello che viene da Peroi con altri due, una piccola frazione, Danielis e un'altra Radanici, e in quel punto viene allora arrestato. Lui capiva che erano dietro. Questa è l'unica certezza che si ha. Si ha questa certezza perché in quel momento, in quel punto, viene visto da quattro persone. Due signori che tornano dai lavori della campagna, era il tempo della vendemmia, e altre due persone che, anche queste autonomamente, si accorgono. Uno di questi due va vicino alla guardia, erano due militi appunto che lo fiancheggiavano, dice, ma guardi che questo, quasi a dire, insomma, no? È il mio parroco, e questo
0: viene fatto tacere.
1: Viene fatto via immediatamente. Ma c'è una signora con una figlia di 16 anni e mezzo, poi la signora era morta, chiaramente non l'ho conosciuta, ma la figlia di 16 anni e mezzo, che oggi avrà 90 anni, io l'ho incontrata due volte negli anni 2015, 16, 13, in quel tempo due o tre volte, e lei appunto tornava a casa con la mamma, con le pecore che erano portate al pascolo, e la mamma non dice niente, ma guarda, come dire, cosa sta succedendo. Questi si accorgono e la minaccia, dice, va dritta in casa, però la figlia mi dice, mia mamma con la coda dell'occhio ha visto chi era e ha riconosciuto uno dei due. Ecco, da quel momento lui sparisce, non si sa. La notte stessa, dopo che non ritorna a casa, il fratello Giovanni va con un suo amico Domenico Dionis a cercarlo nei boschi, li percorre la strada che avrebbe dovuto fare, non trova nessun segno, ormai si fa buio, torna a casa il mattino dopo con altri tre amici, percorrono varie stradine, campagne eccetera, e vanno anche al comando di Grisignana prima e trovano un milite e dice: dov'è il comandante? È fuori a finire un lavoro che aveva iniziato ieri sera. Punto e domanda. Va, il giorno dopo andrà al comando della polizia politica, l'OSNA di Buie, e viene arrestato lui e un suo amico, perché stanno facendo propaganda, secondo. Voglio far notare una cosa, che sui crocicchi ce ne sono tre, io ho percorso quel sentiero, sui crocicchi avevano messo una persona a vigilare che nessuno passasse in quel momento, e non doveva passare nessuno, in realtà questi sono passati perché avevano le campagne, e infatti quando questi due insieme, saranno i tre, poi più altri due magari ne parliamo dopo, che vengono arrestati, non subito ma qualche giorno dopo, verranno interrogati e verranno immediatamente rilasciati i due militi della difesa popolare, perché la motivazione, hanno semplicemente obbedito agli ordini superiori che dell'uccisione, ma dovevano garantire che non ci fosse persona, tant'è che prima, quando in macchina c'è il guidatore, che era il sottufficiale della polizia politica, l'OSNA, che in gergo allora si chiamava segretario degli affari interni del distretto di Buie, era un'espressione per non dire chi era, e non viene mai detto il suo nome perché i sottoposti non potevano dirlo, però in un appunto molto dettagliato che lascia il parroco di Grisignana, don Irenco Gallo, nel cartaceo di una cartella intitolata Don Francesco Bonifacio nell'ufficio parrocchiale, lui in un colloquio, siamo ormai negli anni, fine anni 80, 87, che ha con quella che era allora la moglie di questo sottufficiale, e lei aveva saputo tutta la storia, quindi lui la scrive e sappiamo nome, cognome, chi era, che fine farà, eccetera eccetera. Allora lì non doveva vedere nessuno, in realtà qualcuno ha visto,
0: esatto.
1: Però c'è anche da dire che anche l'uccisione avviene senza testimoni, perché i testimoni sono quei tre e basta, i quali non parleranno, tranne uno che parlerà 20 anni dopo.
0: E quelle persone a cui diceva prima, faceva riferimento, quelli che erano in cimitero?
1: Ecco, questi due escono, ma devono raggiungere una macchina, la macchina dell'OSNA, che le persone con cui mi sono incontrato tra le altre anche due ex comandanti della difesa popolare in pensione, molto avanti con gli anni, ma che hanno parlato, ho le testimonianze scritte e qualcuna anche registrata, la chiamavano la macchina senza targa, e con le tendine interne, perché non si doveva vedere quello che doveva succedere dentro, no? Ecco, ma c'è una seconda macchina. A Buie in quel tempo sarà stata l'unica macchina, questa prima era quella dell'OSNA, ma c'è una seconda macchina che viene da Fiume, perché a Fiume, o meglio ad Abbazia, era il comando dell'esercito popolare jugoslavo che governava la zona B, come la zona era governata dal governo militare alleato, certo. E con questa macchina due ufficiali dell'OSNA vennero da Fiume a Grisignana per arrestarlo, e si misero uno Grisignana, dove c'è il resto, quello che si vede dell'allora stazione ferroviaria a Stanica, stazione vuol dire, e lì in un parco di erbe, di alberi, di arbusti, nascondono la macchina, e dall'altra parte, perché non era percorribile con una macchina, dall'altra parte di Grisignana, sopra Crassita, diciamo così, c'era l'altra macchina, questa di Buie, e allora ecco, sono in cinque. Poi due ufficiali vengono condannati, non si sa dove vanno a finire, perché questo prete, Don Irenco Gallo, di loro non riesce a trovare indizi, notizie, ma sui tre è molto preciso.
0: La macchina senza targa, un indizio che ritorna in più dittature, perché ricordo che anche durante la dittatura dei generali e dei colonnelli in Argentina, certo, leggevo su un libro che c'era sta macchina senza targa, quando si scorgeva questa macchina senza targa nel rione di Buenos Aires, dove fosse, gente cominciava a avere i brividi, perché
1: certo,
0: c'era un motivo. E due domande in una: perché faceva tanto paura all'OSNA Don Francesco Bonifacio, e se qualcuno di questi protagonisti della sua sparizione, della sua uccisione, ha avuto poi un giudizio, per quanto parziale o di parte, o una condanna oppure no?
1: Allora, il perché è abbastanza semplice. questo prete, che era un pretino neanche tanto alto, statura media, medio-bassa, media diciamo, ecco, molto umile, molto tranquillo, ma che aveva un coraggio enorme, che gli proveniva certamente dalla sua fede, non da altro, e aveva una capacità di relazionarsi con la gente, di entrare nei loro problemi, di, quando lui andava a visitare le case, non gli chiedeva, non gli parlava del Vangelo, della Bibbia o della parola di Dio, lui chiedeva come stanno, gli chiedeva certo. Come vanno i lavori nei campi, come è andato il raccolto quest'anno. Tutto questo gli permetteva di entrare veramente nel cuore della gente. La gente lo amava. E lui piano piano, da questi 12 piccoli villaggi e tante case sparse che formano il territorio di Carassi da Villa Gardossi, riesce a fare una vera comunità. Questo dava fastidio. Ma ancora di più il fatto che i giovani lo seguivano tutti. Ed è bellissimo leggere in una degli articoli che compone la petizione che fa il postulatore al Papa Benedetto XVI per la beatificazione, che dice: tutti i giovani della curazia, la capellania, erano con Don Francesco. E questo, aggiunge, dava molto fastidio a questi, perché loro organizzavano le attività per i giovani con l'organismo del Partito Comunista, che le iniziali sono SKO, i Lungo Scoi, ma non erano partecipate. Ma non perché lui li impedisse, perché loro non andavano.
0: Non andavano.
1: E questo era uno dei motivi per cui doveva essere fatto fuori. Tant'è che in una riunione del Comitato Popolare Locale, che era l'organismo che comandava quando si insediano questi nuovi organismi, decidono, di fronte a questo fatto, la gente non ci segue, noi siamo buggerati, cosa facciamo? Questo comitato era formato da 7 persone che hanno nome e cognome precisissimo, tutti italiani, tutti istriani. E dico, qua, bisogna far fuori sta roba. E allora c'è questa frase che esce: bisogna colpire il pastore, perché così il gregge si disperderà. Anche perché poi il gregge invece non si disperde.
0: Non si disperde.
1: E la seconda domanda è i protagonisti. Nessuno venne condannato, tranne 2, ma non per questo delitto. Un anno dopo, esattamente un anno dopo, l'8 settembre 47, quindi l'anniversario del ribalton, dell'armistizio, 2 di questi signori, allora diciamo solo i nomi, non i cognomi, Giordano e Anton, vanno a Buie con una terza persona, che però non c'entra con Don Bonifacio, uno di Castelvenere, e praticamente beccano 2 giovani, uno di Petrovia e uno di Merischia, che è un buco fuori Mumiano, proprio all'interno, e li uccidono uno alla volta con delle coltellate. Cosa succede? Che passa un ufficiale a Buie davanti una fontanella, dove trova questi 2 che si lavano le mani e lavano il coltello. Questo ufficiale dell'esercito non può che arrestarli, e quindi li denuncia, eccetera. Si faranno, allora vengono condannati all'ergastolo, trasformato in 20 anni, non faranno se non forse scarsi 5 anni, e di questo si approva, perché questo avviene quel giorno, in quella data. 5 anni dopo il fratello Don Bonifacio va a Cittanova, a casa di questo signor Giordano, e quindi era già ritornato. Di recente ho trovato un documento nell'archivio di Zagabria che racconta di questo secondo signore, Anton, di cui nei documenti della Posizio si sa poco. Lo si chiama il Dalmatinsky, cioè quello della Dalmazia, ecco, l'unico diciamo, non locale e non italiano. Questo qui viene arrestato nel 52 per tutt'altra ragione, perché era un conformista.
0: Conformista, sì.
1: Quando viene la divisione, la separazione tra Tito e Stalin, lui si mette dalla parte di Stalin, come tanta altra gente, e qualche amico suo, lui abitava un mago, fa la spia e fanno sapere che a casa sua ha delle fotografie di Stalin sulle pareti. Fanno un'irruzione nel gennaio del 52, tolgono via dei quadri e trovano sotto dei quadri di Stalin. Viene arrestato, io ho visto gli atti del processo, della denuncia che lui sottoscrive peraltro, e la motivazione è perché faceva attività anti-jugoslava. Lui dice 2 volte a quello che lo sta interrogando: io però ho ucciso un prete. Questo passano sopra, non interessa assolutamente
0: in quel momento,
1: quindi viene messo in prigione, lui starà un po' di più, ma per quel motivo lì.
0: Don Bonifacio sparisce l'11 settembre, iniziano le ricerche, passano qualche giorno, la notizia inizia a trapelare non solo nella zona B, arriva nella zona A, arriva anche in Italia. Quello che mi ha colpito leggendo il suo libro è, da giornalista soprattutto, il fatto come la stampa, sia nella zona A che anche in Italia, non ne parlò molto fin da subito. Mi ha lasciato un po' perplessa questa cosa qua. Come mai?
1: Allora, c'è da dire che in Istria non se ne poteva parlare. Chi parlava era minacciato di morte. Io racconto sempre un fatto, perché mi è stato raccontato da un testimone. Questo prete che accennavo prima, parroco di Grisignana e di Crassi, è stato 40 anni parroco, morto il 7 aprile del 2009, aveva la casa sua, la canonica, a Grisignana, vigilata giorno e notte da un agente dell'OSNA, polizia segreta, in borghese. E quelli che andavano a casa sua per mille e una ragione, io ho incontrato un suo compaesano, anche se più giovane di lui, che andava ogni tanto a trovarlo, un prete molto vecchio, chi andava a visitarlo veniva fermato, interrogato, perché vai lì, cosa vai a fare, cosa avete detto, guarda di non venire un'altra volta, eccetera eccetera. Ecco, e quindi di là non si poteva proprio. Se ne parlò appena esattamente 50 anni dopo, il 15 settembre 1996, quindi finita la Jugoslavia, quando il parroco, questo parroco che dicevo prima, insieme con il suo vescovo,
0: Don Enrico Gallo,
1: decidono di fare una celebrazione all'aperto davanti alla chiesa del Crassica. La chiesa era piccolina, non si poteva far dentro, vi partecipano quasi 2000 persone, della diocesi di Trieste, di Capodistria, di Parenzo Pola, con i vescovi rispettivi, eccetera, eccetera. Ecco, da quel momento è liberalizzato, ufficialmente, se ne può parlare, non si rischia, anche se i nervi rimangono scoperti. C'è un mio amico che è giornalista della Voce del Popolo, che più di una volta mi ha raccontato che appena laureatosi a Trieste ha cominciato a scrivere varie cose sulla Voce del Popolo e incominciò a scrivere anche di questo. E gli arrivò le telefonate, è meglio che tu la smetta, ecco, per dire, a Trieste perché? A Trieste eravamo liberi, si poteva, ecco, si pensi che il giornale ufficiale della Chiesa di Trieste, della Voce di Trieste, Vita Nuova, scrisse di questo fatto appena 10 anni dopo. Perché? Sarebbe interessante scandagliare. Non c'è nemmeno una notiziola, niente, dopo 10 anni. Bisogna ricordarci che c'è la rottura delle relazioni diplomatiche della Jugoslavia con la Santa Sede. C'è il cambio dei confini ecclesiastici, perché la presa del potere da parte della Jugoslavia non permette più a Vescovo Santin di andare, devono nominare un nuovo amministratore apostolico, ridisegna i confini delle diocesi. Poi quando si vuole mettere in moto c'è la ripresa timidissima dei rapporti diplomatici tra Santa Sede e Jugoslavia, e la Santa Sede scrive al Vescovo Santin: sii prudente nel fare le ricerche, falle sottotono, perché non vorremmo si disturbassero queste cose. Ecco, per cui era tutto appena molto dopo, cioè erano tanti fattori esterni e poi tanta paura che permane ancora oggi.
0: Ma neanche Radio Venezia Giulia, penso alla radio di 48 Gambini che trasmetteva da Venezia in quel periodo, ne face cenno, ne parlò qualcosa?
1: Sì. Ecco, i primi che ne parlarono furono Radio Venezia Giulia, che prendeva le notizie attraverso dei emissari clandestini
0: sul luogo, vero, sì,
1: che servivano anche per il giornale Grido dell'Istria. E infatti Grido dell'Istria e la Radio Venezia Giulia, dopo 3 giorni, ne danno notizia solo loro, un po' imprecise, perché la voce Grido dell'Istria dice, l'ho messo anche nel libro, è stato rapito a casa sua quella notte, non era così. Dopo 2 giorni si correggono. Chiaramente bisogna pensare che chi dava le notizie erano imperfetti, imprecisi, però con grande coraggio. Ecco. Questi sono gli unici 2 organi che parlano.
0: Ci stiamo avviando alla fine, abbiamo agli ultimi 3 minuti. Arriviamo alla definizione, alla summa del suo racconto. E dove è sepolto oggi Don Francesco Bonifacio?
1: Allora, è difficile dirlo. Nei documenti che prepara il postulatore, le testimonianze raccolte, ci sono molti che dicono la foiba dei Martinesi. Lo dicono, aggiungo io,
0: che si trova?
1: Si trova un po' fuori Grisignana, un chilometro forse, un chilometro e mezzo. È una foiba di 120 metri, tra l'altro con una conformità morfologica molto particolare, perché ha gradoni, quindi è difficile anche andarci, però ci sono state delle visite, delle calate di recente. Una ne ho fatto fare io nel 2014, non si trovarono cose che riguardassero lui, però si sono fatte le fotografie dei resti.
0: C'è un resto di una donna, poi è venuto fuori.
1: Allora, qui ci sono varie cose che si sovrappongono, i militi della milizia di Salò che vengono uccisi, lì è buttato in foiba, poi due o tre civili, certamente il panettiere, capo dell'ufficio postale, una terza persona, e poi nel 45 una ragazza di 18 anni, ecco. Se lui fosse stato buttato sarebbe stato sopra, non certamente sotto. Comunque, altra cosa che dicevano, nel bosco di Levade, dove ci sono i tartufi, sotto il bosco di San Marco, un'area particolare, una zona che si chiama Lug, dove molti sono stati uccisi, lì trucidati, anche un seminarista della diocesi di Trieste. E poi molti altri, diciamo a parità, parlano del cimitero di San Vito, quello cui facevo cenno prima. Il punto che riguarda tutti e tre è che nessuno, oltre i tre, erano presenti, nessuno ha potuto vedere niente, perché il sistema era parcellizzato, chi faceva una parte non faceva quella dopo, e quella dopo ancora facevano altri. Alcune testimonianze recentissime, una in particolare, uscita nel settembre del 24, quindi qualche tempo fa, parla del cimitero di San Vito, anche indica la strada che fa Don Bonifacio dopo l'arresto e corrisponderebbe un po' anche agli altri indizi, certo. E viene portato lì, eccetera. Dice come viene nascosto il cimitero, ma non dice esattamente il punto del cimitero. È un piccolo cimitero, ma non si può pensare di buttare.
0: Non si può pensare appunto di mettere sotto sopra.
1: Insieme a quello, andandomi a rileggere testimonianze vecchie, ho trovato che altre due testimonianze da fonti diverse parlano di quel cimitero. E ne ho trovata una ancora di recente. Tutte queste cose hanno fatto sì che la polizia, ecco una premessa, dimenticavo nel 2001, hanno fatto sì che la polizia, ecco una premessa, dimenticavo nel 2011, il Parlamento croato vota

0: e hanno recuperato delle ossa, ha fatto tutti gli esami che dovevano essere fatti, fatti i confronti del DNA con i parenti e non hanno trovato corrispondenza, anche perché, come dicevo prima, quello che hanno trovato appartenevano a persone di sesso femminile, quindi ecco, potrebbe essere quella ragazza. Adesso si stanno concentrando sul cimitero. A metà di ottobre, il 16-17 ottobre, c'è stato il primo scavo in un punto preciso che aveva anche un significato del cimitero, con tutte le persone responsabili di questo, provenienti da Zagabria, compresa una antropologa forense che sul posto stabiliva man mano che scavavano l'età delle ossa ritrovate, e queste non sono compatibili. Per cui adesso c'è questo punto di domanda: quando potranno andare avanti, come andranno avanti, però non è chiuso e
1: non è chiuso.
0: Il punto è ancora quello.
1: Si procede ancora nella ricerca. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata, ringraziamo Mario Lavallico per essere stato con noi e per aver parlato appunto del suo libro, Francesco Bonifacio, Vita e martirio di un uomo di Dio. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
0: Grazie e arrivederci.
2: Sigla single della settimana.
3: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl. I'm

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per pioggia e temporali tra Saint-Donat e Portogruaro in entrambe le direzioni. E sul passante di Mestre, incolonnamenti tra Spinea e Martellago in direzione Trieste. Il traffico è ancora intenso sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Castellana e Bivio A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un fronte freddo da nord-ovest si sta avvicinando alle Alpi e preceduto da venti sud-occidentali in quota che convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni: in serata e nella notte ancora acquazzoni e fenomeni temporaleschi, il vento da sud-ovest cesserà di soffiare. Verso la mattina temporanee parziali schiarite. Domattina le precipitazioni anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente anche di forte entità, da nord si estenderanno a tutto il paese. Soffierà rafforzato vento da nord con raffiche oltre i 70 km orari, nel litorale da moderata a forte vora, temperature in sensibile calo, neve fino ai 1000 metri di quota, nel pomeriggio schiarite a partire da nord-ovest, temperature minime da 6 a 14 gradi, massime fino a 18. Mercoledì parzialmente sereno con sporadici addensamenti, freddo di primo mattino, localmente possibilità di brina. Giovedì soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile, verso sera precipitazioni all'ovest. Venerdì cielo nuvoloso con piogge sparse. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Questa notte, indicativamente tra le 22 e le 5 del mattino, il traffico subirà rallentamenti e disagi lungo la tratta Porto di Capodistria, Bertocchi, Lubiana, valico di frontiera di Obrescia a causa di un trasporto eccezionale di pale eoliche. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 11 maggio. I titoli: al Parlamento sloveno prossima a passare la legge di intervento, la coalizione uscente prepara un referendum consultivo. Unione Europea via libera alle sanzioni, colpiti coloni israeliani violenti, Hamas e la propaganda russa. Bosnia ed Erzegovina, Schmidt lascia, Dodik canta vittoria, Sarajevo guarda a Washington. Starmer esclude le dimissioni e rilancia l'Europa, la Brexit ha indebolito e impoverito il Regno Unito. Trieste, aula revocata l'assemblea antifascista, esplode la polemica politica. Bentrovati da Corrado Cimadori. In linea con le attese, la Camera di Stato è in procinto in questi momenti ad approvare con 47 voti la legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia proposta dal cosiddetto terzo blocco politico NSI, Democratici e Resnica, insieme al Partito Democratico Sloveno. La coalizione uscente annuncerà ora il ricorso al referendum per contrastare una norma ritenuta sfavorevole alle parti sociali. Nella seduta straordinaria inoltre sono stati respinti tutti gli emendamenti per valutare una possibile ridistribuzione dei seggi nei corpi e nelle commissioni parlamentari. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Questa è una legge che allevia i problemi di tutti e andrà a vantaggio di quasi 2 milioni di persone in Slovenia, i pensionati con pensioni più alte, i lavoratori perché avranno uno stipendio con un maggiore potere d'acquisto e i cittadini tutti perché punterà a ridurre le lunghe liste d'attesa per accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Senza trionfalismi ma con convinzione, il leader dell'SDS Premier in Pectore, Janez Janša, ha descritto in questi termini la legge di intervento sostenuta dagli stessi partiti che a breve andranno a votargli la fiducia. In merito alle ripetute critiche su possibili buchi di bilancio, Janša ha detto che le misure proposte incidono significativamente sulla struttura della spesa pubblica perché la legge è stata scritta e concepita per un tipo di governo diverso da quello degli ultimi 4 anni ed è complementare alla legge approvata la settimana scorsa sulla riduzione dei ministeri necessaria appunto per facilitare un diverso funzionamento dello Stato. In particolare, secondo lui, le leve per il cambiamento sono deburocratizzazione e decentramento che, quantomeno negli auspici dei proponenti, dovrebbero garantire efficienza e risparmio nella macchina pubblica, pronta così a ripartire. L'opposizione è già sul piede di guerra per contrastare il quarto governo Janša, ma al momento le sue speranze sono legate alla flebile possibilità di indire un referendum legislativo sulla legge di intervento. Tuttavia il sentiero sembra troppo stretto per essere percorso con successo, perché la legislazione prevede un referendum solo sulla legge nel suo complesso e non su singole parti che non possono essere sottoposte al referendum, come quelle di materia fiscale. Come ha detto il deputato dei Democratici Taddei Oster in un dibattito durato quasi 8 ore, pur contenendo soluzioni sistemiche in alcuni settori chiave come sanità e pensioni che avrebbero forse richiesto un consenso più ampio, questa legge non toglie nulla a nessuno ma restituisce qualcosa alla gente in termini di riduzione dei prezzi per i generi alimentari, la benzina e l'elettricità, in un contesto internazionale delicato.
1: E come annunciato pochi istanti fa, la Camera di Stato ha approvato con 47 voti la legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia proposta dal cosiddetto terzo blocco politico, vale a dire NSI, Democratici e Resnica, insieme al Partito Democratico Sloveno. Andiamo avanti. Il leader dell'SDS, Janez Janša, ha annunciato che l'accordo di coalizione con i democratici e blocco NSI, SLS, Focus è definito al 95%, prevedendo la chiusura delle trattative entro la settimana e l'insediamento del nuovo governo per inizio di giugno. Nonostante restino da sciogliere alcuni nodi complessi e da definire la ripartizione degli incarichi ministeriali, Janša confida di raccogliere le firme necessarie per la candidatura a premier entro martedì prossimo. Sebbene il partito Resnica Verità rimarrà fuori dalla coalizione ufficiale, il suo sostegno esterno sarà determinante per raggiungere la soglia dei 46 voti necessari all'elezione del mandato. Scusate, la Camera di Commercio della Slovenia, pur esprimendo riserve sulla sostenibilità finanziaria della nuova legge straordinaria per lo sviluppo, ne sostiene gli obiettivi generali, sebbene le stime sui costi varino significativamente tra i 570 milioni e il miliardo di euro a causa di misure come il taglio dell'IVA su alimenti ed energia. La Camera promuove con vigore l'introduzione di un tetto contributivo per i redditi elevati. Secondo l'economista Bojan Ivans, tale soglia è indispensabile per mantenere la competitività del paese, trattenere i professionisti qualificati e allineare la Slovenia agli standard fiscali dei paesi vicini, favorendo così la crescita economica senza compromettere i servizi pubblici essenziali. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica rassicura che il rischio legato all'antivirus in Slovenia è attualmente trascurabile, confermando l'assenza di cittadini sloveni sulla nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia. Sebbene l'antivirus, responsabile di gravi sindromi polmonari con alta mortalità e possibile trasmissione interumana, non sia presente nel paese, le autorità monitorano con attenzione l'evoluzione dei contagi internazionali. In Slovenia resta diffusa solo in varie la variante locale meno pericolosa, nota come febbre del topo, che colpisce principalmente i reni con una mortalità ridotta all'1%. Per prevenirla, gli esperti raccomandano cautela durante i lavori all'aperto o la pulizia di ambienti chiusi infestati da roditori. I ministri degli esteri dell'UE hanno sbloccato oggi un pacchetto di sanzioni mirate contro i coloni israeliani violenti e i vertici di Hamas, superando i precedenti ostacoli diplomatici. Contemporaneamente, Bruxelles e Londra hanno colpito con dure restrizioni i responsabili delle deportazioni forzate di bambini ucraini in Russia e gli apparati della propaganda russa, ribadendo una linea di ferma condanna contro le violazioni dei diritti umani su entrambi i fronti di crisi. Sentiamo Alessia Mitter.
3: L'Unione Europea ha impresso una svolta decisiva alle proprie politiche sanzionatorie, partendo dalla complessa situazione in Medio Oriente. Grazie al superamento dello stallo diplomatico causato dal recente cambio di governo in Ungheria, i ministri degli esteri hanno approvato misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nei confronti di 7 coloni e organizzazioni attive in Cisgiordania, ritenuti responsabili di violenze sistematiche. L'alta rappresentante Kaja Kallas ha ribadito che tali estremismi comportano conseguenze conseguenze inevitabili, mentre la ministra degli esteri slovena Tanja Fajon, pur accogliendo con favore il provvedimento, ha espresso preoccupazione per la drammaticità della situazione a Gaza. Ha inoltre deplorato la mancanza di un consenso europeo più ampio per la sospensione dell'accordo di associazione con Israele, sottolineando come la soluzione a due stati appaia oggi sempre più compromessa. Di contro, Tel Aviv, per bocca del ministro degli esteri Gideon Sar, ha respinto duramente la decisione, definendola un'ingerenza politica arbitraria che ignora il diritto storico e morale del popolo ebraico a insediarsi nella propria terra. Sar ha inoltre contestato la sovrapposizione temporale di queste sanzioni con quelle inflitte ad Hamas, denunciando un'inaccettabile ed errata equivalenza morale tra le due parti. Parallelamente, l'azione coordinata di Bruxelles si è estesa al fronte ucraino, colpendo gli autori della deportazione forzata di quasi 20.500 minori verso la Russia. Le nuove ritorsioni interessano 16 individui e numerose organizzazioni legate al Ministero dell'Istruzione russo, accusate di orchestrare un programma di indottrinamento ideologico, educazione militarizzata e adozioni illegali nei territori occupati. Tali operazioni, che mirano a cancellare l'identità ucraina dei giovani deportati, sono state condannate come gravi violazioni del diritto internazionale. Londra si è unita all'iniziativa sanzionando ulteriori 85 soggetti, estendendo il raggio d'azione anche agli apparati russi dediti alla propaganda.
1: Secondo il direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto, Jorge Moreira da Silva, decine di milioni di persone rischiano la fame se non verrà presto ripristinato il transito dei fertilizzanti attraverso lo stretto di Hormuz, la cui interruzione sta già aggravando la crisi alimentare globale. L'ONU avverte che il protrarsi del blocco potrebbe ridurre la produttività agricola e provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari, con potenziali conseguenze per circa 45 milioni di persone. Nonostante gli sforzi per creare un meccanismo di transito sicuro, la situazione rimane critica a causa delle restrizioni alla navigazione commerciale nello stretto, strategico per il commercio mondiale dei fertilizzanti. Uno studio contenuto in un'anticipazione del bollettino economico della BCE avverte che uno shock simultaneo dei termini di scambio e dell'incertezza delle famiglie, simile a quello seguito alla guerra in Ucraina e allo shock energetico del 2022-2023, potrebbe generare rischi significativi per crescita e inflazione. Nello scenario ipotizzato, l'aumento dei prezzi dell'energia importata e il lento adeguamento dei salari ridurrebbero il reddito reale, facendo salire l'inflazione di circa 0,4 punti percentuali e rallentando la crescita di 0,1 punti percentuali nel 2027, con effetti di attenuazione nel 2028. Un aumento dell'incertezza dei consumatori rafforzerebbe inoltre i comportamenti precauzionali, comprimendo la domanda delle famiglie e riducendo ulteriormente la crescita, senza impatti rilevanti sull'inflazione.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Da maggio dello scorso anno alle frontiere tedesche sono state respinte circa 35.000 persone in caso di attraversamento illegale. Secondo i dati del Ministero federale dell'Interno, la Germania ha introdotto controlli ai confini con l'Austria nel 2015, successivamente estesi agli altri paesi limitrofi, e il ministro dell'Interno, Alexander Dobrindt, ha rafforzato le misure, prevedendo anche la possibilità di respingere i richiedenti asilo alla frontiera, con alcune eccezioni per i gruppi vulnerabili. Nello stesso periodo sono stati registrati oltre 47.650 ingressi illegali, mentre le domande di asilo sono diminuite per la prima volta rispetto all'anno precedente. La Germania, pur appartenendo allo spazio Schengen, mantiene controlli temporanei alle frontiere, attualmente prorogabili fino a settembre. La polizia croata ha avviato un'azione penale contro un cittadino montenegrino di 22 anni sospettato di aver guidato un furgone con oltre 30 migranti nel comune di Netretice, al confine con la Slovenia, nell'ambito di un presunto traffico di esseri umani. Nel veicolo 4 migranti sono morti e 2 sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri sono stati rintracciati tra Croazia e Slovenia, dove parte del gruppo era riuscita temporaneamente a entrare prima di essere rimpatriata. secondo le autorità è sospettato e attualmente in fuga e l'indagine prosegue per accertare le circostanze del decesso e le responsabilità penali. La polizia croata ha arrestato quest'anno quasi 400 trafficanti di migranti e loro complici, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025. I politici e i media in Bosnia e Erzegovina hanno reagito alla decisione di Christian Schmidt di dimettersi da alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia. A Banja Luka la sua decisione è stata considerata una vittoria per la Repubblica Srpska, mentre a Sarajevo le reazioni rimangono contenute, con i media che speculano sulle ragioni della sua scelta, menzionando anche le pressioni statunitense. Servizio di Franco De Stefani.
4: La Repubblica Srpska ha a lungo sostenuto la chiusura dell'ufficio del rappresentante. Schmidt non è mai stato riconosciuto come legittimo perché non ha ricevuto la conferma formale del Consiglio di sicurezza ONU a causa dell'opposizione di Russia e Cina. L'ex presidente dell'entità serba e presidente del principale partito serbo in Bosnia, Milorad Dodik, ha dichiarato che Schmidt sta lasciando il paese così come era arrivato, senza legittimità, senza una decisione del Consiglio di sicurezza e senza che il diritto internazionale sia dalla sua parte, aggiungendo che la Repubblica Srpska avvierà un procedimento penale per accertare il danno causato dalle sue azioni. Il suo partito ha affermato che chiederà l'annullamento di tutte le sue decisioni e una revisione della costituzionalità delle modifiche al codice penale bosniaco relative al mancato rispetto delle decisioni dell'alto rappresentante. L'annuncio delle dimissioni ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti bosgnacchi, mentre gli esponenti politici croati non si sono ancora espressi. Il capogruppo parlamentare dei socialdemocratici Masic ha chiesto spiegazioni sui motivi delle dimissioni e su eventuali pressioni subite. La stampa tedesca ha citato le pressioni dell'amministrazione statunitense come una delle ragioni che hanno portato alla decisione, indicando che i segnali del cambiamento di atteggiamento di Washington si sono palesati con la revoca delle sanzioni contro la leadership della Repubblica Srpska e con il coinvolgimento nel progetto che collegherebbe la Bosnia alla rete del gas croata. Secondo fonti diplomatiche citate dai media bosniaci, il suo successore potrebbe provenire dall'Italia.
1: Sulla questione, l'alto rappresentante dell'UE, Kaja Kallas, ha ribadito la necessità strategica di mantenere la Bosnia-Erzegovina saldamente ancorata al percorso di integrazione europea. A seguito del vertice dei ministri degli esteri è emersa la preoccupazione che l'uscita di scena di Schmidt possa compromettere la tenuta istituzionale del paese. Pertanto l'Unione ha confermato l'impegno a procedere con la massima coesione nella scelta di un successore idoneo al fine di garantire la continuità a delle riforme e prevenire pericolosi deviazioni politiche. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha presentato a Londra il cosiddetto discorso del Reset, un intervento con cui il leader laburista ha illustrato le priorità del governo in materia di politica europea, crescita economica e investimenti nella formazione dei giovani. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Con un discorso destinato a segnare una svolta nella politica britannica, il Premier Starmer ha rilanciato il rapporto tra Regno Unito ed Europa, prendendo nettamente le distanze dall'eredità della Brexit. Nel discorso del Reset, il leader ha dichiarato che il Regno Unito deve ricostruire i rapporti con l'Europa e tornare al centro delle dinamiche europee, indicando come obiettivi principali il rafforzamento della cooperazione economica, degli scambi commerciali e della difesa comune. Il leader laburista ha affermato che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha reso il paese più povero e più debole, sostenendo la necessità di un nuovo approccio nei confronti dei partner europei. Starmer ha però precisato che il governo non intende riaprire il dibattito sul referendum del 2016, ma lavorare per costruire relazioni più strette con Bruxelles. Nel suo intervento, il Premier ha anche escluso l'ipotesi di dimissioni, ribadendo la volontà di proseguire il programma politico del governo laburista. Tra le iniziative annunciate figura inoltre la creazione di un nuovo programma di mobilità giovanile tra Regno Unito e Unione Europea. Il progetto dovrebbe consentire ai giovani mobilità giovanile tra Regno Unito e Unione Europea. Il progetto dovrebbe consentire ai giovani britannici di accedere più facilmente a

0: lavoro. Secondo il governo laburista, il rafforzamento della formazione tecnica dovrebbe contribuire a migliorare l'occupazione giovanile e a sostenere la competitività economica del Regno Unito nei prossimi anni.
1: Dalla regione torna al centro lo scontro politico sull'antifascismo a Trieste. Ad innescare la polemica è un comunicato diffuso dall'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Scocimarro, che ha criticato l'assemblea antifascista in Androna Baciocchi. L'Università di Trieste ha in seguito revocato la disponibilità dell'aula, ma il comitato organizzatore ha confermato l'evento. Nel testo, Scocimarro rivendica la propria storia politica e il legame con Almerigo Grills, ricordando anche le commemorazioni del 19 maggio in via Paduina, appuntamento che da anni richiama gruppi dell'estrema destra cittadina. Sentiamo Davide Fifacco.
2: A Trieste si accende lo scontro politico attorno all'antifascismo e alla figura di Almerigo Grills. Ad innescare le polemiche, l'assemblea pubblica promossa da alcune realtà antifasciste dopo le controversie nate dalla revoca di uno spazio universitario inizialmente concesso per l'iniziativa. Nel mirino degli organizzatori c'è l'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Scocimarro, accusato di aver attaccato pubblicamente l'assemblea e di rivendicare la propria vicinanza politica alla figura di Grills, storico esponente della destra radicale triestina, morto in Mozambico nel 1987, mentre seguiva il conflitto al fianco della milizia anticomunista Renamo, secondo quanto scritto nel comunicato antifascista. Gli organizzatori parlano apertamente di un tentativo di impedire il dibattito sull'antifascismo all'interno dell'Università di Trieste. Secondo i promotori, l'Ateneo avrebbe revocato, senza motivazioni convincenti, l'utilizzo dell'aula di Androna Baciocchi, dove era prevista l'assemblea. Nonostante questo, l'appuntamento è stato confermato. Il documento ricostruisce anche il passato politico di Grills, ricordando le sue militanze nel neofascismo triestino, le denunce per apologia di fascismo e i legami con ambienti dell'estrema destra avversiva. Viene inoltre contestata quella che gli organizzatori definiscono una progressiva riabilitazione pubblica della sua figura attraverso premi giornalistici, commemorazioni, produzioni cinematografiche e iniziative istituzionali. Al centro delle critiche anche il tradizionale ritrovo del 19 maggio in via Paduina a Trieste, dove ogni anno gruppi dell'estrema destra ricordano Grills con il rito del presente. Secondo gli antifascisti si tratterebbe di una manifestazione tollerata da anni e ormai connessa, almeno simbolicamente, con una parte della politica istituzionale cittadina e regionale. Nel comunicato vengono citati anche altri temi, dal taglio di fondi culturali fino al mancato sostegno al film dedicato a Giulio Regeni, indicati come segnali di una restrizione degli spazi culturali e civili. Lo stesso Scocimarro, inoltre, non ha escluso azioni legali contro gli organizzatori dell'evento, che sul volantino promozionale hanno rappresentato l'assessore regionale, ma anche Roberto Meni e dei giornalisti Fausto Biloslavo e Gian Michalessin a testa in giù. La vicenda continua ad alimentare il confronto politico in città dopo le ormai consuete polemiche relative alle manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio e le reciproche accuse di revisionismo tra le opposte parti politiche.
1: Al fine di contrastare il recente aumento degli incidenti, l'Agenzia per la Sicurezza Stradale e la Polizia hanno lanciato la campagna Micromobilità, mirata a tutelare i conducenti di biciclette e dei bike attraverso controlli e sensibilizzazione. L'iniziativa esorta gli automobilisti a una maggiore cautela nelle manovre e i ciclisti al rispetto delle norme, con particolare enfasi sull'uso del casco e sulla riduzione delle distrazioni. A causa dell'elevata incidentalità registrata tra gli over 65 dei rischi legati alle velocità delle bici elettriche, le autorità promuovono comportamenti prudenti in vista di una successiva fase di controlli a livello europeo prevista per giugno, che estenderà il monitoraggio anche a monopattini e ciclomotori. E con questa notizia si chiude il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitta, realizzazione tecnica a cura di Igor Vegini. Sono le 19:51 minuti primi, per oggi è tutto, l'informazione torna domani con il notiziario alle 6:15. Buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di forti temporali segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Redipuglia e Palmanova e tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Cessalto e tra il Bivio per la A23 e Villesse per chi viaggia verso Trieste. Per traffico intenso segnaliamo invece sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la via da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre. A cura di Tomasz Sindrich.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico energia Jaka Žagar. Dedichiamo la prima parte di Glocal ad un importante anniversario, i 55 anni di TV Capodistria, festeggiati l'8 di maggio. In questa data, nel 1971, veniva trasmesso il primo notiziario di TV Capodistria, dando così il via ufficiale alle trasmissioni. 55 anni contrassegnati da grandi risultati culturali, professionali, anche possiamo dire da ricorrenti ostacoli e nuove difficili sfide, un destino che condividiamo come radio assieme ai colleghi della TV. Facciamo parte dell'ente radio televisivo pubblico RTV Slovenia. Chi ha avuto modo di seguire i programmi di TV Capodistria in questi giorni avete potuto seguire delle trasmissioni dedicate a questo importante anniversario, ed è in preparazione anche un documentario che vedremo in autunno, curato e realizzato dalla nostra ospite, la collega Claudia Raspolic, che ringrazio per aver accettato il mio invito. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno a tutti, grazie Lara per questo invito. Avremo modo di spaziare un po' su quella che è la nostra storia, no? Che sono insomma 55 anni contrassegnati da tante belle cose, tante belle cose.
0: Parliamo di cose belle, appunto.
1: Certo.
0: E come dicevo, tu stai preparando questo documentario, abbiamo visto un'anteprima nel corso del TG di sabato sera, quindi anche delle interviste in esclusiva che hai realizzato qualche settimana fa a Milano. Chi non ha avuto modo di vederlo, lo dico qui, c'erano Jerry Scotti e Sandro Piccinini. Claudia, innanzitutto come nasce l'idea di questo documentario?
1: Allora, l'idea è nata già diversi mesi fa, perché noi nel piano di produzione per gli anni che hanno da venire, buttiamo giù delle proposte. E io avevo due proposte, tra cui quest'anno si è celebrato il 50° del terremoto in Friuli, e l'altro ho fatto notare ai miei caporedattori che quest'anno noi festeggiamo 55 anni di TV Capodistria. E allora la scelta, poi, che poi anche logica, è stata quella di dedicare un documentario appunto sulla nostra storia. E da qui insomma sono partite, diciamo, le prime idee su chi intervistare, perché le persone sono state e sono tante. Abbiamo fatto una cernita, insomma adesso siamo praticamente alla fine delle interviste, però poi c'è un grande lavoro di, diciamo, e montaggi, post produzione, così insomma, come hai detto tu, verso la metà di settembre dovremo essere pronti e speriamo di fare anche una presentazione pubblica prima della messa in onda.
0: Beh, non vediamo l'ora di vedere il risultato completo di questo lavoro, e come dicevo un'anteprima c'è stata, Claudia,
1: sì.
0: È una chicca, diciamo,
1: sì, una
0: che
1: chicca, sì.
0: I telespettatori sono rimasti molto che sorpresi.
1: anche noi
0: anche chi segue il canale 5,
1: sì. Allora, devo precisare una cosa, che l'idea di avere Jerry Scotti non è stata mia, è stata della mia caporedattore Monica Bertok, perché allora l'idea di base mia era quella di cercare di trovare delle persone famose che in passato seguivano TV Capodistria oppure hanno avuto modo di collaborarci, insomma che siano in qualche modo legati alla nostra emittente. E insomma le persone sono tante, no? E poi la mia caporedattore ha detto: ma senti, io so di Jerry Scotti, che lui spesso cita TV Capodistria nelle sue trasmissioni, e vediamo di trovarlo. L'aggancio è stato Marco Voštan. Marco Voštan è un nostro connazionale, mi sembra, di Pola o di quelle parti, mm-hmm. Collabora anche con l'Istroveneto, e lui oramai da 10 anni lavora con Jerry Scotti, è uno degli autori, quindi lui è stato un po' il nostro aggancio, un bel colpo, ecco. Però noi fino all'ultimo non sapevamo se questa cosa sarebbe andata in porto, no?
0: Non è semplice sicuramente.
1: E il giorno prima di partire è arrivata la risposta: allora Jerry Scotti sarà a disposizione per alcuni minuti tra una registrazione e l'altra. E così è stato. Invece per quanto riguarda Piccinini, l'idea, diciamo, era stata di base mia. in collaborazione con i colleghi della redazione sportiva, che veramente mi hanno dato tantissime informazioni su quel periodo dell'accordo con tra TV Capodistria e l'allora Fininvest per la trasmissione dello sport. È stato un periodo dei grandi successi. E insomma, tramite colleghi giornalisti italiani ho trovato il suo numero di telefono e insomma gli ho scritto: guarda, noi stiamo preparando questo documentario, avremmo piacere di averti. Lui ha detto assolutamente
0: sì,
1: disponibile, perché ho dei bellissimi ricordi. E insomma siamo partiti per questa avventura a Milano, ecco.
0: No, dicevo che anche gli spettatori della Ruota della Fortuna hanno avuto modo di vedere la nostra Claudia.
1: Beh, quella è stata per me una sorpresa, perché io non me l'aspettavo, no? Perché finita l'intervista ci hanno detto: ma dai, rimanete con noi, perché insomma finito volevamo andare via perché avevamo altre cose da fare. Ma buon, ci fermiamo, dai. Insomma, mi hanno fatto sedere nell'ultima fila degli spalti. No, no, tu vieni davanti.
0: Geri Scotti ha detto: Claudia,
1: vieni,
0: in
1: ti
0: prima
1: metti
0: fila.
1: Sì. E lì, insomma, questi saluti a TV Capodistria. Poi noi gli abbiamo regalato la spugnetta che mettiamo sul microfono con i nostri logo. E lui con questa spugnetta, insomma, ci ha mandato questi saluti e omaggiato dei nostri 55 anni. Io volevo sprofondare perché non me lo aspettavo. Ecco, lo dico sinceramente.
0: Ma è stato comunque un bel momento.
1: È stata una bella esperienza, perché abbiamo avuto modo di vedere un po' anche come si prepara una trasmissione di questo tipo. È una grande macchina organizzativa, c'è tutto uno staff che ci lavora, per cui è un mondo così molto interessante per chi ci lavora in TV, ecco.
0: Poi anche
1: i colleghi,
0: sì, dietro le quinte, no?
1: Dietro
0: un po'
1: le quinte,
0: capire come funziona.
1: Ecco. E così, insomma, noi una breve anticipazione l'abbiamo già trasmessa in un servizio che è andato in onda nel nostro TG. È la parte, diciamo, quella più ampia, più, diciamo, completa, la introdurremo nel documentario che appunto stiamo preparando.
0: E allora non vediamo l'ora, sì, di vedere il documentario, appunto, si diceva in autunno a settembre, probabilmente metà settembre.
1: Sì, volevo solo una piccola precisazione, perché ci tengo molto. Allora, diciamo che io sono l'autrice, però senza i miei colleghi io sarei nessuno, quindi voglio mi sembra giusto. Regista Peter Leban, poi l'operatore Mitja Klodic, che poi tra l'altro è stato anche lui a Milano a fare le riprese, e gli assistenti Karim Shalabi, Yanni Mogè, e a montare il tutto sarà Milan Mijatović, ecco.
0: Giustamente hai ricordato tutta la squadra,
1: poi ci saranno anche i grafici, eccetera, certo. Però diciamo loro sono i pilastri di questo lavoro, ecco.
0: È un lavoro appunto d'équipe, come tanti altri programmi che vengono realizzati a TV Capodistria. Forse in radio è più facile, anche la messa in onda, diciamo che qua riusciamo a giostrarci un po' più facilmente rispetto alla mole di lavoro anche per realizzare un programma. E Claudia, tu puoi raccontarci tantissime storie, perché hai realizzato tantissimi programmi, sei stata anche premiata per il tuo lavoro.
1: Ti riferisci a Istria Nobilissima?
0: Anche Istria Nobilissima.
1: Ecco, quello è un lavoro che a me, ma penso anche ai miei colleghi, ha dato molta soddisfazione, perché si è trattato di un documentario dedicato a Oleg Mandić, quindi tutt'altra tematica rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Oleg Mandić praticamente all'epoca era un bambino, è l'ultimo che è stato ad uscire dal lager di Auschwitz, è quello che ha chiuso i cancelli di abbazia, insomma, in occasione del giorno della memoria abbiamo proposto di fare questo documentario, ma ormai sono passati diversi anni. E il regista è lo stesso Peter Leban, oramai diciamo è un sodalizio consolidato, anche se abbiamo altri, anche gli altri miei colleghi sono assolutamente in gamba. E, ecco, quello è un lavoro che mi ha dato soddisfazione, perché abbiamo raccontato una storia ovviamente molto difficile, con comunque lui ha trovato in questo dramma la positività, che sì, sembra paradossale, bellissimo. Però ecco, è stata anche una lezione di vita, forse per almeno per noi che ci abbiamo lavorato, poi spero che lo sia stato anche per chi poi ha guardato questo documentario.
0: Mm-hmm. Ne siamo certi. Dicevo, tanti anni a TV Capodistria, Claudia?
1: Io sono in TV dal 92, dall'inizio, cioè non ho mai cambiato lavoro, sono tanti, sì.
0: Ti vediamo sempre molto impegnata, soprattutto ecco in giro, come chiamiamo noi, sul terreno, no?
1: Sì, sul campo.
0: Sul campo, a seguire tantissimi eventi. Prima hai ricordato anche appunto Gemone, 50 sì, anni, l'anniversario sì, del 50esimo del terremoto in Friuli, dove sei stata
1: anche con
0: per le celebrazioni,
1: colleghi,
0: con
1: sì,
0: i miei colleghi, sì, Alessandro Martegani e
1: abbiamo
0: Davide
1: condiviso
0: Cifato.
1: Quella, perché è stata una sfida in effetti, un protocollo molto rigido, la pioggia, però sono cose che fanno parte del lavoro, per cui quando sei in questi ingranaggi già da tanti anni, alcune cose diventano quasi di routine, anche se poi le sfide che trovi sul campo possono essere molto diverse le sfide di un anno fa, due anni, tre, quattro anni fa, eccetera eccetera, però l'adrenalina è quella che alla fine, come dire, ti tiene vivo, per cui sì, questa è stata l'ultima sfida, sì, ma poi ce ne saranno
0: tantissime,
1: altre.
0: Sì, ce ne saranno sicuramente tante altre, e tante ce ne sono state, sì, dal 92 ad oggi, ecco, è cambiato il mondo e anche questo nostro territorio,
1: sì, è cambiato
0: e
1: tanto,
0: anche da un punto di vista tecnico e tecnologico, Claudia.
1: È cambiato tantissimo, e la tecnologia, ben vediamo, si è molto evoluta e di conseguenza anche i tempi si sono accelerati, cioè se una volta uscivamo per fare un servizio, non so, che magari era molto importante, però tu non avevi la possibilità di fare un collegamento in diretta, quindi lo mettevi in onda il giorno dopo, se non riuscivi a tornare per tempo in sede. Adesso no, adesso quando c'è appunto un evento importante si fa il collegamento dal vivo, e questo è stata una nuova sfida per tutti noi, soprattutto penso per me, che ho già una certa età, ho incominciato ancora con le cassette, con i nastri e quasi col film. È stato un grande passo, però ti consente di stare a passo con i tempi, no? Poi adesso sì, sai, con i social, con i vari portali, quindi la notizia corre molto veloce, che a volte è un bene, a volte un male, però i tempi sono questi,
0: sì. Anch'io arrivai qui quando c'erano ancora i nastri, adesso siamo passati al digitale, sì, chiaramente poi gli anni passano un po' per tutti. A proposito, poi il 25 maggio festeggerà naturalmente Radio Capodistria, ecco, 77 anni, siamo un po' più vecchiotti. Allora, no, dicevo, in questi anni appunto, Claudia, ti abbiamo visto seguire tantissimi grandi eventi, anche questo appunto territorio, la Slovenia è stata al centro di tantissimi, sì, eventi di vario tipo.
1: Ecco, questo volevo dire, per quanto riguarda la nostra emittente, un passo secondo me storico e molto importante, e che sicuramente ha contribuito nel suo piccolo ad abbattere i confini, è stato l'accordo della TV transfrontaliera con i colleghi della RAI, e secondo me questo è un modello eccezionale, non so se sia l'unico, ma penso di sì,
0: è uno dei rari,
1: è
0: sì,
1: un modello bellissimo, perché ti dà proprio la netta dimostrazione di come due realtà diverse sotto diversi punti di vista, che hanno avuto anche un passato molto difficile, mm-hmm, sono comunque in grado di lavorare assieme, di fare dei prodotti assieme. Noi a volte anche facciamo dei concerti assieme, altri eventi, abbiamo un magazine, Lynx mensile, mm-hmm, che curiamo appunto assieme ai colleghi della RAI, e quindi ripeto, è stato un modo, e lo è tuttora, per avvicinare non solo noi colleghi, ma anche la gente che ci segue. E questo, soprattutto adesso, nella situazione complessa che vediamo nel mondo, penso sia di massima importanza, lo è quanto mai. Mm-hmm. Ecco, di questo devo dire, almeno io non ho firmato l'accordo, non c'entro con diciamo, i documenti, però ci lavoro, sì,
0: sì,
1: con Lynx, abbiamo riunioni mensili con i nostri colleghi, ed è per me una cosa eccezionale, veramente. Anche con lo scambio di immagini che abbiamo praticamente ogni giorno. Mm-hmm. Sì.
0: Bellissima, diciamo, questa collaborazione. E a proposito di collaborazione, Claudia, tu penso sia una delle pochissime giornaliste di TV Capodistria che ogni tanto vediamo anche nel telegiornale in lingua slovena, TV Co, perché tra l'altro ha festeggiato quest'anno, ricordiamo, i 50 anni in lingua slovena, TV Co, perché tra l'altro ha festeggiato quest'anno, ricordiamo, i 50 anni.
1: Ecco, sì. Fai

0: niente di male, anzi poi è un modo anche per collaborare, perché noi condividiamo anche le troupe, quindi...
1: E sappiamo che anche da questo punto di vista diciamo che un po' limitati anche, ci sono stati dei tagli che hanno un po' condizionato tutto il lavoro, la programmazione.
0: Purtroppo sì, i problemi sappiamo quali sono, c'è questo turnover che stenta a realizzarsi, però sono problemi che purtroppo riguardano un po' tutti, ecco, non è che noi siamo gli unici, tutto l'ente radiotelevisivo nostro della Slovenia soffre, come purtroppo tante altre televisioni, anche perché, come dicevo prima, l'utente le notizie le trova oramai dappertutto, no? Sui social, sui portali, e allora non sente tanto la necessità di forse seguire gli approfondimenti che fanno le varie televisioni. Però noi siamo un ente pubblico e quindi dobbiamo ovviamente mantenere la credibilità, le notizie verificate, per cui, adesso non perché io ci lavoro, ma penso che sia comunque tutti saranno d'accordo che è un ente che assolutamente deve rimanere. E anche il nostro centro regionale, perché ripeto, noi siamo in un territorio dalle tante potenzialità, con la vicina Croazia, con l'Italia, la nostra Istria che ha tantissime potenzialità da ogni punto di vista, per non dire l'Italia, la nostra nazione madre, quindi è un campo dove forse dovremmo veramente puntare molto, offrire quello che le altre televisioni non offrono,
1: un'alternativa con naturalmente in primo piano quella che è diciamo la comunità nazionale italiana,
0: quella è la nostra linea editoriale,
1: la nostra linea guida, e poi appunto arricchire il programma,
0: da qui puoi spaziare
1: e crescere
0: anche. Certo, certo.
1: E spaziare. Non te l'ho chiesto prima, microfoni spenti, ti giro adesso, ti faccio adesso questa domanda ai personaggi che ti sono rimasti più nel cuore e gli eventi che probabilmente insomma hai seguito col maggiore entusiasmo.
0: Ma guarda, sono stati talmente tanti che adesso fare una cernita sarebbe molto difficile, ma sai cos'è? Ti dirò, a parte insomma, ecco, per esempio già Jerry Scotti, certo, insomma, una persona molto accogliente, molto simpatico, un'esperienza molto bella, però sai, sono quasi spesso le persone comuni quelle che ti lasciano, come dire, il segno, no? Se fai una storia che spazia nel sociale, ma anche nella cultura, quindi sono persone che incontri praticamente ogni giorno. Non è detto che il grande personaggio, il grande, non so, artista o la fama, che poi sia quello che rende la persona simpatica, non è detto. Quindi difficilmente direi, forse una delle esperienze più gratificanti, se parlo di interviste, è stata quella con Romano Prodi, molto disponibile per l'anniversario dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Ecco, un altro progetto che mi è stato molto caro, la capitale della cultura,
1: che abbiamo visto spesso a seguire gli eventi.
0: Sì, ecco, quella è stata forse una delle fasi più belle della mia carriera. E poi insomma tutto il resto che facciamo quotidianamente, anche il progetto della Maris, la fabbrica del pesce a Isola, perché lì abbiamo sentito tante testimonianze, abbiamo dato voce anche alle donne che ci hanno lavorato in condizioni molto difficili tanti anni fa. E allora ecco, storie umane, ma anche tanta cultura che mi piace tantissimo.
1: Musica, cara Claudia?
0: La musica che a me piace, proprio prima scherzavamo, questo lo dico adesso ai radioascoltatori, perché Lara mi ha chiesto una canzone, no?
1: Che sentiremo tra 30 minuti.
0: Ho detto sì, io vado a proporre quello che io ascolto, mi sfrattano da qui. No, mi piace molto la musica elettronica, tantissimo, però mi piace anche il rock, il pop, perché sono cresciuta con gli anni 80-90, no? Però insomma mi piace anche la musica istriana, per cui oggi ascolteremo Rudy Bucciare e Calegaria, saluto perché li adoro.
1: Sono veramente anch'io, quindi ogni tanto vengono trasmessi anche in questa trasmissione. In chiusura volevo fare anche un'altra battuta, cioè hai seguito anche lo sport, a proposito di Gorizia Nova Gorizia, lo scorso anno ci siamo incontrate al Giro d'Italia, è arrivato, ha tagliato il traguardo proprio a Nova Gorizia.
0: Ecco, quella è stata anche una bellissima

0: per sentire questa, questo legame tra i popoli e poi avere il Giro d'Italia praticamente diciamo nel nostro territorio. Mm-hmm. È stata una cosa eccezionale, un bellissimo omaggio anche alla capitale della cultura, ma in genere alle persone di questi territori che in passato... Cioè, se qualcuno mi avesse detto 50 anni, 60 anni fa, noi avremmo avuto questi progetti. No, non è possibile. È impossibile.
1: E invece
0: si può.
1: È successo.
0: È successo, e questa è la forza anche della nostra emittente, di voi radio, mm-hmm. che insomma siamo stati lì a lavorare, abbiamo dato voce a tante persone, in questo caso anche allo sport. E quindi, ripeto, il nostro ruolo in questo territorio è di massima importanza, e spero che insomma si porti avanti con successo e con le risorse necessarie per poi portare a termine un prodotto, no?
1: Noi ce lo auguriamo. A questo proposito, ciclismo sociale, il 30 maggio il Giro partirà da Gemona,
0: sì.
1: E quindi è un'occasione appunto per ricordare la tragedia, il
0: sì.
1: terremoto in questa occasione, ecco, anche un altro importante messaggio che arriva dallo sport e dal ciclismo, che sappiamo sport di fatica e di grandi
0: sì.
1: sacrifici.
0: Dimenticavo, mi chiedevi degli
1: sì.
0: eventi molto in breve, so
1: sì.
0: che siamo in chiusura, la visita di Mattarella a Capodistria nel liceo, nel ginnasio dove
1: che abbiamo frequentato sì, sì,
0: nella nostra comunità che frequentiamo spesso. Ecco, questi sono mm-hmm. momenti certamente altamente istituzionali, però che comunque ti dà quel senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale, un omaggio a tutti gli sforzi che si fanno per le nostre scuole e per le nostre istituzioni.
1: Grazie Claudia Raspoli, ci auguri a TV Capodistria,
0: grazie.
1: A tutti i colleghi naturalmente, buon lavoro, il documentario in settembre, quindi magari ne riparleremo quando riprenderà
0: okay.
1: anche il palinsesto autunnale. E quindi chiudiamo con la letterina?
0: Ancora una piccola
1: sì.
0: cosa, adesso mi vengono in mente tante cose. Allora, noi abbiamo avuto in febbraio una trasmissione bilingue sul 50esimo dei nostri colleghi, mm-hmm. ma ricordando anche i nostri 55 anni. Poi c'è stata una trasmissione pochi giorni fa della mia collega Lorella Flego. Il mio collega Damian Fischer ha avuto un'intervista in Tutto Oggi Attualità con Tatiana Petrazzi, quindi chi ha piacere di vedere queste trasmissioni le trova sul nostro sito TV Capodistria.
1: C'è tutto, quindi chi ha voglia sì. può andare assolutamente a rivedere tutte queste trasmissioni. Ancora grazie Claudia.
0: Grazie mille, grazie.
1: Musica allora.
0: Certo.
1: Grazie.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic. Ciao Arden.
1: Ciao a tutti.
0: Oggi debuttiamo con uno sport nuovo qui a Glocal, che farà però la sua apparizione ufficiale alle prossime Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. Parliamo di flag football, giusto Arden?
1: Sì, parliamo di flag football che fa il suo debutto assoluto alle Olimpiadi, alla 35esima edizione, quella di Los Angeles, dopo la decisione da parte del Comitato Olimpico Internazionale del 13 ottobre 2023 a Mumbai in India, dove il flag football è entrato a far parte delle Olimpiadi assieme al baseball, softball, che ritornava, al cricket, che è presente per la seconda volta, al lacrosse, altro ritorno olimpico, e quindi allo squash, perché in ogni Olimpiade ci sono 5 nuovi sport a danno di altri 5 sport.
0: So,
1: e quindi
0: che
1: adesso abbiamo questo sport che sinceramente non lo conosco, ma mi ha affascinato perché il nostro ospite che abbiamo oggi, Alex Bordon. Ciao Alex.
0: Ciao Alex.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, grazie per essere oggi con noi e ci racconterai tutto di questa disciplina.
1: Di questa disciplina. Diciamo che lui è un calciatore.
0: Ok, nasce come calciatore.
1: Nasce come calciatore anche perché a casa c'era il fratello maggiore Patrick Bordon, uno dei primi giocatori del Koper ad essere andati a giocare all'estero da giovanissimo al Lecce. E quindi mi ha affascinato con questa notizia, che ha detto che oltre a giocare a calcio gioca anche questo sport, il flag football. Innanzitutto, di cosa si tratta e come hai iniziato a giocare questo sport? Io non ho visto nessuno che lo pratichi qui in Istria.
2: Per dire la verità, qua a Istria non esiste nessun club, quindi più o meno non puoi neanche vedere, diciamo, a Bonifica o da qualche altra parte nessuno che sta giocando, no? Se non mi sbaglio, proprio quando è cominciata la corona, ora un mio amico mi ha scritto un messaggio su Instagram. Non lo so dove mi ha trovato, non lo so, per dire la verità non lo so niente. Mi ha scritto: ciao, vuoi arrivare a allenare con noi a Lubiana e vedremo. Io non sapevo niente, solo è una cosa che io sto seguendo, quel American tackle football, mm-hmm, no? Che si vede su televisione e così avanti. E quindi ho detto: va bene, posso arrivare, ma io non conosco nessuna regola,
0: niente.
2: Proprio nessuna regola. Ha detto: non devi pensare troppo, tu solo arrivi. E quindi sono arrivato e al primo allenamento sono stato molto, come si può dire, felice che sono andato là, e ho visto che questo potrebbe essere una cosa per me.
1: Ma, per i nostri radioascoltatori, ma non solo, come si gioca? Innanzitutto, quanti sono i giocatori? Dove si gioca? All'interno di un palasport? Si gioca fuori? È una roba, è una variante, diciamo, al football americano.
0: Senza contatto, da come
1: senza
0: da
1: contatto.
0: Poi
1: questo qua abbiamo studiato. Senza
0: sì, abbiamo
1: contatto.
0: Studiato.
2: Allora proverò a raccontare in un modo più semplice che.
0: Bravissimo,
2: che,
0: Alex.
2: Sì. Quindi, allora, il pallone. Pallone è uguale come per football americano classico, no? Football americano, quel tackle classico, si gioca 11 contro 11. Quel nostro flag si gioca 5 contro 5, no? 5 in difesa, 5 in attacco. E dopo ogni drive, quello quando diciamo che fai gol oppure no, si cambiano difesa e attacco, no? Il campo è grande, 70x25, quindi è anche un campo più piccolo, mm-hmm, del per American Tackle. Dopo si gioca due volte per 20 minuti.
0: Tempo effettivo, quindi,
2: Cronometro, se il pallone cade, se è qualche fallo, se è timeout, il tempo si ferma normalmente, no?
1: Passaggi solo in avanti o anche indietro?
2: Come fanno? Indietro puoi passare due, tre, quante volte vuoi. Il primo passaggio che va indietro,
1: sì,
2: avanti, dopo non si può passare più
1: fino alla, se ricevi, fino a metà campo.
2: Devi provare, sì, ma l'altra, sull'altro lato è difesa e loro ti devono fermare.
1: E come ti fermano?
2: Questo è perché è flag football. Noi abbiamo due flag, bandiere.
0: Due bandierine.
2: Bandierine, sì. E dopo, quando uno da difesa ti estratta, ti prende il flag.
1: Bandierina che sono attaccate
0: sui fianchi?
2: Sui fianchi, esatto.
1: E quanto sono grandi queste bandierine?
2: Allora, 25 per 5.
1: Aha, 25 per...
2: Devi essere preciso. Devi essere molto agile. Devi essere concentrato. Perché la bandiera, lo sai, lui, non è... ferma, no?
1: Ma cade, può cadere questa bandiera anche se nessuno te la prende?
2: No, perché noi abbiamo gomma e sono due gomme collegate, una dentro l'altra, quindi questo è fatto che devi
0: proprio
2: avere una
0: tirare
2: forza.
0: Tirare, sì, con forza. Sì,
1: con forza. Ecco, per quanto riguarda le dimensioni, dati ho 70 per 25 per memorizzare un po' per i nostri radioascoltatori e non solo, un campo di pallamano è 40 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza, il campo di pallavolo 18 metri e 9 metri di larghezza, divisa in due metà, ovviamente 18 metri per quanto riguarda la pallavolo, e quindi qui siamo qui si corre molto molto di più rispetto agli altri due sport. Fisicamente come devi essere? Come te, bello,
0: molto
1: magro, agile, veloce?
2: Questo sport è, secondo me, molto interessante, perché quelli che passano il pallone, in inglese si dice quarterback, qua in Europa non abbiamo un specifico nome, si dice quarterback, lui passa la palla, loro possono essere più o meno di ogni taglia, grossi, piccoli, magri, di tutte le taglie, perché loro devono avere il braccio
0: per fare il passaggio
2: e avere occhi in ottime condizioni, quindi loro possono essere tutti, no?
1: Il fatto che il flag football sia entrato a far parte del movimento olimpico grazie al successo come sport dimostrativo ai World Games del 2022 a Birmingham, che significato ha avuto qui in Slovenia? Innanzitutto, quanti club ci sono in Slovenia?
0: E dove giochi,
2: sì,
0: Alex?
2: Allora, noi abbiamo 6 club. Allora, Domžale Tigers, il mio club, Kranjski Jazbeci da Kranj, Murska Sobota Storks, Kočevje Wildhawks, e dopo Velenje Black Miners, e ancora una squadra da Kočevje, perché loro praticamente hanno uno o due squadre, ma più o meno siamo 6 squadre che stiamo partecipando in
0: campionato.
1: Avete un campionato? Come si gioca questo campionato?
0: A quanti gironi?
1: In che stagione? Quanto dura? Fate quel campionato come si fa in Groenlandia, in una settimana finito il campionato di calcio?
2: No, allora il sabato, questo sabato, comincia la stagione, diciamo
0: col bel tempo, ecco, anche se oggi
1: infatti
0: non è
1: oggi,
0: massimo,
1: no, oggi abbiamo organizzato la
0: pioggia per farlo venire in studio, no?
1: Per farlo venire in studio, perché dobbiamo dire che oltre a fare il calciatore, oltre a giocare il flag football, il nostro Alex è un bravissimo agronomo. E quindi sotto questo aspetto praticamente sei occupato 24 ore su 24, verrebbe quasi da dire quando trovi il tempo, sabato
2: se mi risveglio un'ora prima, anche di più
1: anche di più. Ecco, andando avanti, allora
0: il campionato
1: inizia questo campionato
0: parte.
1: Sabato parte, dove parte?
2: Parte a Kočevje.
1: A Kočevje, e quindi vi trovate tutte e 6 le squadre a Kočevje.
2: Sì, Dipende di settimana, giochi due o tre partite.
1: Sì, sì.
2: Il finale, noi stiamo dicendo playoff, sì. Vogliono dire l'ultimo giorno, diciamo, mm-hmm. No? Sono in settembre.
1: In settembre.
2: Non sono sicuro se il data è ancora fissa, ma settembre è sempre prima, seconda settimana.
1: Quindi giocate tutta l'estate?
2: Allora
1: 95
2: gradi. No, perché siamo
1: caldo.
2: Non abbiamo 20-30 squadre, aha. Quindi si gioca fine al ultimo giugno, sì. Abbiamo tre weekend di giocare e dopo ancora due, l'ultima settimana in agosto e prima o seconda settimana in settembre, quindi 5 giorni dura tutto.
0: No? Diciamo, volevo sapere, sì, vai, Arden, vai. No, l'Albo d'Oro, che è la squadra più forte, quanti campionati avete vinto l'Albo d'Oro? Da quando si gioca questo sport in Slovenia?
2: È in Slovenia, è tutto cominciato quasi 20 anni fa, forse mm-hmm. da 16-20 mm-hmm. qualcosa qua, siamo qua. Io sto giocando da 21, allora quindi questa è la mia sesta stagione.
0: E diciamo, è la squadra più, diciamo, più blasonata tra queste che hai citato.
2: Erano Novo Mesto Knights, che ho dimenticato prima.
0: Ecco, vedi, apposta.
1: Quella è la settima squadra.
2: Esatto, sì, ho dimenticato. Ecco.
1: Li ha dimenticato apposta, perché certo. Sono troppo forti. Loro. È come in Italia che si dimenticano tutti gli scudetti della Juventus. Ecco, ecco, bravissima. Ecco. A proposito, è milanista.
0: Ah,
1: è un duro momento per lui oggi. Quindi.
2: Allora, Novo Mesto Knights 10 anni fa erano per esempio come Milan agli 90.
0: Con gli olandesi, insomma, sì.
2: Sì,
0: no, e arrivo Sacchi.
2: Kranjski Jazbeci, loro hanno vinto negli ultimi 6 anni, hanno vinto 5 volte.
1: Vabbè.
2: Sono molto bravi ragazzi, giocano insieme, hanno una squadra che non si cambia molto. Mm-hmm. Questo
1: che età media hanno?
2: Età mediano, no, della nostra squadra?
1: No, di questi qua che vincono sempre.
0: Di Kran?
2: Io direi 26. Sono
0: ancora giovani,
2: età media,
0: no?
2: Sì. Hanno diciamo 5, forse 6 giocatori che sono 33, 34, anche di più. Io, come ho visto su quelli tornei internazionali,
1: ecco.
2: Anche come diciamo in calcio, senza esperienze non vuoi andare da nessuna
0: certo,
2: parte.
0: Assolutamente. No,
1: quindi
0: assolutamente.
1: Avrei tempo, ma qui si corre troppo, per me non è questo sport.
0: Una Lega veterani per te, Arden.
1: Sì, ma no? Anche la Lega veterani, dove che giocano quelli che hanno 35 anni con i sessantenni, anche la Lega veterani è passé.
0: Quindi ci sono direbbe? Anche le coppe europee, come un po' nel calcio, Alex.
2: Allora,
0: quindi si va anche all'estero.
1: No, se esistono anche le coppe europee,
0: la Champions League
1: di football.
2: Devo andare un passo o due passi indietro per spiegare questa cosa. Il nostro sport è in una situazione che si deve sviluppare, no? Uh-huh. Allora, quando noi andiamo a diciamo tornei internazionali con club, nessuna federazione come UEFA o FIFA non sta sopra uh-huh. di questi. È tutto organizzato locale, ma purtroppo arrivano le squadre più forti d'Europa, anche da fuori, no? Anche da Messico. Per esempio, proprio un mese fa a Parenzo è stato uno dei 4 più grandi tornei europei internazionali e abbiamo vinto noi. Io sono stato a questa squadra, è una squadra internazionale, Ljubljana Frogs si chiama. E siccome che stiamo parlando in lingua italiana, devo dire che abbiamo in quarto di finale abbiamo vinto Italia, nazionale italiana.
1: Che è molto forte.
2: Non molto forte, loro sono i campioni d'Europa.
0: Vedi?
2: Loro sicuramente vanno anche su Olimpiadi. Olimpiadi, sì. Anche vogliono andare in finale come a Birmingham il 22 contro America, che sono giocati, no? Quindi loro vanno sempre sul loro, no?
1: Mm-hmm. Vedi tu perché l'Italia nel calcio da tre mondiali va male? Perché tutti fanno il flag football.
2: Devo dire anche a mettere una cosa, tanti italiani sono in America, quindi questi ragazzi sono
0: Stati Uniti.
2: 20% sono da America.
1: Perché è un po' come la nazionale di baseball, che era praticamente formata da tutti italo-americani, cioè che di italo avevano sai poco, erano tutti oriundi.
0: Beh,
1: ma comunque
0: di origini.
2: Loro sono non forti, loro sono fortissimi. Il più grande, più forte squadra d'Europa. Noi abbiamo avuto anche un po' di fortuna, ma per dire la verità, no, noi siamo stati, se posso dire,
1: due sloveni,
2: tre da Danimarca, due da Inghilterra, due da Serbia, uno da Canada, quel che passa il pallone. Sì. Quindi lui era il più esperto, 35-36 anni, quindi si vede che ha un braccio come Tom Brady quasi.
0: Ecco.
2: Tom Brady è un nome in questo sport, una leggenda. E abbiamo anche avuto un po' di fortuna, perché il primo play sulla partita era un'intercezione della nostra difesa, e forse dopo loro si trovavano in difficoltà, ma non sono riusciti a segnare più di noi. Mm-hmm. Quindi erano sempre un passo indietro da noi, no? Quindi abbiamo vinto, e questo era una cosa nessuno aspettava, nessuno. Loro si vede che sono una squadra che hanno il staff, 3-4 allenatori, quelli si vede che sono,
1: diciamo, professionisti. In un mondo dilettantistico, mega super dilettantistico.
2: Sì, più o meno sì.
0: Il vostro allenatore, insomma, chi è il vostro selezionatore?
2: Adam Jalel, questo club che sto giocando, è un ragazzo un po' più giovane come io, ma io penso che è un bravo ragazzo, perché lui sta studiando queste cose, guarda su televisione, che internet, tutto. Ma noi siamo una squadra molto molto giovane, quindi io ho 29 anni e sono
0: ormai quasi un veterano.
2: Io sono molto veterano per nostra squadra.
0: Per la nostra squadra.
2: Ma in questa squadra internazionale non sono più giovane, ma sono qua, no?
0: Sì, sì.
2: Perché il più giovane era 25. È una grande differenza se il più giovane è 25, che se il più esperto è 25.
0: Certo.
2: Questo è una cosa che non si può parlare, no?
1: Sì. Ma comunque è uno sport che si può praticare fino a che età, secondo te?
2: Dipende che ruolo hai. Se tu hai
1: puoi avere anche 60
2: anni. Se tu passi la palla, tu puoi essere anche più di 40, perché tu non corri.
1: Ah. Quindi potrei passare la palla io.
2: Sì, qua devi avere un braccio, no?
1: Come detto, qua già
0: abbiamo bocciato anche quest'idea.
2: Quel ruolo che sto facendo io ricevo la palla, quindi io devo, che sto giocando in attacco, io devo andare ogni play sul 100%. In difesa non si deve così, perché se palla non va sul tuo lato, tu non devi correre, no? Mm-hmm. Quindi io penso che, almeno penso per me, che almeno da 35, se stai allenando,
0: se non subisci qualche...
1: Beh, ma lui è una scheggia. Già
2: anche infortuni,
0: certo.
2: Anche infortuni qua, come in tutti gli sport.
0: Chiaro.
1: Dimmi uno sport dove non ci si infortuna. Scacchi.
0: Non è detto, guarda, un crampo.
1: Che devi avere? È il braccino.
0: Ma durante appunto le partite vi fate male? Abbiamo detto che non è uno sport di contatto, ma comunque abbiamo visto che ci sono dei colpi ogni tanto arrivano.
2: Io indosso sempre quella protezione per i
0: paradenti.
2: Paradenti. Paradenti, perché io ricevo la palla. Se il mio, diciamo, quel che passa la palla, se su 5 metri fa un tiro che viene anche 80-90 km per ora, è una cosa normale, io ho già preso i miei denti, quindi sei tutto rotto, no? Quando si alza in aria, le braccia sono ovunque, prendi da ogni parte. Quindi poi, e anche quando cadi, le caviglie, tutto può succedere. Anche proprio questo sabato avevamo il Coppa. Un si è rotto la gamba proprio quando è caduto, rotta.
1: Sì. Vabbè, un po' come Marc Marquez adesso, che ha fatto
0: quel volo.
1: Non è un sport volo mega super incredibile, che tanto già restare vivo era un miracolo.
2: Ma non era niente, solo è scivolato, no?
1: Sì. Però sul primo, quando si è alzato, si è vista la gamba che ha preso una strana inclinazione, infatti è stato già operato alla gamba e così via. Rientrerà non il prossimo Gran Premio che è in Catalogna, ma si spera che rientrerà al Mugello. Visto che stiamo arrivando piano alla fine, come ci si può iscrivere, chi si contatta se si vuole andare a giocare, ad esempio, se uno vuole? È vero che tu, ad esempio, vivi a Capodistria, il tuo lavoro è a Capodistria di agronomo.
0: A Bonini, no? Ecco. Diciamolo, a Bonini.
1: E quindi vai ad allenarti a Domžale due volte alla settimana, mi pare. Per la contentezza della famiglia e così via. E quindi calcolando anche che la nostra autostrada delle volte si impiega
0: Delle volte ormai, delle volte, diciamo, ogni sempre, giorno,
1: cioè, fai il giro per andare a Domžale, vai oltre Tarvisio e fai
2: per dire la verità, noi abbiamo allenamento alle 8 di sera.
0: Vabbè, quindi l'autostrada è libera.
2: Io
0: può arrivare
2: un'ora e 10, sono da Bonini a Domžale. Sto guidando normalmente,
0: di... diciamo che alle 20 già c'è meno traffico, non ci sono i camion.
2: Per ora non avevo problemi a questa ora. Se in qualche giorno
1: allora se c'è un incidente arriviamo a capire
0: comunque tenendo conto che adesso c'è l'autostrada, soprattutto questa del litorale da Capodistria a Lubiana, è tutto un cantiere e quindi insomma alla sera diciamo che dovrebbe essere più caldo.
1: Magari che fosse solo siamo bloccati
0: quindi
1: già
0: giocate sotto
1: qui
0: i riflettori, c'è la possibilità, quindi loro possono giocare anche alla sera.
1: E dove ho giocato a Domžale?
2: Proprio al quel stadio principale, a erba artificiale, tutto.
1: Vedi, allo stadio principale, visto che Domžale,
2: il Domžale non ci sono più,
1: ma allora il calcio tutti fanno flag football. Avrete un'abbondanza di giocatori adesso.
2: Siamo quasi 20.
1: Vabbè, un bel numero.
2: Abbiamo anche settore giovanile, anche una squadra femminile. Quindi tutto il club più o meno siamo 70 giocatori.
1: Beh, fantastico. Cosa volevo dire? Allora, 5 giocano, quante riserve si possono avere?
2: Quante ne vuoi?
1: Come quante ne vuoi? Puoi anche
2: non è come
1: 20.
2: In calcio che devi avere
1: la rosa di 23 giocatori, 25.
2: Sì, non è così, no. Ma per europei, per mondiali, anche per olimpici, penso che sarà...
1: Ah no, lì sarà limitato da 12. 12.
0: No, sicuramente.
1: Volevo già dirti 12 perché lì sono numeri chiusi.
2: Ma 12 può essere abbastanza. Un infortunio può succedere e vedi la mancanza di un giocatore, perché è due riserve più o meno, no?
0: Sì.
1: Quando giochi, quanto riesci a giocare? Abbiamo detto due tempi da 20 minuti. Mi raccontava Shuriak, il calciatore, quando è andato a giocare a calcetto in America, lui era uno che correva su e giù sulla fascia, quando è andato dall'Udinese per far posto a Zico in America, ha detto, gli ho chiesto in un'intervista dove ci siamo incontrati a Spalato, gli ho chiesto ma quanto tempo giochi? Ha detto dopo 2 minuti esco perché non riesco più a respirare a calcetto.
2: Vedi,
1: tu resti, non mi dire che resti in campo 20 minuti di seguito.
2: No, no, no, perché
0: dipende dall'azione,
2: non
0: gioco
2: in difesa.
1: Ah, quindi,
2: quindi quando si cambia esco. Quindi,
0: come
2: per esempio,
0: cambio volante, no?
2: Se noi, per esempio, attacco viene sul campo. Noi possiamo fare il gol, touchdown,
1: sì,
2: il primo play. Quindi posso già andare fuori dopo 10 secondi.
1: Mm-hmm. Quindi, questo è per me. No? Questo è lo sport.
0: Beh,
1: per me.
0: Dipende. Fare prima il touchdown e poi puoi, potresti, no, uscire.
1: Beh, con lui, guarda che ma, ho giocato con lui a calcetto, è velocissimo.
0: Quindi Alex continui a giocare anche a calcio, calcetto,
1: sì,
0: solo
1: sì,
0: per
1: no,
0: diletto?
1: No, calcio, però, calcetto era giusto così per, no, per io, far arrabbiare il fratello,
0: ecco,
1: che gioca un mago, lo salutiamo, ciao Patrick.
2: Finché il mio corpo mi dà quel potere di giocare ancora a nostra, quella lega litorale qua a Corte, io voglio rimanere in sport.
0: Quindi giochi per il Corte,
2: esatto,
0: va benissimo, ecco, ricordiamo anche questo, saranno contenti.
1: Che diciamo è uno di quelli che ha preferito lo studio al calcio, visto che di calcio si vive, sì, però deve avere una fortuna mega galattica. Puoi essere anche bravo, però non è detto sempre che arrivi ad avere la fortuna che ti meriti. Bon, adesso tutti giochiamo flag football, che entra
0: almeno ci prepariamo appunto in vista delle Olimpiadi,
1: delle Olimpiadi
0: del 28.
1: 2028, ricordando che era stato sport olimpico anche il tiro alla fune. Dal 1900 al 1920 abbiamo avuto 6 edizioni in cui c'era il tiro alla fune dei giochi olimpici. Perché ricordo il tiro alla fune? Tu dici Arden è impazzito? No, ricordo il tiro alla fune perché lo scorso giovedì eravamo a Umago per i mini giochi per le nostre elementari dalla prima alla quinta classe, e l'ultima gara è stato il tiro alla fune che ha entusiasmato tutti.
0: Oggi il servizio a Zona Sport.
1: Oggi
0: il
1: servizio a Zona Sport, dove avremo anche come ospiti d'eccezione il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Andrea Marcon, e Martina Orzan, che è responsabile per lo sport delle scuole, che è stata ospite a Umago ed è stata entusiasta di quella giornata. Mentre qui al nostro Alex diciamo un giorno ti vedi alle Olimpiadi? La Slovenia questa volta sappiamo che non va alle Olimpiadi perché non si è qualificata già adesso, cioè sì, sono poverini, sono già fuori adesso.
2: Abbiamo i mondiali a agosto a Düsseldorf, a Germania, e se tu un anno fa non abbiamo riuscito secondo gli europei a andare a mondiali, allora siamo già più o meno eliminati da Olimpiadi.
1: Quindi
2: il sogno olimpico è terminato già un anno fa, quindi
1: si spera che il flag football abbia tanto successo, lì dipende presenza di pubblico.
0: Beh, certo,
2: dipende anche di televisioni per, certo, trasmissione, per
1: certo.
0: Per una diffusione più ampia,
1: no,
0: di questo
1: diffusione
0: sport
1: e così via, e chissà che poi non arrivi per le Olimpiadi anche del 2032 in Australia, e lì sarei ancora giovane.
0: E allora tornerà a trovarci, anzi spero prima, Alex, tornerai a trovarci ancora in studio, così
2: io sto aspettando Arden.
0: Bene. Il debutto di Arden anche nel flag football.
2: Sì.
0: Arden, grazie, noi ci vediamo qui in studio la prossima settimana. Ad Alex buon lavoro, buon tutto, e anche a te un arrivederci, a presto negli studi di Radio Capodistria.
2: Grazie per tutto.
0: Buona giornata, un po' di musica e poi arriva la terza parte di Glocal.

Terza parte di Glocca, al microfono Lara Dercic, in regia c'è Jaka Žagar. Salutiamo come sempre coloro che ci stanno ascoltando nella replica serale. La trasmissione inizierà alle 20:30 e poi la possibilità di riascoltarci in podcast sul portale radiocapodistria.si. E in questa terza parte riproponiamo l'intervista alla scrittrice, fotografa per passione, organizzatrice di eventi, responsabile della segreteria dell'Università del Litorale, blogger, la capodistriana Mirella Baruzza, autrice del libro Storie Scrigni e Racconti dal Baule. Dopo il brano musicale, l'intervista con la nostra Mirella Baruzza.

0: a tu per tu con la poliedrica Mirella Baruzza, in questa occasione come autrice del libro pubblicato alla fine dello scorso anno, Storie scrigne, storie dal baule. Ancora una volta risentiamo cosa ci disse in occasione della presentazione ufficiale di questo volume dedicato alla nonna Vanza, la nostra Mirella.
1: Le donne di queste mie storie sono soprattutto le nostre nonne, madri, zie, le vicine che sapevano tutto di tutti, come sempre. Comunque sono le donne di Capodistria e dell'Istria in generale, che con la loro forza silenziosa hanno plasmato la nostra quotidianità. Ecco, queste sono le donne mie, cioè le donne nel libro. Non sono delle eroine storiche, dei libri da scuola, eccetera, ma sono le donne semplici, le donne delle cucine, dei cortili, dei negozi, delle strade, cioè donne, donne dappertutto. Ecco, si sono prese la cura della famiglia, hanno preservato la lingua, trasmesso valori e tradizioni nei momenti difficili e anche i momenti più belli, diciamo. Adesso sono questi momenti più belli, no? Speriamo che ci sarà così anche in futuro. E queste donne, come ho già detto, non erano famose, ma erano fortissime, e io ho solo dato loro la voce.
2: La più grande fonte di ispirazione tua è stata la nonna.
1: Nonna, sì, certo.
2: Mirella.
1: Ecco, tutte queste caratteristiche, una donna forte, diciamo, questa era la mia nonna. Ma sono sicura che tutte le nostre nonne erano così, sicurissima. Se no, come sopravvivevano in quei tempi, diciamo, no?
2: Sulle spalle, ecco, tutta la responsabilità anche della famiglia, perché diciamo non ci sono solo le donne, ci sono gli uomini, facevano, ecco, lavoravano, era magari anche in guerra, quindi avevano una grandissima responsabilità a portare avanti la famiglia, i figli.
1: Tutto, insomma. La vita.
2: La vita.
1: Sì. Nel libro Storie scrigne presento, come ho detto prima, queste donne con un grande calore e anche umorismo. Questo è molto importante, perché senza un umorismo, diciamo, non si poteva andare avanti.
2: Mirella, ecco, abbiamo detto che questo libro è uscito lo scorso anno, c'è stata una prima al Teatro di Capodistria, possiamo usare il termine sold out, ecco, pienissimo, tanti sono dovuti anche rimanere fuori. Diciamo che questo libro nasce da una pagina Facebook che porta lo stesso nome, Storie scrigne.
1: Il libro è nato, come avete già detto, in un modo molto semplice su Facebook. Ho cominciato a scrivere le storie, diciamo la prima, la seconda, erano corte, diciamo, no? Non erano quelle lunghe con i personaggi, con gli altri personaggi, erano solo semplici con il dialetto. Allora era il dialetto tra me e mia nonna, scritto come lo ricordo di quella volta quando ero piccola, diciamo avevo dai 5-6 anni, quando mi sono trasferita con la mamma e papà qui a Capodistria da mia nonna. Vivevamo qui proprio insieme a Bossedraga, sì. E allora io parlavo con la nonna sempre in dialetto, cioè, ma nel libro però ho scritto le mie frasi in lingua slovena, così capiscono questo dialogo anche coloro che non sanno parlare questo dialetto, cioè il dialetto qui dall'Istria, no? Era un dialetto misto tra lingua slovena, italiana e croata. Tutto una miscianza, diciamo, no?
2: Ancora oggi più o meno siamo lì chi parla,
1: ecco,
2: in dialetto.
1: Allora, come già detto, scrivevo questi piccoli, piccoli racconti in dialetto e le persone che hanno letto questi racconti si sono riconosciute, cioè loro stesse, ho detto giusto? Mm-hmm. Ossia tramite i racconti con cioè anche le generazioni, diciamo, più giovani, tramite i dialoghi con i loro nonni e nonne. Ecco, ah, ma così diceva anche mia nonna, ah, ma così dicevamo anche noi nel nostro villaggio, sì, certo.
2: E E poi ti mandavano, ti inviavano qualcosa di scritto?
1: Sì, hanno iniziato a condividere le loro foto, i ricordi sotto i commenti, quando ho pubblicato la storia. E guarda, storia dopo storia sono venuti anche le proposte: ma perché non scrivi un libro? Certo. E guarda, il libro è nato.
2: Anche grazie alla Libris, in Celestina.
1: Certamente. Sì, Libris, sappiamo tutti già qui, anche non solo qui da noi in Istria, cioè anche in Slovenia, che Libris è molto... Non posso dire ama, ma pubblica le storie e le tematiche dove si scrive a proposito della tradizione, del dialetto, della lingua da qui e delle nostre radici. E sono molto contenta che abbiamo qui una casa editrice così, che capisce come è prezioso fare questo lavoro. E devo nominare anche, devo dire anche che Libris è la prima casa editrice e libreria privata slovena, prima.
2: Quindi anche un ringraziamento indubbiamente, sì, al lavoro che stanno facendo.
1: Giusto.
2: Dalla pagina Facebook al libro, quante pagine? Un lavoro corposo.
1: Sì, 389 pagine che hanno anche delle foto, e questo è quel momento che è molto prezioso, perché non ci sono dentro le foto che si può trovarle nei musei, nelle istituzioni che conservano le foto. No, queste sono le foto dei bauli delle famiglie che vivono oppure vivevano qui una volta, no? Sono sicura che molta gente le ha veduta per prima volta proprio nel libro. E così, guarda, così si ohrania,
2: si mantiene,
1: così le nostre radici. Cioè, se sappiamo da dove siamo venuti, sapremo dove andare nel futuro.
2: Verissimo. Mirella, ma queste foto continuano ad arrivarti?
1: Sì.
2: Continui a lavorare su qualche nuovo progetto?
1: Guarda, ma non solo che continuo, cioè io prima, io prima ho cercato i miei, la gente con cui parlavo, con cui facevo le interviste. Oggi questa gente viene sola da me, cioè mi cercano. Non ho bisogno più di cercarli.
2: Ti trovano.
1: E questo è il bello. Sì, mi trovano, perché anche ringrazio anche i media, no? Perché senza i media la gente non saprebbe chi è l'autrice, cosa sono le storie. Se posso, ringrazio anche Primorske Novice, che sono state per prime a pubblicare le mie storie. Così ho raggiunto anche la gente che non è solo qui dalla città, o la gente giovane, la gente che è sul Facebook, ma anche quelli
2: che non sono tanto tecnologici, sì, sfogliano il giornale, sì, e sì, hanno potuto leggere.
1: Come mia nonna, lo sai come sfogliava il giornale mia nonna? Lei non portava gli occhiali fino alla fine, morì a 86 anni, fino alla fine lei leggeva il giornale, ma leggeva solo i titoli, perché i titoli sono scritti con una tipografia più grande, caratteri più grandi, e dopo, quando lei ha letto quello, lei da sola si faceva tutto il resto, cioè sapeva già di cosa scrive, no? È proprio da ridere una storia, proprio un aneddoto su questo. Quando nel giornale Primorske Novice, che eravamo abbonati a questo giornale, scriveva un titolo, Zaprli bodo pipice, sarebbe chiuderanno le...
2: I rubinetti.
1: Sì, i rubinetti. E lei, guarda, chiuderanno le...
2: I rubinetti.
1: Sì, i rubinetti. E lei, guarda cosa hanno scritto...

0: Mirella, noi abbiamo deciso di comune accordo di sentire anche qualche brano musicale e mi hai indicato una in dialetto.
1: L'ha scritto Patrick Greblo e la canta Anna Dejman. Si chiama Oi Watrok Mui. Canta la nonna, cioè è una canzone dove si canta dalla nonna e dalla sua nipote.
0: E allora noi ce l'ascoltiamo.
1: Sì, grazie.

0: E rientriamo dopo il brano eseguito da Anna Dejman assieme alla nostra ospite Mirella Baruzza. Stiamo parlando delle donne istriane, donne forti, coraggiose, come abbiamo detto resilienti, e protagoniste di questo libro di Mirella, che è stato pubblicato alla fine dello scorso anno e presentato in varie occasioni, ed ogni volta qualcosa di particolare preparato dall'autrice.
1: Dove ho preparato anche alcuni brevi sketch umoristici che traggono spunto dalle situazioni quotidiane delle nostre nonne e dei nostri nonni. Come ho già detto prima, l'umorismo è una parte molto importante della mia scrittura. Molta gente mi chiama: oh, rido sempre quando leggo il tuo libro. Sì, sono molto felice.
2: Perché tu sei una persona solare. Chi conosce Mirella, ecco, sa che

0: che sei proprio così e traspare anche della tua scrittura.
1: Grazie. Allora, ecco, poiché le nostre nonne sapevano ridere, spesso anche a proprie spese, questo è molto importante, perché si dice chi sa ridere
0: di se stesso,
1: mm-hmm. è, diciamo, è intelligente. Sì,
0: sì, sì. Oh.
1: Mi piace sorprendere, però nel senso positivo.
0: Positivo, chiaramente.
1: Sì. E dopo vedere la gente sorridente, guarda, questo è il più bello.
0: Durante queste serate ti raccontano?
1: Sì, tutto.
0: Continui a raccogliere materiale?
1: Sì.
0: Perché il lavoro non è finito?
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi ci sono altri progetti in cantiere, Mirella
1: sì.
0: Baruzza?
1: Sì, scrivo. Mm. Come ho già detto prima, le idee non mancano, no? Quando vedo le foto, queste vecchie foto, e dopo c'è la storia di queste foto, cioè si scrive la storia, no? Allora in quel momento io sono come un bimbo che riceve un giocattolo nuovo. Cioè, lo sai che come fa con gli occhi? Così
0: proprio brillano.
1: Brillano qui. E io, guarda, mi brillano gli occhi, sono sorridente. Abbraccio la persona. Mi hai reso molto felice oggi.
0: Quindi ci sono ancora tante storie da raccontare.
1: Tantissime, guarda. Tantissime. Come la gente qui.
0: Tu mi hai raccontato della nonna Vanza. Nominiamo ancora qualche donna così a memoria, se sicuramente, ecco, avendo
1: nel libro sì, come no, c'è la parrucchiera Aioli, purtroppo è morta 2 anni fa, era proprio la parrucchiera di mia nonna. Lei mi diceva, quando tua nonna è venuta nel nostro salon, tutto era di lei, cioè lei parlava, era come una radiolina, un radio, tutto, sapevamo tutto di tutti. E dopo, quando usciva, ma znai non muci, cioè sai e taci, però non dire avanti, dai, dalla parrucchiera.
0: Sappiamo i segreti lì, insomma,
1: sì.
0: Non rimangono tali, no i pettegolezzi.
1: Sì. Mm. Ecco,
0: tante
1: sì,
0: donne.
1: Guarda, queste donne, non solo mia nonna, queste donne di una volta erano, loro già sapevano cos'è il Facebook. Cioè il loro
0: passaparola, sì.
1: Era, diciamo, era un Facebook di quei tempi, perché loro si sedevano sulle fuori nei parchi, mm-hmm. e quando qualcuno passava, mm-hmm. sì, hai visto quello, mettevano le teste insieme, cosa hai detto di questo, quello. Sapevano tutto di tutti, guarda.
0: Un mondo meraviglioso che oggi in centro città, qui a Capodistria, purtroppo non c'è più.
1: No. Io penso così, che oggi le donne abbiamo, no? Abbiamo più opportunità, ma anche più responsabilità. Spesso dobbiamo conciliare più ruoli contemporaneamente. Nel mondo accademico vedo molte donne capaci e sicure di sé, che contribuiscono a creare un spazio di dialogo, e credo anche che è fondamentale mantenere il sostegno reciproco e la solidarietà. Questo. Quello che mi anche forse colpisce di donne di oggi è che sono preparate, creative e, come ho detto prima, solidali. E credo anche che il futuro si costruisca così, ricordando le radici ma guardando, come ho detto prima, avanti. E ancora un pensiero: io sono sicura che se le decisioni che provocano le guerre, perché lo sappiamo cosa
0: stiamo
1: succede
0: vivendo,
1: adesso, sì, fossero prese dalle madri, cioè queste decisioni, le guerre non ci sarebbero mai, perché quale madre vuole mandare i propri figli in guerra? Nessuna. No.
0: Grazie Mirella Baruzza per queste riflessioni che ci hai regalato in questa nostra puntata di Glocal. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: A presto, grazie, sì. A prestissimo, direi. Ci salutiamo con un altro brano, in questo caso un brano italiano che hai scelto, che è bellissimo.
1: Sì, Il mondo.
0: Il mondo di Jimmy Fontana.
1: Il mondo, e dico solo un mondo libero, un mondo semplice, un mondo senza guerre. Questo.
0: Grazie.
1: Prego.
0: A presto, Mirella.
1: Grazie.

0: In questa quarta parte di Glocal torniamo a parlare di Sant'Orio Santorio, l'illustre medico, inventore e scienziato nato a Capodistria nel 1561 e morto a Venezia nel 1636. Il comune città di Capodistria ha proclamato questo 2026 anno santoriano. Tantissimi gli eventi organizzati in collaborazione con le istituzioni locali come la Biblioteca Civica Srećko Vilhar, il Centro di Ricerche Scientifiche, il Museo Regionale, l'Università del Litorale, la parrocchia di Capodistria, senza dimenticare la locale comunità degli italiani che è proprio intitolata all'illustre medico e scienziato Sant'Orio Santorio. Possiamo ricordare le passeggiate sulle orme di Sant'Orio, l'ultima si svolgerà il 17 maggio a partire dalle 17 davanti alla biblioteca Srećko Vilhar, oppure un'iniziativa che è stata promossa dal Centro di Ricerche Scientifiche assieme al Centro Studi della Medicina del Rinascimento con sede a Pisa per questo nuovo programma internazionale intitolato al grande scienziato Sant'Orio Santorio, delle borse di studio per dei ricercatori che si occupano di storia della medicina. E a proposito di storia della medicina e di esperti di Sant'Orio Santorio, noi riproponiamo in questa occasione l'intervista realizzata a suo tempo con il professor Fabrizio Bigotti, grande conoscitore di Sant'Orio Santorio, direttore del Centro Studi della Medicina del Rinascimento, istituzione che collabora strettamente, come abbiamo sentito, con il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Quindi il professor Bigotti ci racconterà ancora una volta la storia, la vita, le opere di Sant'Orio Santorio. Sentiamo.
1: Sant'Orio Santori, sì, questo è il nome con cui si firmava, e anche se in realtà la famiglia era conosciuta come Santorio o Santorio De Sanctoris, questo capita spesso nel periodo, diciamo, a cavallo tra 500 e 600, in cui fondamentalmente tra colleghi si appellavano con il cognome latino, quindi Sanctorius, Alpinus, Galileus, e quindi quando si scioglieva in italiano poteva essere o Galileo Galileo o Galileo Galilei, e lo stesso capita con Santorio, che si stabilizza come cognome alla fine del Settecento. È un personaggio che fondamentalmente è sparito, come diciamo, dalla storiografia alla fine del Settecento per due vicissitudini che si sono tra di loro accavallate. La prima che i medici hanno riconosciuto in Sant'Orio lo studioso di una funzione particolare, quella della traspirazione o perspirazione insensibile, che alla fine del Settecento con gli studi di Lavoisier occupa sempre meno spazio, e quindi quando Lavoisier perfeziona gli studi di Sant'Orio andando oltre e ponendo le basi per lo studio scientifico del metabolismo e dell'ossidazione, gli studi di Sant'Orio come ovvio cedono il passo alle innovazioni più recenti. E l'altra è stata come dire la storiografia dell'Ottocento, in particolare Antonio Favaro, in edizione di tutte le opere di Galileo, edizione peraltro meritoria, che però fondamentalmente vedeva ogni innovazione dell'epoca come un riflesso di Galileo. E in quest'ottica veda bene che quello che succede è che le invenzioni di Sant'Orio sono nient'altro che riflessi delle idee di Galileo. Si è fatto poco, ma ci sono stati degli studi sporadici sia in Inghilterra che in Italia, nessuno dei quali ha in realtà riportato nulla di nuovo alla luce. Io iniziai questo progetto con la Wellcome Trust nel 2015, dove ebbi la possibilità di conoscere la comunità capodistriana e di conoscere l'aria che Sant'Orio respirava all'epoca, e ho avuto anche la fortuna di scoprire alcuni documenti, insomma, che riportano in auge la sua importanza come, insomma, figura di primissimo piano dell'epoca.
0: Beh, io direi di iniziare proprio da Capodistria, città natale di Sant'Orio Santorio. Poi naturalmente sappiamo le sue vicissitudini lo hanno portato altrove, ma questo legame con Capodistria, professor Bigotti?
1: È stato molto forte. Lei consideri che nell'ultima opera che a noi è nota, che viene pubblicata nel 1629, 7 anni prima della morte, che avviene nel 1636, lui, come dire, non usa più il titolo che per lui è standard di Justinopolitanus, cioè di Giustinapolitano o capodistriano, ma usa direttamente la stella di Capodistria. Era legatissimo alla società, dove tra l'altro proprio in questi giorni è uscito fuori che tornava continuamente anche come padrino di battesimo. Lo troviamo di nuovo nel 1620 qua a Capodistria. Tra l'altro la sua famiglia, col fratello Isidoro, aveva dei possedimenti qua a Capodistria. I Santorio sono nobili, hanno un loro stemma, sono nobili locali, e quindi è legatissimo alla città, ed è anche, in realtà, lui si considera anche veneziano, e si badi bene che le due cose non sono in contraddizione, perché all'epoca Capodistria era sotto il dominio veneziano. Gli anni di Capodistria sono in realtà ancora nell'oscurità. Ci sono delle informazioni. Noi sappiamo che lui in realtà lascia Capodistria intorno al 1575-78, perché la sua famiglia, appunto i Santori o Santorio, aveva una lunga consuetudine con i Morosini, vede ancora i Morosini, Morosinus, Morosino. E si reca quindi a Venezia per studiare, però in quel periodo c'è la peste, quindi probabilmente inizia nel 1578 e finisce la laurea non nel 1582 come spesso si è pensato, ma nel 1585, perché lo troviamo in alcuni registri di confraternite locali in cui lui dimorava ancora a Padova. Quindi diciamo che il periodo in cui lui si trova a Capodistria va effettivamente dal 1561, cioè la nascita, fino al 1578. Questo periodo però è un periodo importante, anche perché lui poi più avanti tornerà a Capodistria come membro dell'Accademia dei Palladi o Palladia di Capodistria. Ora, questi letterati si occupavano di poesia d'amore. E quindi io mi sono un po' stupito, conoscendo le attitudini del Santorio verso l'innamoramento. Fondamentalmente Santorio pensava fosse una forma di delirio, di depravazione della fantasia, infatti non si sposò mai. Ma noi lo troviamo nei registri, nelle documentazioni di queste riunioni, come una persona interessata in realtà alla filosofia naturale, in particolare ai colori, all'effetto sia ottico che emotivo dei colori. E poi lei troverà questo tema, come dire, molto più avanti, no? Nelle opere più tardi. Ma Capodistria è anche una porta verso l'Oriente per Santorio. Lui si trova più avanti come medico militare, andrà in Croazia, in Polonia, in Ungheria. E quindi è anche una porta per l'esplorazione di diverse possibilità, diciamo pure economiche, perché lui era interessato a diventare il medico del futuro imperatore di Austria, e gli dedicherà la prima opera, che è il 15 libri su un metodo per evitare tutti gli errori che avvengono in medicina, ma senza successo. Però ecco, Capodistria per lui è un ponte, diciamo così, verso l'est.
0: Lei, passeggiando per Capodistria, ha trovato delle tracce di Santorio?
1: Ne ho trovate diverse, e in particolare mi ha suscitato una certa emozione andare nella via Santorio, perché forse si è trovato addirittura il punto dove lui era nato, ed è un tempo commovente e bello sapere che proprio di fronte a questo luogo c'è adesso un giardino d'infanzia, e a due passi c'è quello che è stato per molto tempo l'ospedale di Capodistria, ma che anticamente era il convento dei Servi. Forse questo aspetto merita un po' di essere approfondito, perché i Serviti o Servi di Maria sono un po' un ponte importante per Santorio. Quando Santorio torna a Venezia, intorno al 1594, uno dei primi lavori che ha, che gli permette di mantenersi, è proprio quello di medico del convento dei Serviti, ed è probabilmente una connessione che gli è dovuta alla vicinanza con i Serviti di Capodistria. Anche dal punto di vista, come dire, di posizionamento, era veramente a un tiro di sasso dal convento, ed è quindi, come dire, Capodistria gioca anche a livello di connessioni con Venezia, pur essendo in realtà un capoluogo minore rispetto alla geografia della Serenissima, gioca, come dire, un ruolo importante nella formazione anche successiva di Santorio come medico e come professionista.
0: Professor Bigotti, medico, dicevamo, filosofo, inventore, cosa si deve Santorio? Insomma, ripercorriamo quelle che sono state le tappe più importanti della sua carriera da luminare, da scienziato.
1: Sì, forse scienziato è un termine anacronistico, ma che ci rende bene l'idea, perché con Santorio nasce l'approccio che è l'approccio moderno. Anticamente, parliamo quindi della medicina galenica o umorale, ippocratico-galenica, l'idea era che si diagnosticavano dei sintomi o segni, semeia in greco, che rivelano lo stato di un organo o del fisico. Il problema è che gli stessi galenisti si sono resi conto che quando questa diagnosi avviene, lei prende ad esempio una malattia che per noi ancora è incurabile purtroppo, come il diabete, e se lei la prende quando inizia a vedere i primi sintomi del diabete è già troppo tardi, la persona ha già il diabete, e questo i medici l'avevano capito. Il problema è che non c'erano mezzi per poter prevenire o per poter anticipare, perché anticipare in quel caso significa poter intervenire. Ecco, Santorio arriva in quel momento e sviluppa degli strumenti che gli permettono di quantificare quello che per noi, alla nostra sensazione, è invisibile e impercettibile. Il termine latino è insensibilis, non lo sento, non lo vedo. Questi strumenti rendono più grande, ok? È una forma di, se volete, per prendere a prestito un'immagine che viene da Galileo, un microscopio medico che permette di amplificare la visione delle minime frequenze del polso, dei minimi gradi della temperatura, delle minime variazioni di peso, delle minime variazioni di umidità nella stanza. Sono quattro strumenti, partendo dall'ultimo, ovvero l'igrometro, il termometro, il pulsilogio, la statera medica o sedia di Santorio, con cui questo autore, e va detto chiaramente, quasi in totale solitudine, ma lavorando su una, come dire, una tradizione pregressa, pone le basi della fisiologia sperimentale moderna. Cioè Santorio è il primo che dice: medici, non vi fidate della vostra sensazione perché vi inganna, avete bisogno dello strumento. Vede bene che se lei dice una cosa del genere a colleghi medici non è esattamente una persona gradita, perché mette in discussione un ruolo ad un tempo professionale e scientifico e come dire anche etico del medico, che diventa in molti casi e ancora oggi un confidente del paziente. E poi lei, io ho raccolto diverse testimonianze, vede l'effetto straniante dell'uso di questi strumenti. Molti non li vogliono usare, e non li vogliono usare perché sono considerati una forma di trabiccoli, insomma, non vogliono mediare, non si fidano. E concludo dicendo che proprio queste invenzioni aprono un dibattito che poi diventa, come dire, dirimente nel Seicento. Come va fatta la medicina? È una scienza, la possiamo dedurre da parametri, da misurazioni esatte, o dobbiamo fare, come esempio pensava un medico inglese molto importante, neoipocratico, come Sydenham, dobbiamo tornare al letto del paziente e solamente guardare i segni? Guardi che è un dibattito importante che si troverà ancora nell'Ottocento. Che tipo di medicina dobbiamo fare? Una medicina che interagisce col paziente e media le misurazioni in base a quelle che sono le esigenze terapeutiche e cliniche del paziente, o possiamo andare a priori in qualche modo e decidere quello che è bene per il paziente? Noi oggi usiamo un misto tra le due cose. Ma all'epoca la questione era molto seria, perché lei immagini che abbiamo Galileo, abbiamo Cartesio, e tutte e due dicono che in realtà noi non dobbiamo semplicemente osservare la natura, sia essa fisica o umana, dobbiamo intervenire e manipolarla. E gli strumenti di Santorio, come dire, si introducono in un dibattito di questo tipo, pur precedendolo per molti aspetti, e suffragano la tesi, che è una tesi molto controversa, per cui una volta data una misurazione completa dei parametri vitali, noi non abbiamo più bisogno di andare a letto del paziente. Ma di bene, questo non è quello che pensa Santorio. Santorio dice che vanno integrate queste due cose, che la misura non sarà mai precisa. Quindi non è un avvocato di coloro che dicono sostituite la visita al paziente con la misura. Non di meno lei deve guardare la long projection di questa scoperta che Santorio fa dell'importanza della misurazione, e in cui sembra suffragare oggettivamente il partito di coloro che dicono noi dobbiamo dedurre lo stato del paziente dalle misurazioni che abbiamo condotto.
0: Semplificando, sicuramente non era ben visto all'epoca, ha avuto diversi problemi.
1: Sì, ha perfettamente ragione, sia a livello, di personalità, perché poi lui questo forse va detto, perché abbiamo detto che avremmo ripercorso anche la vita. Lui torna a Venezia nel 94, nel 1603 esce questo importante testo, che Haller dice è un testo molto importante, anche se non è molto conosciuto, quello sul metodo, è un testo molto importante, in cui definisce la malattia, che cos'è la materia e cos'è l'individuo. E badi, siamo 20 anni prima di Galileo. Però la cattedra di medicina teorica, cos'è questa medicina teorica? Contrapposta alla medicina pratica. Se vuoi usare un anacronismo, ci sarebbe la fisiologia. La fisiologia a Padova all'epoca equivaleva a, un appointment per me a Cambridge. Era forse la cattedra più prestigiosa di medicina dell'epoca. Padova era l'università di medicina più importante dell'epoca. Quindi Santorio era il medico più pagato della sua epoca e sarà fondamentalmente tre volte più pagato di Galileo, quando Galileo otteneva 400 scudi, Santorio ne ha 1200. Come ottiene questo incarico e ci aiuta a capire le inimicizie? Lo ottiene perché comunque è conosciuto e apprezzato dai colleghi, ma lo ottiene anche perché ha delle amicizie molto influenti. tre in particolare: il senatore Andrea Morosini, il teologo Servita Paolo Sarpi, che la Chiesa di Roma, in particolare l'Inquisizione, cercava come eretico fondamentalmente palese, e il futuro doge Niccolò Contarini. Non sono, come dire, appoggi di poco conto, non lo sarebbero nemmeno oggi. E lui nel 24 viene promosso a un'altra funzione, oltre a questa molto importante, quella di preside del Collegio Veneto. Cos'è questo Collegio Veneto? Dice, cioè, l'università, a cosa serve un Collegio Veneto? Ufficialmente veniva usato come paravento per dire i poveri non si possono permettere le spese della laurea ordinaria a Padova, facciamo un collegio che aiuta i poveri. Il problema non era quello, il problema era che a Padova esisteva, avevano già inventato la diversity, come si vuol dire, c'erano protestanti, greci, polacchi, c'erano religioni e tendenze culturali, spesso anche eretiche, diverse. La Serenissima aveva capito che non occorre per forza che sia un buon cattolico, un buon medico, perdoni, sia anche un buon cattolico, può essere quello che vuole, perché la medicina è un'altra cosa, ecco. E quindi era molto tollerante. Come si fa ad aggirare una proibizione come quella che era posta all'epoca di giurare sulle costituzioni cattoliche? Un protestante non lo può fare, un ortodosso non lo può fare, un ebreo non lo può fare. Si fa questo collegio, si dice, lo facciamo per i poveri, e chi ci si mette a capo? Ci si mette Santorio. Ora, la cosa fu mal vista, c'è il nunzio romano al Senato che va in Senato e dice: ma questa cosa non può essere. E poi l'avete affidata a Santorio. Questo Santorio laurea tutti, ebrei, ortodossi, protestanti, luterani, calvinisti, insomma. E c'è una lettera che rimane in archivio segreto vaticano, in cui il nunzio Berlingero Gessi dice: io ci ho provato a intimidirlo Santorio, ma non è uno che si fa intimidire.
0: Perché è stato verso.
1: No, perché ha alle spalle personalità come Contarini e Sarpi, non lo puoi toccare, insomma. E non è l'unica, perché poi lui, quando dovrà, nel 1624, quando rinuncerà alla cattedra, lo farà dopo aver chiesto un aumento di stipendio che gli fu negato, e gli fu negato verosimilmente per ragioni politiche. I santi in paradiso sono finiti, come dire, Sarpi muore, è morto Mula, Contarini è rimasto, però anche Morosini è morto, c'è terra bruciata intorno a lui, le tendenze politiche del momento vanno verso una conciliazione con il Papa e con la Spagna, e Santorio è, come dire, il residuo superfluo di una politica che non serve più. E infatti con chi lo rimpiazzano? Lo rimpiazzano con il medico, l'archiatra pontificio Pompeo Caimo. Come dire, mossa più palese di questa non si poteva dare. Lo rimpiazziamo, come dire, un esponente di punta dei progressisti veneziani dell'epoca con il più conservatore che possiamo trovare, insomma.
0: Messaggio chiarissimo.
1: Messaggio chiaro, sì.
0: Professore, ma perché poi, ecco, Santorio venne dimenticato? Perché si preferì, tra virgolette, insomma, raccontare che fu Galileo Galilei a inventare certe cose? Ecco, perché nella storia siamo arrivati a questo? Ce lo spieghi lei?
1: Guardi, è una questione molto complessa. Io sono un fautore dell'analisi multivariata, non c'è mai solo una spiegazione, ce ne sono diverse. Io in questo momento ne vorrei nucleare almeno tre. Una è che, se lei vede la medicina dell'epoca è una medicina che, per dirla in termini, come dire, positivistici, si attarda su concezioni galeniche e ippocratiche. Se lei apre un libro di Santorio, vede Ippocrate, Galeno, Avicenna, è un costante riferirsi a quel modo di fare. La versione prevalente della modernità, almeno quella che ci viene consegnata da Galileo e Cartesio, è l'idea di una rivoluzione che abbandona il passato. Ecco, Santorio non è un rivoluzionario in quel senso. Santorio vuole esista una medicina eterna, e questa medicina va aggiornata e cambiata dove non serve più, ma rifondare la medicina da capo è pericoloso e nocivo, perché non abbiamo un modo a priori per decidere quello che è giusto o non giusto nel corpo. Il corpo è un universo complesso e va conosciuto mediante l'esperienza. Non possiamo fare quello che Galileo e Cartesio vorrebbero che noi facessimo. Quindi questo è un primo aspetto. Quando uno apre questi volumi trova tante cose che non si allineano con lo spirito del tempo, e altre che invece si allineano, e questo è già, come dire, uno rimane un po' sconcertato, dice: trovi strumenti avanzatissimi nel contesto di un commento ad Avicenna. È già questo. Ma non è che questo li ha rubati a qualcun altro, perché escono un po' fuori dal nulla, o almeno sembra, e quindi va letto tutto Santorio, perché in realtà c'è un percorso di un certo livello che viene fatto da Santorio già nelle opere, nelle primissime opere. L'altro motivo è che, come dire, proprio perché ha scritto nel linguaggio della sua epoca e per le persone della sua epoca, lui ha scritto fondamentalmente, a parte due o tre opere, volumi che integravano la pratica che serviva all'epoca, cioè leggeva i testi che gli studenti dovevano preparare e quindi, come dire, sono libri di testo, se vuole, e questi libri di testo, quando passa la moda, passano anche, come dire, via dall'attenzione degli studiosi. L'altro aspetto è che, conseguente a questi, si vide appunto che questa stranezza tra questo modo di scrivere e l'invenzione degli strumenti non poteva che essere risultato di qualcos'altro, e questo qualcos'altro è la rivoluzione, vede, torno a quel concetto di rivoluzione, cioè di cambio di paradigma repentino, non poteva che essere il risultato di Galileo. L'altro altrettanto nocivo fu il fatto che nella storiografia medica in particolare, che è stata fatta da medici, non da storici, va di bene, ci si tendeva a concentrare sulle scoperte, dimenticando il sostrato culturale, intellettuale, storico di quelle scoperte. Sant'Orio passa la storia come colui che ha studiato la respirazione insensibile, ovvero un fenomeno che al Settecento in poi diventa un fenomeno marginale della fisiologia, e quindi anche con il ridefinirsi di questo focus medico passa di moda, come dire. Chiaro che poi sono stati fatti dei tentativi, ma sono stati fatti dei tentativi nel 1920, in particolare vorrei ricordare quello del 1800 di un grandissimo studioso di storia della medicina che sarebbe importante rivalutare, Modestino del Gaizzo, che fu il primo che capì che in realtà Sant'Orio, anche se era magari nell'influenza, almeno lui così pensava, di Galileo, era però una personalità interessante, autonoma, e fu il primo che capì che ad esempio Sant'Orio si occupava di colori, aveva un approccio alla concezione della malattia che era diverso da quelli che lo precedevano. Però guardi, in realtà fino al 1968 si è fatto poco e niente, e poi nel 68 viene scritta una monografia rarissima ma scritta molto bene di Maria Stella Ettari, Marco Procopio, rarissima, ripeto, però scritta con criteri moderni, che aiuta e come dire, getta una primissima luce su alcuni documenti che all'epoca non si conoscevano, ma ancora molto molto frammentaria, e poi si arriva al 2000, in cui il professor Ungaro, che adesso è da poco deceduto, scrive un'importante introduzione alla medicina statica di Sant'Orio, che viene pubblicata con Giunti, in cui fa il quadro della situazione. Però questo quadro è un quadro basato su quello che già si conosceva. Quindi fondamentalmente io iniziai nel 2015 e trovai fondamentalmente terra bruciata prima di me. C'erano i documenti, avevo delle indicazioni, e io devo ringraziare in realtà la comunità di Capodistria, perché mi ha aperto archivi parrocchiali, vescovili, e tutto quello che mi è stato utile mi è stato dato dalla collaborazione con questa straordinaria comunità locale, che voglio appunto trovare un modo per ringraziare in questo momento da questi microfoni.
0: Professore, siamo quasi alla fine. Ricordiamo che la biblioteca comunale Srećko Vilhar ha dei testi, dei volumi di Sant'Orio, insomma quello che si è potuto ritrovare negli archivi e che lei ha avuto anche modo di sfogliare.
1: Assolutamente, e vale la pena anche vederlo, perché contiene una seconda edizione rarissima del commentario da Vicenna, che era quell'opera di cui parlavo prima, in cui ci sono gli strumenti e Sant'Orio spiega come vanno usati ma non come vanno costruiti. C'è un problema di copyright. Lui voleva allora scrivere un volume su come si costruiscono, perché per far capire come si usano, ok, questi strumenti ci interessano, serviva al pubblico per dire: guardate, questi strumenti sono interessanti, comprate quest'altro volume perché vi spiegherò come si costruisce. Insomma, c'è anche un problema di saper vendere. Ecco, questa seconda edizione rarissima del 1626, che si trova qua a Capodistria, contiene una visione diversa di alcuni passaggi che sono stati alterati proprio in vista di questa seconda edizione, che ci dicono come aveva intenzione di pubblicare quest'opera Sant'Orio, con delle incisioni, dei numeri sulle parti da costruire e dietro la spiegazione. Come dire, qualcosa di molto simile ai trattati anatomici dell'epoca. Lei vede un trattato anatomico, poi vede il corpo, viene sfogliato, come dire, strato a strato, fino ad arrivare alle parti più interne, e per ognuno degli strati che viene sfogliato ci sono delle lettere o dei numeri, e nel verso della pagina c'è scritto, non so, laringe oppure muscolo dell'apparato tal dei tali. E così Sant'Orio voleva costruire, cioè disporre il materiale per la costruzione degli strumenti in questo modo. E noi questa informazione ce l'abbiamo da questa rarissima seconda edizione, una delle quali, ce ne sono veramente pochissime in giro per il mondo, si trova qui a Capodistria. Quindi, come dire, un altro incentivo per visitare questa meravigliosa comunità e questa meravigliosa
0: città. Perché la ricerca non si ferma, insomma, lo studio su Santorio Santorio non si ferma.
1: Professore. Vorrei ricordare il professor Giorgio Stabile, professore di storia della scienza a Roma, il quale è stato anche il mio supervisore per la tesi dottorato, e mi diceva: Fabrizio, le ricerche non finiscono, le devi smettere, perché non finiscono mai.
0: E abbiamo sentito il professor Fabrizio Bigotti, storico della medicina, direttore del Centro Studi della Medicina del Rinascimento con sede a Pisa, grande esperto di Santorio Santorio, tema che affronteremo ancora nel corso di quest'anno, visto che, come abbiamo detto in apertura, il 2026 è stato proclamato dal Comune Città di Capodistria anno santoriano. Santorio medico, scienziato, inventore, noto per lo sviluppo delle prime forme di termometro, come abbiamo sentito, per le sue ricerche pionieristiche sulla misurazione dei processi corporei con le quali pose le basi della fisiologia moderna. Si chiude qui questa puntata di Glocal. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Ancora grazie da Lara Dercic. Al prossimo lunedì.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Cari amici, bentornati a Late Night Grooves. Pare che non meno di 1000 siano i sogni fatti ogni anno da un soggetto adulto e che quasi tutti siano dimenticati. Non è poi dato sapere però quanti siano i sogni che vengono espressi a occhi aperti da ognuno di noi nel corso della vita. Sognare è un atto di pura immaginazione che attesta in tutti gli uomini un potere creativo che, se fosse disponibile in veglia, farebbe davvero di ognuno di noi un Dante oppure un Shakespeare. Parlando di sogni, anzi di sognatori in musica, passeremo la prossima abbondante mezz'ora ascoltandoci gli Helix con Last Dreamer. Che dire, ultimi indomiti sognatori Alice Albertazzi, Pippo De Palma, Gianfranco Romanelli e Andrea Insulla. Lo sono davvero e continuano quindi a vivere in un mondo dove il rock è in questo caso spinto fino ai confini del blues, dello stoner e della psichedelia, ma conserva tutta la freschezza che ha sempre caratterizzato il gruppo di Alice Albertazzi. Che dire, il loro stoner, blues, grunge è da sempre fortemente arricchito da tinte psichedeliche, sapori anni 60 che ben si amalgano con le asperità più caratteristiche del decennio successivo. Su tutto non si può che citare la voce retro nonché particolare di Alice. Musica con estremi che si toccano, confini sempre più sfumati tratteggiati sull'onda del classico combo chitarra, basso, batteria e voce, con l'aggiunta di dobro e tamburello in 34 minuti, come dire, tutti sensualità, grinta, melodia, con questi riff abilmente distorti e molta voglia di correre veloci, quasi volessero recuperare il tempo perduto in questo album. Anymore, ad esempio, un perfetto biglietto da visita, graffiante e animata, canzone piuttosto lunga, a un passo dal tono più deciso di Last Dreamer. La voce di Alice Albertazzi catalizza l'attenzione, bisogna dire, ma non a scapito di una sezione ritmica particolarmente ispirata, capace di tirar fuori il meglio di sé dal blues elettrico di Empty Space, mentre la chitarra di De Palma è invece la vera protagonista, ad esempio, di Sweetly Waiting. L'anima stoner degli Helix poi cede il passo ad influenze decisamente classic rock, dai Jefferson Airplane a Janis Joplin fino ai The Doors. Ultime canzoni dell'album sono Light Is On, Crash e Why Don't You, e vanno così a formare un finale davvero esplosivo. Last Dreamer quindi si può definire un viaggio nella notte a fari spenti, un viaggio di classe che ci ammalia. Last Dreamer, l'ultimo sognatore che ha raccontato tutto in rock, in un disco che non lascia scampo. La scaletta, non riusciamo ad ascoltarci l'album per intero, ma quasi. Anymore, Last Dreamer, Ride Your Light, Empty Space, Sweetly Waiting, Light Is On, Crash, Why Don't You. A voi tutti un buon ascolto.

Seconda parte di Late Night Grooves. Cari amici, se vi è una magia su questo pianeta è contenuta nell'acqua. Noi stessi siamo infatti fatti d'acqua. Gli esseri umani così in qualche modo sono il modo che l'acqua ha trovato per andarsene in giro anche lontano dai fiumi, si può dire. Sophie Jamison racconta che l'acqua in tutte le sue forme è l'inconsapevole filo conduttore di tutti i brani di Choosing, album d'esordio che arriva 10 anni dopo la pubblicazione del suo primo EP, Where. Ascoltando questo intenso lavoro si ha effettivamente la sensazione di essere in balia dell'acqua, in qualche modo, sia essa elemento furioso e distruttivo che purificatore. L'acqua pilota l'intensità dei brani che raccontano l'intimità della cantautrice inglese e attraverso questa melodia retta in piedi dalla chitarra elettrica e dal piano, la fluttuante voce di Jamison racconta in maniera abbastanza esplicita Addiction, la sua dipendenza dall'alcol e il percorso di distruzione e rinascita che in questi anni le ha permesso di arrivare a nuove consapevolezze. Addiction sarà la seconda canzone in scaletta e Jamison possiamo collocarla in quel panorama di artisti abitato da Sharon Van Etten, da Elena Tondra oppure PJ Harvey. La scaletta è Long Play, Addiction, Crystal, Feel, Boundary e Sync. Cari amici, questo è tutto, godetevi la musica e una buona notte da Samuel. Ciao.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

Wanderer di Cat Power. Wanderer significa quelli che vanno in giro, no? Quelli che gironzolano, quelli che non ci sono, quelli che magari un po' si perdono. Io per qualche settimana ho gironzolato un po', non sono stato qui con voi, quindi me l'autodedico questa in apertura di pomeriggio ore 4, edizione di questo lunedì 11 di maggio sulle frequenze di Radio Capodistria. Ben arrivati, siete con Andrea F, c'è Igor Vigini con me al di là del vetro per la console, parte tecnica, amicizia, compagnia e quant'altro. Siamo insieme in diretta fino alle ore 18, in replica notturna dalla mezzanotte alle 2 del mattino. Un saluto, un abbraccio fraterno ai miei amici nottambuli. Abbiamo iniziato così con una piccola miniatura di Cat Power dedicata a quelli che viaggiano, girovagano, quelli che magari appunto si perdono ma poi si ritrovano e poi ritrovate puntualmente come sottoscritto in onda e in diretta qui con voi. Un sacco di grande musica oggi, cose dal presente e dal passato, novità da farvi sentire, l'album della settimana firmato Laibach, quindi molto avanti come suoni, molto diverso rispetto alle solite cose che magari ci si aspetta anche da questa band che ha fatto una virata quasi plastic pop, ironica naturalmente, in questo disco. Un sacco di anniversari da ricordare, compleanni, gente che è nata, gente che ci ha lasciata in questo giorno della musica, e anche qualche curiosità. Per esempio, fra i compleanni, Gian Gilberto Monti, cantautore italiano, nato l'11 maggio 1952, anche scrittore, anche autore per il teatro, eccetera eccetera. La canzone che vi faccio ascoltare ricorda il fatto che non sono passate tante ore poi da quella che era la festa della mamma, che è un po' diversa in ogni paese, in Slovenia è un'altra data, insomma dipende da dove state, però per chi ci ascolta dall'Italia e per le mamme all'ascolto, insomma, l'augurio va fatto e ripetuto comunque anche con qualche ora di ritardo. Una delle canzoni di Gian Gilberto Monti diceva: cara mamma, Milano.

questa grande città che all'inizio sorprende, luminosa e attraente. Poi diventa feroce e divora

la tecnologia. Ma cos'è criminale la città che ci vive o che sia quel

Gian Gilberto Monti, Cara Mamma Milano, 20 album all'attivo, se ho ben contato, per quanto riguarda questo artista importantissimo nel mondo della musica italiana, dicevo anche attivo nel mondo del teatro naturalmente, e che ricordiamo ben volentieri in questa giornata. E oltretutto volevo anche dire che in questo giorno particolare ci sono dei nomi illustri che ci hanno lasciati l'11 di maggio, quindi ritorneremo su questi nomi magari due volte. Invece Gian Gilberto Monti l'abbiamo omaggiato almeno con questa, cantautore in circolazione e attività dalla metà degli anni 70. Siete su Radio Capodistra con Andrea F, lo ripeto ancora una volta, non vi ho ancora detto le nostre frequenze che sono importanti da sapere, ricordare per possibilmente migliorare ma mai perdere la vostra sintonia. 1170, la frequenza leggendaria del mito in AM, in onda media, la radio con il suono e il sapore di una volta, 1170 in AM. In FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, cercate Capodistria, siamo noi, non è soltanto questa splendida località, anche se oggi un po' piovosa e grigia qui sulla bella costa adriatica, quindi Capodistria, o in streaming live completamente in chiaro, senza account, password, registrazione, senza nessuna rottura di scatole o perdita di tempo o di privacy, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, tutto attaccato, Radio Capodistria, e poi ci trovate naturalmente lì dove vedete appunto scritto c'è un player, è molto semplice, cliccate e lì la musica vi arriva direttamente senza nessunissima complicazione, in maniera automatica e assolutamente gratuita, come dicevo prima. Grandi personaggi che ci hanno lasciati nella giornata di oggi. 1981 se ne andava Bob Marley.

Redemption Song, queste canzoni di libertà, Songs of Freedom, il grande Bob Marley, l'indimenticabile Robert Nesta Marley, che era nato il 6 febbraio 1945 e ci lasciava, portato via da un cancro particolarmente aggressivo, un melanoma mi sembra, l'11 di maggio del 1981, uno degli artisti più importanti del secolo scorso e di tutti i tempi direi. Il suo album, la compilation Legend, il disco più venduto del reggae internazionale, qualcosa come 30 milioni di copie in giro per il mondo. L'album Exodus è stato spesso e volentieri scelto come uno dei dischi più geniali del XX secolo e tante delle sue canzoni sono diventate dei veri e propri inni, tipo No Woman No Cry, pensate, no, Get Up Stand Up, oppure anche questa sotto un certo punto di vista. Se ci pensiamo bene, sono canzoni attualissime di cui avremmo bisogno di questi tempi, anche di autori di questo calibro, qualcuno che ricordasse forse che proprio in questi periodi abbiamo vari popoli, varie nazioni, vari eserciti e vari politici che di un po' di redenzione francamente avrebbero bisogno, e altri invece che di libertà ne avrebbero finalmente bisogno, e soprattutto il diritto. A Bob Marley ritorneremo più avanti. Abbiamo iniziato direi bene, perché non soltanto siamo partiti un po' scherzando con Cat Power, che comunque era una bella canzone, Wanderer, abbiamo fatto un augurio retroattivo alle mamme per la festa della mamma con Gian Gilberto Monti, abbiamo continuato con della grandissima musica e adesso non vi posso deludere, quindi restiamo in zona grandi canzoni. Jessica è un brano epico della Allman Brothers Band e in questa giornata del 1947 nasceva Butch Trux, che era il batterista storico di questa formazione, suonava in tutti i loro primissimi dischi, è morto suicida nel 2017 come parte di questo gruppo. Ecco, una storia abbastanza tragica e violenta che riguarda le scomparse di dei personaggi all'interno di questa formazione. Comunque, sulle canzoni storiche di questa band, come Ramblin' Man per esempio, lui naturalmente c'era ed era sua la batteria, come sua la batteria che spinge questi 7 minuti di un brano antemico, epico del loro repertorio del rock americano di tutti i tempi. Jessica, la prossima canzone in scaletta qui a Pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria.

Non è un brano, è un mito, non è un mito, è un viaggio. Jessica Allman Brothers Band, 1973. Ci siamo ascoltati questa storica canzone per ricordare quello che appunto sarebbe stato il compleanno del loro batterista storico, che era quello che spingeva anche la ritmica di questo brano. Volete, continuiamo di questo passo, nel senso che stiamo volando alti, no? Fra gli Allman Brothers e il resto della musica che vi ho proposto oggi, Bob Marley, eccetera, eccetera. Mi sa che non c'è di che lamentarsi. E continuiamo di fatto di questo passo, restiamo ancora nel passato. Salto alla fine degli anni 60, quando usciva un disco della Jimi Hendrix Experience che conteneva anche un brano scritto da Noel Redding, il bassista della band. Noel Redding ci lasciava in questo giorno del 2003, l'11 di maggio, aveva 57 anni, aveva passato gli anni della sua vita dopo la Jimi Hendrix Experience non certo in ricchezza, non certo da rockstar, anzi aveva una causa aperta che non fu mai risolta, né lui né i suoi eredi videro mai quel denaro, per qualcosa come 3,3 milioni di sterline nei confronti di quella che sarebbe diventata la sorellastra cattiva di Jimi Hendrix, quella che prese controllo della sua eredità, del suo patrimonio, delle registrazioni, della famiglia Hendrix, che si comportò tutt'altro che correttamente nei confronti dei due membri della band, Mitch Mitchell e Noel Redding, che nonostante non fossero autori di gran parte delle canzoni, di alcuni erano coautori e comunque ne erano gli interpreti ed esecutori, e non videro, non dico mai un soldo, ma videro pochissimo di quello che a loro sarebbe stato dovuto, ed entrambi difatti morirono non certamente da rockstar. Noel Redding in questo preciso giorno, ritornerò sul suo repertorio e sul repertorio della Jimi Hendrix Experience più avanti, perché è un grande nome ed un personaggio che ho avuto anche il piacere di conoscere e intervistare, mi ha fatto un'impressione tenerissima, era un uomo veramente provato da quella esperienza, che si era praticamente ritirato dallo show business e suonava soltanto quando aveva bisogno di denaro, ricordando le canzoni e il repertorio hendrixiano, suonando il blues a lui tanto caro o i brani scritti da lui, da sua moglie Carol Appleby o dalla sua formazione chiamata Fat Mattress. Magari un giorno la riproponiamo quell'intervista di tantissimi anni fa. 2003, Noel Redding, quando era in forma con la Jimi Hendrix Experience, scriveva canzoni divertenti come Little Miss Strange.

lontano dal genio delle canzoni hendrixiane, su Electric Ladyland c'era anche questa, una piccola composizione molto anni 60, molto divertente, scritta da Noel Redding, il bassista della Jimi Hendrix Experience, che ci lasciava in questo giorno. Lui che voleva fare il chitarrista era arrivato a un'audizione per gli Animals, ai quali arriveremo più avanti, quelli di House of the Rising Sun, di Eric Burdon e di Chas Chandler, che era diventato il manager di Hendrix. Questi dissero: senti, ma piuttosto non passeresti al basso e accompagni questo chitarrista? Lui, come tutti i chitarristi, disse di no, ma quando sentì suonare Hendrix disse: beh, allora forse è meglio che io suoni il basso, perché qui non c'è più spazio per nessun altro. Grande Noel Redding, lo ricordiamo ancora più avanti. Arriviamo alle news delle 16:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo invece la musica avanti ininterrotta, ricordando il compleanno di Avtar Singh dei Corner Shop. Chi sono i Corner Shop? Quelli che Norman Cook, in arte Fatboy Slim, remixava per una versione immortale di Brimful of Asha.

In the Stars, Rolling Stones, nuovissimo singolo, lo dico sempre, il cielo ce li conservi a lungo. Sembra che l'umanità nel tempo si ricorda di conservare soltanto le proprie abitudini più devastanti, da quelle alimentari, da quelle che rovinano il pianeta, quelle guerrafondaie, no? Tutte queste cose, a ricordare gli elementi più contrastanti e più divisivi delle religioni, tutto quello che volete, ma insomma ogni tanto qualcosa di bello dobbiamo conservarlo, e fra queste cose i monumenti di istituzione internazionale, transnazionale, globale, che bella cosa, sono i Rolling Stones e la loro musica. Lanciano il loro 25esimo album, un disco nuovo, si chiamerà Foreign Tongues, lingue straniere, preceduto da questo bel singolo che di nuovo non è un singolo, dicevamo adesso in regia con Igor Vigini, che assomiglia ad altre cose che hanno fatto in passato, è sempre molto Rolling Stones, però comunque le idee nuove a questi ragazzi non mancano, ragazzi come Mick Jagger che dice che non tocca più droghe da 25 anni, mi sembra, che non tocca più alcol da 32 anni, quindi fa una vita anche salutista, e difatti insomma un arzillo vecchietto che saltella in quella maniera è direi una cosa abbastanza rara da vedere. Keith Richards, che sotto questi punti di vista e sotto questi aspetti è uno forse un po' più trasgressivo, gli hanno chiesto: ma com'è andare di nuovo in studio, avevi voglia di uscire di casa, andare in studio? Lui ha detto: ci sono là i miei amici, ci sono là le mie chitarre, c'è della buona musica, dove altro volete che vada se non in studio? E ne escono dei dischi come questi. Parleremo ancora dell'album degli Stones nelle prossime settimane, spero di averlo anche come featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, esattamente come oggi abbiamo il disco dei Laibach, si chiama Music, musica malata, quindi è un disco strano che ascolteremo insieme nel nostro terzo spicchio, 17:30, se ci state ascoltando la notte significa dall'una all'una e mezza del mattino. Dai Rolling Stones continuiamo in questa seconda parte di Pomeriggio ore 4, benvenuti fra l'altro se vi siete sintonizzati da poco, con un altro po' di novità. La nostra canzone della settimana porta la firma di Paola Iezzi, lei di Paola e Chiara, non si sono separate Paola e Chiara, ma ogni tanto qualcosina devono dirla anche per conto proprio, no? Per esempio in questo caso si parla di come nella vita, dice lei, ci si perde, ci si ritrova in questo strano viaggio che è la vita, soprattutto quando si stanno vivendo tempi strani, un'estate, dice lei, piena di bombe e raggi laser, e su questo non possiamo che essere d'accordo. La nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, lei è Paola Iezzi e questa è Stessa Direzione.

Stessa direzione anche sonorità molto 80s, che è poi la direzione che sta prendendo un po' tutta la musica italiana, il pop internazionale. Canzone della settimana, nuovo singolo per Paola Iezzi, quella di Paola e Chiara, ma naturalmente la canzone della settimana non vive senza la sua sorella, cugina, non so, gemella, diciamo così, internazionale, cioè il nostro sigla single della settimana. Ed è il nuovo singolo della brava e bella Kacey Musgraves, è arrivata al suo settimo album, una delle voci più vellutate, dico sempre io, del country pop americano. Questa volta ha fatto un disco nel quale riflette un po' sulla solitudine. Sì, è stata single per un po' di tempo, non immagino insomma abbia proprio sofferto la solitudine da eremita nel mezzo del deserto, è comunque una star del mondo di Nashville e dello star system statunitense, l'avranno in mezzo intervistata 40.000 volte, fatto tour della sua casa, avrà un circolo di assistenti e tutto quello che volete, da massaggiatori a personal trainer a cuochi, che probabilmente non finisce più, quindi non è che esattamente stia morendo di solitudine, però sentimentalmente, dice lei, si può essere soli anche in mezzo a una folla, insomma questo è risaputo, e lei dice che non ha nulla in contrario alle volte ad essere the loneliest girl, cioè la ragazza più sola al mondo. Se è così o no decidete voi, la canzone comunque è molto bella.

Loneliest Girl, Kacey Musgraves, il nostro sigla single della settimana. Beh, se una si sente sola, forse ha bisogno di essere amata. Could You Be Loved era una grande canzone di Bob Marley and the Wailers. Dal loro ultimo album insieme, era il 1980. Marley ci lasciava in questo giorno, l'11 maggio del 1981, e quindi lo stiamo ricordando con un'altra canzone dopo esserci ascoltati la grande Redemption Song. In apertura, Could You Be Loved è anche uno dei suoi più grandi singoli, di quelli più famosi. L'album era Uprising, 1980, Bob Marley ricordato su Radio Capodistria.

Kiss Kiss, questo era un singolone di Holly Valance, un vero e proprio tormentone che, ma scusiamo il sacro e il profano, abbiamo ascoltato direttamente dopo la grande Could You Be Loved di Bob Marley and the Wailers. C'era una certa compatibilità ritmica, diciamo così, musicale, non più di tanto. Holly Valance, una splendida bionda che arriva dall'Australia, nata l'11 maggio 1983, oggi quindi è il suo 43esimo compleanno. Holly Valance, che in realtà si chiama Holly Rachel Vukadinovic di cognome, suo padre è di origini serbe, anzi era proprio immigrato dalla Serbia in Australia. Non strano quindi che ci siano anche elementi di musica balcanica, come avete sentito, di questo Balkan pop all'interno di questo suo mega singolo che per un certo periodo di tempo ci ha tormentati. Noi adesso invece giocheremo di nuovo in casa con una formazione che non arriva dalla Serbia ma dalla Slovenia, che però spesso e volentieri ha tirato in ballo, trasformato, ironizzato su, sbugiardato, caricaturizzato musica che arriva proprio da molte di queste regioni, ma anche l'iconografia che arriva da queste regioni, dal passato, dal regime comunista, dal mondo del socialismo, dal mondo dei totalitarismi, come pure da quello dei totalitarismi di destra, del nazismo, eccetera eccetera. I Laibach, che spesso e volentieri hanno fatto gridare allo scandalo, sono protagonisti del nostro spazio Featured Album con il loro nuovo disco, penso sia il loro 22esimo, 23esimo se ho ben contato, un album che si intitola Music, quindi musica, però scritto con la S-I-C-K, cioè la musica malata, che sarebbe un po' la musica di oggi, tutta artificiale, tutta mal ridotta, tutta spesso e volentieri trascinata nel fango anche senza bisogno. Noi comunque, per arrivare a questo spazio, che è lo spazio delle ore 17 o dell'una del mattino se ci ascoltate in nottetempo, vogliamo ricordare che in questa giornata nasceva nel 1888, quanto indietro andiamo a pescare, Irving Berlin, molto importante come compositore, uno dei compositori più importanti della storia della musica statunitense. Ha scritto tante colonne sonore, canzoni che sono state in film famosi, che sono stati in spettacoli teatrali di Broadway. È arrivato dalla Siberia a New York come bambino, e quello che ha scritto Bianco Natale, White Christmas, l'autore è lui, ogni volta che la sentite. Irving Berlin, ma anche No, There's No Business Like Show Business, oppure Let's Face the Music and Dance. Ci ha lasciati nel 1989, a 101 anni addirittura. Fra i suoi grandi successi c'è anche un brano che ironizza sul mondo dei ricchi newyorkesi. Putting on the Ritz è il titolo di questa canzone. Negli anni 80 Taco ne faceva una versione molto pop, che diventa il brano che ci accompagna allo spazio Featured Album.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Music. Deep Sick.
1: Music è scritto M-U-S-I-C-K, quindi music è sick, musica è malati, musica, la musica malata, ma anche essere malati di musica o essere ammalati per causa della musica. Gioco di parole geniale, come sempre in casa Laibach, insomma, la parte intellettuale certamente non manca. Più pop del solito, dirà qualcuno, sì, riferimenti al K-pop, tantissimi, riferimenti al J-pop, all'Eurodance anni 80 e anni 90, riferimenti anche alla disco francese, se così vogliamo, per trovare proprio alcuni di concreti all'interno di questo e degli altri brani, ma loro dicono soprattutto la nostra principale influenza e punto di riferimento siamo rimasti noi stessi, i Laibach, in tutte le nostre trasformazioni, formazioni e variazioni storiche. Un disco intensamente pop, ma anche intensamente Laibach, quindi intensamente concettuale. Una volta tanto mi trovo di fronte a un materiale stampa, devo dire, degno di questo nome, veramente ben scritto, in cui annunciano i dettagli di questo nuovo album in studio. La casa discografica, la Mute Records, affida a qualcuno che sa ben definire lo stile, il mondo, il pensiero, la storia di questa importantissima e storica formazione, che non è una band, è un collettivo, così dice anche il materiale stampa. Questo loro nuovo album, il primo album in studio di materiale originale dai tempi di Spectre, che era del resto un disco del 2014, che è uscito il 1 maggio su Mute Records in vinile, in CD e anche in digitale, e diventa il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Un disco che è al tempo stesso una celebrazione e una critica ironica, molto ironica, tagliente, della nostra epoca, un'epoca di realtà distorta, di imitazioni pacchiane, spesso truffaldine, generate dall'intelligenza artificiale, con questa raccolta di brani pop, in fondo molto orecchiabili, addirittura ballabili, che si crogiolano in questo kitsch postmoderno iperaccelerato, che è in questo caso il messaggio ironico dei Laibach stessi. E quindi la chiave di lettura sta già nel titolo, no? Essere saturati di musica, essere malati di musica, in un'epoca, dicono loro, in cui ce n'è talmente tanta da rendere quasi impossibile un ascolto consapevole, perché ogni giorno vengono caricati online oltre 100.000 nuovi brani e un numero sempre maggiore di canzoni creato dall'intelligenza artificiale, diventando scarti digitali. Però al tempo stesso si può essere anche malati di musica, perché insomma diventa un'ossessione, dicono loro, quasi una specie di droga che spinge pure loro in quest'epoca di sovrabbondanza a contribuire alla sovrabbondanza con le loro stesse canzoni, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Questa era anche la traccia di apertura del disco, oltre che la title track, oltre che uno dei chiari singoli, featuring Wiala, questa artista che arriva dal Ghana, cantante ghanese che già in passato aveva collaborato con i Laibach. La prossima che vi faccio ascoltare li vede insieme alla loro collaboratrice storica, che arriva dalla Svezia, mia buona amica, una cantante fantastica che si chiama Donna Marina Martensson, con loro in due brani di questo disco. Quello che scelgo di farvi sentire si intitola Yes, Maybe, No.
2: No.

Indubbiamente molto aggressivo il sound dei Laibach in questo disco intitolato Music, anzi devo pronunciarlo bene, coprodotto oltre che da loro stessi, come sempre, perché sanno che cosa vogliono fare, non è che abbiamo grande bisogno di aiuti esterni, da un peso massimo, dice il materiale stampa, del pop internazionale Richard X, che aveva lavorato con una band secondo me importante come influenza dei Laibach, cioè New Order, ma anche con elementi più pop, eppure per questo l'hanno scelto, come Goldfrapp, Sugar Babes e Kellys, quindi grandi nomi che intrecciano ovviamente le loro strade con questi personaggi che qui si trovano invece a lavorare con un materiale che sta a un livello intellettuale diverso, dove l'ironia diventa la chiave di interpretazione e dove questo suono smaccatamente commerciale, smaccatamente aggressivo, diventa tutto sommato un veicolo per trasmettere questa idea, questa dicotomia che loro stanno cercando di sottolineare fra la fruizione della musica esagerata, la musica che invece diventa sempre più scarto digitale, che non posso usare altro che questo loro termine, e al tempo stesso l'ossessione dei musicisti per la musica che nonostante tutto continuano a farla. Un lavoro pop sì, ma un lavoro pop pensante, fatto per far pensare. Poi se vi piace musicalmente, se riuscite a stomacarlo tutto, questo è un altro punto di vista, un altro paio di maniche. Ma naturalmente si tratta di una deviazione che non significa che la band ha cambiato corso, ripeto, più che una band è un collettivo, è un progetto, è un lavoro quasi teatrale nella sua concettualità, e quindi cambiare sound e cambiare suono di disco in disco e manipolare i suoni, citare brani dal passato, come esattamente nella title track Music la linea di archi citava addirittura le colonne sonore di James Bond, è un tratto fondamentale e da sempre presente all'interno della musica dei Laibach, che citano tutti quanti per finire poi per citare se stessi. Non mancano le grandi voci, come dicevo, quella bella di Marina Martinson che abbiamo appena ascoltato in questo brano, o anche nella prossima canzone ne troviamo una molto bella intitolata Love Machine, la macchina dell'amore. Love.

Inizia tutto con il peccato e finisce con il peccato. Love Machine sono i Livebox. Se siete interessati a incrociarli in tournée, nel promuovere questo nuovo album, il tour parte, il Music Tour parte il 18 maggio da Graz, attraversa tutta l'Europa, farà qualcosa come 60 date addirittura, quindi penso che avrete modo di trovarli e sentirli da qualche parte se la cosa vi può stuzzicare. Un gruppo e un collettivo uniforme, abbastanza anonimo, questa pratica multidisciplinare di musica, arti visive, performance, manifesti, installazioni, chi più ne ha più ne metta, interpretazioni anche inusuali di successi del passato, tipo Life is Life, per esempio, performance in Corea del Nord, colonne sonore teatrali, per esempio anche Also Sprecht, Zarathustra, eccetera, eccetera. I Livebach in quattro decenni non hanno mai esitato, non si sono mai tirati indietro nel mettere in discussione il concetto di arte, insomma, come cosa multidisciplinare, anche molto variegata, e al tempo stesso mettere in discussione spesso e volentieri le ideologie, le politiche, la società del paese dal quale provengono, in questo caso la Slovenia, prima ancora la Jugoslavia, o comunque dell'Europa intera e del mondo intero. Ecco, spesso accusati di usare simboli totalitaristi, è la cosa più facile da fare quando non si capisce che uno in realtà sta facendo una pantomima e quindi sbugiardando l'uso di questi simboli totalitaristi e facendoli sembrare quasi un'operetta, un qualcosa di ridicolo, aggiunto soprattutto a una musica, a un'interpretazione vocale sempre così carica, che comunica proprio questo stesso concetto. La prossima canzone che vi faccio ascoltare da questo album, il prossimo brano più che canzone, insomma, questo è importante, invece ci porta a un altro concetto, quello dell'algoritmo. Algorithm, però scritto all go rhythm, quindi tutti vanno al ritmo, di nuovo con la presenza di Wiala, fino a quando RTV Slovenia non ha annunciato che non parteciperà a Eurovision Song Contest di quest'anno per motivi chiaramente politici e umanitari. Questa era una delle potenziali canzoni candidate. Io non so se mi sarei visto i Livebach sul palco dell'Eurovision, sarebbe stato un po' come mettere un peso massimo in mezzo a una lotta fra pulcini, però insomma forse l'ironia ci sarebbe stata sotto questo punto di vista, ecco, e se non altro avrebbero fatto un figurone con un brano come questo.

Algorithm, scritto Algorithm, tutti vanno al ritmo, tutti corrono un po' come dietro, no, al pifferaio magico, incantati da questa musica, da questi algoritmi che conoscono le nostre abitudini, i nostri gusti che ci condizionano. Loro dicono tutto l'album cerca di affrontare questa tensione fra l'uomo e la macchina, fra l'uomo e l'algoritmo, no? I brani che sono fatti per bypassare i meccanismi di detection degli algoritmi stessi, però allo tempo stesso per metterci un po' nelle orecchie e nella mente il dubbio, che secondo loro è la virtù più essenziale del pensiero umano, e per inserire di nuovo nel mondo della musica e della società questo elemento, dicono loro, un po' disgregativo, un po' giocoso, un po' folle del giullare di corte, in un mondo dove invece viene lodata e dove viene spesso e volentieri richiesta la prevedibilità assoluta. Tutto deve essere programmato, tutto algoritmico, tutto preciso, tutto prevedibile, tutto controllato. Quindi più diventa meccanica, più diventa pop plastica la musica dei Laibach, più in realtà stanno ironizzando proprio su questo concetto. Il brano con il quale concludiamo lo spazio Featured Album, poi nell'ultimo spicchio ritorniamo anche al rock, quindi se state soffrendo perché siete rockettari, restate con noi. Nell'ultima mezz'ora abbiamo pure pane per i vostri denti e per le vostre orecchie, delle grandi cose da sentire. C'è il brano con il quale concludiamo, è in realtà la canzone di chiusura del disco, si intitola Das göttliche Kind, che significa il bambino, il fanciullo divino, no? Quindi da semidio. E loro avrebbero chiesto proprio all'intelligenza artificiale di scrivere una specie di autocritica, la cosa che praticamente una divinità caduta o decaduta potrebbe scrivere come testamento, come lascito ai suoi stessi figli che hanno contribuito a buttarla giù dal trono, quindi a determinarne la fine. E secondo loro, adesso poi vediamo se ci crediamo o no effettivamente, l'intelligenza artificiale se ne sarebbe uscita con un qualcosa degno di Wagner praticamente, no? Qualcosa del Crepuscolo degli Dèi, e che quindi diventa un brano quasi allucinatorio che parla dell'opacità dell'intelligenza artificiale, di quanto sia artificiale, quindi non familiare a noi nonostante la parola intelligenza, per cui diventa sia affascinante che pericolosa, che scura come nuova entità nel mondo, esattamente come questo brano ha questo suono fascinoso e scuro, e chiude così in maniera pensosa un album solo apparentemente giocoso. Era il nostro Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistra Music, il nuovo disco dei Laibach. Questa è Das göttliche Kind, con questa arriviamo alle news delle 17:30. Per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica avanti ininterrotta, e poi l'ultima mezz'ora di pomeriggio ore 4. Restate con noi.

Living Loving Maid, sono i Led Zeppelin a riportarci con un po' di rock alla musica nell'ultimo spicchio di pomeriggio alle 4, dopo che abbiamo passato mezz'ora in compagnia dei Laibach e di Music, il loro nuovissimo disco molto pop, molto K-pop, electropop, electrodance, ironico naturalmente, che ci porta ai confini di quelli che sono i limiti della stupidità dell'intelligenza artificiale. Non è un gioco di parole casuale, è al tempo stesso del buon gusto nella musica, che sempre più di cattivo gusto diventa, almeno nell'ambito del pop internazionale, e che di conseguenza influisce anche su quanto noi mentalmente all'interno delle nostre società degradiamo nel tempo, anche grazie alla musica, e i Laibach riflettono pure su questo. La prossima settimana un altro featured album, come sempre ve lo anticipo in coda ad Album Charts la domenica. Allora, perché stavo parlando dei Led Zeppelin? Perché c'è un doppio anniversario che li riguarda in questa giornata, l'11 di maggio. Il 2011 veniva venduta la maglietta, venuta all'asta, la maglietta più cara della storia del rock. Era una maglietta rarissima dei Led Zeppelin, una t-shirt di quelle con la scritta Led Zeppelin in particolare, datata 1979, battuta all'asta nel 2011 per la bellezza di $10,000. È la cifra più alta mai pagata per una maglietta di un gruppo rock. Ecco, se avete in casa magliette dei Led Zeppelin di qualcuno, date un'occhiata. Insomma, questo pezzo si chiama Living Loving Maid. Maid potrebbe essere anche la domestica, la signora che fa le pulizie, quindi chiedete alla vostra domestica, o se lo fate voi stessi, ancora meglio, fatelo da voi, andate a vedere fra la vostra biancheria vecchia, sporca, quella che sta in fondo al cesto della biancheria, magari avete una maglietta dei Led Zeppelin che vale pure quella $10,000. L'altro anniversario è che nel 1974, in questo giorno, andavano tutta la band al completo al Los Angeles Forum, a Los Angeles in California, a vedersi un concerto di Elvis Presley, che non era al massimo come concerto. Iniziò un po' male, la band era un po' tremolante, Elvis non era al massimo della forma. A un certo punto lui fermò il gruppo dicendo: ragazzi, fermiamoci, proprio dicendo al microfono, fermiamoci, abbiamo i Led Zeppelin fra il pubblico, non possiamo fare questa figura, cerchiamo di far finta, di far vedere che sappiamo cosa stiamo facendo, e ripartì da zero con il concerto, e tutti i membri della formazione naturalmente furono molto felici, anche perché Elvis poi a fine concerto chiese a loro l'autografo per sua figlia Lisa Marie Presley, che a quanto pare era fan del biondissimo allora Robert Plant, che ci siamo ascoltati in questa canzone. Compleanni del giorno, ritorniamo a questo argomento. Oggi nasce un artista a noi molto vicino, perché è stato anche nostro ospite qui sulle nostre frequenze con uno splendido concerto live per uno degli anniversari della nostra emittente. Sto parlando di Davide Van Desfros.

0: lo vedun sulla curiera che il navari mi ne avede i delfini.
1: Eccoli qua, da Sandokan ai Delfini a Rimini, Davide Van Desfros festeggia gli anni oggi, geniale questo brano, eh? Yanez de Gomera, che ricorda ovviamente l'immortale personaggio di Emilio Salgari di Sandokan, interpretato poi da Philippe Leroy, fra le altre cose, nella prima serie televisiva, quella storica, con questo testo che dice, no, è Polenta e Cuba Libre per i granchi in processione, che poi parla insomma di bicicletta e vuvuzela e di tre mal Nike che gira in fuori strada. Ecco, molto ironico e interessante come spesso e volentieri le cose di Davide Van Desfros. Frost, nato a Monza, cresciuto sul lago di Como, ospite della nostra emittente per un concerto fantastico che spero prossimamente verrà anche riproposto, perché era una di quelle cose belle e memorabili da ricordare organizzate da Radio Capolista per quanto riguarda le collaborazioni con i grandi artisti della musica italiana. Oggi è il suo compleanno e quindi gli facciamo più che volentieri gli auguri. Oggi è anche il compleanno di un artista un po' controverso, Eric Burdon, cantante, anche autore, anche attore in alcuni casi, con frontman degli Animals, House of the Rising Sun, il loro classico che vi farò sentire, ma non solo quello, anche Please Don't Let Me Be Misunderstood, eccetera eccetera. Fece poi da frontman di un gruppo californiano chiamato War, che diventarono i War di Eric Burdon, poi riformò gli Animals di Eric Burdon, ha fatto tournée grandi e piccole. Per un certo periodo si dice, e metto questo si dice fra virgolette, amico di Jimi Hendrix, sarebbe dovuto essergli vicino nelle ore in cui Hendrix compariva, ma in realtà non ha mai voluto aprire bocca nemmeno su quali sono state le circostanze misteriose di quella notte, e a dir la verità nel corso dei decenni la figura del grande amico propriamente non l'ha fatta. Meglio ricordarlo forse come cantante semplicemente. Classe 1941, la sua voce è quella dell'immortale House of the Rising Sun.

House of the Rising Sun, gli Animals, brano tradizionale americano immortale che risale addirittura a ballate inglesi e francesi del XVI-XVII secolo, poi scritto per la prima volta, trascritto dai minatori in America nel 1905, è diventato forse il primo brano di folk trasformato in grande successo pop rock internazionale dagli Animals in questa mitica versione che ovviamente tutti conoscete nel 1964, ascoltata nel compleanno della grande voce che ascoltavamo in questo brano, quella di Eric Burdon, nato l'11 maggio 1941. Gli facciamo tanti auguri, come dicevo, supposto amico di Jimi Hendrix, che non ha mai chiarito le circostanze misteriose che l'hanno visto coinvolto molto vicino a Jimi Hendrix e alla sua diciamo così fidanzata maledetta Monica Dannemann negli orari della sua morte, cosa che probabilmente pesa ancora oggi sulla coscienza di Eric Burdon stesso. Ritorniamo al discorso Jimi Hendrix, perché vi ho promesso ancora un brano per ricordare Noel Redding, il suo bassista che ci lasciava in questo giorno del 2003. Ecco, nell'ottobre del 1968, il 29 ottobre per la precisione, la Jimi Hendrix Experience si trovava ai TTG Studios di Hollywood in California per registrare vari brani per il disco eccetera. Divertendosi fra un brano e l'altro, suonarono una versione devastante di Gloria di Van Morrison con il basso di Noel Redding distortissimo ed arrabbiatissimo, anche perché nel testo Hendrix faceva delle variazioni e faceva dei riferimenti molto espliciti, molto erotici e anche molto punzecchianti alle ragazze di Mitch Mitchell e di Noel Redding stesso, che a quanto pare avrebbero avuto una certa preferenza per Hendrix nonostante tutto. La sentiamo assieme, una versione lunga, devastante e immortale di Gloria per ricordare Noel Redding.

una delle versioni più devastanti di Gloria di Van Morrison della storia della musica, la Jimi Hendrix Experience ai TTG Studios nell'ottobre del 1968. Noel Redding al basso si lanciava in un piccolo assolo quando Hendrix lo stuzzicava sul fatto che pure lui avesse avuto una ragazza chiamata Gloria, che naturalmente preferiva Hendrix al suo uomo, diciamo così. Siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ricordato Noel Redding con due brani, abbiamo ricordato la sua scomparsa in questo preciso giorno del lontano 2003, dell'ancora più lontano 1981. In questo giorno abbiamo ricordato con due brani la scomparsa del grande, leggendario Bob Marley. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, i Laibach e la Mute Records per il nostro album della settimana, il loro nuovo disco intitolato Music. Ringrazio Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica. Vi lascio con un ultimo brano, il singolo di debutto

dei Foreigner. 1977 il disco portava soltanto il loro nome. Ma perché questa cosa? Perché in questa precisa giornata c'è anche da ricordare uno di loro, Ed Gagliardi. Ci lasciava nel 2014, bassista, membro fondatore della band, aveva 62 anni. Nel 1981 formò anche un altro gruppo parallelo chiamato Spies, però è passato alla storia per essere quello che suona su tante canzoni immortali, compresa questa, Feels Like the First Time. Ed effettivamente, dopo un po' di tempo di assenza qui su Radio Capodistria, ad essere di nuovo in onda con voi sembra la prima volta. Feels Like a First Time. Un abbraccio a tutti da Andrea Effe.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.